0: manifestazioni ostili, incendi dolosi, attacchi alle ferrovie e provocazioni, dichiara per Varsavia Sikorsky. A Monaco di Baviera, tre ordigni vengono lanciati contro la Rohde Schwarz, un'azienda che produce droni e sistemi di comunicazione per le forze armate tedesche. Arrestati un uomo e una donna bulgari. Un'altra vicenda, tutta da chiarire, che si inserisce in un momento di forte attrito tra Berlino e Mosca, mentre i due sospetti, identificati come esecutori dell'attacco con i droni a Lipsia, sarebbero già in fuga fuori dalla Germania. Secondo lo Spiegel si tratterebbe di bassa manovalanza dei servizi segreti, due agenti usati per una sola azione, motivo per cui è stato più difficile raccogliere le prove. Merz e i suoi ministri hanno aspettato di essere sicuri prima di dichiarare ufficialmente la Russia responsabile. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
1: E proprio sul dossier ucraino, Trump è pronto a presentare il conto all'Europa, vuole indietro i soldi delle armi fornite gratuitamente a Kiev dall'amministrazione Biden. Il presidente americano ribadisce poi il suo impegno perché la guerra in Ucraina finisca. Nei prossimi giorni gli inviati americani Witkoff e Kushner faranno infatti la prima visita ufficiale a Kiev oltre a tornare a Mosca. E sull'Iran il tycoon rivendica: ho fatto la cosa giusta, i passaggi a Hormuz sono tornati ai livelli pre-conflitto. E torniamo in Italia, Bari, la festa per il governo e i suoi 1413 giorni, primato di longevità per Giorgia Meloni, durata mai raggiunta da nessun altro esecutivo nell'Italia repubblicana. Lei festeggia, gli italiani no, il commento delle opposizioni.
2: Sono attesi almeno 10.000 persone per celebrare il governo più longevo della Repubblica Italiana al porto di Bari, nel segno della stabilità politica e della crescita economica del paese, con record dell'occupazione e i risultati sul contrasto all'immigrazione irregolare, temi portanti del discorso della Premier che, al tramonto, ripercorrerà i 4 anni di impegno sul fronte interno, su sicurezza, fisco, contrasto al caro energia, sostegno a famiglie e imprese, e lo farà con al fianco il presidente del Senato La Russa, i due vice premier Tajani e Salvini in videocollegamento, diversi ministri, i vertici del suo partito, Fratelli d'Italia, e con chiunque abbia condiviso il cammino politico di questi anni. Sul fronte internazionale la Premier rivendicherà il rapporto franco con gli altri leader e con il presidente degli Stati Uniti, Trump, che per sua stessa ammissione pensava sarebbe andato diversamente, ma ricorderà soprattutto l'impegno del governo per la de-escalation in Medio Oriente, la costante ricerca di nuovi approvvigionamenti dai paesi del Golfo per far fronte alla crisi nello stretto di Hormuz, il piano Mattei per l'Africa e il pieno sostegno a Kiev per una pace giusta e duratura in Ucraina. Carla Macrellino, GR1.
1: E governo al lavoro sul caro carburanti, ne arriva una nuova misura ponte per prorogare fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio in scadenza, lo ricordiamo domani. Una soluzione ponte in attesa di un nuovo decreto previsto la prossima settimana con interventi più strutturali e selettivi. Intanto continuano a salire i prezzi nei distributori. E veniamo alla cronaca, accertamenti della Procura Militare sulla presenza di uomini delle forze armate tra gli aderenti a Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale Roberto Vannacci. Il ministro della difesa Crosetto dice: sono garantista, no a condanne mediatiche. E un altro femminicidio a Firenze, 36enne chiude la ex nel bagagliaio dell'auto e la lancia da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello. L'uomo poi si è suicidato, la donna era riuscita a chiamare il 112 e un amico. E a Ostia un'anziana è stata trovata morta nella sua abitazione mentre il corpo del figlio è stato rinvenuto in strada. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe soffocato la madre con un cuscino e si sarebbe poi tolto la vita lanciandosi dalla finestra del quarto piano. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire appunto quanto accaduto. E strage familiare invece a Finale Ligure, in provincia di Savona. Un uomo di 59 anni avrebbe ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita. I tre corpi sono stati trovati nella loro abitazione. L'uomo avrebbe anche lasciato un biglietto per spiegare il gesto, ma sul contenuto gli investigatori mantengono il massimo riservo. E parliamo di economia. Via libera della BCE alla fusione tra MPS e Mediobanca. La Banca Centrale Europea ha infatti autorizzato l'incorporazione dell'istituto milanese del Monte dei Paschi e le altre operazioni previste dal piano di riorganizzazione. Il progetto di fusione dovrà essere sottoposto all'assemblea degli azionisti. E sempre sul fronte finanziario, via libera della Consob all'OPA dell'Indiana Tata Motors su Iveco. L'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni del gruppo partirà il 7 settembre e si chiuderà il 26 ottobre. L'autorizzazione della Commissione di Vigilanza sui Mercati era in realtà l'ultimo passaggio necessario per l'avvio dell'operazione. E cambiano anche le multe stradali. Il Ministero delle Infrastrutture ha messo a punto la nuova tabella delle sanzioni al centro della consultazione con enti locali, forze dell'ordine e associazioni.
3: Nel complesso, secondo la nuova tabella, le multe calano in media del 7%, soltanto per 66 violazioni del codice della strada, su un totale di 795, si registra invece un aumento. Tra gli incrementi più significativi, da 886 a 1000 euro, la sanzione sulla mancanza di assicurazione auto. Altri esempi più contenuti riguardano le infrazioni sulla precedenza, la retromarcia, l'inversione di marcia. Il Ministero fa anche sapere che sono state introdotte 85 nuove fattispecie di violazione, che non avevano sanzioni specifiche, con conseguenti problemi di interpretazione e applicazione. Tra queste, il transito sul marciapiede di veicoli a due o tre ruote, la circolazione di monopattini in caso di intralcio ai pedoni. Secondo un recente report dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani, nel 2025 i comuni hanno incassato dalle multe stradali 1,77 miliardi di euro, in calo significativo rispetto al periodo pre-Covid. A differenza di quanto si può credere, gli introiti coprono in media solo il 2,8% delle spese correnti comunali. Fabio Comini, GR1.
1: E parliamo invece ora di clima. Torna l'anticiclone africano e con lui sole e caldo su gran parte dell'Italia, ma il fenomeno El Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo di clima estremo. È il monito che arriva da parte del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres.
4: La nuova ed ennesima ondata di calore, con punte di 36-38 gradi, soprattutto al sud, in Sicilia e in Sardegna, durerà, secondo gli esperti, almeno fino al 9 settembre. Le temperature anomale che ci hanno accompagnato per tutta l'estate potrebbero farci compagnia anche nei prossimi mesi, per effetto di una crisi climatica globale. A lanciare l'allarme è l'ONU. Il segretario generale Antonio Guterres mette in guardia sui rischi del fenomeno El Niño, che porterà temperature estreme almeno fino a febbraio. Ma cos'è il Niño? L'abbiamo chiesto al climatologo Luca Mercalli.
5: È un anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico equatoriale. Quest'anno il Niño sta prendendo proporzioni mai viste prima da almeno 1000 anni. Il caldo, quindi, che andremo a veder crescere tra novembre e febbraio, si aggiungerà a quello del riscaldamento globale e provocherà probabilmente il record assoluto di temperatura del pianeta Terra per il 2026 e il 2027.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: E chiudiamo con lo sport. Tennis USA Open, passa il turno Darderi, Cobolli, mentre si fermano Musetti, Berrettini e Bellucci. Oggi in campo Jasmine Paolini. Per la Coppa Italia passano invece agli ottavi Palermo e Verone. Rosanero hanno sconfitto 5-2 il Mantova, gli Scaligi si sono imposti 2-1 sul Cagliari. E poi ricordiamo oggi l'anticipo della terza giornata di Serie A, Genoa Como. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3. Ora vi lascio alla musica di Radio 1. No matter what.

Radio 1, un mondo da sentire. Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Fronte comune di Germania, Francia e Polonia contro la Russia. I ministri degli esteri dei tre paesi definiscono terrorismo di Stato il caso del drone bomba di Lipsia e promettono una risposta alle minacce di Mosca. Il Cremlino risponde chiudendo il Goethe Institute nel paese, mentre Putin attacca il cancelliere Merz, fa passi bruschi, ma goffi, e si indaga su un incendio ad un'azienda della difesa tedesca. Allerta anche in Danimarca. Intanto sul fronte russo-ucraino Putin apre a colloqui costruttivi ma avverte le minacce di Kiev all'aviazione civile, ostacolano la pace. Gli inviati americani Kushner e Witkoff saranno a Kiev ed è possibile una visita dei due anche a Mosca. E anche Trump parla dell'Ucraina, voglio vedere solo che la guerra finisca, dice, ma poi aggiunge che chiederà indietro i miliardi spesi dall'amministrazione Biden per le munizioni destinate a Kiev e alla NATO. E il presidente americano parla anche dell'Iran e ribadisce è nei guai fino al collo e non avrà l'arma nucleare. Poi rivendica il controllo sullo stretto di Hormuz, dove afferma il traffico petrolifero è quasi tornato ai livelli pre-guerra. Videogiochi classici in chiave MAGA, Make America Great Again, è l'iniziativa della Casa Bianca che ha lanciato sulla sezione arcade del suo sito web Games, dove si espellono migranti e si costruisce un muro di confine. Punti del programma presidenziale di Donald Trump. In Italia, a Bari, la festa oggi del governo più longevo della Repubblica Italiana, attese almeno 10.000 persone, mentre la Premier Meloni snocciolerà gli obiettivi raggiunti dall'esecutivo e quelli ancora da raggiungere. Intanto Palazzo Chigi è pronto a prorogare fino al 10 settembre lo sconto dei 17 centesimi sul diesel che scade domani 5 settembre. La cronaca, accertamenti della procura militare sulla presenza di uomini delle forze armate tra gli aderenti a Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale in pensione Roberto Vannacci. Resto garantista e invito alla cautela, il ministro della difesa Crosetto, che aggiunge un accertamento preliminare non può essere trasformato in un'indagine per ricostituzione del partito fascista.
3: Sarebbero almeno due i militari, uno dell'aeronautica, l'altro dei carabinieri, del partito di Vannacci, sui quali sta svolgendo accertamenti preliminari la procura militare. Tutto è partito da due esposti del sindacato militare, uno presentato ad agosto alla procura di Roma, l'altro depositato pochi giorni fa alla procura militare. Nella prima denuncia il sindacato contesta i contenuti del programma del partito di Vannacci, la possibile ricostituzione del partito fascista, l'istigazione all'odio e la discriminazione. Nel secondo esposto, quello alla procura militare, invece il sindacato chiede di verificare se le persone in questione facciano attività politica infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenute. Il legale di Vannacci, Giorgio Carta, replica sereno che non è ravvisabile alcun reato e confida in una rapida archiviazione. Una decina GR1.
2: Nuovi dettagli sull'omicidio di Lorenza Esceri, la 45enne sequestrata a Firenze dall'ex compagno Federico Vella, rinchiusa nel bagagliaio della vettura e poi lanciata dal viadotto a Barberino del Mugello. La donna era riuscita a chiedere aiuto al 112 ad un amico poco prima della tragedia, aveva usato un cellulare che l'assassino aveva lasciato nel portabagagli. L'assassino Vella si è poi suicidato lanciandosi. Un altro omicidio-suicidio, questa volta nel Savonese, è accaduto a Finale Ligure, dove nella notte sono morti padre, madre e il figlio, quindicenne.
4: Ha ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio adolescente mentre dormivano. Su un biglietto ha scritto i motivi della strage, poi ha rivolto quell'arma contro se stesso. La tragedia l'altra notte in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina sulle alture di Finale Ligure, vicino a Savona. Daniele Baruzzo, 59 anni, avrebbe ucciso la moglie Paola Siri e il figlio Mattia, di 15, verso mezzanotte. Dei vicini riferiscono di aver sentito degli spari a quell'ora. Il dramma è stato scoperto soltanto a mezzogiorno di ieri. A dare l'allarme il datore di lavoro dell'uomo, che non vedendolo arrivare si è messo in contatto con i parenti, che poi hanno chiamato i carabinieri. Sembra che alla base del gesto ci siano delle problematiche familiari, ma agli occhi esterni appariva una famiglia normale come tante. Il 59enne aveva un regolare porto d'armi e si esercitava al poligono. Mattia giocava in una squadra di calcio locale. La società ha annullato partite ed eventi in programma. Siamo affranti, increduli e profondamente addolorati di fronte a quanto accaduto. Ciao piccolo campione, il ricordo sui social. I Baruzzo sarebbero dovuti partire per una crociera tra poche ore. Luca Forlani, GR1.
2: Sport, calcio, Coppa Italia, passano agli ottavi Palermo e Verona. I rosanero hanno sconfitto 5-2 il Mantova, mentre gli scaligeri si sono imposti 2-1 sul Cagliari. Oggi c'è l'anticipo della terza giornata di Serie A, Genoa-Como. Tennis, USA Open, passano il turno Dardelli e Cobolli, mentre si fermano Musetti, Berrettini e Bellucci. Oggi in campo Jasmine Paolini, della l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il vertice a Weimar, Germania, Francia e Polonia. Berlino accusa Mosca di voler destabilizzare l'Europa. Il Cremlino attacca Merz e fa il duro, ma è solo goffo. Intanto Putin avverte accordo possibile con Kiev, ma le minacce di Zelensky comprirono le cose. Intanto gli istituti di cultura tedesca e Russia saranno chiusi. E poco fa un drone ucraino ha colpito un deposito di petrolio nella città russa di Sochi. La corrispondente.
3: Russia e Ucraina.
4: Spirali di pace dal Forum economico orientale di Vladivostok. Nel suo lungo intervento Putin parla di un accordo di pace possibile con Kiev e fa sapere che i contatti tra i due paesi continuano a livello di intelligence. L'accordo, specifica Putin, dovrà essere innanzitutto tra i diretti interessati, Russia e Ucraina, ma poi torna ad attaccare Zelensky per i suoi recenti avvertimenti sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli di Mosca. Minacce che complicano i negoziati, dice Putin, che lode invece l'impegno di Trump e il dialogo recuperato tra Mosca e Washington. Intanto cresce lo scontro con Berlino. Per il ministro degli esteri russo, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Da Vladivostok, Lavrov annuncia la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia come ritorsione. Mentre il Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, dice Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino. Tensioni anche con la Norvegia per il sequestro di una nave russa nell'arcipelago delle Svalbard. L'ambasciatrice norvegese a Mosca è stata convocata dal Ministero degli Esteri, che ha chiesto il rilascio della nave. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: E proprio sul dossier ucraino Trump è pronto a presentare il conto all'Europa. Vuole indietro i soldi delle armi fornite gratuitamente a Kiev dall'amministrazione Biden. Il presidente USA però ribadisce anche il suo impegno perché la guerra in Ucraina finisca. Nei prossimi giorni gli inviati americani Witkoff e Kushner faranno la prima visita ufficiale a Kiev, oltre a tornare a Mosca. Sull'Iran il tycoon rivendica: ho fatto la cosa giusta, i passaggi a Hormuz sono tornati a livello pre-conflitto. E torniamo in Italia. A Bari la festa per il governo e i suoi 1413 giorni, primato di longevità per Giorgia Meloni, durata mai raggiunta da nessun altro esecutivo nell'Italia repubblicana. Lei festeggia, gli italiani no, il commento delle opposizioni.
5: È il giorno del record. Longevità di governo che ha prodotto, rivendica la maggioranza, risultati importanti su spread, export, sicurezza e migranti. E non solo, sottolinea da Fratelli d'Italia Augusta Montaruli.
6: 1.300.000 lavoratori stabili in più e l'occupazione femminile è a livelli record. Risultati che la sinistra non ha mai ottenuto.
5: Orgoglioso del lavoro fatto, le parole del vice premier azzurro Antonio Tajani. Anche la Lega reclama il proprio ruolo su alloggi popolari, riduzione autovelox, autonomia e federalismo. 4 anni e zero riforme, l'affondo del leader 5 Stelle Giuseppe Conte, secondo il quale si poteva cambiare il paese e invece hanno fatto un accordo con i poteri forti. 4 anni buttati per la segretaria PD Schlein, che accusa la premier si è chiusa nel palazzo. Sempre dal PD, Antonio Misiani.
7: Giorgia Meloni festeggia il record di durata del suo governo, gli italiani fanno i conti con il record delle tasse, della povertà e dei carburanti. La destra farebbe meglio a fare meno propaganda e occuparsi di più dei problemi veri.
5: Festeggiano record inesistenti, concorda AWS e Matteo Renzi Italia Viva, la premier ha tirato a campare deluso chi l'ha votata. Proprio sul tema del voto per garantire stabilità ai futuri esecutivi, ieri in commissione a Palazzo Madama, primo ok del centrodestra alle preferenze. Critiche le opposizioni che parlano di emendamento farsa. Francesco Macaro, GR1.
2: E governo al lavoro sul caro carburanti. Ne arriva una nuova misura ponte per prorogare fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio in scadenza domani. Una soluzione ponte in attesa di un nuovo decreto previsto per la prossima settimana con interventi più strutturali e selettivi. Intanto continua a salire i prezzi nei distributori. E accertamenti della Procura Militare sulla presenza di uomini delle forze armate tra gli aderenti a Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale in pensione Roberto Vannacci. Ministro della Difesa Crosetto dice: sono garantista, no a condanne mediatiche. E un altro femminicidio a Firenze: 36enne chiude la ex nel bagagliaio dell'auto e la lancia da un cavalcavia della A1 a Barberino del Mugello. L'uomo poi si è suicidato. La donna era riuscita a chiamare il 112 e un amico.
0: Addio a tutti, il messaggio sui social poco dopo le 14, poi, secondo una prima ricostruzione, il rapimento e il femminicidio dell'ex compagna e il suo volo suicida dal cavalcavia Molinuccio lungo l'autostrada A1. I corpi senza vita di Federico Vella, 36 anni, e Lorena Isceri, 46, a poca distanza l'uno dall'altra, a oltre 40 metri dal tracciato autostradale, dove si è consumata l'ultima parte di questa vicenda. È accaduto intorno alle 16, la dinamica segnalata da alcune vetture in transito in direzione Bologna ancora da ricostruire completamente. La coppia era stata in vacanza in Grecia a luglio, poi la rottura. Ti ho persa per la mia stupidità, sarò tuo anche se non posso più esserlo, scriveva Federico un mese fa. L'avrebbe rapita e legata, portata in autostrada, poi, non è chiaro se Lorena fosse ancora cosciente, lanciata dal cavalcavia prima di buttarsi anche lui. Il transito in A1 interrotto per ore per consentire i rilievi della polizia scientifica sull'autostrada e anche a valle del cavalcavia. La procura di Firenze è al lavoro per ricostruire il movente del delitto e del successivo gesto estremo. Da Barberino del Mugello, Andrea Marotta per il GR1.
2: E a Ostia un'anziana è stata trovata morta nella sua abitazione mentre il corpo del figlio è stato rinvenuto in strada. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe soffocato la madre con un cuscino e si sarebbe poi tolto la vita lanciandosi dalla finestra del quarto piano. Naturalmente sono in corso gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. E altra strage familiare, questa volta a Finale Ligure in provincia di Savona. Un uomo di 59 anni avrebbe ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita. I tre corpi sono stati trovati nella loro abitazione. L'uomo avrebbe lasciato un biglietto per spiegare il gesto, ma sul contenuto gli investigatori mantengono il massimo riservo. La pagina di economia, via libera della BCE alla fusione tra MPS e Mediobanca. La Banca Centrale Europea ha autorizzato l'incorporazione dell'istituto milanese nel Monte dei Paschi e le altre operazioni previste dal piano di riorganizzazione. Il progetto di fusione dovrà ora essere sottoposto all'assemblea degli azionisti. E al via Cernobbio fino a domenica al forum di European House Ambrosetti, il tradizionale appuntamento annuale che riunisce esponenti nazionali e internazionali della finanza, dell'economia e della politica. In mattinata previsti i saluti istituzionali del presidente Mattarella. Tema di questa edizione, la 52esima, lo scenario di oggi e domani per le strategie competitive. E parliamo di cinema. A Venezia, seconda giornata della mostra del cinema, applausi per i film italiani e per i maestri in concorso. Ma richiamare ancora il pubblico è George Clooney, l'inviata.
3: Gianni Amelio che emoziona con Nessun dolore, film fuori concorso sul senso di colpa per una società che ha perso la sua umanità. Con lui in sala grande Valeria Golino e Alessandro Borghi.
8: E Nessun dolore è un film che in realtà riguarda la gestione del dolore. Io ancora adesso non lo so bene cosa è successo durante il film, perché siamo andati, grazie all'aiuto di Gianni e di Valeria Golino, veramente in dei luoghi inesplorati rispetto alla mia personalità.
3: Sorelle Mara invece, Kate e Rooney, che per la prima volta recitavano insieme, sono state applaudite per 6 minuti e mezzo con standing ovation alla prima di Bucking Fastard di Werner Herzog. In concorso anche l'umorismo nero e politico di Wild Horse 9 di McDonagh. John Malkovich dà applausi sulla CIA e il Cile di Allende.
9: Guys, thank you very much for coming out.
3: Questo invece è Mr. George Clooney, che per oltre un'ora ha risposto su tutto a chi è stato in coda per la sua masterclass. Oggi a Venezia parlerà anche di intelligenza artificiale, mentre il Lido accoglierà Tsukamoto e Cedric Khan. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. Tennis e gli USA Open passano il turno. Darderi e Cobolli si fermano Musetti, Berrettini e Bellucci. Oggi in campo Jasmine Paolini, Coppa Italia. Al via per gli ottavi Palermo e Verone. I rosanero hanno infatti sconfitto 5-2 il Mantova. Gli scaligeri si sono imposti 2-1 sul Cagliari. Oggi, lo ricordiamo, l'anticipo invece della terza giornata di Serie A, Genoa Como. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5, ancora musica di Radio 1.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, fronte comune di Germania, Francia e Polonia. Contro la Russia, i ministri degli esteri dei tre paesi definiscono terrorismo di Stato il caso del drone bomba di Lipsia e promettono una risposta alle minacce di Mosca. Il Cremlino risponde chiudendo i Goethe Institute nel paese, mentre Putin attacca il cancelliere Merz. Fa passi bruschi, ma goffi. E si indaga sull'incendio di un'azienda della difesa tedesca, allerta anche in Danimarca. Intanto sul fronte russo-ucraino Putin apre i colloqui costruttivi ma avverte: le minacce di Kiev all'aviazione civile ostacolano la pace. Gli inviati americani Kushner e Witkoff saranno a Kiev, possibile una visita dei due anche a Mosca. Nella notte raid ucraino su Sochi, colpito un deposito di carburanti. Anche Trump parla dell'Ucraina: voglio solo che la guerra finisca, dice, ma poi aggiunge che chiederà indietro i miliardi spesi dall'amministrazione Biden per le munizioni destinate a Kiev e alla NATO. Il presidente americano parla dell'Iran e ribadisce: è nei guai fino al collo e non avrà l'arma nucleare. Poi rivendica il controllo sullo stretto di Hormuz, dove afferma il traffico petrolifero è quasi tornato ai livelli pre-guerra. Videogiochi classici in chiave MAGA, Make America Great Again, è l'iniziativa della Casa Bianca che ha lanciato sulla sezione arcade del suo sito web Games, dove si espellono migranti e si costruisce un muro di confine, punti del programma presidenziale di Donald Trump. A Bari, la festa per il governo più longevo della Repubblica Italiana, attesa almeno 10.000 persone, mentre la Premier Meloni snocciolerà gli obiettivi raggiunti dall'esecutivo e quelli ancora da raggiungere. Intanto Palazzo Chigi è pronto a prorogare fino al 10 settembre lo sconto di 17 centesimi sul diesel che scade domani 5 settembre. La cronaca: accertamenti della Procura Militare sulla presenza di uomini delle Forze Armate tra gli aderenti a Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale in pensione Roberto Vannacci. Resto garantista e invito alla cautela, così il ministro della Difesa Crosetto, che aggiunge: un accertamento preliminare non può essere trasformato in un'indagine per ricostituzione del partito fascista.
3: Sarebbero almeno due i militari, uno dell'aeronautica, l'altro dei carabinieri, del partito di Vannacci, sui quali sta svolgendo accertamenti preliminari la procura militare. Tutto è partito da due esposti del sindacato militare, uno presentato ad agosto alla procura di Roma, l'altro depositato pochi giorni fa alla procura militare. Nella prima denuncia il sindacato contesta i contenuti del programma del partito di Vannacci, la possibile ricostituzione del partito fascista, l'istigazione all'odio e la discriminazione. Nel secondo esposto, quello alla procura militare, invece il sindacato chiede di verificare se le persone in questione facciano attività politica infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenute. Il legale di Vannacci, Giorgio Carta, replica sereno che non è ravvisabile alcun reato e confida in una rapida archiviazione. Simona Decina, GR1.
2: Nuovi dettagli dell'omicidio di Lorenza Isceri, la 45enne sequestrata a Firenze dall'ex compagno Federico Vella, rinchiusa nel bagagliaio della vettura e poi lanciata dal viadotto a Barberino del Mugello. La donna era riuscita a chiedere aiuto al 112 ad un amico: poco prima della tragedia aveva usato un cellulare che l'assassino, suicidato successivamente, aveva lasciato nella portabagagli. Un altro omicidio-suicidio, questa volta nel Savonese, è accaduto a Finale Ligure, dove nella notte sono stati trovati morti madre e figlio quindicenne.
4: Ha ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio adolescente mentre dormivano. Su un biglietto ha scritto i motivi della strage, poi ha rivolto quell'arma contro se stesso. La tragedia l'altra notte in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina sulle alture di Finale Ligure, vicino a Savona. Daniele Baruzzo, 59 anni, avrebbe ucciso la moglie Paola Siri e il figlio Mattia, di 15, verso mezzanotte. Dei vicini riferiscono di aver sentito degli spari a quell'ora. Il dramma è stato scoperto soltanto a mezzogiorno di ieri. A dare l'allarme il datore di lavoro dell'uomo, che non vedendolo arrivare si è messo in contatto con i parenti, che poi hanno chiamato i carabinieri. Sembra che alla base del gesto ci siano delle problematiche familiari, ma agli occhi esterni appariva una famiglia normale come tante. Il 59enne aveva un regolare porto d'armi e si esercitava al poligono. Mattia giocava in una squadra di calcio locale. La società ha annullato partite ed eventi in programma. Siamo affranti, increduli e profondamente addolorati di fronte a quanto accaduto. Ciao piccolo campione, il ricordo sui social. I Baruzzo sarebbero dovuti partire per una crociera tra poche ore. Luca Forlani, GR1.
2: Economia, via libera della BCE alla fusione tra MPS e Mediobanca. La Banca Centrale Europea ha autorizzato l'incorporazione dell'Istituto Milanese nel Monte dei Paschi e le altre operazioni previste dal piano di riorganizzazione. Il progetto di fusione dovrà ora essere sottoposto all'Assemblea degli azionisti. E sempre sul fronte finanziario, via libera della Consob all'OPA dell'Indiana Tata Motors su Iveco. L'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni del gruppo partirà il 7 settembre e si chiuderà il 26 ottobre. L'autorizzazione della Commissione di Vigilanza sui Mercati era l'ultimo passaggio necessario per l'avvio dell'operazione. Meteo, torna all'anticiclone africano e con lui caldo su gran parte dell'Italia. Oggi cielo sereno e temperature in aumento. Il caldo si farà sentire soprattutto nel fine settimana. Sabato punte di 34-35 gradi al centro-sud. Sport, calcio, Coppa Italia, passano agli ottavi Palermo e Verona che sconfiggono rispettivamente il Mantova 5-2 e il Cagliari 2-1. Oggi l'anticipo della terza giornata di Serie A, Genoa-Como, tennis, USA Open, passano il turno Darderi e Cobolli mentre si fermano Musetti, Berrettini e Bellucci. Oggi gioca Jasmine Paolini ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la festa per il governo e i suoi 1413 giorni a Bari, primato di longevità per Giorgia Meloni, durata mai raggiunta da nessun altro esecutivo nell'Italia repubblicana.
3: Sono attesi almeno 10.000 persone per celebrare il governo più longevo della Repubblica Italiana al porto di Bari, nel segno della stabilità politica e della crescita economica del paese, con record dell'occupazione e i risultati sul contrasto all'immigrazione irregolare, temi portanti del discorso della Premier che al tramonto ripercorrerà i 4 anni di impegno sul fronte interno, su sicurezza, fisco, contrasto al caro energia, sostegno a famiglie e imprese, e lo farà con al fianco il presidente del Senato La Russa, i 2 vicepremier Tajani e Salvini in videocollegamento, diversi ministri, i vertici del suo partito, Fratelli d'Italia, e con chiunque abbia condiviso il cammino politico di questi anni. Sul fronte internazionale la Premier rivendicherà il rapporto franco con gli altri leader e con il presidente degli Stati Uniti, Trump, che per sua stessa ammissione pensava sarebbe andato diversamente, ma ricorderà soprattutto l'impegno del governo per la de-escalation in Medio Oriente, la costante ricerca di nuovi approvvigionamenti dai paesi del Golfo per far fronte alla crisi nello stretto di Hormuz, il piano Mattei per l'Africa e il piano sostegno a Kiev per una pace giusta e duratura in Ucraina. Carla Macrellino, GR1.
2: E il governo è al lavoro sul caro carburanti. In arrivo una nuova misura ponte per prorogare fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio. In scadenza, lo ricordiamo, domani. E si alza il livello di allerta in Europa per le minacce russe, i rischi di una guerra ibrida. Weimar al vertice, Germania, Francia, Polonia, Berlino accusa Mosca di voler destabilizzare l'Unione. In Italia si preparano le contromisure per evitare interferenze esterne alle elezioni. I servizi segreti di Roma avvertono, tuteleremo il voto. Intanto Putin apre a possibili negoziati, ma nella notte un drone ucraino ha colpito un deposito di petrolio nella città russa di Sochi. L'inviata a Berlino.
4: Da Weimar, il capo della diplomazia tedesca e il ministro degli esteri francese, quello polacco, ribadiscono unità nelle risposte alla Russia, nel sostegno all'Ucraina e alla sicurezza europea. La Russia deve mettere fine al conflitto in Ucraina e soprattutto si astenga da qualsiasi attacco contro di noi, ha dichiarato il ministro degli esteri tedesco Wadeful. Non accettiamo azioni ostili, incendi dolosi, attacchi alle ferrovie e provocazioni, dichiara per Varsavia Sikorsky. A Monaco di Baviera 3 ordigni vengono lanciati contro la Rode Schwarz, un'azienda che produce droni e sistemi di comunicazione per le forze armate tedesche. Arrestati un uomo e una donna bulgari. Un'altra vicenda, tutta da chiarire, che si inserisce in un momento di forte attrito tra Berlino e Mosca, mentre i 2 sospetti, identificati come esecutori dell'attacco con i droni a Lipsia, sarebbero già in fuga fuori dalla Germania. Secondo lo Spiegel si tratterebbe di bassa manovalanza dei servizi segreti, 2 agenti usati per una sola azione, motivo per cui è stato più difficile raccogliere le prove. Merz e i suoi ministri hanno aspettato di essere sicuri prima di dichiarare ufficialmente la Russia responsabile. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
2: E proprio sul dossier ucraino, Trump è pronto a presentare il conto all'Europa, vuole indietro i soldi delle armi fornite gratuitamente a Kiev dall'amministrazione Biden. Nei prossimi giorni gli inviati americani Witkoff e Kushner faranno la prima visita ufficiale a Kiev. Sull'Iran il tycoon rivendica: ho fatto la cosa giusta, i passaggi a Hormuz sono tornati ai livelli pre-conflitto. E torniamo in Italia con la cronaca. La Procura Militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci, Futuro Nazionale, dopo un esposto dei sindacati dei militari. Netta la presa di posizione del ministro della difesa Crosetto: sono garantista, no a condanne mediatiche. Un altro femminicidio a Firenze: un 36enne chiude la ex nel bagagliaio dell'auto e la lancia da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello. L'uomo poi si è suicidato, la donna era riuscita a chiamare il 112 ed un amico. E a Ostia un'anziana è stata trovata morta nella sua abitazione, mentre il corpo del figlio è stato rinvenuto in strada. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe soffocato la madre con un cuscino e si sarebbe poi tolto la vita lanciandosi dalla finestra del 4° piano. Ed un'altra strage familiare a Finale Ligure, in provincia di Savona: un uomo di 59 anni ha ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita. I 3 corpi sono stati trovati nella loro abitazione. L'uomo ha lasciato un biglietto per spiegare il gesto, ma sul contenuto gli investigatori mantengono il massimo riservo. E parliamo ora di clima. Torna l'anticiclone africano e con lui sole e caldo su gran parte l'Italia, ma l'ONU lancia un allarme per i prossimi mesi.
5: La nuova ed ennesima ondata di calore, con punte di 36-38 gradi, soprattutto al sud, in Sicilia e in Sardegna, durerà, secondo secondo gli esperti, almeno fino al 9 settembre. Le temperature anomale che ci hanno accompagnato per tutta l'estate potrebbero farci compagnia anche nei prossimi mesi, per effetto di una crisi climatica globale. A lanciare l'allarme è l'ONU. Il segretario generale Antonio Guterres mette in guardia sui rischi del fenomeno El Niño, che porterà temperature estreme almeno fino a febbraio. Ma cos'è il Niño? L'abbiamo chiesto al climatologo Luca Mercalli.
6: È un anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico equatoriale. Quest'anno il Niño sta prendendo proporzioni mai viste prima da almeno 1000 anni. Il caldo, quindi, che andremo a veder crescere tra novembre e febbraio, si aggiungerà a quello del riscaldamento globale e provocherà probabilmente il record assoluto di temperatura del pianeta Terra per il 2026 e il 2027.
5: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 6. Ora vi lascio alla programmazione di Radio 1.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Cari figlioli, sento le vostre voci.
13: Di cantanti, anzi di cantatori.
14: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale,
15: come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
16: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
17: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
18: Successo, storie e voci dal Novecento.

0: Umberto, buongiorno.
1: Buongiorno Patrizia Cavalieri.
0: Buon compleanno. Buon compleanno, Umberto.
2: Maestro, tanti auguri, professore.
0: Auguri. Auguri.
1: No, però, bello.
0: Quanti anni è che ti faccio buon compleanno? Il 4 settembre?
1: Sì.
0: Tanti, diverse
1: decine.
0: Sì.
1: Maestro.
2: Avremmo dovuto forse farla un po' più istituzionale.
0: Sigla.
2: Auguri a Umberto Broccoli, autore, conduttore, radiofonico.
0: Lo so, io lo sai che sono informato.
2: Televisivo. Già sovrintendente, pallavolista,
1: tutto.
0: È la cosa alla quale tiene di più.
2: Sommozzatore.
1: Anche è vero.
2: Sommozzatore e chimico.
0: Chimico, sì.
2: Chimico, appassionato.
0: Allora io nell'ordine metterei chimico.
2: Sì, primo. Chimico.
0: Sommozzatore.
2: Sommozzatore.
0: Pallavolista. Archeologo.
1: Quella alla fine, mamma, vabbè, insomma, sì, effettivamente oggi ho compiuto gli anni. L'ho compiuto. Certo, che qui in questa casetta
0: sì, bel
1: del Tevere con le canne palù. Accenda le canne, spegniamo le canne come se
0: bel
1: fossero
0: falò. Finiamo con un bel falò,
1: candeline, come se fossero candeline. Più di 70 candeline, 70 candele.
0: Va bene, ti abbiamo festeggiato.
1: Festeggiato oggi 6:35. Sorge il sole, tramonta alle 19:39, sempre prima.
0: La luna è gibbosa
1: galante. Di che riparliamo oggi? Che riascoltiamo, maestro Benvenuto?
2: Oggi riascoltiamo il 29 maggio. Sì. 29 maggio.
1: La puntata del 29 maggio di successo, sì.
2: Sì, che tra l'altro è la data di nascita di John Fitzgerald Kennedy.
1: Yeah.
2: E quindi parleremo di lui. E
0: ci sarà anche uno spazio molto, molto istruttivo sul Terzinato.
2: Non me lo ricordavo.
1: Il vecchio caro Terzinato 1, 2, 3. Questo è una
2: bene, benissimo.
0: E
2: bene.
0: Luca, ti ricordi le arabesche di Debussy?
2: Sì,
0: lì c'è un Terzinato che è stato il mio incubo.
2: Come? Certo, ma
1: io me ne vado.
2: Scopriamo,
0: la dovevo dire perché poi
2: Patrizia Cavalieri,
0: pianista non lo diciamo, però io me lo ricordo come un incubo questo Terzinato di Debussy.
2: Ma la terzina
0: sì, che quelle due note che dovevano entrare nella terzina e poi alla fine
2: intrinsecamente crea dei problemi.
0: La mia professoressa di pianoforte voglio ricordare perché non c'è più, Valeria D'Agostino, mi insegnò un trucco che non ti dirò.
2: Comunque tutto ciò che è terzinato, anche la tarantella, anche la giga, che è una danza seicentesca terzinata, sono sempre da suonare insidiose. Dove c'è terzina c'è insidia.
0: Sì.
2: Potrebbe essere uno spot pubblicitario.
1: Sì. Sì. Diciamolo bene. Dove c'è terzina
2: c'è insidia. Bellissima proprio.
0: E questa la voglio dedicare
2: alle terzine.
0: No, a Umberto, visto che è il suo
2: compleanno. Ah, sentiamo.
0: Leo Longanesi, Milano, 24 ottobre 1955. La giovane attrice cominciò a chioccolare sul palcoscenico, ma invano cercammo il suo uovo.
2: mi sono
0: venute in mente tante immagini televisive, non so perché.
1: Ma va. Allora, riascoltiamo, maestro.
2: Riascoltiamo.

0: questa composizione autografa del maestro Bernardini durante la notte l'ha concepita, in realtà è George Gershwin e la Rapsodia in Blu, perché ci trasferiamo in America, metaforicamente in America, perché il 29 maggio del 1917 nasceva in America John Fitzgerald Kennedy. Il fatto è che non parte mai la Rapsodia in Blu, parte soltanto alla fine, cioè ti tiene su questo tema continuamente, però inevitabilmente non mi dite che non guardate, se adesso la Mancarella mi darà aiuto, voi vedete lo skyline di New York, di Manhattan, eh? Lo vedete? Che meraviglia, però certo che Bernardini quando si mette a comporre compone bene, devo dire. Nasce Kennedy, di Kennedy abbiamo parlato tante volte, non c'è bisogno di parlarne ancora in certi termini, anche se io suggerisco sempre a tutti, non è tradotto in italiano, The Dark Side of Camelot, è un libro che parla appunto che paragona la Casa Bianca del periodo di Kennedy a Camelot, e quindi stiamo parlando dei romanzi trobadorici di Chrétien de Troyes, ma venati e attraversati da tante storie. Allora a questo punto sentiamo la voce di Kennedy direttamente, siamo questo discorso che lui fa alla National Association of Broadcaster Convention del 1961, quindi parla alla radio per la radio. John Fitzgerald Kennedy.
1: Broadcasting has new and untried possibilities for education.
0: I mass media hanno possibilità educative nuove e inesplorate. Il pieno sviluppo dei mass media come strumento di educazione è una delle sfide più significative che il vostro comparto deve affrontare.

0: Che bello, pensate, ecco, vedete, al di là di tutte quelle osservazioni che abbiamo fatto anche tante volte sul comportamento privato di Kennedy, però il privato non appartiene al pubblico, il pubblico è una cosa. Ecco, qui si vede nel 61 che Kennedy era uno statista. Parla alla radio, in sigla abbiamo infatti messo, Bernardini ha messo proprio una parte di questo suo discorso fatto agli operatori radiofonici dicendo: guardate che voi siete il futuro. Quindi lui capisce, nello stesso anno lui dice arriveremo sulla Luna, quindi cerca di guardare, di traguardare, di fare in modo che il futuro sia un futuro, non un futuro anteriore, ma sia un futuro prossimo. E questa è una grande differenza, no? Tra tutto quello che si dice. 2 luglio 1963, a novembre, lo sapete, finisce a Dallas la sua vita terrena. Viene da noi in Italia e viene da solo, viene senza Jacqueline, atterra con un elicottero, atterra nella base NATO di Bagnoli e sono lì ad aspettarlo Antonio Segni. Giovanni Segni era Presidente della Repubblica, Leone era Presidente del Consiglio, si fa accompagnare dal segretario di Stato allora, Dean Rusk, che tutti coloro i quali hanno vissuto quel periodo ricordano come nome, come Robert McNamara, sono quei nomi mitici dei segretari di Stato, Henry Kissinger, sono quei nomi che poi hanno fatto realmente la politica estera degli Stati Uniti. E lui sale, sì, d'accordo, viene festeggiato, ma compie un atto incredibile che è poi quello che gli costerà la vita tra qualche mese. Dice: no, andiamo su una Lincoln decabottabile perché voglio che la gente mi osservi, mi guardi da vicino. Questa era la sua fissazione. A Dallas, quando lo uccidono, va con una macchina decabottabile perché dice: voglio che tutti quanti vedano quanto è bella Jacqueline. E quindi va, gira per Napoli accompagnato dai nostri politici, i nostri capi di Stato e di governo, e tutta Napoli impazzisce perché lo vede abbronzato, giovanissimo, sorridente. E questo, casualmente ero a Napoli in quel periodo, ero un bambino e si è chiara, però mi ricordo tutte le ragazze napoletane che erano impazzite per questo presidente americano. Allora a questo punto sentiamo questo commento che c'erano Paolo Valenti, Paolo Bellucci, Ettore Corbò, Ennio Mastro Stefano, Ezio Zefferi, tutti i nomi storici della nostra azienda. Lui, andando via da Napoli, dirà una cosa incredibile che suona come un vaticinio. Dice: che bella questo paese, che bella questa città, ci devo tornare prossimamente con Jacqueline. E questo non succederà mai.
1: It's fitting that my travels away from home should end in this country and in this city.
2: È opportuno che il mio viaggio fuori dagli Stati Uniti giunga a conclusione in questa bella città, in questo bel paese. Ho immensamente goduto questo paradiso come mia ultima sosta in Europa. Lascerò questo paese con rammarico e l'unica scusa per la brevità del mio soggiorno è la certezza di farvi ritorno la prossima volta insieme a mia moglie.

Vedi che Graffiti, abbiamo fatto una pagina americana, questo per non dimenticare che noi siamo occidente, ecco, questo non dimentichiamocelo mai, quindi, perché sennò se non diciamo, ammiccamenti eccetera eccetera. Maestro, cambiamo pagina? Ah sì, dai.

0: Dunque, 2 giugno 1953, siamo al 29 maggio, sia chiaro, viene incoronata la regina Elisabetta, ne abbiamo parlato, oltretutto viene presa alla sprovvista perché stava in un viaggio di Stato ed è costretta a rientrare perché il papà si era sentito male ed era morto, quindi lì a questo punto lei tornando in Inghilterra è diventata regina e lo è anche scendendo giovanissima dall'aereo che la riportava indietro. Ecco questa incoronazione di Elisabetta, per sempre regina, come diceva Caprarica, è salutata anche da un'impresa firmata in il Regno Unito, che è la conquista dell'Everest. Quindi praticamente c'è un doppio festeggiamento, cioè non soltanto lei arriva alla vetta della monarchia, ma l'Inghilterra arriverà alla vetta del mondo, perché l'Everest con i suoi 8.000 rotti metri è la vetta del mondo. Sentiamo la notizia, dai, che è oggi in onda praticamente.
1: Here is the news. Mount Everest has been conquered by members of the British expedition.
0: Ecco la notizia. Il Monte Everest è stato conquistato dai membri della spedizione britannica. Eh sì, il neozelandese famosissimo Edmund Hillary e lo Sherpa Tenzing Norgay, che arrivano, non vi dico come, perché il colonnello Hunt era il capo spedizione. Arrivano naturalmente quasi soffocati, che devono andare su con le bombole. Scusate se faccio una piccola parentesi personale, no? Io non lo farei mai, proprio perché se leggete il diario, pensate che avevano gli stivali, gli scarponi messi lì nella tenda, che per scongelarli hanno dovuto riscaldarli col fornellino per 2 ore, perché erano congelati completamente, non potevano metterli. E poi le bombole addosso per poter salire con l'ossigeno, perché non c'è, dice, poi naturalmente un gelo che non è un gelo, con la possibilità che da un momento all'altro cambia tutto, cioè quello che è sereno diventa come mancarella, serena mancarella diventa invece nuvoloso e di tempesta, insomma. Quindi però loro sfidano tutto e arrivano in cima e Hillary depone una piccola croce d'argento come capo spedizione, mentre invece lo Sherpa che è Tenzing Norgay, fa un buco nella neve e ci mette dentro della cioccolata, dei biscotti. È l'omaggio alla divinità della neve, divinità della montagna. Quindi ti abbiamo prefonato, però ti offro, ti tengo tranquillo, ti tengo buono. Beh, allora a questo punto proprio lui, sentiamo la voce dello Sherpa, perché l'Inghilterra è sempre grande e splendida, no? Sentiamo lui che dice addirittura violare la montagna poteva dire innanzitutto inimicarsi gli dèi, ma poi anche c'era la componente di non secondaria importanza di poter incontrare lo Yeti. Chi è lo Yeti? È l'uomo delle nevi, con questi piedi enormi. Infatti dice, ma io ho visto delle orme strane. Insomma, sentiamo, dai.
2: I think snowman, I saw footprints, it is just like bear.
0: Penso che fosse un uomo delle nevi. Ho visto impronte simili a quelle di un orso, ma non sono sicuro. Forse era una scimmia, forse qualcos'altro. Non saprei dirlo esattamente. È proprio come un uomo. Ma molti dicono sia un uomo delle nevi, ma non so che tipo di animale fosse.
2: I don't know what kind of animal.

In quegli anni anche a Sanremo si cantavano di vecchio scarpone, come si ricordi militari, di quando appunto si marciava battendo il passo sugli scarponi, con gli scarponi. In questo caso lo scarpone è una citazione indiretta di quella che era il povero scarpone dei due conquistatori dell'Everest. Questa è Gino Latilla che sta cantando tutto questo, e a Sanremo si piazza al terzo posto assieme alla Lasciami Andare. Insomma, era una bella storia. Qualche riflessione di tipo personale, maestro Bernardini?

Vabbè, abbiamo aperto con Gershwin, abbiamo continuato con Mantovani, passiamo al vecchio Scarpone, ma io vorrei avventurarmi sulla musica, e tanto tra poco arriva Bernardini, dai. Noi siamo cresciuti con l'idea rassicurante della divisione binaria del tempo musicale. Un battito si spezza in due, poi in quattro, poi in otto, tracciando una griglia geometrica ed esatta in cui ogni nota sa perfettamente dove cadere. È l'eredità della marcia, della precisione classica, della linearità, eppure esiste un momento in cui la simmetria rigida cede il passo, visto che siamo nella marcia, a una sensualità ondulatoria, irresistibile e zoppicante. È il miracolo del terzinato. Quando dividiamo un battito in tre parti uguali anziché in due, introduciamo una frazione di secondo invisibile che là fluttua nell'aria. Se poi all'interno di quella triade decidiamo di suonare la prima nota, saltare la seconda e legare l'ultima, accade qualcosa di magico. Il tempo musicale smette di camminare in linea retta e comincia a dondolare. Non è più una marcia militare, ma un passo di danza. Il segreto profondo del terzinato, quando l'ho scoperto mi sono illuminato di immenso, devo dire, risiede proprio in questa sua intrinseca imperfezione organica. Il terzinato ci ricorda che la musica non è fatta per confermare l'ordine del mondo, ma per scompigliarlo con grazia. Ci dice che per trovare il vero ritmo della vita non dobbiamo correre dritti verso la meta, ma imparare a zoppicare a un tempo.

0: Eccoci qua. No, eccoci.
1: Continui.
0: Ma, professor, lei è un temerario. Temerario. Perché, con questa riflessione che con piacere ho ascoltato, devo dire, ma lei si va a infilare in un ginepraio fatto di scuole di pensiero, di accademi, di conservatori, di pamphlet, di qualsiasi cosa. Sì, sono storie che ci portiamo dietro da 2000 anni, storie, possiamo dirlo, inutili.
1: No. Storie note.
0: Storie poco note, di note. Sulle note, ma è proprio vero, adesso senza dire cose serie, perché dire cose serie. Però diciamo il terzinato, come lei evidenziava giustamente, è quello che proprio ha trasformato la linearità in danza. Pensi che è un terzinato, adesso senza spiegare troppo, però sono terzinati anche quando lei sente il famoso, anche questo in realtà è un terzinato, perché sarebbe 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, però non andiamo
1: ho scoperto il vaso di Pandora
0: troppo a fondo. E poi ci sono i geni tipo Leonard Bernstein che utilizza un procedimento, anche quello secolare, che praticamente mette il terzinato, diciamo, e il binario insieme.
1: Come fa?
0: Guardi, c'è una canzone che insomma forse non è notissima.
1: Come non è notissima? Da questa storia, l'America.
0: E questo qui è proprio 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E...
1: La rifame. Questo è chi si fosse perso questa story lo vada a rivedere, appunto, che tutto anticipa tutto con le mani, col battito delle mani.
0: Sì, con il battito delle mani che diciamo seguono questo ritmo, tra l'altro in controtempo, ma questo è un problema di Bernstein, che essendo un genio mette appunto questo clap.
1: Ah, è vero,
0: iniziale.
1: È così. Io vorrei sapere una cosa, lei. Noi avevamo promesso che avremmo parlato di Piovani.
0: Di genio in genio.
1: Quindi, io sono circondato da geni, cioè Bernardini, Piovani.
0: Però Piovani sul terzinato
1: non è preparato.
0: No, dai. Diciamo non è forse
1: non è il suo.
0: Mi viene solamente, non so se ricorda un brano che tra l'altro si utilizzava abbastanza spesso, che era Medici.
1: Ah, come no, bello.
0: Quello in realtà è un terzinato.
1: Vado avanti. È da caro diario,
0: E questo è un terzinato. E La vita è bella, non è terzinato.
1: La può fare lei in terzinato?
0: Ah, così.
1: Così, tanto per. Oh, mamma mia! Nicola, ti abbiamo fatto gli auguri. Chiara Terranova ti ha fatto gli auguri. Era Chiara che l'ha intervistato.
0: Direi di.
1: No, facciamola bene.
0: Diciamo che ecco.
1: Ecco. La riconosci, Nicola? È meglio, va. Va bene. Terzinato, abbiamo aperto con Oliu, no?
0: Abbiamo aperto con Oliu, che è il terzinato per eccellenza. Chiudiamo con Oliu.
1: Vabbè.
0: Diamo l'appuntamento
1: a lunedì.
0: A lunedì, ovviamente. Allora do l'abbrivio, che era proprio questo qui. A lunedì.
1: A lunedì, prego, prego. Questo è Bernardini.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Interferenze russe sul voto. Dopo l'allarme del ministro degli esteri Tajani, in campo i servizi segreti per assicurare contromisure a tutela del processo democratico. Un tema che riguarda non solo l'Italia, ma tutti i paesi al voto tra quest'anno e il prossimo, conferma Vittorio Rizzi, direttore generale del DIS, il vertice dell'intelligence. E si alza il livello di allerta in Europa per le minacce russe e i rischi di una guerra ibrida. A Weimar, al vertice Germania, Francia, Polonia, Berlino accusa Mosca di voler destabilizzare l'Europa. In questo quadro, le accuse della Germania alla Russia di aver orchestrato l'attentato fallito all'aeroporto di Lipsia lo scorso agosto e le ritorsioni diplomatiche reciproche. Intanto, dal forum economico di Vladivostok, Putin lascia intravedere spiragli per una soluzione della guerra in Ucraina. La corrispondente.
4: Nel suo lungo intervento Putin parla di un accordo di pace possibile con Kiev e fa sapere che i contatti tra i due paesi continuano a livello di intelligence. L'accordo, specifica Putin, dovrà essere innanzitutto tra i diretti interessati, Russia e Ucraina, ma poi torna ad attaccare Zelensky per i suoi recenti avvertimenti sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli di Mosca. Minacce che complicano i negoziati, dice Putin, che lode invece l'impegno di Trump e il dialogo recuperato tra Mosca e Washington. Intanto cresce lo scontro con Berlino. Per il ministro degli esteri russo, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Da Vladivostok, Lavrov annuncia la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia come ritorsione. Mentre il Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, dice Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino. Tensioni anche con la Norvegia per il sequestro di una nave russa nell'arcipelago delle Svalbard. L'ambasciatrice norvegese a Mosca è stata convocata dal Ministero degli Esteri che ha chiesto il rilascio della nave. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: La cronaca sarà l'autopsia a stabilire se Lorena Isceri era ancora viva quando ieri pomeriggio l'ex compagno Federico Vella l'ha gettata da un cavalcavia dell'autostrada A1 all'altezza di Barberino del Mugello. Dopo averla aggredita in casa a Firenze, l'uomo l'ha chiusa nel portabagagli dell'auto. Durante il tragitto verso il viadotto, la donna ha chiesto aiuto a un amico e al 112. Vella si è poi lanciato nel vuoto, morendo sul colpo. La strage familiare di Finale Ligure, in provincia di Savona. Daniele Baruzzo, 59 anni, ha ucciso a colpi di pistola la moglie Paola Siri e il figlio Mattia, di 15 anni, prima di togliersi la vita. I tre corpi sono stati trovati nella loro casa, dove l'uomo ha lasciato un biglietto per spiegare i motivi del gesto. Omicidio o suicidio anche a Ostia, sul litorale romano. Un 54enne ha ucciso la madre, poi si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra.
5: All'interno dell'abitazione gli agenti di polizia hanno trovato il corpo di sua madre Adriana, di 83 anni, che avrebbe soffocato con un cuscino prima di mettere fine anche alla sua vita. Giorgio Prelec si sarebbe lanciato quando i vigili del fuoco erano già arrivati, avvertiti dai vicini di casa che hanno assistito alla scena, come la signora Caterina.
6: È stata una cosa scioccante. C'era un assistente sociale a terrazzo a fianco e gli diceva: non ti buttare, che a tutto c'è una soluzione. Mandatisto di pompieri arrivare e ti buttare.
5: Il 54enne camminava avanti e dietro sul balcone e poi si sarebbe sporto fuori e sarebbe rimasto in questa posizione per alcuni minuti prima di gettarsi. Nella casa non sono stati trovati segni di violenza o tracce di sangue. Tra le ipotesi, quella che la madre sia stata soffocata per aver cercato di bloccare il figlio che si stava gettando dal balcone. Antonia Moro, GR1.
3: La Procura Militare di Roma ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle Forze Armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. L'inchiesta, partita da un esposto del sindacato dei militari, contesta l'uso del grado e dell'uniforme per finalità di propaganda politica e per orientamenti ideologici definiti nella denuncia strutturalmente incompatibili con i valori democratici e con il giuramento di fedeltà alla Repubblica prestato da ogni militare. Sono garantista, no a condanne mediatiche, il commento del ministro della Difesa Guido Crosetto. Sport, Formula 1 e il fine settimana di Monza. Tennis, i risultati degli italiani a Flushing Meadows.
7: In attesa di Luciano Darderi, impegnato domani contro l'australiano Sweeney, che ha eliminato Musetti, un altro azzurro avanza al terzo turno degli US Open. Orfani, come sappiamo, del numero uno al mondo Jannik Sinner, fermato da un infortunio. Flavio Cobolli vince la battaglia contro Schoolcate e, dopo aver perso il primo set, rimonta, chiudendo la gara a proprio favore sul punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-5. terzo turno nel femminile anche per Jasmine Paolini, impegnata oggi alle 17 contro la rumena Cistea. Passando al calcio, vittoria del Palermo per 5-1 contro il Mantova e passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove i rosanero affronteranno il Bologna. Il Verona, formazione di Serie B, batte 2-1 il Cagliari e agli ottavi sfiderà la Roma. Alle 12.30 comincia il weekend del Gran Premio di Monza di Formula 1 con le prove libere. La Ferrari presenta una livrea speciale per ricordare la vittoria di Schumacher nel 1996. Cristiano Piccinelli, GR1.
3: Linea all'edicola di Radio 1.
0: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
8: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
9: Perché ti sei fermato?
8: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
9: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
8: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
9: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
8: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
9: Rai Radio Plus. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
8: Vai su tvsat.tv.
10: Le 6 e 6 minuti, questa è l'edicola di Radio 1, a tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Il rischio delle ombre russe sul voto in Italia, i militari e futuro nazionale, l'accertamento dei PM, il governo Meloni che taglia un traguardo importante, questi i principali temi trattati oggi sulle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Russia e voto allarme degli 007, questa è l'apertura. Timori di attacchi ibridi in Europa, Putin evoca negoziati ma tratto solo con Kiev, i servizi segreti di Roma tuteleremo le elezioni, Danimarca in allerta, sospetto attentato incendiario in Baviera, il fattore America è il titolo di un commento affidato alla firma di Federico Rampini. Poi c'è un'intervista a Iskinger, a Lipsia è stato un atto di guerra, e ancora Sassonia il voto AfD, l'estremista che vuole classi per i disabili, di spalla Roma, gli accertamenti dei PM, Vannacci, militari attivi nel partito, si muove la procura, e ancora energia, prezzi record, ridotti voli, shock carburanti, benzina alle stelle, accise, nuovo taglio. E poi a centro pagina la politica, preferenze, il primo sì Meloni e l'ipotesi dell'election day per le urne a maggio, e ancora a centro pagina la cronaca, Lorena e l'orrore in autostrada, dal bagagliaio cercava aiuto, Firenze gettata dall'ex dal viadotto, era rinchiusa e chiamava la polizia. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Passiamo al Messaggero. Putin, ombre russe sul voto in Italia, indagine su Vannacci, guerra ibrida, le contromosse dei servizi, inchiesta militare sui rapporti tra il generale e Mosca. Ancora a centro pagina, Senato primo sì alle preferenze, Meloni da oggi premier più longeva, Conte in 4 anni solo tasse e propaganda. E ancora in basso, sempre la prima pagina del Messaggero, abbiamo la cronaca, Ostia uccide la madre, si suicida, in Liguria nuova strage in famiglia, Pietralata, e questo è l'Occhiello, è un quartiere a est di Roma, ha sparato il papà, giallo sul ruolo della mamma. E in basso ancora la cronaca, la Vitola Ranucci, faro sul business in Africa, così scrive il Messaggero. Passiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, armata rossa e nera. La procura militare indaga sui soldati iscritti a Futuro Nazionale. In un altro esposto ipotizzata la ricostituzione del partito fascista, conferme sulle possibili interferenze russe. Putin cerca di rassicurare i suoi ma ammette la crisi energetica. Meloni diserta Cernobbio con Vannacci. In alto abbiamo alla deriva nell'Atlantico più di 80 morti, in salvo 44 migranti. In 127 sarebbero partiti il 7 agosto dal Gambia su un barcone. Sanchez, non ci sono prove di responsabilità del Marocco su Ceuta. Così dunque l'Avvenire. Passiamo al Foglio. Su cosa giudicare il record meloniano, scrive il Foglio. Sull'ordinario il governo fatica a raggiungere la sufficienza, ma in un'epoca di sfide non ordinarie un governo si giudica su altro. Sulle scelte di campo, come l'Ucraina, il vero successo non rivendicato dei 1413 giorni di Meloni, così scrive il Foglio. Passiamo alla Stampa. Fine vita il muro di Meloni, maggioranza divisa, Forza Italia insiste, no di Fratelli d'Italia, all'approvazione di un provvedimento a pochi mesi dal voto, Cirio e Fontana, ma la legge nazionale va fatta, anche la Chiesa spinge, ci siano regole chiare. Dopo il via libera in Veneto il governo non impugnerà le norme della regione. In alto, pieno, nuovo record, mini proroga al taglio delle accise sul diesel, ipotesi, prezzo ridotto per tutti, solo altri 5 giorni, allo studio del governo bonus carburanti selettivi. Di spalla abbiamo un reportage, nell'ultimo inferno delle bombe a Kiev, le sirene d'allarme non si fermano più, così scrive la Stampa. Vediamo Libero, diretto da Alessandro Sallusti, c'è una vignetta di Giorgia Meloni, il titolone è questo, ti è con punto esclamativo. Giorgia Meloni taglia il traguardo dei 1413 giorni al governo, ora il premier più longevo della storia repubblicana. C'è un editoriale del direttore Alessandro Sallusti, il segreto della destra è la sinistra, così scrive Sallusti, e in basso, indagine sul partito di Vannacci, anche soldati tra gli esponenti, la procura militare si muove. Vediamo Repubblica, Vannacci, inchiesta militare, questa è l'apertura di Repubblica, indagine della procura sui membri delle forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale, denuncia anche per ricostituzione del partito fascista, servizi segreti, tutelare voto da interferenze russe. Al centro pagina abbiamo la cronaca, chiusa nel bagagliaio, chiede aiuto invano, lui la getta dal ponte e si suicida, l'ennesimo caso di femminicidio. Di spalla abbiamo la morte di Mussi, addio Fabio Mussi, gentiluomo comunista. In basso, Sciarra sul fine vita, lezione delle regioni al Parlamento. Passiamo alla Verità, il PD toglie il bus ai poveri e lo regala agli immigrati, così scrive la Verità in apertura. La Giunta De Pascale abolisce gli aiuti per il trasporto pubblico gratuito ai minori di famiglie meno abbienti. Il sindaco Lepore recepisce la direttiva ma mantiene i fondi per garantire condizioni di favore agli stranieri. Modello Emilia-Romagna, specchio della sinistra. Ancora a centropagina, violenza di Torino, lo stupratore era recidivo, parte la gogna contro la Jeep e poi troppi casi, certi abusi sono frutto di una ideologia che ci odia. E ancora a centropagina, uomini in divisa nel partito, altra inchiesta su Vannacci, stavolta è la procura militare, esposto di un sindacato che contesta il ruolo attivo di soldati in Futuro Nazionale, la difesa nessun reato, in aula primo ok alle preferenze. Passiamo al Fatto Quotidiano. Meloni, 4 anni senza niente da festeggiare. È qui la festa, punto interrogativo, bilancio dei 1413 giorni del governo più longevo. In alto abbiamo il caso Report, vincono Ranucci e i suoi, Giorgia irritata, meglio lasciarlo. Resa della RAI, questo è l'occhiello del Fatto Quotidiano, la fedelissima Di Pasquale alla conduzione. Passiamo al manifesto, chiacchiere da zar, questa è l'apertura. Al forum economico orientale Putin racconta di un paese stabile, ma la realtà lo smentisce. Crisi del carburante, voli cancellati e attentati ai suoi generali. E lo scontro con la Germania continua nei centri culturali. Le relazioni restano aperte, ma i Goethe Institute chiudono. A centro pagina, strage di migranti alle Canarie, oltre 80 morti, 44 superstiti, il barcone alla deriva per un mese. E anche qui addio a Mussi, fu il solo che votò contro la nostra radiazione dal PC, è quanto scrive Luciana Castellina in questo ricordo pubblicato a pagina 8. Vediamo il Domani. Meloni autocelebra il suo governo ma festeggia 4 anni di disastri, scrive il Domani. A Bari andrà in scena il monologo della Presidente per il traguardo dell'esecutivo più longevo della storia. Vietato parlare di fallimenti, dai migranti al lavoro alle riforme costituzionali mancate e bocciate. Sotto inchiesta il partito di Vannacci, competitor a destra della Premier. Un commento di Piero Ignazzi, se la stabilità dell'esecutivo si traduce in immobilismo, questo è il titolo, e in basso abbiamo gli esteri, il Cremlino, Merz, punto interrogativo, goffo e ridicolo, Putin, lode agli USA e attacchi all'Unione Europea, Kiev terrorista. Andiamo al Sole 24 Ore, prima casa, crescono i mutui garantiti, finanziamenti oltre quota 8 miliardi, questa è l'apertura, e a centropagina un'intervista a Tajani, obiettivo 700 miliardi per l'export entro la fine del 2027. Vediamo il Giornale, la prima pagina del Giornale è dedicata alla politica, il record. Il governo Meloni batte tutti nella storia della Repubblica, da oggi è l'esecutivo più longevo di sempre, superato anche il primato di Berlusconi. Di spalla abbiamo prima la cronaca, il caso Ranucci, report, si apre il filone Zimbabwe, il giallo delle auto e ancora guerra in Europa, Putin bluffa ancora, sale la tensione con la Germania, poi Sanchez sotto accusa per il caos a Ceuta e il ruolo di Rabat, e ancora Medio Oriente, Trump pronto a dichiarare la fine del conflitto. Andiamo subito a pagina 2 del Giornale, dedicate queste prime pagine del quotidiano alla politica. Meloni supera anche Berlusconi, è il record, il governo più longevo, il primato. Oggi tocca quota 1413 giorni, è il sorpasso sul secondo esecutivo guidato dal Cavaliere. Una marcia senza rimpasti, ribaltoni e cambi di maggioranza, la festa con Fratelli d'Italia al porto di Bari. Nessuno come lei è il titolo che unisce le pagine 2 e 3. Andiamo quindi a pagina 3, dallo spread al referendum, così i marziani beffano i profeti. Paradosso, ipotizzate decine di elezioni anticipate, ma in Unione Europea Meloni è diventata sinonimo di stabilità, scrive il Giornale. E ancora il Giornale, siamo a pagina 8, una pagina dedicata ai grandi premier. Cavour durò 3 mesi e i cavalli di razza cadevano sempre. Record storico, il primato repubblicano di Giorgia Meloni non ha precedenti anche per l'Italia risorgimentale, la parentesi della dittatura. È un lungo servizio interessante di Massimiliano Scafi. Andiamo al Fatto Quotidiano, qui c'è un'altra lettura ovviamente dei fatti, i 1413 giorni di Meloni, questo è l'occhiello, 4 anni di flop, scrive il Fatto Quotidiano, armi, banche, giustizia, TV e in, tra parentesi, sicurezza. E allora proprio su questi temi sentiamo le voci di Sallemi, di Fratelli d'Italia più Renzi. Dovremmo sentire le voci di Sallemi.
11: Il governo Meloni è il più duraturo della storia della Repubblica e ha ridato forza all'Italia. In quasi 4 anni creati 1 milione di nuovi posti di lavoro stabili, più di quelli creati dalla sinistra in 10 anni. Parlano i fatti.
12: Rispetto a 4 anni fa, caro vita, stipendi più bassi, costo delle bollette, della benzina e della spesa più alta, e la Meloni è a parlare di ballottaggio e legge elettorale.

Era Lola Young e noi proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo alla politica, pagina 6 della Stampa. Pizzica rimpatria la promessa di estendere la ZES, la zona economica speciale, a tutta la penisola. A Bari Meloni prepara il rilancio, faremo di più sulla sicurezza. Siamo al Libero, a pagina 3, quando il primo giorno disse serviranno più di 5 anni, ricostruire il senso di italianità, la stabilità nei rapporti internazionali, la credibilità dello Stato, i tabù infranti, così la Meloni raccontava i suoi progetti per Palazzo Chigi. Vediamo il Messaggero, a pagina 6, Senato, primo sì alle preferenze, Meloni punta su fisco e sicurezza, c'è un'intervista a Francesco Lollobrigida, un governo più stabile e anche più credibile, a sinistra c'è il nulla. Vediamo ancora il Messaggero, la pagina successiva, pagina 7, Conte, in 4 anni solo tasse e propaganda, lavoro per l'alternativa, il leader del Movimento 5 Stelle a Genova con Salis, il progetto viene prima della mia ambizione personale, questo governo deve andare a casa, l'Ucraina saremo uniti per una prospettiva di pace. In basso un'intervista a Chiara Braga, tante promesse, zero riforme, la Premier festeggia, il Paese no, scrive il Messaggero a pagina 7. Andiamo al Corriere della Sera, pagina 10, Meloni, la sicurezza alla festa del record. Sarà uno dei temi al centro della kermesse di oggi a Bari per celebrare il governo più longevo. Ancora la politica siamo a pagina alle pagine 6 e 7 di Repubblica. Schlein, la Premier si è chiusa nel palazzo, 4 anni buttati, le opposizioni vanno all'attacco. Nel giorno della festa per il record di longevità, la Dem, economia ferma, Conte, zero riforme. E alla pagina successiva, appunto pagina 7, Meloni, sicurezza e fisco nello spot di fine mandato, ma si può fare di più. La Presidente del Consiglio prepara il suo intervento a Bari, mentre i vannacciani provano a rovinarle la festa. Kermesse super blindata. Andiamo all'Avvenire, pagina 8, Schlein sull'appello di Pax Christi, sia una mobilitazione per la pace. La segretaria del PD risponde all'invito di Monsignor Ricchiuti, che aveva chiesto al Partito Democratico di aprire un dialogo sui temi del riarmo. C'è la necessità di unire le forze anche sulla giustizia sociale e climatica. Ancora Repubblica a pagina 17, Conte, ho le mie ambizioni, ma la coalizione viene prima. Il leader 5 Stelle a Genova alla festa dell'Unità, le primarie non saranno divisive, confronto sul dossier Russia-Ucraina.

0: In basso, Concetto Vecchio ci parla di Mussi, il personaggio, addio a Fabio Mussi, dalla normale al PC, un cuore intelligente, toscano, si è spento a 78 anni, è stato un riferimento della sinistra, gli anni dell'università con D'Alema, poi ministro con Prodi. Ancora sullo stesso argomento scrive Walter Veltroni a pagina 15 del Corriere della Sera: discussioni infinite e battute sui compiti della sinistra, Mussi non smetteva di studiare, la famiglia operaia, la filosofia, la normale e una vita politica. Vediamo cosa scrive Walter Veltroni. È difficile scrivere in morte di un amico, di una persona con la quale hai condiviso decenni di vita comune, di sogni, delusioni, discussioni, speranze. Fabio Mussi era davvero unico, aveva solo qualità, non riuscirei a trovargli un difetto, lo dico senza quella bambagia che l'epitaffio porta con sé, anche in questi tempi ruvidi, figlio di una famiglia operaia, il padre senza il dono della vista. Fabio ha sempre amato studiare tanto, si è laureato alla Normale di Pisa discutendo una tesi su una sua passione filosofica e poi politica, la scuola di Francoforte e il pensiero di Adorno, così rilevanti nel dibattito a sinistra tra la fine degli anni 60 e l'inizio del decennio successivo. Poi il suo lavoro nel PC, al quale si era iscritto molto giovane. Ancora la politica, siamo a pagina 19 di Repubblica, il tema è quello del fine vita, il sì del Veneto non smuove i partiti, Parlamento ancora diviso, gli enti locali fanno a gara per legiferare, ma l'intesa per una norma nazionale è ancora lontana, Schlein, affossamento indegno. Ancora il Corriere della Sera a pagina 11, legge elettorale, sia le preferenze poi lo scontro con l'opposizione, capilista bloccati e fino a tre nomi con alternanza di genere, stop a proposte degli altri partiti. In basso c'è un retroscena firmato da Francesco Verderami: Giorgia, i contatti con il PD, l'ipotesi dell'election day con le amministrative per votare in primavera, le valutazioni sulle date sul tavolo il 23 o il 30 maggio. Adesso ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 4 settembre. Grazie all'espansione dell'anticiclone, tempo stabile su tutto il territorio. Al nord, sole e cielo sereno o poco nuvoloso con qualche innocua velatura di passaggio sulla Liguria e le zone alpine. Soleggiato al centro e sulla Sardegna, salvo isolati e locali addensamenti bassi lungo le coste tirreniche, senza rischio di precipitazioni. Ampiamente soleggiato anche al sud e sulla Sicilia, ma con nuvolosità irregolare e innocua tra il settore ionico siciliano e la Calabria meridionale. Temperature massime in generale aumento su tutte le regioni, con valori compresi tra 29 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, ma più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi al sud. Ventilazione prevalentemente debole, a regime di brezza lungo i litorali, dai quadranti settentrionali al mattino sul centro-sud, in graduale rotazione da ovest nel pomeriggio. Mari in prevalenza poco mossi, con moto ondoso localmente mosso sull'Adriatico e sullo Ionio a largo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
5: In collaborazione con il CIS. Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 6:28 minuti e 52 secondi. È venerdì 4 settembre, al momento i flussi sono regolari, mentre nel pomeriggio e in serata sono attesi flussi più intensi. Andiamo subito in Liguria, perché a parte che oggi c'è uno sciopero del trasporto pubblico locale a Genova di 8 ore dalle 9 alle 17, ma molto trafficata la Genova Ventimiglia al momento tra Varazze e Arenzano, si registrano code in direzione di Genova. Genova, ma anche in carreggiata opposta, in direzione di Ventimiglia, abbiamo code per un veicolo in panne tra Genova Aeroporto e Genova Pegli. Sulla 7 Milano-Genova, a seguito di un incidente, si sono già sviluppate delle code al momento di un chilometro tra Bereguardo e Groppello Cairoli in direzione di Genova. L'incidente è avvenuto al chilometro 27. Altro incidente sulla Roma-Napoli, tra Asse Supporto e Caserta Sud in direzione nord verso Roma. Alla diramazione dei trulli, rallentamenti a Laureto per un incidente, e sulla 19 rallentamenti per lavori a Motta Sant'Anastasia, siamo in Sicilia. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, a voi tutti una buona giornata, guidate con prudenza e arrivederci.
5: In collaborazione con il CIS.
0: Le 6:30 minuti, rieccoci qua, l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo una veloce occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Partiamo questa volta dal Libero, una vignetta di Giorgia Meloni. Il titolone è questo: tiè con punto esclamativo. Giorgia Meloni taglia il traguardo dei 1413 giorni al governo, ora il premier più longevo della storia repubblicana. C'è un editoriale di Alessandro Sallusti che dice: il segreto della destra è la sinistra. Andiamo a Repubblica. Vannacci, inchiesta militare, questo è il titolo d'apertura. Indagine della procura sui membri delle forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale, denuncia anche per ricostituzione del partito fascista. Servizi segreti, tutelare voto da interferenze russe. A centropagina la cronaca: chiusa nel bagagliaio, chiede aiuto invano, lui la getta dal ponte e si suicida. Di spalla, addio a Fabio Mussi, gentiluomo comunista. E in basso, Sciarra sul fine vita, lezione delle regioni al Parlamento. E ancora in basso, allarme dell'ONU, El Niño fa paura, pianeta a rischio. Andiamo alla Verità. Il PD toglie il bus ai poveri e lo regala agli immigrati. La giunta De Pascale abolisce gli aiuti per il trasporto pubblico gratuito ai minori di famiglie meno abbienti. Il sindaco Lepore recepisce la direttiva ma mantiene i fondi per garantire condizioni di favore agli stranieri. Modello Emilia-Romagna, specchio della sinistra, scrive la Verità. A centropagina, Sanchez ormai è isolato, va in aula su Ceuta e si becca del bugiardo. E ancora a centropagina, uomini in divisa nel partito, altra inchiesta su Vannacci, stavolta è la procura militare. Esposto di un sindacato che contesta il ruolo attivo di soldati in Futuro Nazionale, la difesa: nessun reato, in aula primo ok alle preferenze. Vediamo l'Avvenire. Il titolo è questo: Armata Rossa e Nera, la procura militare indaga sui soldati iscritti a Futuro Nazionale. In un altro esposto, ipotizzata la ricostituzione del partito fascista, conferme sulle possibili interferenze russe. Putin cerca di rassicurare i suoi ma ammette la crisi energetica. Meloni diserta Cernobbio con Vannacci. In alto, alla deriva nell'Atlantico, più di 80 morti, in salvo 44 migranti, in 127 sarebbero partiti il 7 agosto dal Gambia su un barcone. Sanchez: non ci sono prove di responsabilità del Marocco su Ceuta. Vediamo il Messaggero. Putin, ombre russe sul voto in Italia, indagine su Vannacci, l'inchiesta militare sui rapporti tra il generale e Mosca, guerra ibrida, le contromosse dei servizi. A centropagina, Conte, in 4 anni solo tasse e propaganda, Senato primo sia le preferenze, Meloni da oggi premier più longeva. E in basso la cronaca: Ostia uccide la madre, si suicida in Liguria, nuova strage in famiglia. Vediamo il Corriere della Sera. Russia e voto, allarme degli 007, timori di attacchi ibridi in Europa. Putin evoca negoziati, ma tratto solo con Kiev. I servizi segreti di Roma: tuteleremo le elezioni, Danimarca in allerta, sospetto attentato incendiario in Baviera. Poi c'è Marco Imarisio che scrive: visto da Mosca, le frasi dello zar, un segnale per Trump. Di spalla la cronaca: Roma, gli accertamenti dei PM, Vannacci, i militari attivi nel partito, si muove la procura. E ancora, shock carburanti, benzina alle stelle, accise, nuovo taglio, prezzi record, ridotti i voli. E poi la politica: Meloni e l'ipotesi dell'election day per le urne a maggio, preferenze il primo sì. A centropagina abbiamo Lorena e l'orrore in autostrada, dal bagagliaio cercava aiuto. Vediamo il Fatto Quotidiano. Meloni, 4 anni senza niente da festeggiare. È qui la festa, punto interrogativo. Bilancio dei 1413 giorni del governo più longevo, scrive il Fatto Quotidiano. Il Domani, Meloni autocelebra il suo governo, ma festeggia 4 anni di disastri. A Bari andrà in scena il monologo della Presidente per il traguardo dell'esecutivo più longevo della storia. Vietato parlare di fallimenti, dai migranti al lavoro alle riforme costituzionali mancate e bocciate. Passiamo al Manifesto. Chiacchiere da zar, questa è l'apertura. Al Forum Economico Orientale Putin racconta di un paese stabile, ma la realtà lo smentisce. Crisi del carburante, voli cancellati e attentati ai suoi generali, e lo scontro con la Germania continua nei centri culturali. Le relazioni restano aperte, ma i Goethe Institute chiudono. A centropagina, strage di migranti alle Canarie, oltre 80 morti, 44 superstiti, il barcone alla deriva per un mese. Il Sole 24 Ore, prima casa, crescono i mutui garantiti, finanziamenti oltre quota 8 miliardi. A centropagina il richiamo di un'intervista pubblicata a pagina 5 ad Antonio Tajani, obiettivo 700 miliardi per l'export entro la fine del 2027. Il Giornale, apertura della prima pagina dedicata alla politica, il record. Il governo Meloni batte tutti nella storia della Repubblica. Da oggi è l'esecutivo più longevo di sempre, superato anche il primato di Berlusconi. Di spalla abbiamo prima la cronaca, il caso Ranucci, report, si apre il filone Zimbabwe, il giallo delle auto, e poi guerra in Europa, Putin bluffa ancora, sale la tensione con la Germania, e ancora invasione, Sanchez sotto accusa per il caos a Ceuta e il ruolo di Rabat, e ancora Medio Oriente, Trump pronto a dichiarare la fine del conflitto. Chiudiamo con La Stampa. Ricordiamo che fra poco dovremo avere con noi, per commentare le notizie del giorno, Niccolò Carratelli, proprio della Stampa. Fine vita il muro di Meloni, questo è il titolo d'apertura. Maggioranza divisa, Forza Italia insiste, no di Fratelli d'Italia all'approvazione di un provvedimento a pochi mesi dal voto. Cirio e Fontana, ma la legge nazionale va fatta, anche la Chiesa spinge, ci siano regole chiare. In alto Pieno, nuovo record, mini proroga al taglio delle accise sul diesel. Ipotesi, prezzo ridotto per tutti, solo altri 5 giorni allo studio del governo, bonus carburanti selettivi. Noi ci fermiamo ancora per qualche minuto.
7: Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è, dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia.

0: Questa canzone ha 54 anni, impressione di settembre, la premiata Forneria Marconi. Buongiorno a Nicolò Caratelli, giornalista della Stampa, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Grazie a te. Allora, partiamo dalla politica, se sei d'accordo. C'è questo record, il governo Meloni, sto leggendo la prima pagina del giornale, batte tutti nella storia della Repubblica, superato anche il primato di Berlusconi. Che ne dici, Nicolò?
1: Indubbiamente è un dato, diciamo, a livello numerico, sì, a livello storico, che è inoppugnabile. È un governo che è più longevo della storia della Repubblica. Dopodiché, secondo me, il bilancio per qualsiasi governo, non solo per questo, va fatto sulla base di quello che è stato realizzato, delle riforme che sono state portate a termine, e non soltanto della mera permanenza a Palazzo Chigi.
0: Che cos'è che manca? Ecco, prego, prego.
1: No, dicevo, oggettivamente c'erano all'inizio della legislatura delle riforme, sì, e delle promesse che erano state fatte. Ne cito tre che erano quelle un po' simbolo per i tre, sì, partiti principali della coalizione: il premierato, l'autonomia differenziata e la riforma della giustizia per quanto riguarda Forza Italia. Tutte e tre alla fine non sono state realizzate. La riforma della giustizia sappiamo com'è finita con il recente referendum, le altre due non sono riuscite ad arrivare neanche alla fase parlamentare più calda per l'approvazione. Quindi da questo punto di vista possiamo dire che è un governo che è durato a lungo, che terminerà la legislatura forse con qualche mese di anticipo, ma quasi completandola, ma che poi nel concreto non è riuscito a portare a termine gran parte di quello che era il suo programma di governo, almeno nella campagna elettorale del 2022.
0: Ti leggo un passo di un editoriale di Alessandro Sallusti pubblicato sulla prima pagina di Libero. Per capire il record di durata di questo governo nella storia della Repubblica può essere utile rileggere un'intervista che Fabio Mussi, leader storico del Partito Comunista, poi ministro con Prodi, morto proprio ieri a 78 anni, rilasciò all'Espresso nel dicembre del 2007. Dice, tra l'altro, a proposito della crisi della sinistra con parole oggi improponibili, e arriva al dunque: gli operai sono spariti dal nostro orizzonte, c'è un pezzo di società che non vedi più, così finisce che anche loro non ti vedono più. Sono passati 20 anni e la situazione della sinistra non è cambiata, semmai peggiorata, scrive Alessandro Sallusti. Nicolò.
1: Non c'è dubbio che questo sia un problema. L'altro giorno lo diceva il presidente del PD, che quindi è parte in causa, cioè Stefano Bonaccini, cioè quanto l'elettorato dei ceti popolari, quindi la classe operaia, potremmo chiamarla come si diceva un tempo, si sia allontanato progressivamente dalla sinistra, in parte si sia orientato a votare a destra, cosa che fino a qualche anno fa sarebbe stata impensabile, e in parte, credo la gran parte, si è rifugiato nell'astensione. Abbiamo visto crescere in questi anni tantissimo il partito del non voto, e in quel partito c'è anche un bel pezzo di elettorato di sinistra che ha deciso di allontanarsi dai partiti tradizionali, in particolare dal PD. Qual è la scommessa di Elie Schlein? È quella di provare a invertire questa tendenza e di riportare a credere nella politica, e soprattutto a credere nei partiti di centrosinistra, nel PD, quell'elettorato che si è disilluso e che pensa che oggettivamente i partiti, il PD in particolare, abbia dimostrato di non essere in grado di interpretare le proprie necessità e le proprie aspirazioni. Ecco.
0: Libero a pagina 8. La procura militare indaga su Ivannacciani, soldati nel movimento servono accertamenti. E poi il Corriere della Sera, pagina 5. Gli 007, proteggeremo le elezioni. Le agenzie in campo dopo gli allarmi sul voto. Guerini, quello russo è un rischio conosciuto. Aiutaci a capire qualcosa di più, Nicolò.
1: Allora, per quanto riguarda la parte del partito di Vannacci, c'è da chiarire se esponenti delle forze armate tuttora in servizio, Vannacci non lo è più, ma se ci sono dei militari tuttora in servizio, quindi che indossano la divisa e fanno attività politica nel partito di Vannacci, è una cosa che non è accettabile, in quanto tu indossi quella divisa con la bandiera italiana per rappresentare tutti, con quella divisa non puoi andare a fare attività politica a favore di un singolo partito, quindi propaganda con la divisa. E questo è un primo punto, verrà accertato dalla procura militare, ci saranno sicuramente delle verifiche. Per quanto riguarda le infiltrazioni o i rischi di infiltrazioni, di ingerenze russe nella campagna elettorale prossima, è un rischio oggettivo, non è la prima volta. Già nel 2022 era da poco scoppiata la guerra in Ucraina, lo ricorderete, c'era stato un allarme simile ci sarà anche in questo caso. La guerra ibrida è sotto gli occhi di tutti, non dobbiamo pensare soltanto ai droni, soltanto ai bombardamenti o agli attentati concreti. Ci sono tante cose che non riusciamo a vedere, ma che possono comunque incidere sulla qualità di una democrazia. E in questo caso, io credo che questo tipo di allarme da qui alle elezioni si moltiplicheranno e giustamente bisogna tenere alta la guardia.
0: Cambiamo argomento, siamo a pagina 15 di Repubblica. El Niño, mai così grande, l'ONU lancia l'allarme, fenomeni meteo estremi, oceani caldissimi, uragani in aumento, siccità, incendi, Gutierrez, il nostro pianeta è in pericolo, serve una mobilitazione globale. Poi il Messaggero, pagina 15, allarme caldo per le scuole, aule roventi e lezioni a rischio. Da oggi ultima ondata di calore, poi da mercoledì atteso un calo delle temperature, in Italia solo l'11% degli istituti ha impianti di climatizzazione, dal Ministero 20 milioni. Insomma, avremo tanto caldo ancora per qualche giorno o no?
1: Beh, allora il caldo purtroppo l'abbiamo avvertito e subito tutti durante l'estate, e qui
0: Sì.
1: c'è un problema di come affrontarlo, no?
0: Certo.
1: Strutturale, perché se le scuole non hanno impianti di climatizzazione e non sono quindi attrezzate per ospitare gli alunni anche quando le temperature sono più alte, io poi sento ogni tanto qualcuno che propone lasciamo i ragazzi e i bambini a scuola anche a luglio, facciamoli ripartire dal 1° settembre. Per carità, poi da genitore potrei anche essere d'accordo, perché per molti è anche un problema a gestire i bambini nel periodo delle scuole chiuse, però è anche vero che tu non puoi mandarli a scuola con 35 gradi senza alcun tipo di protezione da questo caldo. Siccome questo caldo, ormai abbiamo capito, non è più un'emergenza di quest'estate, ma potrebbe essere un'abitudine che con cui dovremo fare i conti anche nelle prossime estati, nei prossimi anni, ebbene iniziare a ragionare su come affrontare questa nuova nostra normalità con queste temperature.
0: Professori compresi, ovviamente.
1: Eh beh, certo, ovviamente loro sono parte in causa, perché se si decide di
0: certo.
1: anticipare l'inizio o posticipare la fine, bisogna che loro siano coinvolti, ecco.
0: Ti ringrazio molto davvero, Niccolò Carratelli, sempre chiarissimo, giornalista della Stampa. Grazie per essere stato con noi all'edicola di Radio 1, programma condotto e curato da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Carlo Boninsegna, in regia Mauro Convertito. Fra poco avremo Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco e noi torniamo come sempre lunedì, sempre dopo il GR1 delle 6. A lunedì.
2: Un mondo da sentire. Lupus in Fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
3: Sa benedica, che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il conto di oggi.

Il libro di oggi è Il Consiglio d'Egitto di Leonardo Sciascia e questa ouverture appena ascoltata è quella di Bakalov, con cui si apre il film omonimo Il Consiglio d'Egitto, appunto un film di Emidio Greco. Il libro è un romanzo storico, inizia intorno al 1782-83 quando a Palermo, proveniente da Parigi, viene inviato come viceré il marchese Domenico Caracciolo, considerato un riformatore illuminato. Nello stesso periodo fa naufragio al largo di Palermo un ambasciatore marocchino. Viene accolto dal viceré, nessuno riesce a capirlo e l'unico che dice di conoscere l'arabo è Don Giuseppe, ovvero l'abate Bella, un modesto religioso maltese che in realtà conosce solo un po' del proprio dialetto e si guadagna da vivere interpretando i sogni e dando i numeri al lotto. All'abate Bella viene assegnato il compito di esaudire ogni desiderio dell'ambasciatore marocchino e così anche di condividere la sua bella vita, e l'ambasciatore esprime il desiderio di conoscere la Palermo musulmana, quella di origine araba, e per questo viene accompagnato anche da Monsignor Airoldi, grande conoscitore della storia siciliana, che li conduce al monastero di San Martino, dove è conservato un antico testo in lingua araba ancora non decifrato. Ed è qui che a Don Giuseppe Bella viene un'idea. Una volta ripartito l'ambasciatore, lui sarebbe tornato alla sua vita grama di prima e dunque deve pur organizzarsi. Sua Eccellenza voltò il foglio, ancora si attardò nell'esame, mormorò qualcosa, voltò altri fogli velocemente scorrendoli con la lente, sull'ultimo che guizzava di piccoli vermi d'argento si soffermò, si sollevò, voltò le spalle al codice, lo sguardo gli si era di nuovo spento. Una vita del profeta, disse. Niente di siciliano. Una vita del profeta, e ce ne sono tante. Don Giuseppe Bella si voltò con faccia radiosa verso Monsignor Airoldi. Sua Eccellenza dice che si tratta di un prezioso codice. Non ne esistono di simili nemmeno nei suoi paesi. E vi si racconta la conquista della Sicilia, i fatti della dominazione. Monsignor Airoldi, a queste parole, si imporporò di gioia, balbettando di emozione.

Da questo momento inizia la grande impostura. L'abate Vella viene preso sul serio, soprattutto da Monsignor Airoldi, che è appassionato ma ingenuo. Gli offrono una casa e gli offrono soldi per tradurre il prezioso manoscritto. E a quel punto Vella si mette al lavoro, ma non per tradurre, per inventare. Vella acquista prestigio e, per rimanere nelle grazie del viceré, inventa il Consiglio d'Egitto, un falso codice arabo che mette in crisi i diritti baronali contro la corona. La nobiltà si allarma. Se quel documento fosse autentico, molti privilegi feudali verrebbero smentiti. Qualcuno gli fa notare che potrebbero scoprire questa seconda impostura, ma Vella si difende così. Tutta un'impostura. La storia non esiste. Forse che esistono le generazioni di foglie che sono andate via da quell'albero un autunno appresso all'altro? La storia delle foglie, la storia dell'albero, fesserie. Se ogni foglia scrivesse la sua storia, se quest'albero scrivesse la sua, allora diremmo: eh sì, la storia, vostro nonno ha scritto la sua storia, e vostro padre, e il mio, ai miei avoli, ai trisavoli, sono discesi a marcire nella terra, né più e né meno che come foglie, senza lasciare storia.

L'ultima parte del romanzo si apre con un salto di circa 10 anni. Siamo nel 1795, ci sono stati i funerali del viceré Tommaso d'Aquino e l'avvocato Francesco Paolo di Blasi, un personaggio tutto intriso di illuminismo, pensa sia arrivato il momento della rivoluzione e organizza una vera congiura per fare della Sicilia, Dio ce ne scampi, una repubblica. Quando il complotto viene scoperto, Di Blasi viene arrestato e torturato, ma, alimentato dal suo stesso idealismo, non rivela i nomi degli altri congiurati. Leggiamo la pagina di Sciascia. Questo non deve più accadere a un uomo, pensò, e che non sarebbe più accaduto nel mondo illuminato dalla ragione. E la disperazione avrebbe accompagnato le sue ultime ore di vita se soltanto avesse avuto il presentimento che in quell'avvenire che vedeva luminoso i popoli interi si sarebbero votati a torturarne altri, che uomini pieni di cultura e di musica, esemplari nell'amore familiare, rispettosi degli animali, avrebbero distrutto milioni di altri esseri umani con implacabile metodo, con efferata scienza della tortura, e che persino i più diretti eredi della ragione avrebbero riportato la questione nel mondo, non più come elemento del diritto, quale almeno era nel momento in cui la subiva, ma addirittura come elemento dell'esistenza. C'è quasi un gioco di specchi tra le due imposture. C'è quella leggera e opportunistica dell'abate Vella e quella tragica e idealistica del Di Blasi. Vella, venuto a sapere dell'arresto e delle torture inflitte a Di Blasi, prova un disagio nuovo. Dopo aver finto gravissime malattie per sottrarsi alle accuse, quelle di aver inventato il Consiglio d'Egitto, decide di confessare. Anche se finirà in carcere, lui è comunque fiero dell'opera che ha inventato e vuole che si sappia che l'autore è lui. Anche Di Blasi, che durante le torture si era dato coraggio ricordando a se stesso i versi di Dante, Ariosto e Metastasio, prima di morire chiede carta e penna per scrivere. Lo chiede per scrivere questo. Poiché sentiva di non potere e di non dover scrivere le cose vere e profonde che gli si agitavano dentro, Di Blasi prese a scrivere dei versi. L'idea che si aveva allora della poesia gli consentiva il pensiero che in essa si potesse anche mentire. Oggi l'idea della poesia non ce lo consente più. Forse ancora ce lo consente la poesia stessa. Poesia.

0: può volare.
1: Il filo che attraversa tutto il Consiglio d'Egitto, il suo lupus in fabula, è il potere della menzogna. La vediamo prima nel piccolo opportunismo dell'abate Vella e poi nella grande promessa ideale che non viene mantenuta, fino ad arrivare alle ultime parole del condannato a morte, convinto che con i versi si possa almeno nascondere il proprio dolore. A fare da contraltare alla menzogna ci sono i libri. La letteratura infatti assume un valore salvifico. L'abate Vella finisce per innamorarsi delle menzogne che lui stesso ha inventato, mentre durante la prigionia Di Blasi trova conforto solo nella lettura. Questo è il libro, questo è il conto e questa è la vita di oggi. Per stasera, sul comodino, tenete da conto il Consiglio d'Egitto di Leonardo Sciascia, perché proprio nei libri, e in questo libro, la menzogna si muta in illusione. E il nostro Sa Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Marco Pacifico da Venezia e Stefano Siani da Roma. La sigla a cura di Andrea Cacciagrana. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
6: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Alta tensione Russia-Unione Europea, allarme dei servizi su possibili infiltrazioni sul voto. Inchiesta sul partito di Vannacci, la procura militare indaga sui membri delle forze armate che hanno aderito a Futuro Nazionale. Orrore in autostrada, rapita dall'ex, chiusa in auto e gettata dal viadotto. Dal bagagliaio aveva chiamato al telefono al 112, ma i soccorsi non sono arrivati in tempo. SOS, sangue a emergenza in tutta Italia, vacanze e gran caldo non aiutano le donazioni. Tennis, US Open targati Italia, tre azzurri avanzano al terzo turno dello Slam americano. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Si alza il livello di allerta in Europa per le minacce russe e i rischi di una guerra ibrida. E dopo l'allarme del ministro degli esteri Tajani su possibili interferenze sul voto, i servizi segreti confermano che le contromisure a tutela del processo democratico sono pronte. Un tema che riguarda non solo l'Italia, ma tutti i paesi al voto tra quest'anno e il prossimo, spiega Vittorio Rizzi, direttore generale del DIS, il vertice dell'intelligence. In questo quadro, con Berlino, che ritiene che ci sia Mosca dietro al fallito attentato all'aeroporto di Lipsia di agosto, le relazioni tra Russia e Unione Europea sempre più tese.
3: Da Weimar, dove si sono incontrati i ministri degli esteri, Germania, Francia e Polonia annunciano una risposta ferma e unitaria alle minacce ibride di Mosca. La via della pace passa per il sostegno all'Ucraina, così il tedesco Badeful. Difendiamo l'ordine europeo, il Cremlino ponga fine alla sua guerra di aggressione contro Kiev, cessi contro di noi attacchi di qualunque natura, ci saranno conseguenze, ha aggiunto. Dopo l'allarme aperto lanciato da Berlino sulla guerra ibrida russa in Europa, Mosca accusa il cancelliere tedesco Marz di goffaggine e poi, in risposta agli annunci della chiusura di sedi diplomatiche e culturali russe in Germania, dichiara che chiuderà le sedi russe del Goethe Institut. Sulla guerra in Ucraina, dal forum di Vladivostok, Putin sembra voler riaprire spiragli diplomatici, facendo a colloqui con Kiev tramite intelligence, ma avverte Zelensky, le minacce di lanci di droni sui cieli russi sono un ostacolo alla pace. Loda il lavoro di Trump, che definisce costruttivo. Zelensky, dal canto suo, fa sapere che gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, sono attesi a Kiev a breve per il loro primo viaggio ufficiale in Ucraina. Andranno anche a Mosca. Claudia Stamerra, GR1.
2: Sul conflitto in Ucraina è intervenuto anche il presidente americano Trump, che si dice pronto a chiedere indietro all'Europa i soldi spesi per le armi a Kiev dal suo predecessore Biden. Trump ha parlato anche di Iran, ha fatto la cosa giusta, il passaggio di petrolio a Hormuz sono tornati ai livelli pre-conflitto. Per il suo vice J.D. Vance, la guerra non finirà prima delle elezioni di midterm a novembre. Di nuovo in Italia, aperta un'indagine dalla procura militare sugli uomini in divisa che hanno aderito al partito di Vannacci, Futuro Nazionale.
4: Sarebbero almeno due i militari, uno dell'aeronautica, l'altro dei carabinieri, del partito di Vannacci, sui quali sta svolgendo accertamenti preliminari la procura militare. Tutto è partito da due esposti del sindacato militare, uno presentato ad agosto alla procura di Roma, l'altro depositato pochi giorni fa alla procura militare. Nella prima denuncia il sindacato contesta i contenuti del programma del partito di Vannacci, la possibile ricostituzione del partito fascista, l'istigazione all'odio e la discriminazione. Nel secondo esposto, quello alla procura militare, invece il sindacato chiede di verificare se le persone in questione facciano attività politica infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenute. Il legale di Vannacci, Giorgio Carta, replica sereno che non è ravvisabile alcun reato e confida in una rapida archiviazione. Una decina GR1.
2: Il femminicidio-suicidio di Barberino del Mugello in Toscana. Probabilmente Lorena Isceri era ancora viva quando ieri pomeriggio l'ex compagno Federico Vella l'ha gettata da un cavalcavia dell'autostrada A1.
5: Le ha teso un agguato nel garage della casa di lei a Firenze. Federico Vella ha rinchiuso la sua ex Lorena Isceri nel portabagagli del suo SUV ed è partito verso l'autostrada. Nonostante lo shock e le mani legate, la donna è riuscita a telefonare a un amico e poi al 112, che in quei drammatici 20 minuti ha tentato di rintracciare la macchina senza riuscirci. All'altezza del viadotto Lora, a Barberino del Mugello, Vella potrebbe aver sentito la voce della donna. Fermato il SUV e aperto il portabagagli, l'ha sollevata di peso e l'ha gettata nel vuoto. vuoto. L'autopsia potrebbe confermare che la vittima era ancora viva durante il volo di 40 metri che non le ha dato scampo. Un automobilista che ha visto la scena ha segnalato la posizione del SUV e una pattuglia della stradale è arrivata poco dopo. Nel frattempo Vella avrebbe caricato l'ultima storia su Instagram con riferimenti alla relazione finita e la frase addio a tutti. Gli agenti avrebbero provato a fermarlo ma l'uomo si è lanciato nel vuoto. Sui social le foto dell'ultima vacanza della coppia a fine luglio e un post del 12 agosto in cui lui scriveva ti ho perso per la mia stupidità, sarò tuo anche se non posso più esserlo, una relazione finita sulla quale si concentrano le indagini. Simone Zazzera, GR1.
2: La strage familiare di Finale Ligure in provincia di Savona. Daniele Baruzzo, 59 anni, ha ucciso a colpi di pistola la moglie Paola Siri e il figlio Mattia, di 15 anni, prima di togliersi la vita. I tre corpi sono stati trovati nella loro casa, dove l'uomo ha lasciato un biglietto per spiegare i motivi del gesto. Sgomenta la comunità, sotto shock i compagni di squadra del ragazzo che giocava a calcio. E potrebbe essere un altro omicidio-suicidio, quello di Ostia, sul litorale romano. Secondo le ricostruzioni, un 54enne ha soffocato nel sonno la madre malata, 83 anni, e poi si è tolto la vita buttandosi dalla finestra dell'appartamento al quarto piano. Femminicidi, suicidi, stragi familiari, un elenco impressionante di violenza estrema nella cerchia più intima, fino a se stessi. Come si può arrivare a questo? Ascoltiamo Massimo Di Giannantonio, past president della Società Italiana di Psichiatria.
0: Il desiderio di possesso, di essere demiurgo della vita dell'altro, e quando sfugge al nostro controllo, allora deve essere terminata nel modo tragico e al tempo stesso la nostra vita diventa impossibile. Quindi prima l'omicidio e poi il suicidio, in un gorgo inarrestabile di violenza, distruzione e autodistruzione.
2: Il governo Meloni è da oggi il più longevo nella storia della Repubblica. La Premier celebrerà il record a Bari con la maggioranza. Per le opposizioni non c'è nulla da festeggiare e il centrodestra rivendica quanto fatto in questi 4 anni.
6: Il record di governo è realtà, con risultati importanti, secondo la maggioranza, dallo spread all'export dai migranti alla legalità. 1.300.000 lavoratori stabili in più e occupazione femminile a livelli mai raggiunti dalla sinistra, rimarca Fratelli d'Italia. Orgoglioso del lavoro fatto, sottolinea il vice premier azzurro Antonio Tajani, con la Lega che ricorda i provvedimenti su alloggi popolari, autovelox e federalismo. Si poteva cambiare il paese, hanno fatto accordi con i poteri forti, la replica del leader 5 Stelle Giuseppe Conte. La premier è chiusa nel palazzo e non ascolta il paese, accusa la segretaria PD Elly Schlein. Per i Dem, italiani piuttosto alle prese con i record di tasse, povertà e carburanti. Il bilancio di Matteo Renzi, Italia Viva.
7: Rispetto a 4 anni fa, caro vita, stipendi più bassi, costo delle bollette, della benzina e della spesa più alta.
6: Il centrodestra guarda anche alla legge elettorale. Ieri in commissione al Senato, primo ok alle preferenze, in bilico l'ipotesi ballottaggio. Maurizio Lupi, noi moderati.
8: Siamo per il turno unico, ci sono delle proposte sul ballottaggio, ma credo che, come sempre, il centrodestra alla fine troverà la posizione. Unitaria.
6: Critiche di forzatura politica dal campo largo che parla di legge voluta solo per perpetuare il potere. Francesco Macaro, GR1.
2: Caro carburanti, in vista della scadenza domani del taglio delle accise, il governo sta lavorando a una nuova proroga fino al 10 settembre dello sconto di 17 centesimi al litro sulle tasse sul gasolio. Questo permetterà di arrivare alla prossima settimana, quando il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare con un decreto misure più strutturali e selettive. Anche ieri intanto è continuato a salire il prezzo dei carburanti al distributore. La vicenda Report e le indagini sull'attentato all'ex conduttore Sigfrido Ranucci. Dopo il passo indietro di Giulia Presutti, conduzione affidata a Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma, un nome accolto con favore dalla redazione. Al suo fianco confermato Daniele Piervincenzi. Per quanto riguarda l'inchiesta, continua il lavoro della Procura di Roma, emergono contraddizioni dagli interrogatori degli esecutori materiali dell'attentato. Lunedì ci sarà l'udienza sulla richiesta di scarcerazione di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'autobomba piazzata di fronte alla casa di Ranucci. È emergenza sangue in Italia. Il grande caldo non aiuta la donazione e c'è una situazione di carenza diffusa.
9: Lazio, Campania e Sicilia sono le regioni dove si registrano più criticità. Il Centro Nazionale Sangue lancia l'allarme. La situazione è aggravata dal fatto che le altre regioni, al momento, non dispongono di unità di sangue in esubero per aiutare quelle in emergenza. Serve soprattutto il gruppo zero positivo. Il presidente della Federazione Italiana Associazione Donatori di Sangue, Giovanni Musso. stesso.
10: Probabilmente questa ondata di caldo anomalo ha portato i donatori a non percepire l'importanza del loro gesto in questo periodo. Era da 2 anni che non avvenivano le carenze, però d'estate il problema si è quasi sempre presentato.
9: Da qui l'appello di donare il sangue.
10: Il sangue serve per gli interventi chirurgici, per le urgenze, per i pazienti oncologici, ematologici. L'appello che lanciamo è chi è già donatore di programmare la propria donazione, chi invece non ha mai donato di farsi avanti.
9: Nel nostro paese nel 2025, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, il numero complessivo di donatori di sangue è stato di 1.664.000, meno 0,8% rispetto all'anno precedente. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: E ancora alte temperature e bel tempo su gran parte del paese, le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
11: Un weekend ancora molto caldo e anche molto soleggiato, qualche isolato piovasco oggi tra la Bassa Calabria e la Sicilia orientale, domani sulle Alpi orientali, dopodomani sull'Appennino settentrionale, ma sono fenomeni davvero isolati, temperature ben oltre la media del periodo. Su alcune località del nostro territorio arriveremo ancora a 37-38 gradi. Atteso però un cambiamento, parliamo di metà della prossima settimana, probabili delle correnti più fresche che porteranno finalmente un cambiamento di circolazione e di temperature.
2: Siamo allo sport, mi ha raggiunto in studio Jacopo Berlotti.
12: Sì, buongiorno, cominciamo dal tennis. Gli US Open si sta concludendo il secondo turno, in campo Zverev contro il francese Alice, sta vincendo il tedesco 2-1, ma ricordiamo gli italiani perché ci sono due azzurri al terzo turno nel tabellone maschile, sono Flavio Cobolli e Luciano Darderi, mentre purtroppo eliminati Lorenzo Musetti e Flavio Bellucci. Oggi fra l'altro tornerà in campo anche Alcaraz, il numero 2 del tabellone, uno dei favoriti, contro il cinese Wu. Nel tabellone femminile in campo oggi per il terzo turno Jasmine Paolini contro la rumena Crstea. Per il calcio infine la Coppa Italia, il Palermo ha battuto 5-2 il Mantova, agli ottavi affronterà il Bologna, il Verona ha eliminato il Cagliari vincendo 2-1 in trasferta, se la vedrà con la Roma.
2: Il celebre controtenore Carlo Vistoli raccoglie l'eredità dei cantanti castrati italiani che dominarono i palcoscenici europei nel periodo barocco. Esce oggi per Armonia Mundi un nuovo progetto discografico intitolato Handel's Italians.
13: È considerato il re dei controtenori, i cantanti di genere maschile dal registro acuto tornati prepotentemente di moda. Il premiatissimo Carlo Vistoli è di casa nei più prestigiosi teatri del pianeta e nel nuovo album Handel's Italians fa rivivere l'epoca d'oro dei castrati attraverso un repertorio a lui molto caro, ovvero la musica di Georg Friedrich Handel, il caro sassone come veniva chiamato affettuosamente in Italia.
14: Alcuni tra i più bei brani, anche alcuni duetti che canto assieme a Giulia Semenzato, tratti dagli oratori che Handel scrisse per le scene londinesi sotto una prospettiva particolare. Handel continuò a chiamare i cantanti italiani i castrati, che all'epoca erano veramente i divi.
13: Come tutte le vere star, alcuni di questi artisti si rifiutavano di cantare in una lingua diversa dall'italiano e chiedevano che i versi venissero tradotti. Ecco perché il disco contiene un mix di brani italiani e inglesi. La tessitura vocale così ricercata, naturale e potente dei castrati nulla aveva a che fare con la virilità dei loro ruoli, spiega il maestro Vistoli.
14: Erano parti eroiche, condottieri, eroi dalla tradizione mitologica greca o romana.
13: Claudia Faiens, GR1.
2: A sorpresa, un nuovo singolo per Laura Pausini. È la cover di Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Successo di Raff del 91 che va ad ampliare nella versione digitale gli omaggi ai brani italiani contenuti nell'album Io canto 2. È una delle primissime canzoni che ho preparato per questo disco, ha detto la cantante, ma l'ho tenuta volutamente nascosta fino ad ora perché accompagnasse il mio tour italiano ed europeo. Tour che partirà a ottobre. Prime date Mantova e Milano.

Sono le 7:14 minuti, ora la linea va ai GR regionali, la nostra informazione sul territorio, poi la prima parte di Radio Anch'io. Oggi, i temi di oggi di Radio Anch'io: il blocco dello stretto di Hormuz e l'impatto sui prezzi di gas e petrolio, e poi un piccolo bilancio sul governo Meloni, il più longevo nella storia della Repubblica, il governo che stasera celebrerà l'evento a Bari. Con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto. Da Sabrina Baldetti, da tutta la redazione, buon proseguimento di giornata. Il GR torna con voi alle 8:00.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
2: La spesa intelligente.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
5: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
6: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
5: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
6: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
5: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
9: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
10: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
7: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Nuova ondata di calore nel Lazio e nel Frusinate. Alcuni sindaci chiedono di posticipare l'apertura delle scuole. La regione proroga l'ordinanza che vieta di lavorare nelle ore segnate da alte temperature. SOS per le donazioni di sangue. Ancora una tragedia familiare nella capitale ad Ostia. Un uomo si lancia nel vuoto dal quarto piano della sua abitazione. Muore sul colpo. In casa trovata senza vita anche la madre. Si indaga per omicidio-suicidio. Cuore, fatica, passione. La lunga notte di Viterbo che ha festeggiato Santa Rosa tra misure di sicurezza rafforzate e la soddisfazione dei facchini che si sono alternati nel trasporto della macchina Dies Natalis. Calcio, domani Gasperini chiamato alla prova del 9 con la sua ex squadra. I giallorossi incontrano l'Atalanta. Appello del DS Bianco Celeste Fabiani, venite allo stadio. Buongiorno da Stefania Cappa in studio per questa prima edizione del giornale Radio del Lazio. La regione proroga l'ordinanza anticaldo per tutelare le categorie più esposte alle alte temperature, un'emergenza che preoccupa anche in vista della riapertura delle scuole.
2: Si torna al lavoro e col caldo, sarà un settembre un po' da tribolare, però speriamo che poi insomma ottobre ci dia un po' più di tregua.
3: È stata una stagione pesantissima, speriamo che l'autunno arrivi a grandi falcate.
4: Caldo e temperature massime fino a 35 gradi, non è bastato l'arrivo di settembre per cambiare lo scenario che ha caratterizzato gli ultimi mesi. Roma affronta la sesta ondata di calore nei giorni che per molti sono coincisi con il ritorno dalle ferie. Proprio per tutelare le categorie di lavoratori più esposte al caldo da record, la Regione Lazio ha prorogato fino a fine mese

0: dalla sala operativa ad ogni picco di calore. Gestito un periodo di grande pressione con una risposta efficiente, le parole del direttore generale di Ares 118 Narciso Mostarda, ma temperature da record rischiano di accompagnare anche il ritorno a scuola. Sul punto sono intervenuti sindacati su oltre 3.000 edifici censiti nel Lazio, solo una sessantina, rileva la CISL, è dotata di condizionatori. La questione climatizzazione degli edifici scolastici sarà al centro di un tavolo la prossima settimana tra rappresentanti sindacali e gli assessori regionali alla scuola e ai lavori pubblici, mentre nel Frusinate sindaci e dirigenti scolastici valutano già la possibilità di far slittare dall'8 al 14 settembre la prima campanella dell'Istituto Comprensivo di Aquino a fronte proprio delle prolungate ondate di calore. Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: E con il caldo aumenta la richiesta per le donazioni di sangue. Al nostro microfono la dottoressa Serelina Coluzzi, direttrice del centro trasfusionale del Policlinico Umberto I di Roma.
2: Abbiamo le scorte per poter garantire queste urgenze. Tuttavia tutti gli interventi programmati e le terapie di pazienti cronici possono subire ovviamente dei ritardi.
3: Qual è la situazione attuale delle scorte al Policlinico Umberto I e quali sono i gruppi sanguigni che scarseggiano maggiormente?
2: In questi giorni abbiamo avuto una grave carenza di tutti i fenotipi eritrocitari, ma in maniera particolare dei fenotipi 0 Rh positivo e 0 Rh negativo, che lo 0 negativo sapete è tra i fenotipi più rari nella composizione antigenica della popolazione, e quindi siamo stati costretti purtroppo, nostro malgrado, a dover rinviare delle terapie e degli interventi a causa della grave carenza di questi fenotipi.
3: Come centro trasfusionale dell'Umberto I, qual è l'appello che fate?
2: L'appello non può che essere quello di venire a donare anche ora che siete tornati dalle vacanze.
3: Francesco Trapanotto, TGR Lazio.
1: Un incendio è divampato ieri tra Borgo San Michele e La Pontina, la periferia di Latina. Le fiamme sono arrivate a lambire una casa privata e alcune aziende della zona. Le operazioni di messa in sicurezza sono andate avanti fino a sera. E 4 casi di peste suina africana sono stati confermati nel comune di Riano alle porte di Roma. La regione Lazio ha emanato un'ordinanza per rafforzare la sorveglianza e contenere il rischio di diffusione del virus. Tragedia ad Ostia. Un uomo avrebbe ucciso l'anziana madre soffocandola, probabilmente con un cuscino, prima di togliersi la vita lanciandosi dal balcone del quarto piano.
4: La polizia scientifica è rimasta molte ore in via del mare di Tasman a Ostia, nell'abitazione della donna di 83 anni, Adriana Furlani, trovata morta in casa ieri intorno alle 13. Gli investigatori sono stati allertati insieme ai vigili del fuoco dai vicini di casa, che hanno visto gettarsi il figlio Giorgio Prelec di 54 anni che viveva da tempo con lei. La famiglia si era trasferita a Ostia da circa 20 anni. Il marito della signora Adriana è deceduto tempo fa. Il suo altro figlio vive a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, Giorgio Prelec avrebbe soffocato sua madre con un cuscino. Una delle ipotesi è che la donna abbia cercato di fermare il suo gesto suicida. Sull'esatta dinamica e il movente dell'omicidio suicidio indaga la polizia. Diversi testimoni verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. Abbiamo raccolto la testimonianza di una dirimpettaia, la signora Caterina.
5: In realtà era una cosa scioccante. Diceva: non ti buttare. Poi c'era un assistente sociale al terrazzo a fianco e gli diceva: non ti buttare, che a tutto c'è una soluzione, insomma, certo. Ne parliamo. Manda disto la i pompieri arrivare e sepoltare.
4: Antonia Moro, TGR Lazio.
1: L'inchiesta sulla strage familiare di Pietralata, sono state eseguite le autopsie. Si punta ora a chiarire la dinamica della tragedia.
6: Con ogni probabilità a sparare è stato il padre Luca Basciano. Sulle sue mani sono state trovate tracce di polvere da sparo. Questi sono i primi risultati sulla morte della famiglia di Pietralata, ma alcuni residui sono stati rilevati anche su quella della moglie Valentina Pambianco, e questo lascia aperto un possibile ruolo anche della donna. Secondo gli accertamenti sono stati esposti 3 colpi di pistola, tutti alla testa. L'ipotesi principale resta quella dell'omicidio-suicidio, ma la dinamica non è ancora del tutto chiara. I carabinieri hanno intanto acquisito cellulari e computer della famiglia e sono in corso verifiche anche sui conti. Sullo sfondo le difficoltà legate alle cure della piccola Bianca, affetta da una grave disabilità dalla nascita, e le spese sostenute dai genitori anche per terapie all'estero. Una ricerca di cura e di speranza che in situazioni così fragili può scontrarsi con i tempi della scienza e con il rischio dell'isolamento. Luca e Valentina avevano investito molte risorse nella ricerca di soluzioni per la figlia anche fuori dall'Italia, ed è proprio in questi percorsi che diventa decisivo non lasciare sole le famiglie. Resta ora di ricostruire il ruolo esatto di ciascuno e chiarire gli ultimi punti ancora aperti attraverso gli esami e il materiale sequestrato. Danilo Fumiento, TGR Lazio.
1: Anche l'assessore capitolino Alessandro Onorato sarebbe stato spiato nell'inchiesta sui dossieraggi.
7: Ho appena scoperto, con un certo ritardo, di essere stato spiato illegalmente dall'ex finanziere.

0: pensiere Pasquale Striano. Anch'io ho subito il cosiddetto dosseraggio illegale.
1: A parlare è Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale, promotore della formazione politica Progetto Civico Italia. L'inchiesta di cui parla nacque nel 2022 su una denuncia del ministro Crosetto, che vide pubblicati su un quotidiano suoi dati che avrebbero dovuto essere riservati. Da quella denuncia si scoprì il vaso di Pandora di centinaia di migliaia di accessi illegali attraverso l'utilizzo illecito delle banche dati della Direzione Nazionale Antimafia, informazioni bancarie sul fisco personali cui la magistratura può accedere solo con richieste motivate da indagini. A spiare, secondo l'accusa, era Pasquale Striano, maresciallo della Guardia di Finanza, distaccato alla DNA, che aveva come superiore diretto il magistrato antimafia Antonio Laudati. La Procura di Roma ha chiesto nel maggio scorso il rinvio a giudizio dei due e di una ventina di altri presunti complici. Il giudice per l'udienza preliminare dovrà decidere se rinviare gli imputati a processo o proscioglierli. Paolo Martini, TGR Lazio.
2: La macchina di Santa Rosa torna a illuminare la notte di Viterbo, una notte speciale a 80 anni dalla rinascita della tradizione.
3: Un trasporto perfetto all'insegna del ricordo, due sollevate e fermi straordinari dedicati ad altrettanti eventi importanti per la storia di Viterbo hanno caratterizzato il terzo viaggio di Dies Natalis per le vie del centro storico della Città dei Papi. I Cavalieri di Rosa hanno proiettato in alto la macchina la prima volta a Piazza Fontana Grande per ricordare che 80 anni fa, il 3 settembre 1946, riprendeva il trasporto dopo 5 anni di stop a causa della Seconda Guerra Mondiale. Il campanile che cammina, ideato dall'architetto Raffaele Ascensi, anche ieri sera è stato portato a spalla da un centinaio di facchini da San Sisto a davanti al sagrato del santuario dedicato alla Santa dei Viterbesi. A fine trasporto Luigi Aspromonte, capofacchino, ha detto: «Sono 3 anni che rivesto questo ruolo. Quello di quest'anno è stato il trasporto migliore che io abbia mai guidato. La macchina e i Cavalieri di Rosa sono stati abbracciati dalla città». Nazario Basili, TGR Lazio.
2: Tennis: Flavio Cobolli approda al terzo turno del US Open, ultimo slam stagionale in corso a New York. Il romano numero 6 al mondo ha battuto al secondo turno in 4 set l'australiano Tristan Schulkate. E siamo al calcio. In casa Lazio presentati i nuovi acquisti: biancocelesti torneranno in campo lunedì sera ad Udine, domani Roma-Atalanta e domenica Frosinone-Venezia.
4: La Lazio cala il suo poker d'acquisti. Davide Frattesi è l'uomo copertina dopo i 2 gol che hanno già fruttato 6 punti contro Bologna e Genoa. Mio padre era della Lazio e mi portava allo stadio, ha detto. Poi quando sono cresciuto ho iniziato a fare il raccattapalle. Buono anche il rapporto con Gattuso.
5: Il mister, comunque, diciamo che c'è stato un rapporto che è iniziato un po' di tempo fa in nazionale. Non ci ho pensato neanche tanto perché mi serviva un progetto come questo.
4: Presentato anche Pinamonti. Ho aspettato tanto la Lazio, ha detto. Un'occasione per migliorare. E scalpitano anche Gudmundsson, che si dice pronto e motivato, e Šutalo, che parla di club ambizioso. Non vedo l'ora di cominciare, ha aggiunto. Intanto, oltre alla partenza di Romagnoli per il Qatar, anche Luca Pellegrini, rimasto fuori dalla lista per il campionato insieme a Patrick, potrebbe lasciare la Lazio. Si cerca una soluzione nei mercati ancora aperti come Turchia e Arabia Saudita. Dal DS Angelo Fabiani arriva un appello ai tifosi che lunedì sera al Friuli seguiranno in oltre 1300 la squadra per la sfida con l'Udinese.
6: Non sono un tipo che chiede le cose per favore, ma dico al popolo laziale: per favore, state vicino a questi ragazzi.
4: Domani la sfida Marcord contro l'Atalanta per la Roma di Gasperini, che ritrova Lorenzo Pellegrini e Renzi in gruppo. Domenica alle 15 Frosinone Venezia. Cleto Romantini, TGR Lazio.
2: Tornano le corse dei cavalli a Capannelle dopo 8 mesi di stop. L'ippodromo romano riapre oggi le sue piste. Si riparte con una serata dedicata al galoppo. E siamo alla viabilità. Ci colleghiamo con Alessandra Canale di Rai Pubbliche Utilità.
7: Traffico regolare sulle strade della nostra regione. Al momento si registra un tratto chiuso per un incidente sul raccordo Viterbo-Terni allo svincolo di Bomarzo in entrambe le direzioni. Uscite obbligatorie per chi proviene da Terni, Bomarzo, per chi proviene da Viterbo, Vitorchiano. Tra gli eventi vi segnalo l'Auditorium e Parco della Musica, Fiorella Mannoia in concerto. Linea allo studio.
2: Sono le 7:29 minuti, 35 secondi. È tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia c'è Serena Mancarella. Per tutte le notizie potete seguirci sul sito della TGR Lazio.
8: Abbiamo trasmesso TGR Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
9: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
12: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
11: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
13: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da €699, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
14: Elegance is a journey. Air France.
13: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
8: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
15: 7.31 di venerdì 4 settembre 2026, shock carburanti, stretto di Hormuz e governo Meloni, due i temi di cui ci occuperemo stamani. Il primo lo riprendo da un paio di titoli, prendo il Corriere della Sera per tutti: corrono benzina e diesel, i prezzi salgono a 2,12, accise altri 5 giorni di tagli. Tutto rimanda, o credo gran parte rimandi, alla guerra in Iran. Che sta succedendo nello stretto di Hormuz? Tra l'altro arrivano dichiarazioni abbastanza contraddittorie dagli Stati Uniti, con Vance che dice la guerra durerà e Trump che dice sto per mettere fine alla guerra. Ma insomma, tra poco li sentiremo. 335-699-2949. E poi la domanda che vi poniamo già da ora, perché oggi è il giorno in cui il governo Meloni diventa il governo più longevo della storia della Repubblica. Qual è il vostro giudizio? 335-699-2949. Cominciamo, dicevamo, dalle voci sulla guerra in Iran, lo stretto di Hormuz e le conseguenze sul caro petrolio, quindi caro benzina, caro diesel, il presidente americano.
16: We hit them hard last night.
17: Le rinnovate operazioni contro l'Iran non dureranno a lungo. Saremo pronti a intraprendere ulteriori azioni se lo riterremo opportuno. L'Iran ha tentato di costruire un missile in grado di dispiegare mine e noi glielo abbiamo tolto. Gli USA controllano lo stretto di Hormuz. Molte navi petrolifere stanno attraversando lo stretto regolarmente. Potrei ribattezzarlo come stretto di Trump. La situazione in Iran non è affatto buona, è solo una questione di tempo. Le pressioni economiche e la presenza militare americana stanno progressivamente logorando la tenuta del regime iraniano.
15: E dicevamo, J.D. Vance, il vicepresidente.
17: Stiamo indagando perché ovviamente ci sta a cuore. Vogliamo sapere cosa è successo. Se commettiamo degli errori, ancora una volta, questa è una grande differenza tra noi e l'Iran. Quando le nostre forze armate commettono errori, ne traggono insegnamento per cercare di migliorare. Gli Stati Uniti non prendono mai di mira i civili.
15: Tra l'altro c'è un passaggio di questo discorso, rispondeva a quella strage americana perché avrebbe colpito un matrimonio in Iran, e Vance ha detto sono cose che capitano. Vance ha anche detto però che la guerra potrebbe durare molto, quindi francamente visto da qua i messaggi appaiono molto contraddittori, figuriamoci per gli iraniani. Sentiamo gli iraniani, il vicepresidente Reza Aref.
17: I nuovi crimini dell'America contro l'Iran hanno alterato le nostre equazioni di sicurezza e la dottrina di difesa. D'ora in poi la nostra risposta sarà asimmetrica su più livelli e toglierà sicurezza all'aggressore. Gli americani dovrebbero fare scorte di carburante. Mesi neri attendono l'economia statunitense.
15: Sul punto il premier israeliano Netanyahu.
17: La caduta del potere iraniano è a portata di mano. Il regime iraniano sta combattendo per la propria sopravvivenza. Israele ha la capacità di eliminare questa minaccia una volta per tutte, vale a dire di far cadere questo regime. Questa è la principale missione che ci resta, ma è vicina, non è impossibile, è a portata di mano.
15: Dicevamo delle conseguenze sui mercati internazionali, delle conseguenze sul quadro italiano. Lo shock petrolio, lo shock benzina e diesel, corrono benzina e diesel, i prezzi salgono a 2,12, le voci delle persone.
18: Costa un po' troppo questa benzina.
19: Il pieno non lo faccio mai, faccio 10 euro alla volta.
18: Arriverà alla fine del mese, diventa un'impresa titanica.
20: Ora come ora anche spostarsi in macchina è diventato, non dico un lusso, ma è un pochettino più impegnativo, diciamo.
21: Aumentando le spese, purtroppo invece le tariffe del tassametro rimangono sempre le stesse, quindi le conseguenze è che hai più spese e meno guadagno.
22: Male, malissimo. Credo che siamo arrivati al limite.
23: Il governo fa quello che si può.
24: Insomma, un 15%, 20% in più. Accise bisognerebbe tagliarle un po' di più.
25: Che certo è un disagio per tutti quanti, sia per noi che lo utilizziamo per uso privato che per il commercio.
26: A noi incide perché comunque facendo un sacco di chilometri a fine mese comunque si vedono.
27: La benzina 5 euro è come se stessi mettendo 2 euro invece della vecchia lì.
28: Su un pieno al giorno d'oggi ci incide tanto, vuol dire un 10-15 euro al giorno in più di gasolio.
29: Io prima facevo 20 euro, però facevo più chilometri.
30: Gli stipendi non sono mai aumentati, le pensioni non sono mai aumentate, ci hanno solo fregato.
31: Io fortunatamente ho la macchina GPL, quindi per fortuna riesco a risparmiare.
15: Sono le 7.36, su questo tema arrivano moltissimi messaggi, ma ancora più messaggi arrivano sul tema del governo Meloni e del giudizio di ascoltatrici e ascoltatori sullo stesso. Stasera il festeggiamento a Bari, a cominciare al secondo pomeriggio con un omaggio ai Tatarella, peraltro stasera, e quindi dicevo l'autoglorificazione del governo Meloni da Giorgia Meloni, poi ci saranno due interventi i video dei due vice premier e insomma arrivano, dicevo, i messaggi più diversi. Noi ne ragioneremo con politici e con osservatori. 335-699-2949, giusto per anticipare il tema, e poi andiamo da Mauro Antonelli, Cinzia Bianco, Massimo Nicolazzi. Giusto per anticipare il tema, tratteremo alle 8:30 due ragazzi di Gioventù Nazionale.
32: Come ragazzi di Gioventù Nazionale ci stiamo impegnando al massimo per garantire il miglior svolgimento possibile di questo evento. Il senatore Melchiorre annunciava che il 4 settembre sarà una data storica che verrà scritta appunto sui libri di storia. Scriveranno che il governo Meloni sarà il più lungo e longevo della storia della Repubblica e avremo anche la più lunga e più longeva opposizione della storia della Repubblica.
31: Sicuramente essere nei libri di storia quando si parlerà del governo più longevo della Repubblica Italiana è una grande soddisfazione, perché è un motto di queste giornata, è stato sicuramente, io non solo c'ero ma l'ho organizzato, quindi significa molto.
15: 7:37, vi leggo un po' di messaggi. Flavio da Vercelli, appena tornato dalla Catalogna, benzino e gasolio a Barcellona 1,6,99. Poi ve ne leggo qualche altro, perché ce n'erano alcuni piuttosto interessanti. Siamo sommersi da messaggi sul governo Meloni, però provo a ritrovarli. Alcuni sono sullo stretto di Hormuz e ne parleremo tra poco. Buongiorno, Marco da Foligno. Perché non vengono controllati i prezzi del greggio e i prezzi dei carburanti nel corso degli anni? Nel corso di questi ultimi 10 anni, e vediamo se è giustificato il prezzo attuale della benzina rispetto a quello del greggio. È un tema del quale abbiamo parlato molto in questi ultimi giorni e sul quale comincerei a soffermarmi con Mauro Antonelli, che è responsabile dell'Ufficio Studi dell'Unione Nazionale Consumatori. Antonelli, benvenuto, buongiorno.
33: Grazie, buongiorno.
15: Adesso, prima cosa, che vi arriva dalla vostra, chiamiamola, platea, pancia, cioè dai vostri iscritti, che voci vi arrivano sul caro benzina e caro gasolio?
33: Quelle che abbiamo sentito prima in collegamento, quindi proteste, perché ovviamente questo prezzo è esagerato sia per il gasolio che per la benzina, quindi assolutamente elevatissimi. Siamo al record sostanzialmente dal marzo 2022, dopo la guerra in Ucraina, quindi l'ira ha scoppiato ancora di più.
15: Sì, infatti un ascoltatore ha appena scritto: ai tempi del governo Conte la benzina era 2,2 quando scoppiò la crisi ucraina. Siamo ritornati lì, giusto?
33: Siamo ritornati al marzo del 2022, esattamente. E sia l'Iran che l'Ucraina scoppiano, diciamo, a febbraio di quell'anno, in questo caso nel 2026 per quanto riguarda l'Iran. C'è stata, diciamo, una dinamica meno forte per quanto riguarda l'Iran, anche perché, a differenza della Russia, dove importavamo gas, eccetera, eccetera, esportava il petrolio. Nel caso dell'Iran non abbiamo avuto un effetto immediato di riduzione del petrolio in termini quantitativi dal lato dell'offerta. Quindi è stata tutta una speculazione iniziale. Quindi la riduzione ancora non ha prodotto effetti neanche sul gas.
15: Ma scusi Antonelli, lei dice non c'è stata riduzione dal lato dell'offerta, però so che ho letto che, poi Vincenzo Bianco magari ci aiuterà, che attraverso Hormuz transita un quinto del traffico mondiale.
33: Sì, ma all'inizio non c'era, diciamo, questo problema e comunque dopo hanno immesso anche riserve, gli stati e così via, per cui dal punto di vista quantitativo, dopo lo spauracchio, gli aerei non volano più, eccetera, eccetera, la situazione un po' si è ridimensionata. Ma all'inizio noi stiamo parlando che il 28 febbraio c'è l'attacco e dopo 2 o 3 giorni il petrolio già schizzava a prezzi esagerati. Cioè il problema è che è un mercato finanziario dove uno specula sul possibile futuro rialzo e quindi all'inizio è solo una speculazione. È chiaro che più si va avanti, più quel problema, se non si risolve, crea dei problemi dal punto di vista quantitativo molto seri e quindi, diciamo, la situazione non può che aggravarsi rispetto a quella attuale.
15: La risposta del governo Meloni è stata in questi mesi il tetto alle accise, il taglio delle accise. Adesso si preparano altri 5 giorni con uno sconto di 17 centesimi fino al 10 settembre. Si procede un po' così alla bisogna, usiamo questa espressione.
33: Sì. Il problema è che non basta, nel senso che abbiamo già il gasolio in autostrada a 2,2, quindi noi abbiamo chiesto 30 centesimi per il gasolio e 14 per la benzina. Allora ricordiamoci che questo taglio delle accise in realtà non è che produce un deficit, perché il governo incassa più soldi dagli automobilisti, perché l'IVA al 22% su un prezzo più alto fa incassare più soldi. E quindi si tratta solo di restituire questi soldi agli automobilisti che l'hanno pagato. Naturalmente qual è il problema? Che nel fare questa operazione bisogna fare il calcolo di quanti miliardi hanno incassato in più. Allora qui c'è un meccanismo che è quello famoso delle accise mobili, che è sballato, per cui si calcola, diciamo, la differenza rispetto al prezzo internazionale del greggio e non rispetto al prezzo alla pompa. Quindi sembra sempre che i soldi non ci siano, anche perché viene calcolato di mese in mese rispetto al mese precedente e quindi si dice i soldi non ci sono. Fino ad oggi questo provvedimento è costato 2 miliardi, ma è sbagliato come espressione, perché semplicemente loro incassano questi soldi, siccome li incassano debbono in qualche modo ridarli, quindi entrano in bilancio, si tratta di mettere la copertura di questi soldi che sono entrati e devono uscire, ma in teoria dovrebbe essere una partita di giro. Cioè se il MEF ci dicesse noi abbiamo incassato da marzo ad agosto 2026 tot miliardi di accise su carburanti e ci desse la differenza tra marzo e agosto del 2025, scopriremmo che gli automobilisti hanno strapagato il taglio delle accise fatto dal governo. È che il meccanismo delle accise mobili è fatto in modo da essere complicatissimo. Vi leggerei, ma non vi faccio perdere tempo, cosa è previsto, come è previsto questo meccanismo. La sola lettura, diciamo così, fa capire qual è il problema.
15: Antonelli, mi dica un'ultima cosa. Sì. Sta parlando il responsabile dell'ufficio studi dell'Unione Nazionale dei Consumatori, poi vado davvero da Cinzia Bianco. E l'ultima cosa riguarda il costo, la spesa per il gas. Ad agosto più 6,9% per i vulnerabili tipo, per i clienti vulnerabili tipo italiano, giusto?
33: Sì, ma questo è poco indicativo. La cosa più indicativa è il prezzo, cioè 143 centesimi di euro per metro cubo, è il secondo prezzo più alto di sempre, dopo quello di nuovo della guerra in Ucraina del dicembre 2022, quando era arrivato a 151, ma lì eravamo a dicembre. Qui siamo ad agosto, con i caloriferi spenti, siamo già arrivati a 143 centesimi di euro per metro cubo. Vuol dire che, ed è il secondo più elevato, per quanto riguarda la luce, siamo al sesto più elevato, ma semplicemente perché il prezzo per il mercato tutelato è stato dato, diciamo così, a giugno, per luglio, agosto, settembre, e adesso la stangata arriverà a settembre per ottobre, novembre, dicembre. Quindi se il prezzo è così elevato, questo crea un grandissimo problema quando accenderemo il riscaldamento. Quindi già ci sarà una stangata per la bolletta della luce di luglio e agosto, che arriverà adesso a settembre, anche perché abbiamo acceso tutti quanti i condizionatori. Quindi quella è già una mega stangata. Ma il problema vero è il gas, e bisogna assolutamente intervenire, come fece Draghi, che ridusse l'IVA al 5%, perché adesso è in parte al 10% per i primi consumi, poi al 22%.
15: Il quadro è chiaro e preoccupante. Mauro Antonelli, grazie davvero. Allora, non so se sia corretto legare correlare meccanicamente quello che sta accadendo sul fronte dei prezzi alla crisi di Hormuz? Forse sì. C'è una domanda, credo difficilissima, che vorrei fare a Cinzia Bianco, che è una delle più autorevoli conoscitrici del mondo medio orientale, del mondo delle cosiddette petromonarchie, dello stesso Iran e stretto di Hormuz, ricercatrice per lo European Council on Foreign Relations, che riguarda la situazione a Hormuz, perché francamente per il lettore e l'ascoltatore italiano, Cinzia Bianco, non è semplice capire in questo momento qual è la situazione ad Hormuz. Buongiorno e benvenuta.
0: Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Dunque sì, effettivamente non è semplice, perché ci sono tante cose che stanno succedendo nello stesso momento. C'è un blocco americano che dovrebbe colpire solamente le navi che vanno verso l'Iran e le navi iraniane, che sta avendo abbastanza efficacia, nel senso che per esempio per la Cina è diventato estremamente complicato rifornirsi di petrolio iraniano, e c'è il blocco iraniano che invece colpisce il traffico internazionale, quindi anche per esempio il traffico di navi qatarine che dovrebbero portare il gas liquefatto in Italia. Sì. Noi prendiamo il 20% del nostro fabbisogno di gas dal Qatar, quindi appunto ha un impatto molto diretto su quello di cui stava discutendo.
15: Sostanza, strablocco americano e blocco iraniano, lo stretto è semichiuso.
0: Esatto. Passa qualcosina che è praticamente frutto di una negoziazione o di multiple negoziazioni bilaterali con l'Iran in particolare, perché da parte iraniana diciamo non passa niente dal blocco americano, ma dal blocco iraniano passa qualcosina, perché i singoli stati, per esempio l'Arabia Saudita piuttosto che gli Emirati Arabi Uniti, fanno delle praticamente negoziazioni ad hoc quasi su ogni singola petroliera per riuscire a passare, far passare qualcosina. Quindi qualcosina in questo modo sta passando. Ricordiamo che è petrolio che va soprattutto in Asia, perché appunto per noi il problema principale di Hormuz è il gas, non è il petrolio. Certo. Il petrolio è un problema asiatico. Qualcosina passa, ben poco però, ecco. E soprattutto appunto perché è una negoziazione ad hoc su ogni singola nave, moltissime altre merci che non sono petrolio e gas naturale sono assolutamente bloccate, e quindi parliamo di tutti, per esempio, i fertilizzanti. Esatto. Che sono fondamentali per una crisi alimentare che sta diciamo aggravando sempre di più in alcune parti dell'Asia e in alcune parti dell'Africa. Parliamo di una serie di merci che banalmente usavano Dubai come diciamo scalo intermedio nel commercio tra Cina ed Europa, e quindi tra tutta l'Asia direi e l'Europa, inclusa l'Italia. Quindi far arrivare anche merci di qualsiasi tipo che normalmente facevano scalo a Dubai è diventato molto più complicato.
15: Cinzia Bianco, tra l'altro dall'amministrazione di Washington arrivano messaggi contraddittori, l'abbiamo fatti sentire all'inizio della trasmissione, perché abbiamo un Vance che dice la guerra durerà e Trump che dice un giorno la guerra durerà e il giorno dopo sto per mettere fine alla guerra. Non è semplice capire.
0: No, infatti è questo il problema principale, nel senso che quello che era dal 2009 un ritiro strategico, diciamo un arretramento strategico degli Stati Uniti, è diventata una crisi nera di credibilità degli Stati Uniti in Medio Oriente, e quindi fondamentalmente loro stanno perdendo i pezzi, perché non gli va dietro più nessuno, cioè neanche i partner più forti, mi parlo delle monarchie del Golfo, non gli vanno dietro diciamo pedissequamente. Appunto, come dicevo, fanno le loro negoziazioni ad hoc, cercano di giocare su tavoli diversi contemporaneamente, perché semplicemente non possono fidarsi. Pensi all'Oman, che di fatto è diventato l'unico diciamo baluardo nella negoziazione diplomatica per risolvere la crisi di Hormuz con l'Iran. L'Oman è un paese che è stato minacciato di essere bombardato da Trump, nonostante sia un partner storico degli Stati Uniti, perché non fanno esattamente quello che Trump dice che è impossibile fare, perché diciamo lui pensa di poter di fatto costringere l'Iran ad aprire lo stretto di Hormuz con la forza, ma sicuramente non lo può fare l'Oman, che è un piccolo paese, e neanche gli Stati Uniti hanno dimostrato di non essere in grado di mettere questa pressione.
15: Grazie come sempre per la chiarezza a Cinzia Bianco, ricercatrice per l'European Council on Foreign Relations. C'è un paradosso in tutto ciò, cioè da un lato mezzo mondo, l'Occidente, l'Europa è consapevole, credo, anche in ragione degli effetti del cambiamento climatico, e ora lo dico un giorno sì, un giorno no, ma insomma le notti romane sono spaventose, si campa malissimo in questo momento in Occidente, in Europa, soprattutto in quell'area dell'Europa che è l'Europa meridionale, credo sia colpita in modo particolare dagli effetti del cambiamento climatico, quindi sappiamo, le classi dirigenti sanno che bisogna virare verso le rinnovabili, e però siamo talmente vulnerabili dal punto di vista energetico che paradossalmente forse occorre continuare a investire in petrolio e gas per garantirci sicurezza energetica. Ho detto una fesseria o c'è un grano di verità in questa affermazione? Massimo Nicolazzi, uno dei massimi conoscitori del tema energia, consigliere scientifico dell'ISPI, insegna economia e management delle risorse energetiche a Torino. Buongiorno, professor Nicolazzi.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
15: Che dice?
1: Ma
15: una mezza fesseria. Così.
1: No, assolutamente. Il problema è che se io investo in gas e petrolio, sì, non è che li produco da domani mattina, ci vuole un qualche anno per farli maturare prima di aprire il rubinetto. E quindi in realtà lei ha detto una cosa molto giusta, ma che va così precisata. Oggi come oggi il petrolio ci è sovrabbondante. Ne abbiamo molto più di quanto ci serve, il problema è che non riusciamo a trasportarlo tra Hormuz e altri problemi. Per altro verso, se lo consumiamo dovremmo anche ricostituirlo, cioè fare un po' di buchi per sostituire la produzione che nel frattempo abbiamo bruciato nel serbatoio, e quindi da questo punto di vista c'è in qualche modo necessario continuare degli investimenti nell'upstream, che come vede dalle notizie di questi giorni in effetti stanno riprendendo.
15: A questo proposito, in questi giorni, sia ieri sia oggi, lo dico agli ascoltatori e ascoltatrici alle quali magari è sfuggito, veniva, non dico celebrato, ma insomma salutato, l'accordo strategico dell'Eni in Venezuela. Riparte la produzione di petrolio, Descalzi, Eni, pilastro per il rilancio del settore, decisivo per lo sviluppo. Noi italiani abbiamo stipulato, l'Eni ha stipulato un contratto per un giacimento grande, Junin 5, in Venezuela, che durerà 25 anni. E oggi il Manifesto, giornale non certo benevolo nei confronti di queste entità, chiamiamole così, intervista un economista venezuelano, Andrés Giuseppe, che scrive: a loro la cassa e a noi le briciole, così siamo un enclave coloniale. A dire, è molto cinico quello che ha fatto l'Eni, a suo avviso? Capisco l'imbarazzo della domanda, però.
1: No, ma io non lo trovo per niente cinico, cioè l'Eni bene o male ha in qualche modo rinnovato e ampliato un accordo che è relativo a dei giacimenti e delle riserve in Venezuela, sui quali l'Eni, attraverso un'acquisizione, aveva acquisito una partecipazione verso l'anno 2000, grosso modo. Da allora in Venezuela praticamente non si è più investito, per cui si è continuato a produrre da quello che c'era senza fare nuovi buchi e nuovi investimenti, perché la situazione politica generale, come dire, esponeva un qualche forte rischio. In questo periodo l'Eni ha anche fornito in Venezuela di gas prodotto da Eni in Venezuela. Questo gas veniva normalmente pagato attraverso carichi di greggio compensativi. A un certo punto questo gas è diventato puramente un debito, nel senso che l'Eni lo dava a PDVSA, però non veniva né pagata né compensata. Hanno in qualche modo rimesso in carreggiata una situazione che nell'attuale situazione politica, che è considerata meno rischiosa, consente anche di riprendere a fare investimenti.
15: Nicolazzi, le faccio un'ultima domanda e riguarda noi italiani. Come siamo messi a stoccaggi del gas in vista dell'inverno?
1: In Europa siamo quelli messi meglio, nel senso che l'Europa aveva un obiettivo stoccaggio gas al 90% che ha diminuito all'80% perché ha capito che non ce la si faceva. In questo momento gli unici sopra l'80% siamo noi. La situazione stoccaggi da questo punto di vista è molto preoccupante perché la Germania, per esempio, do dati 31 agosto, la Germania a 31 agosto era al 53%. Mentre noi eravamo all'83%. Quindi il problema non è di stoccaggio italiano, è di stoccaggio europeo in generale, e che questo possa in questo momento e dia in questo momento una forte spinta sul prezzo, che si è spinto sopra i 70 euro per megawattora è un fatto. Cioè, abbiamo poche scorte in magazzino.
15: Massimo Nicolazzi, consigliere scientifico dell'ISPI, insegna economia e management delle risorse energetiche all'Università di Torino. Grazie. Ci fermiamo, inondati dai messaggi di ascoltatrici e ascoltatori sul governo Meloni. Ovviamente stasera la celebrazione da parte in primis della Presidente del Consiglio del governo più longevo della storia repubblicana. Abbiamo chiesto un po' così, sono sempre quei sondaggi, lasciano il tempo che trovano, che pensate, insomma, fate un piccolo bilancio voi stessi, e siamo stati inondati di vostri messaggi per iscritto ma anche WhatsApp audio, e partiremo da qualche WhatsApp audio. Ci sentiamo tra mezz'ora dopo il giornale radio. 335-699-2949.
2: Radio 1, un mondo da sentire. I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA,
4: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
3: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
2: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Verde. Viaggiare informati.
5: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 7:57 minuti e 17 secondi. Venerdì 4 settembre, caratterizzato da traffico intenso per i consueti spostamenti pendolari del mattino. Abbiamo una criticità in area milanese, ovvero 9 km di code per un veicolo in fiamme sulla tangenziale ovest di Milano. E queste code partono dalla 4, la Torino-Trieste, Viale Certosa, e la Vigevanese Nuova Lorenteggio verso l'Autosole. Sono chuse sia le corsie di marcia ma anche quelle di sorpasso. Il traffico scorre solamente sulla corsia di sorpasso veloce, e ovviamente forte ripercussione alla viabilità non solo sulla tangenziale ovest con code tra la 7 e la Vigevanese, ma anche sulla 4 tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est. Andiamo in area ligure perché oggi c'è uno sciopero del trasporto pubblico locale di 8 ore con possibili disagi sulla 10 Genova Ventimiglia. Code in questo momento per 2 chilometri tra Genova Aeroporto e Genova Pelli. Sulla strada Grande Comunicazione Firenze Pisa Livorno, 2 chilometri di code per lavori tra Lavoria e Vicarello verso Livorno. Grazie per l'attenzione, buona giornata.
6: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, pasta di semola garofalo da 500 grammi in vari formati a soli 68 centesimi.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
2: Entrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
9: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
10: La spesa intelligente.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
12: Ore 8.
13: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
14: GR1.
16: Allerta europea su guerra ibrida e minacce russe. I servizi italiani, proteggeremo le elezioni. Putin, la pace è possibile, ma i raid su Kiev continuano. A Hormuz nessuno spiraglio di tregua. Il vicepresidente americano Vance, resteremo lì ancora a lungo. 4 anni di governo Meloni, l'esecutivo più longevo, la tenuta dei conti pubblici, il record di occupazione. Oggi la festa a Bari, l'opposizione, c'è poco da festeggiare, l'Italia è più povera. Inchiesta sul partito di Vannacci, la procura militare indaga sui membri delle forze armate che hanno aderito a Futuro Nazionale. Orrore in autostrada, gettata dall'ex dal viadotto, era rinchiusa nel bagagliaio e chiamava la polizia. Al GR1 lo psichiatra spiega cosa scatta nella mente di chi commette questi gesti estremi. Il gran caldo non accenna a diminuire, in tutta la penisola ancora temperature record per questo periodo. Controordine, il caffè fa bene alla salute, basta non esagerare. Cinema, 13 minuti di applausi e si emoziona anche John Malkovich per il suo film Wild Horse 9. Musica, in attesa del tour mondiale, Laura Pausini pubblica il suo nuovo singolo. Tennis, Italia protagonista agli US Open anche senza Sinner. Tre gli azzurri al terzo turno, Cobolli ed Arderi nel tabellone maschile, Paolini in quello femminile. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Guerra ibrida e minacce russe. Attenzione alta in Europa e l'Italia è pronta a contromisure per evitare interferenze nel voto. I servizi segreti confermano di essere già in campo a tutela della libertà del processo democratico. Un tema che riguarda non solo l'Italia ma tutti i paesi al voto tra quest'anno e il prossimo, spiega Vittorio Rizzi, direttore generale del DIS, il vertice dell'intelligence. Gli attacchi informatici, il fallito attentato di Lipsia, altri episodi di sospetti. L'Europa ribadisce la linea della fermezza. Il punto con Claudia Stamerra in studio.
17: Sì, guerra ibrida e sicurezza europea al centro anche dell'incontro di ieri a Weimar tra i ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia, che si è tenuto dopo giorni di crescenti tensioni tra Russia ed Europa per l'attacco con un drone all'aeroporto tedesco di Lipsia ad agosto. Ma sentiamo l'inviata a Berlino.
18: Da Weimar, il capo della diplomazia tedesca e il ministro degli esteri francese, quello polacco, ribadiscono unità nelle risposte alla Russia, nel sostegno all'Ucraina e alla sicurezza europea. La Russia deve mettere fine al conflitto in Ucraina e soprattutto si astenga da qualsiasi attacco contro di noi, ha dichiarato il ministro degli esteri tedesco Wadeful. Non accettiamo azioni ostili, incendi dolosi, attacchi alle ferrovie e provocazioni, dichiara per Varsavia Sikorsky. A Monaco di Baviera, 3 ordigni vengono lanciati contro la Rode Schwarz, un'azienda che produce droni e sistemi di comunicazione per le forze armate tedesche. Arrestati un uomo e una donna bulgari. Un'altra vicenda, tutta da chiarire, che si inserisce in un momento di forte attrito tra Berlino e Mosca, mentre i due sospetti, identificati come esecutori dell'attacco con i droni a Lipsia, sarebbero già in fuga fuori dalla Germania. Secondo lo Spiegel, si tratterebbe di bassa manovalanza dei servizi segreti, 2 agenti usati per una sola azione, motivo per questo stato più difficile raccogliere le prove, Merz e i suoi ministri hanno aspettato di essere sicuri prima di dichiarare ufficialmente la Russia responsabile. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
17: E nel mirino degli attacchi ibridi potrebbe finire anche la famiglia reale britannica, la corrispondente da Londra.
19: I siti di corte sono obsoleti e vulnerabili e possono finire sotto attacco nella guerra ibrida che ormai imperversa nel Regno Unito e le crescenti minacce russe.
20: High profile targets such as the royal family.
21: Attaccare obiettivi di alto profilo come la famiglia reale dà molto prestigio nel mondo della criminalità informatica e genera molta attenzione da parte dei media. In pratica è un segnale di avvertimento.
19: Il governo ha stanziato 100 milioni di sterline per aggiornare i meccanismi di protezione e sicurezza. Già nel 2023 il sito ufficiale della famiglia reale era stato reso inaccessibile per un'ora e mezzo e nel 2022 l'account del principe William era stato hackerato. Il Regno Unito è obiettivo dichiarato della guerra ibrida di Mosca. Il sostegno all'Ucraina, ribadito oggi a Downing Street dal premier Burnham e il presidente francese Macron, hanno aumentato l'esposizione del paese.
21: Ci sarà sempre una componente informatica nelle guerre. Serve per alimentare la paura e la preoccupazione, mostrando che si possono mettere fuori uso siti e web.
19: Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
17: E dal Cremlino arriva la risposta alla stretta della Germania verso la Russia. In Ucraina intanto si è consumata l'ennesima notte di attacchi russi, mentre dal forum economico di Vladivostok Putin ha aperto uno spiraglio sui negoziati con Kiev. Sentiamo da Mosca la corrispondente.
22: Un accordo di pace è possibile, a dirlo da Vladivostok al forum economico orientale il presidente Putin, che fa anche sapere che i contatti tra Mosca e Kiev continuano a livello di intelligence. Poi però frena, secondo lui, i recenti avvertimenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei civili che attraversano i cieli russi complicano il processo negoziale. Trump ha un approccio costruttivo, dice Putin. Il dialogo con Washington è centrale. Nei prossimi giorni gli inviati Witkoff e Kushner saranno in Ucraina, fa sapere Zelensky. La squadra di Kiev che sta negoziando con loro, precisa, è in contatto con gli inviati di Trump 24 ore su 24. Ma intanto cresce lo scontro con Berlino. Per il ministro degli esteri russo, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Da Vladivostok Lavrov annuncia la chiusura delle sedi dei Goethe Institute in Russia come ritorsione, mentre il Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, dice Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
17: Sul conflitto in Ucraina è intervenuto anche il presidente americano Trump, dicendosi pronto a chiedere dall'Europa la restituzione del denaro speso nella fornitura di armi a Kiev. Il corrispondente da New York.
23: La ridicola atrofia degli europei sono le parole che il vicepresidente Vance utilizza per definire il mancato intervento degli alleati per proteggere la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz dagli attacchi dell'Iran. Questo dopo che già il presidente Trump sui social sembra aver aperto un altro fronte di possibili tensioni col vecchio continente. Lo ha fatto criticando il predecessore, il Dem Biden, perché avrebbe fornito armi e munizioni a Ucraina e NATO per un valore di miliardi di dollari, materiale bellico per cui l'Europa avrebbe pagato, sostiene il presidente americano, se solo glielo avessimo chiesto, e avverte, seppure con ritardo, chiederemo quei soldi. L'inquilino della Casa Bianca intanto sottolinea come i volumi di petrolio transitati nello stretto di Hormuz siano quasi tornati ai livelli pre-guerra, vicini ai 20 milioni di barili al giorno. Sembra riferirsi al risultato di un'operazione delle forze armate statunitense avvenuta martedì, rivela CNN, per scortare 40 petroliere proteggendole da missili e droni iraniani. Iniziative simili richiedono l'impegno massiccio di asset militari, notano gli esperti, proprio mentre i media rivelano che il Pentagono ha prorogato fino al 2027 il dispiegamento straordinario delle forze armate attorno all'Iran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
16: Rai Radio 1. Oggi il governo Meloni sorpassa il Berlusconi 2, diventa il più duraturo della storia repubblicana e festeggerà con la Premier a Bari.
24: È il suono della campanella che tra le mani di una sorridente Giorgia Meloni, prima donna presidente del Consiglio in Italia, segna l'inizio del governo più longevo della storia repubblicana. In un video spot il conteggio dei giorni che scorrono sino a 1413, quasi 4 anni. In sovrimpressione il numero dei posti di lavoro stabili, 1.305.000. E sarà anche questo, la crescita del paese e il lavoro con il picco storico dell'occupazione, uno dei temi al centro del discorso della presidente del Consiglio al porto di Bari, al tramonto, con i vertici di Fratelli d'Italia, il presidente del Senato e i due vicepremier in videocollegamento, attese 10.000 persone. Il governo più stabile e l'Italia più forte, il titolo della brochure, con i risultati raggiunti grazie alla stabilità politica, principio più volte evocato dalla Premier, ma anche l'equilibrio nei conti pubblici, il crollo dello spread, i molti rinnovi contrattuali nella pubblica amministrazione, l'introduzione del salario giusto, il piano casa. La Presidente del Consiglio insisterà sulla sicurezza e la volontà di continuare a tagliare le tasse. Con i leader internazionali un rapporto franco in difesa dell'Italia, come ha sempre rivendicato Giorgia Meloni, compreso quello con il Presidente degli Stati Uniti Trump, che, ha ammesso la Premier, pensava sarebbe stato più facile. In politica estera si ricorderà l'impegno del governo per la de-escalation in Medio Oriente, la costante ricerca di nuovi approvvigionamenti dai paesi del Golfo, il piano Mattei per l'Africa, il sostegno all'Ucraina per una pace giusta e duratura e la lotta all'immigrazione irregolare. Carla Macrellino, GR1.
0: Per le opposizioni il paese non ha nulla da festeggiare, mentre i partiti di centrodestra rivendicano la stabilità e quanto realizzato in questi anni.
1: Fatti contro parole. A Bari Fratelli d'Italia sarà il gran completo e intanto mette in fila i risultati che, dice Augusta Montarulli, la sinistra non ha mai ottenuto.
3: Ci sono 1.300.000 lavoratori stabili in più e l'occupazione femminile è a livelli record.
1: Stasera i due vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini saranno in collegamento, ma i rispettivi partiti non rinunciano a rivendicare il proprio contributo. Autonomia e sicurezza la Lega, taglio delle tasse Forza Italia, mentre Maurizio Lupi da Bari ricorda su tutto l'equilibrio dei conti. Letture lontanissime da quella di Elly Schlein. Festeggiano perché non ascoltano il paese, i salari sono al palo mentre l'energia corre. Dal PD anche Antonio Misiani.
4: Gli italiani fanno i conti con il record delle tasse, della povertà e dei carburanti. La destra farebbe meglio a fare meno propaganda e occuparsi di più dei problemi veri.
1: E che non ci sia nulla da celebrare è opinione di tutti i leader di opposizione. 4 anni zero riforme, sentenzia il 5 Stelle Giuseppe Conte. AVS aggiunge i 6 milioni di italiani che rinunciano alle cure. Da domani sul tavolo tornerà la legge elettorale, garantisce stabilità, assicura la maggioranza, ma per i progressisti è l'ennesimo tentativo della destra di rimanere al potere. Lucio Bondi, GR1.
0: Stanno facendo molto discutere gli accertamenti della procura militare sugli uomini in divisa che hanno aderito alla forza politica Futuro Nazionale.
15: Il partito di Vannacci sotto la lente dei magistrati militari. Tutto è partito da due esposti del sindacato militare, uno presentato ad agosto alla Procura di Roma, l'altro depositato pochi giorni fa alla Procura militare. Nella prima denuncia il sindacato contesta i contenuti del programma del partito di Vannacci, la possibile ricostituzione del partito fascista, l'istigazione all'odio e la discriminazione. Nel secondo esposto, quello alla procura militare, invece il sindacato chiede di verificare se le persone in questione facciano attività politica infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenute. Sarebbero almeno due i militari, uno dell'aeronautica, l'altro dei carabinieri, del partito di Vannacci, sui quali sta svolgendo accertamenti preliminari la procura militare. Il legale di Vannacci, Giorgio Carta, replica sereno che non è ravvisabile alcun reato. Simona Decina, GR1.
0: Sulla vicenda interviene Guido Crosetto. Un accertamento preliminare senza notizie di reato non può essere trasformato in quello che non è, afferma il ministro della Difesa, definendo profondamente sbagliato attribuire alla procura ipotesi che non risultano dai fatti. Non difendo Vannacci, precisa Crosetto, ma un principio garantista che vale per tutti. Le persone non possono essere condannate in processi mediatici prima ancora che inizino le indagini. Caro carburanti, governo al lavoro. In vista delle misure selettive attese la prossima settimana, in arrivo un provvedimento ponte.
25: Un'altra mini proroga fino al 10 settembre. Lo sconto tra accise e IVA di 17 centesimi sul gasolio in scadenza domani verrebbe prorogato di 5 giorni, attingendo al maggior gettito fiscale prodotto proprio da benzina e diesel. La settimana prossima poi il Consiglio dei Ministri deciderà le preannunciate misure mirate per sostenere i redditi più bassi e alcune categorie professionali, come gli autotrasportatori, magari attraverso nuovi crediti d'imposta. Basta dunque con i tagli generalizzati, anche se su che cosa attuare ancora si discute nel governo. Si parla di tessere carburante, di interventi legati alla social card oppure di bonus in busta paga, senza però dimenticare pensionati e disoccupati. Altro nodo da sciogliere è quello delle risorse necessarie per finanziare gli aiuti. Resta in piedi l'idea di una tassa o di un qualche prelievo sui maggiori profitti realizzati dalle imprese dell'energia. Ieri la benzina è salita ai massimi da luglio 2022 e senza lo sconto in vigore il gasolio supererebbe di gran lunga il record di 2,229 euro, toccato il 17 marzo di 4 anni fa. Fabio Comini, GR1.
0: Inizia oggi a Cernobbio, con i saluti del presidente Sergio Mattarella in apertura, il forum The European House Ambrosetti, che riunisce grandi nomi della finanza e della politica nazionale e internazionale. L'inviata.
2: Un campione solido per capire dove sta andando la nostra economia e come la percepiscono quelli che la vivono ogni giorno. 400 imprenditori e persone chiave nel settore del business che si ritrovano qui a Cernobbio per confrontarsi e riflettere sullo scenario del presente e del futuro. Un quadro, secondo le rilevazioni di Tea Group, in cui la fiducia rallenta per il terzo trimestre consecutivo e arriva al livello più basso da gennaio 2025. Rimane comunque in territorio positivo. Non si teme per la tenuta della propria attività, ma per un incertezza tra guerra e crisi energetica che mette a rischio gli investimenti. Il dato positivo riguarda l'occupazione, percepita come solida e con buone prospettive. In questo scenario, conclude Tea, è importante la gestione della fase successiva al PNRR, il piano di investimenti finanziato da Bruxelles. La sfida sarà mantenere quello che è stato realizzato per aumentare crescita e produttività. Da Cernobbio, Paola Nania, GR1.
0: Sono le 8:14 minuti, siamo alla cronaca con la tragica sequenza di omicidi-suicidi che ha scandito la giornata di ieri. Partiamo da quanto accaduto in Toscana, a Barberino del Mugello. La 45enne Lorena Isceri probabilmente era ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'ha gettata da un cavalcavia dell'autostrada A1 prima di uccidersi a sua volta.
5: L'ha lanciata nel vuoto da un'altezza di 40 metri dopo averla trascinata fino a quel viadotto dell'autostrada 1 rinchiusa nel bagagliaio del suo SUV con le mani legate. Nel buio, nonostante lo shock, Lorena Isceri era riuscita a chiamare prima un amico e poi il 112, ma nonostante i tentativi, in quei 20 minuti drammatici la centrale operativa non è riuscita a rintracciare il veicolo. Federico Vella potrebbe aver sentito la voce della ex che chiedeva aiuto e una volta fermata la macchina l'ha sollevata di peso e l'ha gettata di sotto. Poi avrebbe caricato l'ultima storia su Instagram con riferimenti alla loro relazione finita e la frase addio a tutti. Nel frattempo un automobilista aveva segnalato alla stradale la posizione del veicolo fermo, ma quando la pattuglia è giunta sul posto gli agenti non sono riusciti a bloccarlo. Vella si è gettato dal cavalcavia ed è morto anche lui. Non è chiaro se avesse premeditato tutto, di certo ha atteso la ex nel garage della casa di lei e le ha bloccato le mani con alcune fascette che si era portato. Sui social le foto dell'ultima vacanza insieme a fine luglio. Giorni dopo, sotto al video con le immagini della loro relazione finita, lui scriveva: ti ho perso per la mia stupidità, sarò tuo anche se non posso più esserlo. Simone Zazzera, GR1.
0: La strage familiare di Finale Ligure in provincia di Savona. Daniele Baruzzo, 59 anni, ha ucciso a colpi di pistola la moglie Paola Siri e il figlio Mattia di 15 anni prima di togliersi la vita. I tre corpi sono stati trovati nella loro casa insieme a un biglietto scritto dall'omicida. A Ostia, infine, sul litorale romano, l'ipotesi di un altro omicidio-suicidio per il caso del 54enne che si è tolto la vita buttandosi dalla finestra. In casa, il corpo della madre malata di 83 anni, probabilmente strangolata nel sonno. Femminicidi, suicidi, stragi familiari. Un elenco impressionante di violenza estrema nella cerchia più intima fino a se stessi. Come si può arrivare a questo? La nostra intervista a Massimo Di Giannantonio, past president della Società Italiana di Psichiatria.
6: Il desiderio di possesso, di essere demiurgo della vita dell'altro, e quando sfugge al nostro controllo allora deve essere terminata nel modo tragico e al tempo stesso la nostra vita diventa impossibile. Quindi prima l'omicidio e poi il suicidio, distruzione e autodistruzione.
7: Perché non si arresta questa scia brutale di femminicidi?
6: Il tema dei femminicidi è assolutamente complesso, stanno rivoluzionando i ruoli sociali, le donne acquistano ruoli sempre maggiori e gli uomini vulnerabili, immaturi, che non accettano un dialogo tra pari, mettono in campo la violenza.
7: Di fronte a questa escalation di violenza c'è un rischio di normalizzazione, di abituarsi a questi orrori?
6: Questo rischio è escluso. Lo scandalo e l'angoscia che continuano a scatenare dentro tutti noi questi episodi ci dicono che questa violenza non potrà mai essere considerata normale né accettabile.
7: Daniele Morgera, GR1.
0: È emergenza sangue in Italia, c'è una situazione di carenza diffusa con criticità in particolare nel Lazio, in Campania e in Sicilia. Manca soprattutto il gruppo zero positivo. Tra le cause probabili, il grande caldo che ha scoraggiato i donatori. Ascoltiamo il presidente della FIDAS, Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue, Giovanni Musso.
8: Era da 2 anni che non avvenivano le carenze, però d'estate il problema si è quasi sempre presentato. Il sangue serve per gli interventi chirurgici, per le urgenze, per i pazienti oncologici, ematologici. L'appello che lanciamo è chi è già donatore di programmare la propria donazione, chi invece non ha mai donato di farsi avanti.
0: Ancora alte temperature e bel tempo su gran parte del paese e le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
9: Un weekend ancora molto caldo e anche molto soleggiato. Qualche isolato piovasco oggi tra la Bassa Calabria e la Sicilia orientale, domani sulle Alpi orientali, dopodomani sull'Appennino settentrionale. Ma sono fenomeni davvero isolati, temperature ben oltre la media del periodo. Su alcune località del nostro territorio arriveremo ancora a 37-38 gradi. Atteso però un cambiamento, parliamo di metà della prossima settimana, probabili delle correnti più fresche che porteranno finalmente un cambiamento di circolazione e di temperature.
0: È il buongiorno più diffuso, accompagna le nostre pause, i pasti principali, a volte anche il dopo cena, il caffè. Quanto berne tutelando la salute, risponde un nuovo studio dell'American Heart Association.
10: Senza esagerare, può fare bene. Secondo l'Associazione Americana per le Malattie Cardiovascolari, il caffè in quantità moderate diminuisce il rischio di diabete, di problemi cardiovascolari, persino di mortalità generale. I vantaggi massimi tra le 2 e le 4 tazze quotidiane. Attenzione però, la tazza dello studio è quella americana, il cosiddetto MUG.

0: anche se sembra più forte al palato. Conta anche come si prepara il caffè nel mondo. Le bevande poco filtrate come il caffè francese, quello turco, quello greco o il caffè bollito scandinavo trattengono più sostanze che alzano il colesterolo cattivo. Espresso e moka ne contengono quantità più basse. Un motivo in più per godersi un buon caffè. Federico Mello, GR1.
1: La Mostra del Cinema di Venezia, lunghi applausi hanno accolto i due film in concorso ieri, emozionando anche il sempre impassibile John Malkovich per un ruolo da Oscar, secondo la stampa americana. L'inviata.
2: 13 minuti di applausi che hanno fatto trattenere a stento le lacrime a John Malkovich, che nel ruolo dell'agente della CIA dai molti segreti nel Cile di Allende rischia di portarsi a casa un Oscar o magari di cominciare con una Coppa Volpi, visto che Wild Horse 9 di McDonagh è in concorso, dove hanno fatto ieri sera bella figura anche le due sorelle Mara, Kate e Rooney, protagoniste di Back in Fastard, abbracciate davanti agli oltre 6 minuti di standing ovation accanto a Werner Herzog. E oggi arriva la guerra degli effetti su un veterano con il nuovo film del giapponese Tsukamoto, e si parla anche di ragazzi fragili con 15-18 e Place to Heal del francese Cédric Kahn, e la storia di un ragazzo è quella raccontata dalla città dei vivi.
3: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
2: Il film di Edoardo Gabriellini è oggi in concorso in Orizzonte. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: La musica in attesa delle date italiane e europee del tour mondiale. Laura Pausini pubblica a sorpresa un nuovo singolo, un omaggio a Raf, e dice la cantante al potere della musica di farci sentire meno soli di fronte ai mali del mondo.
4: Io sono una grande fan di Raf, è stato il mio primo concerto, il mio primo duetto, ha sempre affrontato dei temi molto affini alla mia vita personale.
5: Laura Pausini, che ha esordito con La Solitudine nel 93, torna ad interpretare questo sentimento con una cover di Raf. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, un successo del 91.
4: Torno oggi ad affrontare questo argomento da un altro punto di vista, questa inquietudine, queste violenze, queste guerre, questo prevaricarsi sugli altri. Il testo, che ho cantato mille volte nella mia cameretta da ragazzina, è un grido di aiuto.
5: Il 1 ottobre il tour mondiale riparte dall'Italia, a Mantova e Milano le prime date. In scena la Pausini indossa i panni di una guerriera della musica.
4: Abbiamo pensato di ricostruire una fortezza dove le nostre armi sono gli strumenti musicali, e nel mio caso il mio microfono è retto da un'asta a forma di spada, ma senza la punta, magari cantando insieme la stessa canzone, così da non rimanere soli mai. Siamo
5: fragili. Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Sono le 8:23 minuti, tra poco la seconda parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
6: Sabina, buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Oggi, lo sapete, il governo Meloni taglia il traguardo di governo più longevo della storia repubblicana. Tentiamo un bilancio con gli ascoltatori e ascoltatrici, con i nostri ospiti, cioè Donzelli, Taruffi, Perina, Terranova, insomma, e le vostre voci tra poco.
1: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, oggi in regia Edmondo Cotta e Emanuele Rinnaudo, Sabrina Baldetti al microfono, buona giornata, buon ascolto, linea allo sport.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
10: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
12: GR1 Sport.
13: Buongiorno da Cristiano.

0: Cinelli, tre italiani al terzo turno degli US Open, a Luciano Dardri e Jasmine Paolini, si aggiunge infatti Flavio Cobolli, mentre saluta lo slam americano Lorenzo Musetti.
1: Lotta e vince in rimonta Flavio Cobolli in quasi tre ore contro l'australiano Schoolkate 3-6, 6-3, 6-4, 7-5. Un'altra battaglia per il numero 5 del tabellone che al terzo turno affronterà il belga Bloks. Bene anche Luciano Dardri che ha battuto in 4 set il ceco Svercina 6-3, 6-7, 6-4, 6-4. Non ci sarà però il derby azzurro contro Lorenzo Musetti, sconfitto dall'australiano Sweeney, numero 123 al mondo. Caldo, giramenti di testa e problemi fisici per il toscano, che adesso rischia di uscire dai migliori 20 della classifica ATP. Fuori anche Mattia Bellucci in 3 set con l'americano Fritz. Eliminato il francese Monfils, che a 40 anni si ritirerà a fine stagione. Oggi torna in campo Alcaraz contro il cinese Wu. Nel tabellone femminile, per il terzo turno, Jasmine Paolini affronta nel pomeriggio la romena Crostea. Jacopo Barlotti, GR1.
0: E si è appena conclusa la sfida invece che vedeva coinvolto Zverev, testa di serie numero 1 del torneo, che ha battuto in 5-7 il francese Alice. Il 4 settembre di 20 anni fa ci lasciava Giacinto Facchetti, campione dell'Inter e della nazionale.
2: Quando Elenio Herrera lo vide correre tra i ragazzi con la casacca nerazzurra, esclamò: questo me lo porto in prima squadra. Terzino sinistro, ovvio, difensore centrale, anzi libero, certo che sì. Schiena dritta, portamento regale, occhi azzurri, corsa veloce e potente, di quelle che anticipano i tempi, perché negli anni 60 non esistevano fluidificanti esterni, alti o bassi, quinti, braccetti. C'erano i calciatori, quelli forti, come Giacinto Facchetti. Le luci di San Siro si accesero su quella figura longilinea e prepotente al 17° minuto del secondo tempo di Inter Liverpool, 12 maggio 1965, il gol del 3-0 che porta l'Inter in finale di Coppa Campioni e un crescendo rossiniano. Mazzola e Corso sferzano l'archetto sulle corde di un violino per l'ultima fulminante nota suonata da Facchetti, che alla vigilia di Italia-Germania 4-3 parlava così al microfono di Nando Martellini.
3: Ma bisogna vedere se sono davvero stanchi i tedeschi. Comunque non è vero che il nostro girone sia stato quello più scarso, diciamo.
4: Bene, Facchetti, Bertini, Burnici e gli altri, arrivederci all'intervista prima della finalissima.
3: Speriamo.
2: Nero e azzurro, giocatore e presidente, certi amori non finiscono, come canta qualcuno, e se siamo qui a ricordarlo, quell'amore per Giacinto Facchetti, un motivo ci sarà. Francesco Repic, GR1.
0: Coppa Italia, vittoria del Palermo 5-1 sul Mantova. I rosanero affronteranno il Bologna agli ottavi. Avanza anche il Verona, formazione di Serie B che batte 2-1 il Cagliari, e agli ottavi sfiderà la Roma. Si sono chiusi ieri i giochi del Mediterraneo a Taranto.
5: La festa di Taranto, anzi Mediterraneo in festa, come il titolo della cerimonia di chiusura dei giochi, per un'Italia dominante per le intere due settimane di gare, primato di ori 74 e di medaglie totali 224, più del doppio rispetto alla Turchia seconda, frantumato il record di Bari 97. I giochi più vincenti di sempre, ma oltre i risultati sportivi il messaggio più profondo della manifestazione: incarnare i valori olimpici, come spiega il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese.
6: Abbiamo dimostrato che anche quando il mondo sembra dividersi, esistono luoghi e momenti nei quali le persone scelgono di incontrarsi per competere lealmente e rispettarsi.
5: Il testimone passa al Kosovo col solenne passaggio di consegne immortalato davanti a un gremito stadio Iacovone. Ma ci sarà tempo per pensare a Pristina 2030. Per Taranto è ancora il momento di festeggiare un'edizione che non sarà dimenticata. Emanuele Granelli, GR1.
0: Alle 12.30 prove libere sul circuito di Monza per il Gran Premio d'Italia di Formula 1. La Ferrari porterà in pista molte novità, compresa una livrea speciale per ricordare la vittoria di Schumacher nel 1996. Ci fermiamo qui, buon ascolto.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
9: La spesa intelligente!
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto, e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
12: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
12: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
13: Iperceramica.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
15: Famila, tutto un altro sottocosto.
16: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
17: Con Giorgia Meloni ci sono 1.300.000 lavoratori stabili in più e l'occupazione femminile è a livelli record, risultati che la sinistra non ha mai ottenuto.
18: Taglio delle tasse, lotta alla burocrazia, spesa pubblica oculata, credibilità internazionale, misure per le imprese e per l'occupazione. La spinta liberale di Forza Italia è decisiva.
19: Mentre Giorgia Meloni festeggia il record di durata del suo governo, gli italiani fanno i conti con il record delle tasse, della povertà e dei carburanti. La destra farebbe meglio a fare meno propaganda e occuparsi di più dei problemi veri.
20: È inutile festeggiare 4 anni di governo se non si guardano i risultati. Rispetto a 4 anni fa, carovita, stipendi più bassi, costo delle bollette, della benzina e della spesa più alta, e la Meloni è a parlare di ballottaggio e legge elettorale.
21: Buongiorno, è senz'altro importante la longevità di un governo, la stabilità del governo, ovvero una visione, un progetto, e gli imprenditori e gli italiani fanno i conti con situazioni chiare piuttosto che aleatorie. Sono Filiberto, buongiorno.
22: Buongiorno, a proposito del record del governo Meloni, mi vengono in mente due pensieri. Il primo, che sarebbe ottima cosa poter tornare al Mattarellum, che ha garantito due dei tre governi di maggior durata della storia repubblicana. Il secondo è che nella realtà il successo di un governo si misura dal benessere e dalla qualità della vita dei cittadini italiani, e io non lo sto vedendo.
23: Buongiorno, Matteo dalla Sardegna. Allora, si festeggia la longevità di questo governo, ma dovrebbe essere una cosa normale che un governo porti a termine la sua legislatura almeno i 5 anni. Speriamo diventi una normalità questo, perché sarebbe giusto così.
24: Sono le 8:33, stasera a Bari i festeggiamenti di Fratelli d'Italia, ma ci saranno anche dei collegamenti video dei due vice premier. Piccolo bilancio, capisco che sia un compito eccessivo per una trasmissione di una ventina di minuti, però tentiamo di fare qualche riflessione. Lo faremo con Giovanni Donzelli, con Igor Taruffi, con Annalisa Terranova, con Flavia Perina. Permettetemi però, prima di leggere almeno una piccolissima parte, ci sta ascoltando Giovanni Donzelli, della valanga di messaggi che ci avete mandato, di leggervi quello che Giorgia Meloni pochi minuti fa ha scritto su X. Cito testuale: oggi il nostro governo diventa il più longevo della storia della Repubblica Italiana, è un dato che accolgo con gratitudine e con un forte senso di responsabilità, perché la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare. E poi ancora, in questi anni abbiamo lavorato per aumentare l'occupazione, ridurre la disoccupazione, sostenere famiglie e imprese, rafforzare la sicurezza, governare i conti pubblici con serietà e restituire all'Italia peso e credibilità sulla scena internazionale. I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare. Vi dicevo un po' dei messaggi che sono appena arrivati e poi vado da Giovanni Donzelli. Buongiorno, scrive Eddie da Tarvisio. Per nostra fortuna abbiamo il governo democratico, scritto in maiuscolo, più longevo della Repubblica. Non oso pensare cosa sarebbe successo se in questo particolarissimo momento storico internazionale non fosse così. L'economia nazionale sarebbe stata bersagliata da più parti, approfittando della debolezza sistemica, ma per fortuna non è così. Ah, e poi il governo festeggia, industria in stato comatoso, prezzi della benzina e del metano le stesse, vergogna, scrive Moreno. Il governo Meloni, scrive Michele da Roma, diventa oggi il più longevo della storia repubblicana, ma la longevità da sola non mi convince. È un esecutivo che è rimasto a galla senza avere innovazioni e senza realizzare le tante promesse della campagna elettorale. La destra tiene perché è più compatta. Dentro c'è meno tensione costruttiva, un po' la logica dei camerati, con persone scelte soprattutto per allineamento. Il mio giudizio quindi non è positivo. Un governo che si è barcamenato quasi con l'unico obiettivo di durare, ma senza risultati. Essere il più lungo non conta nulla, è solo un record vuoto. Mi ero segnato un 8-18 e un 8-17. Sono e rimango un elettore di sinistra, ma è indubbio, scrive Massimo da Finale Ligure, che la stabilità del governo sia fondamentale per il benessere del nostro paese. Sono quasi convinto che se vincesse il centrosinistra, dopo pochi mesi si ritornerebbe alle elezioni. 8-15, davvero poi mi fermo. Autocelebrarsi penso sia poco istituzionale, poi non dimentichiamo le dimissioni di due ministri e più sottosegretari per questioni serie di grande imbarazzo, non sempre trattate con trasparenza, quindi non sono state tutte rose e fiori e virtù, nemmeno internamente. Da far notare però, sia il centrodestra in grado di far durare di più i propri governi. In seconda posizione c'è il Berlusconi 2, in terza il Berlusconi 4, quindi ipotizzo sia un requisito base dell'alleanza che si cerca di salvaguardare nella maggioranza anche a costo di buttare giù qualche rospo. Qualche messaggio, e poi chiudo davvero e vado da Giovanni Donzelli. 8-10, il governo più longevo della Repubblica, che ha migliorato i conti pubblici con una patrimoniale sui cittadini, scrive Mario, invece che sui ricchi, e poi aumento delle occupazioni con stipendi che rappresentano la povertà. Alcuni messaggi che dicono questo governo regge perché il centrosinistra è debole, diviso, come storicamente è sempre stato. Sono valanghe, non ce la faccio a leggere tutti, fatemi andare dal responsabile dell'organizzazione Fratelli Italia, Giovanni Donzelli. Onorevole, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
24: Come ha sentito, come immagina, c'è forte contrapposizione, i giudizi più diversi, ma insomma fa parte della democrazia e del pluralismo delle idee, grazie al cielo. Radio Anch'io è una trasmissione che fotografa, dà conto di questa varietà di posizioni nel nostro paese. C'è una domanda di fondo però. Giorgia Meloni, ho citato poco fa il suo intervento su X, insiste molto su questo elemento della stabilità. E allora le chiedo, Donzelli, la stabilità è un valore in sé? Perché poi bisogna chiedersi chi ha prodotto questa stabilità.
1: Allora, la stabilità non risolve da sola tutti i problemi, è evidente, però è una precondizione per poter fare una politica che guardi al futuro. I governi che hanno paura di tornare al voto immediatamente, le maggioranze, quando i partiti politici pensano che la finanziaria non sia una finanziaria per investire nel futuro, ma sia una finanziaria per raccogliere voti per le elezioni dopo, portano inevitabilmente agli errori che abbiamo visto, ai bonus 110%, redditi di cittadinanza, agli sprechi, alle mancette. Quando un governo invece sa di avere un orizzonte lungo, può fare investimenti a lungo termine, e quindi questo salvaguarda le casse dello Stato e quindi conseguentemente anche i risparmi dei cittadini. In più, ovviamente, la stabilità garantisce anche credibilità nazionale e internazionale, quindi gli investitori investono più facilmente. Quando un imprenditore deve scegliere in quale nazione investire, se sa che in una nazione cambia il ministro ogni 4 mesi, non sa quali saranno le regole, se le regole di quando inizia l'investimento saranno le stesse di quando lo porta a termine. Quindi ovviamente la stabilità di per sé è importantissima in una nazione, a prescindere da chi possa governare. Dopodiché è chiaro che non basta risolvere problemi, e non è che ci vogliamo festeggiare soltanto sulla stabilità, festeggiamo anche dei risultati importanti.
24: Ecco, su questo
1: l'occupazione, Donzelli, in Italia.
24: Ecco, mi permetta soltanto un paio di obiezioni, sì. Però il punto è, lei diceva, un governo quando ha stabilità e lo sguardo di una legislatura può programmare, fare delle riforme, però questo governo non ha prodotto nessuna riforma strutturale. Il premierato è saltato, la riforma della giustizia è saltata. Poi lei diceva sull'economia non abbiamo fatto come i governi precedenti, cioè super bonus e mancette, però di bonus questo governo ne ha fatti, e mi riferisco, che so, al di là della questione delle accise che ha fatto anche Draghi, ma insomma mi riferisco ad esempio ai provvedimenti sulle partite IVA, cioè ci sta tutto un pezzo d'Italia che ha ricevuto, non dico delle mancette, ma dei trattamenti di favore. Mi riferisco agli autonomi rispetto ai dipendenti, non perché io sia dipendente, Donzelli, però c'è questo elemento che vi viene obiettato.
1: Certo che comunque uno cerca di dare una mano a chi produce ricchezza. Non solo abbiamo dato una mano agli autonomi, ma abbiamo anche reso stabile, per esempio, l'abbattimento del cuneo fiscale. Assumere costa meno e questo ha portato una maggiore occupazione. I soldi, invece di metterli nel reddito di cittadinanza, li abbiamo messi in una maggiore occupazione facendo costare meno il costo del lavoro. Abbiamo fatto, lei giustamente, per carità, dice non abbiamo visto grandi riforme. Beh, intanto io credo che l'approccio complessivo che grazie al governo Meloni ha preso l'Europa sul tema dell'immigrazione sia una riforma epocale. Non si discute più soltanto di come dividere gli extracomunitari clandestini che arrivano in Europa, ma finalmente si parla di come difendere i confini europei. Finalmente sono crollati gli sbarchi, sicuramente abbiamo fatto decreti sicurezza importanti, quindi tante riforme sono state fatte a partire anche proprio dall'accorpamento dell'aliquota IRPEF, che anche questo ha portato una diminuzione delle tasse, soprattutto per i ceti, diciamo così, più deboli ne hanno beneficiato. Ora, ovviamente, dobbiamo anche dare una mano in più a chi produce ricchezza, al cosiddetto ceto medio. Ci sarà la prossima finanziaria che potrà fare questo, ma sicuramente la credibilità e la stabilità hanno dato la possibilità all'Italia, oggi notizia in queste ore sta rimbalzando su tutti i siti internazionali, per esempio, che in Italia, grazie al governo Meloni, la ricchezza pro capite ha superato la Francia, un record storico che non era mai successo.
24: Quindi, Giovanni Donzelli,
1: certamente,
24: le faccio...
1: tutto risolto? No, ovviamente, gli italiani stanno perfetti? No, ci sono delle guerre, c'è il caro del petrolio, le crisi energetiche, però sicuramente le risposte date sono quelle che hanno aiutato l'Italia.
24: Giovanni Donzelli è il responsabile dell'organizzazione Fratelli d'Italia. Faccio un'ultima domanda a Giovanni Donzelli, poi andiamo da Igor Taruffi. Oggi i giornali sono pieni naturalmente di fotografie, riquadri, analisi del governo, di questi 4 anni rotti di governo Meloni. Mi colpivano 2 considerazioni, Donzelli, le avrà viste anche lei. Una lunga intervista di Libero a Giovanni Orsina, che è un politologo a mio avviso di grande qualità, che dice: Meloni è il nazionalismo che sa farsi pragmatismo, viene dalla stessa famiglia politica di Le Pen e della AfD, ma a differenza loro ha un passato di governo ed è stata molto aiutata dalla debolezza dei leader di sinistra. Infatti i primi problemi sono arrivati da destra. In politica estera il risultato più importante di Meloni e anche la rottura con Trump è stata gestita nel modo migliore. La stessa posizione espressa dal Foglio oggi, in particolare da Claudio Cerasa, il suo direttore, che dice: su cosa giudicare il record melodiano, non sull'ordinario dove il governo fatica, ma sulla politica estera, soprattutto sulla questione Ucraina, che è esattamente l'opposto della posizione di oggi di Marco Travaglio, che dice: poteva essere un'occasione se avesse fatto davvero la destra sociale, in realtà ha sposato l'establishment filonato e filo occidentale e quindi va condannata. Diciamo che è interessante questa duplice lettura, Donzelli.
1: Guardi, noi non abbiamo dubbi sul fatto che sia importante difendere l'Occidente. L'Occidente non è un luogo geografico, un insieme di valori, è la libertà d'impresa, la libertà delle donne, la democrazia. Certamente noi abbiamo la necessità di difendere l'Occidente. Per difendere l'Occidente dobbiamo anche tenere buoni rapporti con gli Stati Uniti, a prescindere da chi li governa. Lo facevamo anche con Biden, il governo Meloni aveva ottimi rapporti anche con Biden, eppure avevamo un'origine politica ben diversa. Ma è necessario, è utile, ma buoni rapporti non vuol dire essere sudditi. Tant'è vero, quando c'era da dire di no, tipo Sigonella, abbiamo detto di no, perché ci sono delle regole del rispetto del Parlamento, e quindi amici ma a testa.
24: Ecco, Donzelli, ma questo sarebbe possibile con un Vannacci in maggioranza?
1: Guardi, Vannacci in questo momento io lo vedo votare con Schlein, Conte, Suma Orla, Boldrini, e si sta battendo contro il governo di destra. Dopodiché è legittimo, ciascuno ha le sue idee, e lui invece di dare una mano al governo di destra sta dando una mano alle opposizioni di sinistra. È una scelta, per carità, rispettiamo tutti a prescindere. Noi finiremo la legislatura e sarà anche la legislatura più lunga della storia, perché arriverà a scadenza naturale, a meno di grandi scossoni, ci fossero problemi ovviamente in Parlamento no, ma se le cose proseguono l'obiettivo è arrivare a finire la legislatura, poi ci presenteremo agli italiani e il bilancio, oltre agli illustri commenti che abbiamo ascoltato, lo faranno gli italiani. Questa è la democrazia, questa è una democrazia matura finalmente.
24: Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, responsabile dell'organizzazione Fratelli d'Italia, grazie. Igor Taruffi,
1: grazie,
24: responsabile dell'organizzazione della segreteria nazionale del Partito Democratico, buongiorno anche a lei, onorevole, benvenuto.
2: Buongiorno.
24: Ovviamente, ora, visto da destra e visto da sinistra, il governo Meloni dà risultati molto diversi, però il punto della stabilità sta al centro, mi pare, delle analisi di queste ore. E per il governo Meloni è un valore, perché permette agli investitori internazionali di guardare con più favore al nostro paese, permette di tenere i conti a posto. Insomma, al contrario della sinistra, dice Donzelli, questa stabilità ha prodotto qualcosa. Lei ovviamente adesso mi dirà, ma che ha prodotto? Immagino.
2: Ma io, diciamo così, sicuramente la stabilità è un valore importante, non c'è dubbio, però è altrettanto vero che se un film è brutto sia se dura 2 ore sia se ne dura 6, anzi se ne dura 6 diventa un film molto brutto, molto lungo e, diciamo così, non risolve soprattutto nessuno dei problemi che abbiamo di fronte. Lei diceva visto da destra, visto da sinistra, io credo che dobbiamo guardarlo dai numeri. I numeri sono molto chiari, molto impietosi, purtroppo per il paese, ovviamente.
24: Ma perché dice dei numeri? Donzelli i numeri li descrive in modo molto positivo.
2: No, ma adesso io ho sentito solo una parte, sì, purtroppo, dell'intervento.
24: Cioè, occupazione, i dati sono molto positivi. La crescita.
2: Se parliamo dell'occupazione, intanto salari reali delle lavoratrici e dei lavoratori sono calati dell'8% dal 2023 a oggi. Ci sono stati 34 mesi di calo della produzione industriale consecutivi, cosa mai avvenuta nella storia della Repubblica. Siamo il paese che investe di meno in tutta l'Unione Europea in università e ricerca, parliamo sempre di immigrazione, ma intanto non vediamo l'emigrazione degli italiani, giovani soprattutto, che vanno via. Un paese che non investe in istruzione e ricerca è un paese che non investe nel futuro. E soprattutto avrei voluto ricordare all'onorevole Donzelli che se l'Italia non avesse avuto i fondi del PNRR oggi saremmo in decrescita, perché lo 0,5% in più del PIL è esclusivamente legato ai fondi PNRR, che se fosse stato per Fratelli d'Italia, ricordo, noi non avremmo, perché votarono contro in Europa alla destinazione di quelle risorse. Ho citato 4 numeri, potremmo parlare della sanità, potremmo parlare dei 6 decreti sicurezza. Ovviamente un governo che in 4 anni fa 6 decreti sicurezza vuol dire che non ne ha preso uno giusto, perché altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di quello successivo. La sicurezza è un problema che tutti gli italiani e tutte le italiane avvertono. Il governo cosa fa? Lo scarica sulle città.
24: Senta, Taruffi, le faccio
2: questa è la realtà dei numeri.
24: Ecco, la realtà dei numeri. Però se il quadro è negativo come lei lo ha appena descritto, c'è un'obiezione di fondo che io sono obbligato a farle. Igor Taruffi è responsabile dell'organizzazione della segretaria nazionale del PD. Perché il consenso del centrodestra e soprattutto i Fratelli d'Italia non si corrode? E poi il centrodestra comunque è capace di esprimere una leadership, quella di Giorgia Meloni, chiara, netta, incontestata. Quindi queste due obiezioni, lei che mi risponde?
2: Molto semplicemente che io non guardo i sondaggi, anche in questo caso guardo i numeri reali. I numeri reali: abbiamo avuto in questi 3 anni 13 elezioni regionali, abbiamo avuto le elezioni europee, abbiamo avuto il referendum costituzionale. Se lei fa la somma del risultato delle forze che stanno e le forze che stanno al governo, già nel 2024 le opposizioni hanno superato le forze di maggioranza. Nelle 13 regioni in cui siamo andati al voto, solo in 2 si è cambiato il colore di chi guidava e le regioni sono passate, Umbria e Sardegna, dal centrodestra al centrosinistra. Il referendum costituzionale il governo l'ha rovinosamente perso. I numeri dicono tutta un'altra storia. Mi faccia anche aggiungere un altro elemento, sempre numerico, sempre di realtà e non di sondaggi, ovviamente con il massimo rispetto per tutti gli istituti demoscopici. Se noi contiamo i voti espressi alle liste, nelle 13 regioni, quello che viene fuori in questi 3 anni ormai è che il Partito Democratico ha preso 3.200.000 voti, Fratelli d'Italia 2.700.000, il centro-sinistra 5.200.000, il centrodestra 5 milioni. Quindi io, che sono abituato a guardare i numeri delle persone in carne e ossa che vanno a votare e non tanto degli istituti demoscopici, che cosa rilevo? Abbiamo fatto le regionali, abbiamo fatto le amministrative, abbiamo fatto il referendum, abbiamo fatto le europee, i risultati sono esattamente l'opposto di quello che stiamo raccontando spesso. Se poi vogliamo cambiare la legge elettorale, Donzelli è stato in questo caso molto onesto al termine delle regionali dello scorso anno, disse con grande onestà: dobbiamo cambiare la legge elettorale perché con questa non vinciamo più. Questa è la realtà. Dopodiché io, come dire, aspetto anch'io la fine, come dice Donzelli, ci ha dato una notizia.
24: Sì, esatto,
2: gli ascoltatori non notano. Arriverà a fine legislatura, io mi auguro, voglio dire,
24: settembre 2027, no?
2: Esatto, io penso e mi auguro che possano esprimersi il prima possibile per le elezioni politiche, però vedremo. In ogni caso sono sicuro che al termine di questi 5 anni gli italiani daranno un giudizio molto chiaro sul governo Meloni.
24: Igor Taruffi è responsabile dell'organizzazione della Segreteria Nazionale del Partito Democratico, che ringraziamo per la sua presenza. Io nemmeno c'è bisogno che faccio una domanda, chiedo loro semplicemente una valutazione di questi 4 anni, capisco che sia molto difficile in pochi minuti, e capire perché comunque il consenso non si erode, se è un consenso di facciata, insomma una valutazione politica a due giornaliste sensibili, attenti, insomma, bravissime a mio avviso, come Flavia Perina e Annalisa Terranova, la prima editorialista della Stampa e spesso scrive di questi temi. Flavia, comincerei da te. Flavia, buongiorno. Flavia Perina, e poi da Annalisa. Buongiorno,
0: buongiorno, buongiorno, ben trovati.
24: Che dici, Flavia? Piccolo bilancio ai tuoi occhi.
0: Il bilancio sicuramente con cui Meloni oggi arriva a questo festeggiamento è quello di aver conservato praticamente integralmente il suo elettorato in circostanza in cui qualunque altro partito abbiamo visto nella storia precedente probabilmente sarebbe franato. Due guerre estremamente impegnative, un presidente americano che doveva essere un po' il puntello della destra italiana che improvvisamente gli si è rivoltato contro, condizioni economiche sicuramente non favorevoli collegate prima alla crisi Ucraina e poi alla crisi del Golfo, e quindi io credo che la solidità di quei consensi sia anche un po' il riconoscimento da parte dell'elettorato di Meloni di dire: hai fatto il massimo del possibile per tenere l'Italia a galla in un periodo in cui era facile finire sott'acqua. Poi certo c'è anche la partita delle cose non fatte, che è altrettanto significativa, ma non sembrano essere così importanti per l'elettorato di Meloni: la frana al referendum sulla giustizia, la bocciatura da parte della Corte Costituzionale dell'altra grande riforma, quella del federalismo, e anche l'occultamento in qualche modo del tema della riforma del premierato, che ora viene riproposta sotto forma di legge elettorale, ma che comunque come grande riforma istituzionale è stata tenuta nei cassetti. Tutto questo all'elettorato di Meloni e in generale del centrodestra però non sembra avere un grande peso a guardare gli indici dei consensi. E quindi questa, alla fine, il tema del consenso è Meloni in questo momento anche più rilevante di quello della stabilità. Si dice festeggiamo la stabilità, in realtà si festeggia una cosa che in Italia difficilmente è avvenuta: alti livelli di consenso mantenuti da una premier nell'arco di 4 anni. In precedenza abbiamo visto che i consensi si erodevano nell'arco di pochi mesi o al massimo qualche anno, e adesso questo non è successo.
24: L'obiezione che posso muovere, no, l'obiezione, la considerazione che provo a girare ad Annalisa Terranova, e che rubo in sostanza da queste considerazioni che ha fatto Flavia Perina, Annalisa editorialista di Libero, è la seguente: consenso che riguarda, credo, Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, perché gli altri due partiti grossi della coalizione, cioè Lega e Forza Italia, non navigano in buone acque invece, credo. Annalisa, che dici?
3: Sì, tanto buongiorno, grazie per avermi interpellato su questo tema. No, allora io separerei però il consenso dal valore della stabilità e della longevità, che riguardano tutta l'Italia e che sono un valore semplicemente perché danno fiducia agli attori economici, attirano investimenti e creano una reputazione positiva della nostra nazione, del nostro paese. E quindi questo, al di là di chi continuerà a votare Giorgia Meloni o non la voterà, è un patrimonio, diciamo, di cui tutta l'Italia in qualche modo si avvantaggia. Il secondo tema è quello del consenso. Secondo i sondaggi, gli altri partiti del centrodestra vedono i loro consensi erosi, questo non dipende.
24: Erosi da Vannacci, peraltro, Annalisa, credo.
3: Esatto, stavo dicendo, non dipende da un malgoverno o da una mancata fiducia nei loro confronti, ma dal fatto che c'è uno spazio a destra di Giorgia Meloni, che già era competitor di Salvini, diciamo così, nell'occupare lo spazio politico della destra. E questo competitor è Vannacci, sulla cui credibilità, sulla cui possibilità di diventare responsabilmente destra di governo, così come è avvenuto per la Lega e prima ancora per Alleanza Nazionale, Diciamo che le ipotesi sono le più svariate. Ecco, io non mi sento di poter dire in questo momento che è opportuna una demonizzazione definitiva di Vannacci o che sia opportuna una sua, diciamo...
24: Però Annalisa, posso permettermi una domanda, una
3: però
24: riflessione?
3: Posso dire una cosa, scusami, vai. Sulla longevità, perché io sento dire da parte degli esponenti dell'opposizione una cosa molto bizzarra, cioè ma gli italiani stanno peggio rispetto al 2022 quando Giorgia Meloni, ma la politica, scusate, non ha questo compito, non ha il compito di far star meglio me o te.
24: Beh,
3: o gli altri, la politica
24: però.
3: La politica crea le condizioni per una vita sociale, pacifica, sicura, dove non vi siano privilegi, dove tutti rispettino le regole, dove la legge sia uguale per tutti, dove ci sia uguaglianza di punti di partenza e soprattutto sia ripristinata l'autorità dello Stato rispetto al singolo. Questa è la politica vista da destra, da una destra, diciamo così, che affonda le sue radici addirittura, se vogliamo, nella destra storica. Questa, no, non farmi stare meglio, farmi stare meglio. Allora,
24: vabbè, è un
3: certamente
24: allora
3: è meglio il reddito di cittadinanza, non faccio niente, mi arrivano queste 600-700 euro eccetera e sto lì a piangermi addosso, insomma. Allora, certo,
24: no, il punto è molto chiaro, Annalisa. Permettimi di fare una domanda a Flavia, che è la seguente, a Flavia Perina. Ora, governo Meloni, il Fratelli d'Italia e la Lega per alcuni politologi sono considerabili in termini tecnici dei partiti o dei movimenti di estrema destra, manco di destra. Ora nasce un partito che è a destra dei Fratelli d'Italia e della stessa Lega. Domani o domenica la AfD potrebbe prendere il 45% in Sassonia. Ora non voglio fare il bolscevico, ma questo ti preoccupa o no?
4: Non è questione di preoccuparsi, qua è in corso un fenomeno a livello europeo che non riguarda appunto soltanto l'Italia, ma riguarda diversi paesi europei e principalmente i grandi motori dell'Europa, cioè la Germania e la Francia, davanti al quale noi dovremmo farci una domanda: ma perché i cittadini votano per movimenti così palesemente ai limiti del perimetro democratico, che propongono soluzioni? Penso al ritorno delle classi differenziali, sì, che è l'ultima trovata della AfD e che in qualche modo è riportato anche in Italia nel programma di Vannacci, una visione della donna come sottomessa all'uomo e quindi ancillare rispetto all'uomo, una interpretazione macista della lotta politica. Perché quote così rilevanti in Germania di cittadini, meno rilevanti in Italia, perché alla fine Vannacci rappresenta una minoranza molto rumorosa che può sicuramente far perdere il centrodestra, ma siamo nella sfera ancora del 7-8%. Sì. Per quale motivo un'opinione pubblica solidamente democratica, perché in Europa
24: e tu che
4: ormai
24: ti rispondi,
4: le democrazie
24: 30
4: sono
24: secondi,
4: solide, si rivolge a questo. E la risposta è che probabilmente si creano in ogni società fasce di malcontento che in alcuni posti sono diventate imponenti e la politica non ha saputo dragare quelle fasce di malcontento, capirle, interpretarle, e adesso ne paga lo scotto e rischiamo di pagarlo tutti lo scotto, perché qua la posta in palio è la disgregazione europea.
24: Guardate, questi sono temi enormi, interessantissimi, peraltro, per i quali ringraziamo molto Flavia Perina, Annalisa Terranova e prima Taruffi e Donzelli. Naturalmente continueremo a parlare di temi così centrali e decisivi per il nostro presente e il futuro, peraltro non solo il nostro. Le elezioni domenica in Sassonia e in Germania sono molto molto importanti. Ci fermiamo per questa settimana. Stamane in console Alessandro Adriani e Carlo Boninsegna. Lunedì Radio Anch'io Sport, martedì Francesca Rinaldi a questi microfoni, Mauro Convertito in regia, ad Amarra Federica Forni, Magazza Santo ed Elena Zabeo hanno guidato la redazione e costruito questo programma. Passate un buon fine settimana, noi ci sentiamo lunedì con Radio Anch'io Sport.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Il
7: Back to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, 3 birre Cnusa da 33 cl a solo 1,89 euro.
10: Famila, tutto un altro sottocosto.
11: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Il governo Meloni è da oggi il più longevo della storia della Repubblica. La Premier celebrerà a Bari con la maggioranza. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per decidere e mantenere gli impegni, ha scritto la Presidente del Consiglio sui social. Un dato, aggiunge, che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità. Il centrodestra rivendica quanto fatto, a partire dall'occupazione, ma per le opposizioni, visti l'inflazione in aumento e i carburanti sopra i 2 euro, non c'è nulla da celebrare. La guerra in Ucraina, confermata la visita degli inviati speciali di Trump, Witkoff e Kushner a Kiev, andranno anche in Russia. Sul campo ennesima notte di attacchi, 3 morti a Dnipro e Odessa, Kiev bersagliata senza tregua. Sul caso dei droni all'aeroporto di Lipsia, le accuse di Berlino alla Russia e i ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia da Weimar, dove si sono incontrati, ribadiscono la linea della fermezza con Mosca, che tuttavia nega di aver condotto attacchi ibridi. In Nepal è salito a 1259 il numero delle vittime dell'inondazione che ha colpito il 26 agosto l'area al confine con il Tibet cinese. Oltre 5.000 ancora i dispersi ed è sempre più emergenza umanitaria tra rischi di epidemie e carenza d'acqua. Le famiglie sfollate sono più di 2.000, ma dai soccorsi arrivano anche barlumi di speranza. Sentiamo il corrispondente.
3: Sono stati affidati alle cure dei sanitari gli operai estratti vivi dal fango. L'operazione è avvenuta nel tunnel di una delle centrali idroelettriche, la Trishul 3A, invaso da fango e detriti, ed è stata confermata dal Ministero dell'Energia di Kathmandu. Un salvataggio che sa di miracoloso se si pensa che è stato compiuto a 9 giorni dall'alluvione che ha devastato le valli tra Cina e Nepal. Circa 900 operai risultano dispersi nei 12 impianti idroelettrici, in servizio o in costruzione, lungo i fiumi himalayani del Nepal. E si ritiene che circa 500 lavoratori siano intrappolati nelle gallerie in seguito alle inondazioni dei giorni scorsi. Alle operazioni di soccorso, condotte anche con droni dotati di termocamera, partecipano squadre provenienti da India, Cina e Corea del Sud. Il successo di oggi sprona i soccorritori a continuare nei loro sforzi, nella speranza che altri operai si siano rifugiati sottoterra in zone di emergenza. Da Pechino nello porto GR1.
2: Settore auto, ok di Volkswagen al taglio di 100.000 posti di lavoro in 5 anni, il 15% del personale del gruppo in Germania e nel mondo. Nel piano per il futuro 2030 anche la dismissione del marchio Seat, la cessione di Ducati. Tra gli obiettivi ridurre i costi e dimezzare la gamma dei modelli entro il 2035. E per i mercati aprono in questi minuti le principali borse europee. Il punto in diretta da Milano, Chiara Merico.
4: Apertura in ribasso per le borse europee nell'ultima seduta della settimana. Milano cede circa lo 0,4%, in linea Londra e Parigi leggermente meno marcati ribassi invece sulla borsa di Francoforte. A Piazza Affari occhi puntati ancora una volta sul settore bancario, dopo che ieri la Banca Centrale Europea ha dato il via libera all'incorporazione di Mediobanca in Monte dei Paschi di Siena. Chiusura di settimana positiva invece per le borse asiatiche, con la sola eccezione di Shanghai, scivolata in territorio negativo dopo un avvio con il segno più. Hong Kong, Tokyo e Seoul guadagnano oltre un punto percentuale sulla scia dei buoni rialzi messi a segno ieri da Wall Street, dove il Dow Jones ha chiuso in progresso dell'1,18%, lo Standard & Poor's 500 di poco più di un punto percentuale e il Nasdaq è avanzato dell'1,40%. A sostenere i mercati statunitensi le parole di uno dei governatori della Federal Reserve, Christopher Waller, sulla possibilità che la banca centrale statunitense lasci i tassi invariati nella riunione di metà settembre. C'è attesa poi negli Stati Uniti anche per i dati sul mercato del lavoro ad agosto. Stabili ma sempre elevate le quotazioni del petrolio a causa delle tensioni in Medio Oriente, il Brent viene scambiato sopra i $95 al barile. A voi.
2: Il femminicidio e suicidio di Barberino del Mugello in Toscana. Sarà l'autopsia a chiarire se Lorena Isceri fosse ancora viva quando ieri pomeriggio l'ex compagno Federico Vella l'ha gettata da un cavalcavia dopo averla picchiata e immobilizzata.
5: L'ha sollevata di peso e l'ha lasciata cadere nel vuoto da 40 metri dopo averla trascinata fino al viadotto rinchiusa nel bagagliaio del suo SUV. In quei 20 minuti drammatici Lorena Isceri era riuscita a chiamare prima un amico e poi il 112, ma la centrale operativa non era riuscita a rintracciare il veicolo in tempo. Federico Vella potrebbe aver sentito la voce della ex che chiedeva aiuto e una volta fermata la macchina, vedendola al telefono, l'ha gettata di sotto. Poi avrebbe caricato l'ultima storia su Instagram con riferimenti alla relazione finita e la frase frase addio a tutti. Nel frattempo una pattuglia della stradale era riuscita a rintracciarlo, ma l'uomo si è gettato dal cavalcavia davanti agli agenti ed è morto anche lui. Non è chiaro se avesse premeditato tutto, di certo ha atteso la ex nel garage della casa di lei, legandole le mani con delle fascette che si era portato. Sui social le foto dell'ultima vacanza insieme a fine luglio, poi nell'ultimo post il 12 agosto lui scriveva: ti ho perso per la mia stupidità, sarò tuo anche se non posso più esserlo. Simone Zazzera, GR1.
2: La vicenda report, dopo il passo indietro di Giulia Presutti, conduzione affidata a Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma, un nome accolto con favore dalla redazione, al suo fianco confermato Daniele Piervincenzi. Tennis US Open, la testa di serie numero 1 Alexander Zverev avanza al terzo turno ma non senza difficoltà, sono serviti 5-7 al tedesco per battere il trentenne francese Alice, numero 52 del mondo. Prossimo avversario il cileno Tabilo, al terzo turno anche tre italiani, Darderi, Cobolli, e nel tabellone femminile Paolini, l'unica a scendere in campo oggi. Sono le 9:05, la linea va alla musica di Radio 1, buon ascolto.
0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Siamo qui con Alessandra Carancini, referente lasciti della Lega del Filo d'Oro. Raccontaci, Alessandra, che cos'è un lascito testamentario?
7: Un lascito è un gesto di amore e di grande responsabilità. È un'azione semplice, sempre modificabile, che protegge i diritti dei propri cari senza intaccare la loro eredità legittima.
6: Qual è l'importanza di un lascito testamentario per la Lega del Filo d'Oro?
7: Permette alla Lega del Filo d'Oro di continuare a stare accanto a chi non vede e non sente, assicurando loro una vita quanto più autonoma possibile.
6: Come si possono avere maggiori informazioni in merito?
7: Visitando il sito lasciti.legadelfilodoro.it e richiedendo la nostra guida gratuita.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
12: Radio 1 Musica.
13: E così siamo arrivati anche a venerdì. Per me questa settimana è assolutamente volata, spero anche per voi, perché vuol dire che magari questo piccolo programma, insomma, vi è piaciuto. Abbiamo una bella squadra questa mattina, con Danilo Gionta in regia, Carlo Boninsegna alla parte tecnica, Nicoletta Simeone con voi, dicevo, un'ora di musica, e sapete che si tratta di una cavalcata tra i decenni musicali. Noi partiamo dagli anni 60 per arrivare fino agli anni 2020, che però sono presenti subito, perché bisogna ascoltare quella che è la novità. Ormai è uscita da qualche settimana questa nuova canzone, si tratta di un duetto, non le avrei mai viste insieme e invece ci sono stati gli Snow Patrol e Kylie Minogue. Gli Snow Patrol avevano scritto una canzone appositamente per lei, l'avevano chiamata come titolo provvisorio Kylie, e hanno detto: non la pubblichiamo finché non riusciamo a cantarla con lei. Lei naturalmente è entusiasta, il titolo è cambiato, si intitola These Alarms, ma ci sono entrambi, sia la band degli Snow Patrol sia la mitica ormai Kylie Minogue.

E grazie, grazie già ai vostri WhatsApp, e vi date già il benvenuto Roberto da Cosenza e Marco, quindi siamo pronti fino alle 10 quest'oggi per ascoltare un sacco di, non voglio neanche dire di successi, perché non è detto che siano canzoni famosissime, in alcuni casi invece sono magari dei pezzi secondo noi molto belli che vale la pena condividere. Non è questo il caso del prossimo brano, che è super super conosciuto. La storia è questa: il produttore della Atlantic Records chiede a un grandissimo autore R&B, Jerry Wexler, Don Covey, di scrivere canzoni per Otis Redding. E allora lui registra una demo di un pezzo che aveva scritto in gioventù mentre cantava gospel con i fratelli e le sorelle. Però dopo aver ascoltato questa demo, il produttore dell'Atlantic dice: secondo me è più adatta Aretha Franklin. E il pezzo era Chain of Fool. Secondo il figlio dell'autore, di Covey, la metafora della catena era originariamente ispirata all'anello di una catena di bicicletta e voleva rappresentare il ciclo della povertà e della schiavitù. Però questo è il punto di partenza. In realtà la metafora lancia un altro tipo di messaggio, parla di un uomo che tratta la partner con crudeltà e dice un sacco di bugie, quindi veicola il messaggio che lei è solo un anello in una catena continua di persone che lui inganna e manipola, e la canta con molta potenza, come suo solito, Aretha Franklin, Chain of Fools. Chain.

9949 Sandra dal Parco del Pollino, che posto splendido. A me dispiace tanto che sia finita la settimana, da lunedì a Salerno per riprendere il lavoro e non potrò sempre ascoltare in cuffia Radio 1. Dispiace anche a noi, ma magari lo ascolterai in altri orari. Comunque sappi, così lo dico a tutti, che la prossima settimana non ci sarò neanch'io, ma ci sentiremo invece la settimana successiva, dal 14 fino al 18 di settembre. Allora, nel luglio del 1979 viene chiesto a Paul McCartney che canzoni, che artisti ascoltava, e lui risponde: gli Squeeze, i Jam, Elvis Costello, ma soprattutto un pezzo che un po' lo ossessionava, che era The Logical Song dei Supertramp, canzone che ha vinto un Grammy, ha vinto anche l'Ivor Novello, è stato il più grande successo dei Supertramp, scritto da Roger Hodgson, che ha sempre in realtà saputo che questo pezzo era qualcosa di speciale, e ha detto: quando scrivi una canzone a volte hai la sensazione di aver raggiunto l'80% del successo, però con The Logical Song ho avuto la sensazione di averla centrata al 100%, come arrangiamento, come testo, come armonia, come tutto, come melodia, tutto quanto, e in effetti è un pezzo straordinario. Lui per questa canzone attinge alle esperienze della sua infanzia, che è stata piuttosto travagliata, e si pone la domanda delle domande: qual è il senso della vita? È innanzitutto una critica feroce al sistema scolastico, perché il riferimento è ai suoi anni in collegio. I genitori l'avevano mandato in collegio come ragazzo timido e sensibile, era stato profondamente segnato dal divorzio dei suoi genitori, che era avvenuto quando lui aveva 12 anni. E il pezzo dice: mi hanno mandato via per insegnarmi a essere assennato, logico, responsabile, pratico, e mi hanno mostrato un mondo in cui potevo essere così affidabile, clinico, intellettuale, cinico. Tra l'altro lui racconta che è stato l'unico pezzo per cui ho avuto bisogno del vocabolario, perché doveva trovare tutte canzoni che finiscono in all, cynical, logical, e quindi è stato abbastanza difficile. E poi dice: ti prego, dimmi per favore cosa abbiamo imparato. Lo so, sembra assurdo, per favore, dimmi chi sono. E questa è la domanda delle domande. Aveva 29 anni quando ha scritto The Logical Song e dice: ero alla ricerca di risposte, non le ho ancora, ma sapevo che là fuori c'era qualcosa di più profondo, un luogo di pace, e alla fine l'ho trovato.

Maria dalla Lamezia Terme, che ci dice che questo brano dei Supertramp è stupendo, il suo preferito, quindi sempre ascoltate, mi fa piacere, e anche a me ha fatto piacere poterli ascoltare. Poi in cuffia è bellissimo perché senti proprio tutti i suoni, è una cosa meravigliosa, lo consiglio a tutti voi. E siamo agli anni 80 e in quel periodo, negli anni 80, c'era un video che passava in continuazione su MTV che era Love is a Battlefield di Pat Benatar. Poi Pat Benatar, almeno in Italia, è un po' sparita, ma negli Stati Uniti continua a fare concerti. So che in questi giorni addirittura apre per Bryan Adams il concerto. Allora, è particolare questa canzone perché se pensiamo a tutte le canzoni d'amore, o trattano di una relazione che va bene, allora è tutto meraviglioso, o trattano della rottura. E invece questo brano parla di quello che succede in mezzo, cioè l'amore è un campo di battaglia, quindi si può litigare, bisogna arrivare a compromessi, ci saranno delle difficoltà. Però tutti possono trovare conforto nel comprendere che anche per l'altro partner è un po' la stessa cosa, la stessa difficoltà. Il campo di battaglia è un luogo in realtà in cui si può rafforzare un legame, e quindi se i due partner vincono, il loro amore potrà durare per sempre. E Pat Benatar nella vita ci è riuscita, perché ha sposato nell'82, pensate, il suo chitarrista, che poi è diventato il suo produttore, e che è colui che ha trasformato questa canzone, che in realtà era nata come una ballad molto molto tranquilla. Loro l'hanno invece velocizzata, ne hanno fatto un super pezzo rock. Gli autori non erano d'accordo, poi quando hanno visto il successo hanno detto: beh, sapete che avete fatto bene, sono sicura che ve la ricordate, anche se da un po' che non si ascolta. Sentite che fantastica linea di basso, Pat Benatar.

0: Pat Benatar con Love is a Battlefield, e grazie a Vincenzo da Salerno, a Marco che ha mandato un messaggio molto divertente, Gennaro dal Belgio, a Pier Mario. Tra poco le previsioni meteo, torniamo subito dopo con Radio 1 Musica.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
3: La spesa intelligente.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 4 settembre. Grazie all'espansione dell'anticiclone, tempo stabile su tutto il territorio. Al nord, sole e cielo sereno o poco nuvoloso con qualche innocua velatura di passaggio sulla Liguria e le zone alpine. Soleggiato al centro e sulla Sardegna, salvo isolati e locali addensamenti bassi lungo le coste tirreniche, senza rischio di precipitazioni. Ampiamente soleggiato anche al sud e sulla Sicilia, ma con nuvolosità irregolare e innocua tra il settore ionico siciliano e la Calabria meridionale. Temperature massime in generale aumento su tutte le regioni, con valori compresi tra 29 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, ma più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi al sud. Ventilazione prevalentemente debole, a regime di brezza lungo i litorali, dai quadranti settentrionali al mattino sul centro-sud, in graduale rotazione da ovest nel pomeriggio. Mari in prevalenza poco mossi, con moto ondoso localmente mosso sull'Adriatico e sullo Ionio a largo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
11: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
1: Radio 1 Musica.
12: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ad aprire la seconda parte di Radio 1 Musica abbiamo un duetto che è Tiziano Ferro con Giorgia, e questa è la loro superstar. Infatti sono le 9:35 minuti, corriamo un po' per potervi fare ascoltare tutte quante le canzoni di questi ultimi decenni. E pensando agli anni 90, a me la prima cosa che viene in mente è l'AC Jazz, e i Mother Heart erano un gruppo AC Jazz, insomma sui generis, perché erano veramente tanti i generi che loro affrontavano. E prima della loro esibizione dal vivo di debutto, in cui suonarono con i Jamiroquai, che erano sconosciuti pure loro, avevano collaborato con Paul Weller, con James Taylor Quartet, con i Brand New Avis, quindi erano dei musicisti veramente molto molto in gamba. Hanno pubblicato vari album in studio e anche un album dal vivo dopo il loro scioglimento nel 96. Insomma, hanno subito un po' di frustrazioni, principalmente perché erano relegati in questa etichetta AC Jazz, in cui non si ritrovavano più. Il loro singolo, che è Jesse, che è questo che sentite in sottofondo, diventa una chicca per addetti ai lavori, quindi addetti ai lavori siete anche voi, e va bene.

Trovo che questo sia uno dei pezzi più interessanti dell'epoca AC Jazz, Mother Earth, questo è il nome del gruppo, Jesse, è il pezzo, una canzone che parla di risollevare un po' il morale a una persona che se sta andando veramente molto giù e che quindi non ha più voglia di fare assolutamente nulla. E i Jungle invece sono un gruppo, è un collettivo più che altro, sono particolarissimi perché i componenti di questo gruppo, adesso è diventato un trio con l'inserimento di Lydia Kitto, a loro non interessa nulla della loro immagine, parlano praticamente le loro canzoni e i loro video, che sono dei cortometraggi in cui vengono ripresi dei ballerini, dei coreografi, dei cineasti in un'unica ripresa, cioè una sequenza unica, sono dei video che sono delle opere d'arte, e anche le loro canzoni, devo dire, questo è un pezzo che è appena uscito, insomma, da pochissimo. Loro sono abbastanza prolifici, bisogna dire, e quindi è un pezzo che vi fa ballare. Io spero che vi possa piacere, io comincio a scuotere la testa. Sunshine.

Possiamo dire che può essere stata anche un'evoluzione dell'AC Jazz. I Jungle hanno ripreso un po' quelle sonorità e le hanno fatte più dense, quindi è venuto fuori anche questo Sunshine. Ed è il momento, siamo agli anni 2000, è il momento di parlare di quello che è stata un po' la voce di una generazione, che è stata quella di Woodstock. Si tratta di Richie Havens. Trovo che sia uno dei cantautori veramente più sottovalutati in assoluto, soltanto forse Pino Daniele ha capito quanto ancora avesse da dire. Lui è morto di infarto a 72 anni il 22 aprile del 2013. Vi ricordate come andò a Woodstock? In pratica lui doveva essere il quinto artista a salire sul palco, poi gli artisti precedenti rimasero intrappolati in un ingorgo e quindi gli organizzatori lo convinsero a salire, però lui non è che avesse tutto questo repertorio, per cui ha suonato tutta la musica che conosceva per 50 minuti. Gli altri colleghi non erano ancora arrivati, quindi improvvisa questa canzone partendo da uno spirito, le nasce Freedom, che è diventato poi un po', pensate, una canzone così improvvisata è diventata un po' il marchio di Woodstock. Allora, l'ultimo album di Richie Havens risale al 2008 e si intitola Nobody Left to Crown. La cosa sorprendente è che la sua voce conserva la stessa freschezza, la stessa intensità che aveva quando era molto giovane, così ruvida, profonda, passionale. E poi ci sono i temi a lui cari che lui non ha mai voluto tradire. C'è un brano addirittura dell'album che dice: non è vero che il mondo debba scegliere di nuovo chi è nemico e chi è amico. E potrebbe essere un commento perfetto proprio per questa epoca che stiamo attraversando, in cui comunque la società ci richiede che ci sia un noi e un loro, ci deve sempre essere un muro. Il brano che apre il suo ultimo lavoro è quello che poi più di altri svela il suo ottimismo. Da qualche parte non ci sono bugie, la verità e la bellezza sopravvivono ancora, il sole arriva per mostrarci la via.

Il suono inconfondibile della chitarra di Richie Valens e soprattutto la sua voce, non lo so, io sono innamorata di quest'uomo. Ricordate questo pezzo che si intitola The Key. Mentre invece a metà degli anni 2000 irrompe un po' a sorpresa sulla scena musicale internazionale Laura Pergolizzi. Noi non la conoscevamo, forse negli Stati Uniti sì, perché ha scritto canzoni per tantissimi cantanti. Laura Pergolizzi, che sarebbe il P, una musicista statunitense di origine italiana, perché madre napoletana e padre metà siciliano e metà irlandese, suo padre che era avvocato, suo fratello che era neurochirurgo, non volevano che si mettesse a cantare, volevano tutto un altro tipo di mestiere, e lei, che insomma è una ribelle, ha detto no, mi sono resa conto di avere un vibrato che mi ha anche sorpreso, quindi ho detto la musica è quella che voglio. Questa è Lost on You, LP.

Ed era LP con Lost on You alle 9:54 minuti. Chiudiamo con un pezzo che probabilmente non conoscete, perché questa artista, insomma, in Italia non se ne parla, per me è bravissima, è un'artista britannica. La dedico soprattutto a Caterina, a cui piace ascoltare delle cose nuove e che magari dopo vado a approfondire, quindi io sono strafelice. Allora, questa cantante si chiama Iso Fitzroy, è una cantautrice e pianista londinese, tra l'altro è figlia di un conte, cioè il fratello che è un duca, e comunque lei da giovane ascoltava molto Bill Withers, Otis Redding, James Brown, Janis Joplin, e la sua carriera musicale è iniziata con il gospel, poi naturalmente si è ispirata alle cantanti blues, ha intrapreso un tour con 8 elementi, quindi è una ragazza insomma veramente molto in gamba, che includeva un coro di 4 voci, questa band di ispirazione gospel, poi ha lavorato anche a New Orleans. Allora, c'è un suo album, anche se è uscito uno recentemente, del 2020, che è How the Mighty Fall, è uno di quei dischi dall'enorme potenziale commerciale ma che tutti hanno ignorato, e io non ci posso pensare, cioè ci sto proprio male. Secondo la BBC è una delle migliori cantanti di musica soul e dance ad essere apparsa sulla scena negli ultimi anni. Vorrei sapere che cosa ne pensate voi, soprattutto Caterina. Allora, Iso, si scrive Izo Fitzroy, Lifting Me.

0: Iso Fitzroy e questa era Lift in Me. Ci salutiamo qui, allora non ci sentiamo la prossima settimana probabilmente per fare riposare le vostre orecchie dalla mia voce. Vi ringrazio tantissimo, Danilo Gionta in regia, Carlo Boninsegna alla parte tecnica, Nicoletta Sibione ritorna però il 14 di settembre fino al 18. Vi lascio con il GR1 l'Italia in diretta con Emanuela Ronzitti e Gianfranco Valenti. Un abbraccio a tutti voi, a tra pochissimo, no? Ma tra un po'. Ciao!
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. In Ucraina ancora una notte di attacchi russi mentre si aprono spiragli di nuove trattative.
4: Confermata anche dal Cremlino la visita che a breve gli inviati speciali di Trump, Witkoff e Kushner, compieranno a Mosca. Prima andranno a Kiev, come annunciato nelle scorse ore da Zelensky. Mentre sul campo si è consumata l'ennesima notte di attacchi tra i morti a Dnipro e Odessa, Kiev bersagliata senza tregua, si delineano spiragli di trattative. A parlarne il presidente russo Putin, che però ha messo in guardia Zelensky dal lanciare nuovi droni nei cieli russi o aggredire mercantili. Putin ha lodato l'operato del presidente americano Trump, definendolo costruttivo, e proprio Trump ha fatto sapere che potrebbe chiedere agli europei rimborsi per gli aiuti militari inviati in Ucraina dall'ex presidente Joe Biden, cui non ha risparmiato critiche. Tra Russia ed Europa le relazioni restano tese. Sul caso dei droni all'aeroporto di Lipsia di agosto e le accuse di Berlino sulla responsabilità di Mosca, i ministri degli esteri di Germania, Francia, Polonia, da Weimar, dove si sono incontrati ieri, hanno ribadito la linea della fermezza con la Russia, che continua a negare di aver compiuto attacchi ibridi in Europa. Claudia Stamerra, GR1.
3: Bisogna salvaguardare un ordine internazionale rispettoso della dignità delle persone e dei popoli. Lo scrive il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'apertura del forum di Cernobbio. Il capo dello Stato sottolinea che viviamo in un frangente storico complesso, le sfide del cambiamento climatico, dell'energia, dell'intelligenza artificiale si affiancano al ritorno delle politiche di potenza e dell'uso della forza. L'Unione Europea, conclude Mattarella, è l'esempio più eclatante di condivisione di sovranità e valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità. I suoi successi sono indiscutibili e per questo a volte invidiati e osteggiati. Il governo Meloni è da oggi il più duraturo della storia della Repubblica. La Premier celebrerà a Bari con la maggioranza. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per decidere e mantenere gli impegni, ha scritto la Presidente del Consiglio sui social. Il centrodestra rivendica quanto fatto a partire dall'occupazione, ma per le opposizioni, vista la situazione economica, il Paese non ha nulla da celebrare. È partita da un esposto del sindacato dei militari, l'indagine, aperta dalla procura militare, sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, contestato l'uso del grado e dell'uniforme per finalità di propaganda politica e per orientamenti ideologici definiti strutturalmente incompatibili con i valori democratici e il giuramento di fedeltà alla Repubblica. Poco fa su X, la risposta del generale all'accusa del Financial Times di essere il cavallo di Troia di Mosca, me ne frego, scrive in un post. La tragedia di Barberino del Mugello. Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, rapita e uccisa dall'ex compagno che l'ha gettata da un cavalcavia dell'autostrada A1 prima di suicidarsi.
5: Sulla pagina Instagram di Federico Vella, dove nell'ultima storia pubblicata prima di togliersi la vita ha detto addio a tutti, le tracce della fine della storia con Lorena Isceri, la 45enne che ha ucciso gettandola dai 40 metri del viadotto Lora a Barberino del Mugello. A luglio le foto delle vacanze insieme in Grecia, poi il 12 agosto lui scriveva «Non posso dire di essere stato perfetto, ma non buttiamo tutto al vento», attribuendo la fine della relazione alla sua stupidità e chiedendole un'ultima possibilità. Ieri pomeriggio l'ha aspettata nel garage della donna a Firenze e dopo averle legato le mani l'ha caricata a forza nel bagagliaio del suo SUV. Lei ha tentato di chiamare prima la madre, poi un amico e infine il 112. Per una ventina di minuti la centrale operativa ha provato a rintracciare il veicolo attraverso il segnale del telefono. Non è chiaro se Vella avesse premeditato tutto o se si sia fermato sul cavalcavia dopo aver sentito la vittima che chiedeva aiuto. Aperto il bagagliaio le avrebbe strappato il cellulare e poi l'avrebbe lasciata cadere. Un automobilista ha visto tutto e ha segnalato la posizione dell'auto alla polizia, ma all'arrivo gli agenti non sono riusciti a fermare l'uomo che si è lanciato nel vuoto. Simone Zazzera, GR1.
3: Cambiano le multe stradali, più salate per esempio per chi viaggia senza RC auto, 1000 euro per chi viola le regole sulla precedenza, fino a 80 euro, ma anche riduzioni, tanto che complessivamente le sanzioni risultano in calo del 7%. Il Ministero dei Trasporti ha aggiornato la tabella, l'ha inviata a tutti i soggetti interessati che entro il 13 settembre dovranno esprimere valutazioni e proposte di modifica. La mostra di Venezia sia in attesa del primo dei nostri 5 film in concorso, domani, Nanni Moretti. Tanto cinema italiano si è visto anche in questi primi giorni. Nessun dolore di Gianni Amelio, applaudito ieri sera. La ragazza con la Leica di Alina Marazzi, che ha aperto orizzonti, dove oggi arriverà Gabriellini con La città dei vivi. Nelle notti veneziani, Barbara Ronchi è protagonista di Scarpe rotte, ispirato a un racconto di Ginsburg ambientato tra le donne durante la Seconda Guerra Mondiale. Sentiamo la regista, Roberta Torre.
0: Io sono una fan delle scarpe da tempo immemore, ma immagino di trovare una grande corrispondenza in tutto il genere femminile, quindi quando una donna parla di scarpe sa di cosa si tratta. Mettere le scarpe come dei medium che raccontino la vita, la morte, la paura, il desiderio, temi del tempo, dell'epoca, dunque i figli, la paura della perdita, la guerra.
3: Sono le 10:05, la linea va all'Italia in diretta, buon ascolto.
6: L'Italia in diretta.
7: Buon venerdì 4 settembre 10:05 57 secondi da Emanuela Ronzitti
8: e da Gianfranco Valenti, eccoci.
7: Bentornati, l'Italia in diretta, in diretta proprio.
8: Sempre in diretta.
7: siamo alla fine della settimana, mio caro Gianfranco. Come passerai questo weekend?
8: Sicuramente a rilassarmi, a fare la spesa, a fare il bucato, a stendere i panni. Lo sai che noi uomini dobbiamo fare qualsiasi cosa perché siamo sempre soli, abbandonati. No, scherzo, naturalmente, no, però è normale che sia così.
7: Quello poi che fanno tutti. Insomma.
8: Si cerca di recuperare durante il fine settimana, insomma, quello che poi non si è fatto durante il corso dei giorni. Ma
7: magari
8: oggi
7: una puntatina al mare ancora perché fa caldo, no?
8: Penso che andrò al lago. Io sono un amante del lago. Bene. Posso fare pubblicità al lago di Bolsena, che per me è una zona meravigliosa del Lazio.
7: Beh, allora sicuramente ti rilasserai. E noi oggi però abbiamo tanti argomenti ancora da trattare prima del riposo del weekend del guerriero. Apriremo con un caso che riguarda l'esclusione di una donna dal concorso per entrare in polizia a causa di un piccolo tatuaggio a forma di fiore sul polpaccio sinistro, un caso che ha fatto quindi discutere ed è arrivato fino alla Corte di Giustizia europea. Sono partite anche le corse prova dei treni Frecciarossa sulla rete ferroviaria tedesca ed austriaca. Spazio poi anche agli approfondimenti sulla salute, su come il caldo e l'inquinamento possano essere gravi fattori di rischio legati alle malattie cardiovascolari e delle nuove allergie in arrivo a settembre. Faremo poi un viaggio su una panda ai confini del mondo e uno davvero speciale in mongolfiera, ma avremo tantissimi ospiti.
8: Tanti ospiti, sì, inizia la nuova stagione televisiva, quindi oggi avremo Salvo Sottile e Lorena Bianchetti con i quali racconteremo tutto quello che arriverà nel nuovo palinsesto secondo la loro funzione, e poi tantissima musica. Oggi avremo ospite Boss Doms, che tutti conoscete, il producer di Achille Lauro, quindi le sue ultime avventure discografiche e elettroniche soprattutto. E poi, visto che l'estate sta finendo, l'abbiamo detto anche nel video di lancio social, c'è Johnson Righeira, perché davamo alla playa, appunto l'estate sta finendo, tanti tormentoni dell'estate. Ringraziamo la squadra che lavora anche oggi con noi, quindi Francesca Bellino, Roberta Genuini, Claudio Urbani, Graziana Vella in redazione, c'è naturalmente Mimmi Micocci in regia, e come sempre si parte con la musica. Questa è l'ultima di Katy Perry, Watch It Burn.

0: La grinta di Katy Perry col suo ultimo singolo Watch It Burn alle 10:11 esatte qui su Rai Radio 1, l'Italia in diretta, con Alessandro Aderani alla parte tecnica, oggi con noi a farci compagnia in console. Se andate a vedere certamente il video di Watch It Burn, beh, sarete in tanti, perché 5 milioni di views. Se volete scrivere all'Italia in diretta, siamo qui naturalmente al 335-699-2949. Emanuela.
1: Bene, allora apriamo la nostra pagina legata all'attualità. Parliamo di un caso che sta facendo discutere e non poco. Per chi vuole entrare nelle forze di polizia, c'è il divieto di avere tatuaggi visibili e c'è l'obbligo ovviamente anche di indossare una divisa specifica in base al genere. In questo caso una gonna se si tratta di una donna. È qui che è successo insomma qualcosa insomma di particolare che sta facendo discutere. È arrivato addirittura alla Corte di Giustizia da parte dell'Unione Europea, da parte di Tamara Capeta, che ha avviato, ha fatto delle conclusioni pubbliche, l'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sulle regole di ingaggio italiane. Perché tutto nasce da che cosa? Nasce da una ragazza che sarebbe stata esclusa perché aveva un tatuaggio visibile sul polpaccio e dovendo indossare la gonna, questo avrebbe ovviamente creato dei problemi. E ovviamente è stato fatto un ricorso al TAR del Lazio e si è arrivati addirittura alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per si parla di discriminazione, ecco, questo è un po' il termine che viene utilizzato, ma noi cerchiamo di capire meglio questa storia un po' ingarbugliata, un po' complessa, con l'avvocato Carlo Rimini, professore ordinario di diritto privato dell'Università degli Studi di Milano. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: Buongiorno, grazie.
1: Allora, avvocato, raccontiamo, ecco, di che cosa si tratta. Cioè, ovviamente l'avvocato della generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha parlato di discriminazione, ma è veramente così? Si tratta di questo? E che cos'è che non sta funzionando?
2: Allora, la questione è effettivamente piuttosto ingarbugliata, però effettivamente forse una discriminazione c'è. Il problema è questo: c'è una norma per l'ingresso nella Polizia dello Stato che vieta l'ingresso a tutti coloro che abbiano tatuaggi in posizione visibile con la divisa indossata. Quindi è una norma assolutamente neutra, non discriminatoria per genere, per il sesso degli aspiranti appartenenti alla polizia. Qual è il problema? Che c'è un'altra norma che prevede che la divisa per le cerimonie ufficiali delle donne poliziotto sia costituita dalla gonna e non dagli stivali, ma da scarpe décolleté. Questo significa che nelle rarissime occasioni ufficiali in cui una poliziotta è obbligata a portare la gonna e le scarpe décolleté, se ha polpacci, tatuaggi su un piede o su un polpaccio, questi sarebbero visibili. E questo fa sì che, sulla base della prima delle due norme riportate, tutte le donne, e ovviamente solo le donne, perché gli uomini non portano la gonna, che hanno tatuaggi sul polpaccio o sul piede, vengono esclusi dal concorso. E così è accaduto. Questa giovane aspirante poliziotta non si è rassegnata, ha fatto un ricorso al TAR, poi c'è stato un passaggio al Consiglio di Stato che ha confermato la lettura corretta dell'esclusione, ma il TAR ha fatto una richiesta di chiarimenti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per capire se questa norma sia discriminatoria. L'avvocato generale della Corte di Giustizia ha concluso che effettivamente la questione è discriminatoria. Non tanto per la norma che esclude dalla polizia il tatuaggio, che è una discrezionalità, sì, voglio dire, forse è una norma un po' datata, però uno può anche pensare che per il decoro delle forze dell'ordine sia giusto. Ma qual è il problema? Il problema è proprio la norma che obbliga una donna nelle situazioni ufficiali a portare la gonna. E questo sinceramente, effettivamente, sembra una cosa uscita da un altro secolo.
1: Anche perché, mi perdoni, insomma, le donne che lavorano nelle forze di polizia durante il servizio sono in pantaloni, no?
2: Quindi è proprio questo il punto, per cui viene da pensare che questa norma sia fatta perché la donna poliziotto deve soprattutto nelle occasioni ufficiali far bella mostra di sé.
1: Di che anno è questa norma? Di che anno stiamo parlando?
2: La norma è nella sua versione attuale è una norma degli ultimi anni del 1900, poi è una norma del decreto decreto del Ministero dell'Interno, che sicuramente
1: da donna
2: adeguata.
1: Mi viene, no?
2: Ma insomma
1: da dire forse andrebbe adeguata, no?
2: Non è che deve andare a mostrare le gambe nelle cerimonie ufficiali, le donne fanno ben altro nella loro vita, tant'è che fanno, quando sono in servizio, portano i pantaloni e gli stivali e non le scarpe décolleté. Ecco, sinceramente è una norma che esce proprio dal secolo scorso.
1: Ecco, secondo lei, no, si parla anche di principio di proporzionalità. Ci spiega che cosa si intende con questo termine?
2: Sì, perché l'avvocato generale presso la Corte di Giustizia fa un ragionamento molto competente e raffinato. Dice, non è che necessariamente qualunque norma che discrimina tra un uomo e una donna sia discriminatoria e inaccettabile. Se per un lavoro per cui è richiesta una certa forza fisica si chiede che l'aspirante sia in grado di sollevare un certo peso, questo discrimina tra uomo e donna, ma è una discriminazione necessaria, proporzionale, cioè la rinuncia all'equità è giusta perché è proporzionale rispetto all'obiettivo della norma. E si dice che in questo caso invece no, a meno che, e lo si dice chiaramente, lo Stato italiano non voglia dire che l'obiettivo delle donne in polizia è mostrare il loro corpo durante le loro gambe, durante le parate ufficiali.
1: No, sarebbe
2: terribile. Ma questo non è. Questo sarebbe. Lo dice esattamente così l'avvocato generale.
1: Sarebbe terribile.
2: Cioè, questa conclusione sarebbe terribile. E quindi mai più lo Stato italiano vorrà sostenere una cosa del genere,
1: beh,
2: vero?
1: Non credo
2: questa
1: proprio.
2: L'idea.
1: Senta, se la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, insomma, desse ragione all'avvocato generale, che quale sarebbe per la ragazza, no? Le prospettive quali sarebbero?
2: Allora, innanzitutto il parere dell'avvocato generale non è vincolante. Ci sarà la sentenza nei prossimi giorni, anzi nelle prossime settimane. La sentenza risponderà ai dubbi del TAR ed è vincolante per il TAR. Per cui se la sentenza dicesse quella norma è discriminatoria, il TAR sarebbe obbligato a disapplicarla e quindi riammetterebbe l'aspirante
1: e qui ci si potrebbe agganciare poi tanti altri casi, ovviamente, no?
2: E sicuramente poi la norma verrebbe
1: cambiata. Se fa giurisprudenza, esatto. Bene, io ringrazio l'avvocato Carlo Rimini per essere stato con noi. Tra l'altro ci sono anche molti messaggi che ci sono arrivati, ne leggo uno velocemente da parte di Flavio da Torino. Ci dice che è un ex agente di polizia, vedo parecchi colleghi con tatuaggi ben visibili sulle braccia, è mai possibile? Perché per gli uomini sì e per le donne no, ecco appunto. Bene, sì. Grazie avvocato per essere stato con noi.

0: che fai? Non entri su Long Train Running 1973, Doobie Brothers 10:22 su Rai Radio 1. Questa è l'Italia in diretta con Emanuela Ronzitti, con Gianfranco Valenti e con tutti voi al 335-699-2949. La cosa che mi fa sorridere rispetto a questo pezzo, che è un pezzo epico ed epocale, che sostanzialmente era un brano strumentale, la mettevano sempre durante i concerti i Doobie Brothers soltanto per intrattenere il pubblico, poi si sono accorti che piaceva tanto, quindi hanno messo anche un testo ed è diventato un loro grande classico, cara la mia Emanuela.
1: Allora,
0: che oggi è l'ultimo giorno che siamo insieme.
1: Ah, sì, ma poi torneremo insieme, quindi insomma, cioè, ci lasciamo solo per qualche giorno, dai, per una
0: pausa
1: settimana.
0: Pausa di riflessione.
1: Una piccola pausa di riflessione abbiamo ogni tanto serve. E allora, continuiamo a parlare di attualità e parliamo di una novità in arrivo però nel settore del trasporto ferroviario. Sono partite le corse prova dei convogli di Trenitalia Frecciarossa sulle reti ferroviarie tedesche e austriache, un passo in avanti nell'iter di omologazione internazionale per il lancio dei nuovi collegamenti ad alta velocità tra l'Italia e i due paesi. Il progetto punta a portare Frecciarossa fino a Monaco di Baviera a partire dall'estate 2027 e noi ne parliamo con Oliviero Baccelli, responsabile dell'area trasporti del centro di ricerca Green dell'Università Bocconi di Milano e professore di economia e politica dei trasporti. Benvenuto all'Italia in diretta, professore.
2: Buongiorno a voi.
1: Eccoci, allora, professore, l'espansione verso Germania ed Austria dei nostri Frecciarossa, no, segna un po' una svolta storica, possiamo dirlo, insomma, c'è un impatto importante però anche da un punto di vista economico e anche strategico. Ecco, spieghiamo di che cosa stiamo parlando, quale sarà l'impatto e i vantaggi.
2: Beh, i vantaggi saranno la possibilità di avere un collegamento diretto sia da Roma che da Milano verso Monaco. Nel primo caso si tratta di una tratta di circa 8 ore e mezzo, nel secondo di una tratta di 6 ore e mezzo. Sono tratte molto richieste sia dal punto di vista business che dal punto di vista turistico, e ovviamente sono prodromiche poi a ulteriori espansioni in una logica di collaborazione fra il gruppo Ferrovie dello Stato e Deutsche Bahn, che è un po' un esempio da replicare anche in altri contesti. Mentre in altri ambiti ci sono concorrenza diretta fra le imprese ferroviarie, ad esempio sulla Milano-Parigi operano in maniera completamente concorrenziale, con tipologie di servizio differente, con pricing differente, sia il gruppo FS sia SNCF francese. In questo caso si è scelta una forma di cooperazione fra le due imprese ferroviarie principali.
1: Ecco, l'obiettivo dichiarato è creare una metropolitana d'Europa. Ci spiega meglio questo concetto?
2: L'idea generale è di accompagnare lo sviluppo infrastrutturale, perché su questo asse, l'asse del Brennero, sono in corso investimenti particolarmente significativi che andranno a termine nel 2032 e che semplificheranno molto le relazioni fra il nord e sud Europa attraverso il Trentino Alto Adige, il Tirolo e la Baviera. E questo ovviamente permetterà di introdurre anche servizi di maggior lunghezza verso Berlino, verso Francoforte, e quindi un'intensificazione che non sarà solo delle due imprese ferroviarie che stanno sviluppando questo servizio, ma ci saranno anche altri player, perché ad esempio Flixtrain ha un programma di espansione particolarmente significativo su questo tipo di direttrici. E immaginiamo, essendo un asse particolarmente rilevante anche per logiche europee più elevate, che possa esserci eventualmente anche un terzo concorrente che potrebbe entrare su questo tipo di direttrice. Quindi la logica è quella di avere servizi sempre più frequenti, in questo caso si tratta solo di poche coppie di treni, ma appunto è il primo tassello di un mosaico, di un percorso di sviluppo, e più operatori che differenzieranno il proprio servizio.
1: Senta, oltre diciamo il consolidamento dell'asse Italia, Austria e Germania, quali sono i nuovi traguardi che abbiamo davanti rispetto ovviamente ai prossimi paesi che potremmo insomma in qualche modo inglobare nella metropolitana d'Europa?
2: Ma diciamo che l'Italia da questo punto di vista è uno dei paesi più indietro in assoluto dal punto di vista delle relazioni internazionali, perché alcuni elementi legati ad aspetti tecnico

0: organizzativi, ma anche di approccio al mercato da parte delle imprese ferroviarie hanno sempre molto rallentato questo tipo di sviluppo internazionale, che addirittura per alcuni anni è andato in contrazione. Siamo invece di fronte ad un nuovo contesto regolatorio, a nuovi interventi infrastrutturali che semplificheranno le connessioni di tipo internazionali, e quindi sono già in atto alcuni sviluppi verso la Germania, come abbiamo appena raccontato, sono già in atto alcuni sviluppi verso la Svizzera che sono anche questi calendarizzati nei prossimi 2 anni. E poi ci sono le ambizioni maggiori, che sono quelle legate ad esempio alla Milano-Londra, che è un target al 2030. Al 2032 ci saranno sicuramente direttrici verso la Spagna, anche, quindi Milano-Barcellona, Milano-Madrid, e più operatori, quindi non si tratterà solo di avere le classiche imprese, ma anche appunto nuovi soggetti, che possono essere Flixtrain piuttosto che Longitude, che è un'impresa ferroviaria che inizierà ad operare in Italia l'anno prossimo, quindi così come SNCF opererà l'anno prossimo anche in Italia.
1: Insomma, grande rivoluzione ci attende. Volevo chiederle rispetto ai tempi, perché questo in qualche modo va a avvantaggiare anche il traffico aereo, no? Quindi per esempio i tempi di viaggio nel 2027 dovrebbero essere di 6 ore e mezzo da Milano e 8 ore e mezza da Roma per Monaco. Insomma, un grande vantaggio anche per eliminare la possibilità, cioè per scegliere diversamente dall'aereo in qualche modo, no? E si aiuta anche l'ambiente in questo modo.
0: Da questo punto di vista sicuramente, perché trasferire dal trasporto aereo al servizio ferroviario di alta velocità permette un drastica riduzione, si sta parlando di ridurre del 95% il proprio livello di emissioni nel viaggio, che è veramente molto elevato. Le ambizioni sono quelle di ridurre notevolmente queste tempistiche, certo, grazie all'introduzione via via di nuove infrastrutture come il tunnel di base del Brennero, che è il grande progetto su quest'asse, e ovviamente diventare ancora più competitivi.
1: Quanto taglierà
0: rispetto al trasporto
1: ai tempi
0: aereo
1: l'apertura del tunnel di base?
0: Un'ora.
1: Un'ora. Non è poco, insomma.
0: Esatto.
1: Beh, grandi sfide, insomma, speriamo di farcela. Grazie infinite, professore, grazie Oliviero Bacelli per essere stato con noi.
2: Tra poco torniamo, però dobbiamo capire che tipo di traffico c'è in giro, perché stamattina per arrivare qui a Saxa ci ho messo 30 minuti e non è poco, visto che ancora il rientro non c'è. Vabbè, lasciamo perdere. Linea Leonda Verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
5: Ah. È arrivata questa per lei.
6: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
7: Farò ricorso sulla Gazzetta.
8: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
9: Posso vincere.
10: Ispirato a una storia vera.
11: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
12: Teme forse di essere battuto da una donna in alto.
13: Non sai stare al tuo posto.
14: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
15: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarmi.
16: La legge di Lidia Poet, martedì alle 21.30, Rai 1.
17: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
3: Verde, viaggiare informati.
18: Buongiorno da Antonietta di Vizia Rai Mobilità. Per un aggiornamento alle 10.30 minuti segnaliamo un traffico intenso, un venerdì di intensi spostamenti per le partenze del fine settimana, ma anche per i rientri. Atteso un traffico da bollino rosso domani pomeriggio, sabato e domenica pomeriggio. Stop dei mezzi pesanti domenica dalle 7 alle 22. Sulle strade la maggiore criticità in A16 la Napoli-Canosa, 2 chilometri di coda per incidente tra lo svincolo Benevento e lo svincolo Avellino Est in direzione di Napoli. Per le altre andiamo al nord, segnaliamo al traforo del Monte Bianco code al piazzale Lato Francese in direzione di Courmayeur. In A15 Parma La Spezia, traffico rallentato con code a tratti per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. In A14 nel nel tratto Bologna-Ancona, traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e l'allacciamento alla 1 in direzione della Milano-Napoli. E continuando a scendere andiamo sulla tangenziale est della capitale, traffico intenso e rallentato tra uscita via Prenestina e viale Castrense in direzione del centro città. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: È preoccupato Alessandro Treani, che sono intervenuto insieme con Emanuele Ronzitti, perché il pa e te lo tirano proprio. Questo è uno dei tormentoni di questa estate. Stiamo parlando di Partenope, Merche Cremont con Serena Brancale e The Colors. Ce ne sono stati tanti in questa estate di tormentoni, ad esempio la nostra amica Noemi con Vito Salamanca, Tu cosa fai questa sera, grande pezzo che sta andando naturalmente.
1: Giovanotti,
0: ma sono tanti ragazzi, perché la costiera amalfitana, vogliamo disdegnare la costiera amalfitana? Non la disdegniamo. Comunque Serena Brancale, ricordiamo che ancora in tour questa sera, quindi tra poche ore, se siete a Macerata allo Sferisterio ci sarà il suo concerto, mentre il 7 sempre di settembre sarà al Teatro Romano di Verona. Ti piace Serena Branca? Te la ballavi prima.
1: Tanto,
0: capito.
1: Sì, direi di sì. Senti, lo sai che i nostri ascoltatori sono preoccupati perché non ci sentiranno più insieme la prossima settimana? Li vogliamo rassicurare?
0: Sì, noi torneremo adesso in questa settimana, io sarò al fianco di Raffaele Roselli, poi tra una settimana tornerà Emanuela Ronzitti, c'è l'alternativa. No, perché
1: sì, l'alternanza delle voci
0: delle stagioni, dopo l'estate c'è l'autunno poi l'inverno
1: ci diamo il cambio. Bene, allora io direi che passiamo al nostro prossimo ospite. Beh, uno dei volti più rassicuranti, empatici e autorevoli della televisione italiana, è una conduttrice, giornalista, scrittrice, da anni entra nelle case degli italiani con garbo, in punta di piedi, sensibilità, insomma ha grande capacità di ascolto. Di chi stiamo parlando?
0: Mrs. è giusto, Mrs. Lorena Bianchetti.
1: Benvenuta, buongiorno.
2: Oh, wow, good morning to everybody. Ciao ragazzi, che bella introduzione.
0: Qua siamo fortissimi.
1: Te lo meriti.
2: Grazie, sei un tesoro, grazie.
1: Come stai Lorena?
2: Ma dai, bene, mi sono ricaricata quest'estate, anche se ho lavorato sempre, perché come sapete la nostra trasmissione non si ferma mai. E in più abbiamo avuto questo appuntamento in prima serata con La Forza del Perdono su Rai 1 quest'estate, quindi insomma è stata un'estate di lavoro ma anche di tanta vacanza, famiglia, mare e sole. Sono anche riuscita leggermente
1: ad abbronzare,
2: ma proprio leggera, perché a me il sole non so perché non sa attacca proprio.
1: Senti, dove sei stata? Dici, tra le tante mete che hai girato, ce n'è una particolare che ti ha lasciato il segno?
2: Del lavoro o della vacanza?
1: No, della vacanza, parliamo di vacanza.
2: Dai,
1: prima.
2: Sì, esatto.
1: Poi l'archiviamo.
2: Okay. Allora, non è andata male perché abbiamo fatto qualche giorno a Ponza, quindi mare stupendo, insomma abbiamo fatto dei bagni, e poi siamo stati a Palma de Mallorca, e siamo arrivati il giorno in cui c'era la finale Spagna-Argentina dei mondiali. E l'abbiamo vista a casa di alcuni amici che vivono là, quindi non vi dico tifo per la Spagna e quando ha vinto.
0: Ma Lorena, però
1: anche noi italiani però tifiamo Spagna,
0: noi tifiamo Spagna,
1: sono fratelli per noi.
0: Però Lorena, adesso non vorrei entrare a gamba tesa, ma tu hai avuto un rapporto confidenziale con un signore vestito di bianco argentino e quindi voglio dire hai tifato per la Spagna.
1: Che poi miscuglio,
2: ti dico la verità,
1: tra italiani e spagnoli.
2: Però all'inizio ero neutra. Allora tieni presente che io ho studiato spagnolo con una insegnante argentina, quindi insomma comunque c'era un po' di tutto. Però poi vedendo l'Argentina come giocava, gli sgambetti. Gli atteggiamenti scorretti, non ti dico che poi è stato facile scegliere, perché non mi piace. In più ero pure facilitata dal timo che stava insomma nella casa in cui stavamo, per cui è andato tutto. Però sì, è certo, l'Argentina un po' ce l'ha inevitabilmente nel cuore. Non mi sono piaciuti troppo i giocatori argentini, ti dico la verità.
0: Un po' scorretti,
2: era veramente
0: un po'...
2: no dai, era troppo, dai va bene tutto, però troppo.
1: Era un po' evidente questo.
0: Ma possiamo rimaniamo a tema, perché visto che abbiamo parlato, lo diciamo, di Papa Francesco naturalmente, no? Tu hai avuto tanti incontri privilegiati nella tua vita grazie a questa professione. Ce ne sono altri che ti fa piacere ricordare magari in questa occasione qui con noi l'Italia in diretta?
2: Ma di Papa Francesco o di
0: anche di altri, anche un pochino più in basso rispetto a Papa Francesco.
2: ok, no, di incontri guarda ce ne sono tanti, e ti dico, ma per me anche le persone semplici che incontro nel mio le persone che incontro nel mio quartiere, oppure nel rivedere anche quest'estate gli amici proprio della mia infanzia. Guarda, per me non è il titolo, ma sono proprio le persone in sé che fanno la differenza nelle loro scelte di vita e come si pongono. In realtà sto aggirando perché non mi viene in mente una persona specifica, perché se ne cito una
1: poi ci offendono tutti gli altri.
2: Esatto. No, vabbè, detto questo,
0: l'incontro con Estelle, parliamo di Estelle, così mettiamo dentro.
2: Esatto, bravissimo Gianfranco. Allora, là è stato proprio quando me l'hanno data, appena insomma arrivata al mondo, diciamo così. Mi ha guardato, poi ha fatto il labbruccio e si è messa a piangere. Là ho capito che iniziava un secondo tempo della mia vita, cioè ho capito che sarebbe cambiato tutto, e così è stato. Cioè è chiaro che la priorità, va bene, il lavoro sono soddisfazioni, anche gioie, anche emozioni, no? Passione, ma la felicità l'ho veramente toccata con Estelle, sono sincera, cioè, anche se è chiaro che vivo come una Wonder Woman, come tutte le donne che hanno dei figli e lavorano, però la soddisfazione, no, proprio la gioia di condividere, anche di vederla crescere, sto cercando di non perdermi un istante.
1: Senti, tu l'hai avuta in età matura, no? E secondo te questo è un vantaggio?
2: Sì, assolutamente, per me sì,
1: concordo.
2: Cioè, io sono sincera.
1: Beh, forse si apprezza un po' di più, si apprezzano di più tante
2: tutto.
1: Cose, no? Si fa più attenzione a dei passaggi, a dei momenti.
2: Sì, perché hai più consapevolezza della vita di alcune cose rispetto a quando, perlomeno, insomma, magari uno è più scapestrato, no? Invece
1: più,
2: cioè,
1: leggero.
2: La maturità è più leggero, mi ha fatto, diciamo, avere più io penso che è stata l'età perfetta per me, per poi come mamma
1: siamo
2: non è
1: due.
2: Che sono perfetta, cioè è chiaro che poi sbaglieremo, non siamo perfette
1: assolutamente,
2: però c'è una consapevolezza diversa, prima non sarei stata pronta, per cui va bene così come è andata, insomma.
1: Beh sì, nulla mai a caso, come dico sempre.
2: Esatto.
1: Senti, tu sei il volto simbolo, no, di a sua immagine da tanti
2: grazie.
1: anni, ecco, e hai visto anche una trasformazione, no, culturale, sociale, in una televisione generalista che è un po' dominata poi da un ritmo frenetico, spesso dove si porta al sensazionalismo, no? E si esaspera questo concetto. Qual è la formula editoriale che ti permette e vi permette, insieme alla tua squadra, di fermare un po' il tempo, di dialogare con il pubblico in modo così più rilassato, più trasversale, catturando anche i non credenti poi, no? Perché il pubblico è molto vasto.
2: Sì, guarda, io intanto grazie per quello che hai detto, perché non è scontato, ma è quello a cui miriamo, cioè cercare veramente di fare servizio pubblico e quindi di essere strumento per la gente, di offrire dei contenuti, ma rispettando le sensibilità di tutti. Io penso che molto nasca dalla scelta del cuore, cioè proprio da come uno dentro vuole vivere il tutto, perché se miri e se lavori per poter fare ascolto, significa che parli a dei consumatori e non a dei cittadini. E io mi sono insomma sempre prefissata, ma da quando ero piccola, quindi anche da prima. Mi sentite?
0: Sì, siamo qua.
2: Da quando ho iniziato questo lavoro, quindi giovanissima, di voler vivere il mio lavoro come un incontro con la gente, considerando la famiglia, perché poi io penso che al pubblico arrivi diciamo lo spirito con cui vuoi vivere tutto questo, e questo fa la differenza rispetto a chi invece magari vuole fare vivere del sensazionalismo per catturare ascolto. Io ho visto che poi l'ascolto lo facciamo comunque, perché probabilmente non mi sento e non ci sentiamo superiori a nessuno, però è la nostra cifra, è il nostro stile, per il momento ci sta pagando, e quindi di raccontare anche la verità nella sua di raccontare la realtà nella sua verità, ma anche con il desiderio di vedere la luce lì dove magari non c'è, con il desiderio di voler offrire spunti per ricominciare, come le storie che offriamo, no? Quindi, perché adesso c'è una comunicazione molto spesso ansiogena, cioè io non riesco a vedere con mia figlia i telegiornali, perché in generale, no? Perché, oppure alcune trasmissioni, perché è omicidi e guerre, che è la realtà, per carità, però non c'è solo quella, cioè c'è anche tanto altro, perché altrimenti il mondo sarebbe già finito. È un mondo che deve lavorare, perché insomma stiamo vedendo con il clima, cioè se qui non c'è un sussulto andremo a finire tutti male, no? Per cui
1: certo.
2: Cioè se i mezzi di comunicazione non prendono consapevolezza anche di offrire modelli comportamentali diversi e non solo denunciare quello che c'è, diventa complesso, perché poi la televisione che se ne dica, adesso tutti dicono ma tanto sono, la gente non guarda più la televisione, non è vero, perché poi i pezzi della televisione arrivano sui social, per cui cioè, è necessario secondo me una collaborazione, cioè un lavoro proprio di squadra di tutti, in modo tale da non fare censure naturalmente, cioè di dire quello che accade, ma nello stesso tempo anche di offrire soluzioni, di puntare i riflettori anche sul bello che comunque
1: certo.
2: c'è.
1: Senti, ti sei definita una guerriera disarmata dal carattere di ferro.
2: Sì.
1: Quali sono i momenti in cui invece ti togli l'armatura e ti senti un po' più fragile?
2: No, allora, sempre con mia figlia, in famiglia, cioè mia figlia proprio veramente, meno male che c'è il papà. Sì, e comunque di
1: non
2: fronte...
1: Non penso solo in quel caso però, no? Visto che tu sei, hai una grande sensibilità.
2: Attenzione. Sì, è brava. Guarda, hai fatto la sintesi perfetta. Cioè, è chiaro che purtroppo da una parte, meno male dall'altra, chi ha una sensibilità per cui può soffrire nel vedere delle ingiustizie, ma non solo su di me, anche sugli altri. Per esempio, vi racconto che ieri il mio cane, Leone, penso abbia preso uno strappo alla gamba, non lo so, e quindi non camminava, panico, perché anche per il mio cane soffro tantissimo, ma ecco, ti dicevo per le ingiustizie.
1: Un cucciolo di famiglia, fa parte della famiglia.
2: Brava, è proprio un
3: che
2: figlio.
3: Razza
2: quindi,
3: è, Lorena?
2: Insomma,
3: che razza è?
2: È un labrador, che ha 14
1: amore.
2: Anni, poverino, quindi sai, magari la gamba posteriore, però abbiamo, insomma, il veterinario gli ha fatto un antinfiammatorio e è ripartito, quindi la gioia stamattina quando l'abbiamo visto che ci ha scodinzolato e ci ha
1: preso. È tutto a posto.
2: Vabbè, bene. Adesso ho detto una cosa, però sì, sono una che è chiaro che è forte, guerriera, perché sa che deve combattere, sono una che non si arrende, però non è che sono una che non soffre o che assolutamente. Insomma, sono umana molto.
1: Senti, prossimi impegni, siamo in chiusura, prossimi impegni lavorativi?
2: Guarda, intanto, vabbè, Sua Immagine continua, intanto un libro che uscirà a gennaio, per cui insomma già questi giorni mi sono messa al lavoro e sarà proprio sulle cose belle della quotidianità e soprattutto sul tema della gentilezza.
1: Bellissimo. Vediamo l'ora di leggerlo.
3: La parola chiave della vita, la gentilezza.
2: Se volete ci risentiamo.
1: Un po' di gentilezza non guasta.
3: Con piacere.
1: Assolutamente.
3: Lorena, però adesso noi ti congediamo, come dicono quelli bravi, però rimani in ascolto su Radio 1 perché ti dedichiamo questo pezzo. Voi non sapete che Lorena Bianchetti è una conduttrice rock, ha una grande passione per il rock e ama anche i Rolling Stones. E quindi le dedichiamo I Can Get No Satisfaction. Ciao Lorena.
2: Ciao.

0: Perfection, Rolling Stones 1965, alle 10.50 su Rai Radio 1, un pezzo che proprio la rivista Rolling Stones ha inserito al secondo posto tra le 500 migliori canzoni mai pubblicate. Al primo posto c'è Imagine, John Lennon. Chissà il nostro ospite, la sua canzone preferita nella storia del rock, perché lui è un giornalista rock, secondo me.
1: Beh sì, ma non è solo un giornalista, no. È anche uno scrittore, un conduttore, un inviato di prima linea, insomma, ha legato il suo nome alle più grandi inchieste di cronaca negli ultimi 30 anni e oggi è pronto ad una nuova sfida quotidiana. Diamo il benvenuto.
0: Salvo Sottile, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie dell'invito.
1: Come stai, Salvo?
2: Bene, abbastanza bene, siamo in procinto di partire, per cui sono gli ultimi giorni di prove, perché poi lunedì andiamo in onda appunto a ore 14 su Rai 2, sarà un programma nuovo, quindi nuovo di zecca, con una nuova squadra, un nuovo studio, una nuova grafica, un nuovo logo, quindi siamo tutti molto entusiasti, siamo tutti molto felici, ma anche molto indaffarati, però contenti.
1: Beh,
2: contenti.
1: Una bella sfida. Senti, quale sarà il tuo approccio personale? Come ti stai preparando anche emotivamente, no, a questo cambio?
2: Ma io ho un approccio molto laico rispetto alle cose, cerco di portare il mio punto di vista dentro ore 14. Ovviamente la cronaca è una cosa che ho masticato per tanto tempo, ma penso che sia anche un modo per cercare di leggere la società di oggi, pezzi della società. La cronaca racconta pezzi di questo mondo e quindi ci aiuta anche a comprendere un po' noi stessi. L'approccio che voglio avere è quello di fare il contrario di quello che si fa di solito. Spesso si danno opinioni senza conoscere i fatti. Io voglio invertire questa tendenza, voglio far conoscere ai telespettatori i fatti per potersi fare delle opinioni, per potersi fare delle idee. Soprattutto non voglio fare tribunali. Nel momento in cui affronteremo casi di cronaca, voglio dare tutta una serie di elementi che aiutino ancora di più il pubblico a capire meglio che cosa succede e a entrare ancora meglio nelle storie.
1: Ecco, a proposito di questo, la cronaca nera e giudiziaria rischia spesso di scivolare, no, nel sensazionalismo. Qual è la tua linea guida per mantenere una dovuta accuratezza, insomma, il rispetto per le persone coinvolte?
2: Proprio questo, cioè il fatto di avere rispetto per chi è protagonista di quei fatti, soprattutto per le vittime, senza mai indugiare su cose che non aggiungono nulla alle storie, ma che portano soltanto una pruderia, un voyeurismo che alla cronaca magari può essere utile per gli ascolti, ma che alla fine rischia di non renderti né credibile né rispettoso verso gli altri. Io credo che il rispetto per le persone coinvolte in un fatto deve essere la bussola dentro la quale guidare ogni trasmissione di cronaca. Si può fare tutto, si può dire tutto, ma sempre con grande rispetto per gli altri.
0: Salvo, al 335-699-2949 già alcuni messaggi per te. In particolare c'è Federica da Rapallo che dice: in che modo i social network influenzano le opinioni del pubblico sui casi di cronaca che segui in TV?
2: Beh, sicuramente tanto, però il rischio sui social network è che ci siano delle informazioni parziali, oppure spesso mi capita di vedere moltissime fake news. Quindi il consiglio che do alla nostra amica ascoltatrice è quella di farsi un giro su più fonti, di non limitarsi soltanto a un social piuttosto che a un parere, ma farsi un'idea di una storia andando a consultare più fonti su una stessa storia, in modo da farsi un'idea e ovviamente evitare che la fake news possa predominare sul resto.
1: Ecco, molti dei casi che hai trattato vedono purtroppo protagonisti giovani, no? Possono essere vittime o carnefici. E spesso si evidenzia una sorta di emergenza sociale, educativa. Dal tuo osservatorio quotidiano di questi drammi, avverti che sia cambiato qualcosa nella natura stessa, insomma, della violenza, del disagio giovanile? Ci sia stata una trasformazione? Hai fatto tante inchieste anche sul Far West rispetto a questo, no?
2: Sì, io credo che il problema sia la mancanza di filtri. Mentre i giovani ne usano moltissimi su Instagram per i selfie, eccetera, il filtro della violenza è saltato, cioè si alza sempre più l'asticella per cercare di condividere sui social una bravata che diventa violenta, e diventa violenza e diventa mancanza di rispetto verso le persone. Quante volte assistiamo sui social a dei ragazzini che non hanno più il senso della misura, non riescono più a capire qual è la soglia dentro la quale fermarsi. Io penso che purtroppo a volte i social, essendo una giungla, un far west per l'appunto, diano a molti giovani la finta consapevolezza di poter fare quello che vogliono, e questo è un grande rischio.
1: Senti, tu sei padre, come sì. Racconti a loro i fatti che accadono?
2: Li racconto in maniera semplice, come li racconterei alle persone che mi ascoltano, cercando di insegnare loro che la strada principale è sempre la curiosità verso le cose, ma anche la possibilità di analizzare le cose distaccandosi anche emotivamente verso una cosa, di non prendere per buono mai quello che arriva di pancia, ma cercare sempre di riflettere, di avere una terza, una seconda, una terza lettura sulle cose per farsi un'idea.
0: Salvo, siamo in chiusura, però ti chiedo la cortesia di rispondere al quesito che ho messo all'inizio della chiacchierata, a partire dalla musica, perché dicevamo appunto che Imagine, secondo la rivista Rolling Stones, la canzone più bella mai ascoltata al mondo nella storia del rock. Hai un artista, una canzone che è di riferimento, diciamo così?
2: Guarda, a me John Lennon piace molto, e devo dirti che Imagine è sempre una canzone che mi mette in una condizione di rilassatezza. Io adoro i Beatles, per cui li ascolto anche spesso. Di rock mi viene in mente Vasco, perché fa parte della mia generazione, Ligabue. Sono a volte cose che riprendo un po' come la Madeleine di Proust, per farmi ricordare chi ero, e quindi tutte le canzoni di Vasco, tutte le canzoni di Gabò, ogni tanto me le risento perché mi piacciono sempre tanto.
1: Bello. Tanti ascoltatori ci stanno scrivendo complimenti, bravo, insomma, serietà, pacatezza, rispetto, insomma, tanti complimenti per te. Diamo appuntamento, Salvo.
2: Ore 14 dal 7 settembre alle 2 del pomeriggio su Rai 2, e poi dal 24 settembre partiamo con la prima serata di Ore 14 sera ogni giovedì su Rai 2.
1: Oh, intanto bene, grazie. Bene. Grazie lavoro. A te Salvo, buon grazie. Lavoro, a presto.
2: Grazie.
0: Grazie a Salvo Sottile.
1: Grazie.
0: Sì, l'ho sempre seguito, anche quando ero ragazzino, stavo da un'altra parte, lo seguivo sempre con grande affetto.
1: Un grande professionista.
0: Poi ha questa voce così pastosa che potrebbe fare anche il doppiatore, secondo me.
1: Bene, andiamo al GR1 e noi torniamo subito dopo.
0: A poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Oggi è il gran giorno!
9: E voilà, una ghiotta bontà!
10: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
9: Kiwi e Arturo!
11: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici, per un'estate più divertente che mai!
12: Buona festa dell'amicizia, Frido!
13: Prendila! Presa!
11: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
14: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco all'annuale forum di Cernobbio che si apre oggi, il tradizionale messaggio del presidente Mattarella. Bisogna salvaguardare un ordine internazionale rispettoso della dignità delle persone e dei popoli, scrive il capo dello Stato. L'Unione Europea è l'esempio più eclatante di condivisione di sovranità e valori comuni, afferma, capace di assicurare pace, diritti, prosperità. I suoi successi, conclude il presidente, sono indiscutibili e per questo a volte invidiati e osteggiati. In Ucraina ancora una notte di attacchi russi mentre si aprono spiragli di nuove trattative. Confermata la visita degli inviati speciali di Trump, Witkoff e Kushner a Kiev. Andranno anche in Russia. Sul campo ennesima notte di attacchi con vittime a Dnipro e Odessa. Anche la capitale Kiev continua ad essere bersagliata. Il governo Meloni è da oggi il più duraturo della storia della Repubblica. Ha superato il Berlusconi 2. La premier ha ringraziato gli elettori e il resto della maggioranza in un post in attesa dell'evento di questo pomeriggio a Bari. Ci colleghiamo in diretta con l'inviata Federica Ionta.
4: Un dato che accolgo con gratitudine e con senso di responsabilità sono queste le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni poco fa in un post sui social per celebrare appunto questo record di longevità, una rivendicazione politica. La Premier sottolinea come da oggi i tre governi più longevi della storia repubblicana siano tre governi di centrodestra. Una rivendicazione anche nel merito, come già in una brochure diffusa nei giorni scorsi Giorgia Meloni torna su alcuni dei risultati delle politiche del suo esecutivo sul fronte dell'occupazione, il bonus mamme, il rinnovo dei contratti in alcuni comparti e poi la politica estera, in particolare l'immigrazione, il piano Mattei. Non c'è nella brochure un riferimento al referendum sulla giustizia perso, al sostegno all'Ucraina né all'Italia come ponte fra Europa e Stati Uniti che pure aveva caratterizzato i primi anni di questo governo. La festa, lo dicevi, allestita al porto di Bari partirà oggi pomeriggio alle 18. L'intervento di Giorgia Meloni in chiusura non ci saranno i vice Tajani e Salvini previsti però in collegamento da Bari con Massimiliano Savino. Linea allo studio.
3: Per le opposizioni non c'è nulla da festeggiare. Meloni si è chiusa nel palazzo, non ascolta il paese, dice la segretaria del PD Elly Schlein. 4 anni, 0 riforme, aggiunge il 5 Stelle Giuseppe Conte. Sono altri i record del governo, ironizza il campo largo. Crescita 0, benzina oltre i 2 euro, pressione fiscale ai massimi, 6 milioni di italiani che rinunciano alle cure. Il femminicidio suicidio al Mugello, sarà l'autopsia a stabilire se Lorena Isceri fosse ancora viva, come si sospetta, quando l'ex compagno Federico Vella l'ha gettata da un cavalcavia dell'autostrada. Dopo averla aggredita l'aveva chiusa nel portabagagli dell'auto. Lei aveva chiesto aiuto ma i soccorsi sono arrivati troppo tardi. Vella si è poi suicidato. Stesso gesto estremo per Daniele Baruzzo, 59 anni, che a Finale Ligure, provincia di Savona, ha ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è tolto la vita. I corpi trovati in casa insieme a un biglietto. Femminicidi, suicidi, stragi familiari, violenza estrema nella cerchia più intima fino a se stessi. Come si può arrivare a questo? La nostra intervista a Massimo Di Giannantonio, past president della Società Italiana di Psichiatria.
5: Le donne acquistano ruoli sempre maggiori e gli uomini vulnerabili, immaturi, che non accettano un dialogo tra pari, mettono in campo la violenza.
6: Ma siamo di fronte ad un'escalation della violenza. Perché?
5: Viviamo tempi estremamente difficili, ci sono le guerre alle porte di casa, sentiamo stragi di bambini, stragi di innocenti in maniera quotidiana, le condizioni delle relazioni affettive e delle relazioni tra persone diventano problematiche, diventano difficili.
6: Stragi familiari, femminicidi, suicidi, cosa scatta nella mente delle persone che compiono questi gesti estremi?
5: Il desiderio di possesso, di essere demiurgo della vita dell'altro, e quando sfugge al nostro controllo allora deve essere terminata nel modo tragico e al tempo stesso la nostra vita diventa impossibile. Quindi prima l'omicidio e poi il suicidio, distruzione e autodistruzione.
6: Daniele Morgera, GR1.
3: Due 17enni sono stati arrestati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio in concorso per l'aggressione a un coetaneo avvenuto nella notte del 3 luglio a Bagnara Calabra, nel Reggino. A scatenare la rissa, secondo quanto emerge, uno sguardo interpretato come un affronto. I due indagati hanno raggiunto la vittima, ferendo il ragazzo con un coltello e anche con un colpo di pistola. Il giovane si è salvato grazie al ricovero immediato. Settore auto passa il piano Volkswagen con il taglio del personale del 15% in tutto il mondo, con ricadute anche in Italia, nei prossimi 5 anni.
0: 100.000 dipendenti in meno e centinaia di partecipazioni da cedere. È il piano Future 2030 approvato dal Consiglio di Sorveglianza di Volkswagen, dopo un duro confronto tra azionisti e rappresentanti dei lavoratori. La ristrutturazione punta a ridurre drasticamente i costi e a contrastare l'invasione delle auto elettriche cinesi sul mercato europeo. Tra le 750 partecipazioni in pancia a Volkswagen e considerate cedibili, ci sarebbe anche l'italiana Ducati. Secondo le indiscrezioni, la casa motociclistica di Borgo Panigale potrebbe essere venduta interamente o solo in parte. Cambiamenti in vista anche per Seat. Il marchio spagnolo potrebbe uscire dal mercato nel 2029, lasciando spazio a Cupra, che oggi garantisce vendite e profitti maggiori. Il piano prevede inoltre di ridurre di 500.000 di veicoli la capacità produttiva europea. 4 stabilimenti con circa 40.000 addetti potrebbero rischiare la chiusura tra il 2031 e il 2034. Amalia Carosi, GR1.
3: Lo sport Formula 1 comincia il fine settimana del Gran Premio d'Italia a Monza. Oggi alle 12.30 e alle 16 le prime prove libere. Domani pomeriggio le qualifiche. Il leader del mondiale, Kimi Antonelli, su Mercedes, domenica partirà ultimo a causa del cambio di motore. Per il calcio, stasera al via la terza giornata di Serie A con l'anticipo del venerdì. Genoa-Como, Radio Cronaca come sempre in diretta qui su Radio 1 dalle 20.45. Ora sono le 11.06 minuti, la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto.
2: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
7: L'Italia in diretta.

0: Love You For Your Love di Romy. Questo è l'ultimo singolo di lei che si è messa in qualche modo improprio, perché prima era chitarrista, voce degli XX, faceva cose molto belle, però adesso racconta un po' la sua vita, diciamo, personale, il quotidiano. Molto molto brava lei con questa electro dance che cerca di comunicare il suo quotidiano, come detto. 11 e 10, sempre in diretta su Rai Radio 1 con l'Italia in diretta con Emanuela Ronzitti e Gianfranco Valenti. Ora cambiamo decisamente argomento.
1: Di che cosa parliamo?
0: Parliamo della salute. Che è fondamentale, se non c'è quella è finita.
1: Non c'è nulla, insomma, non si dice a caso. E parliamo di un recente studio pubblicato sull'European Journal of Preventive Cardiology, dimostra come l'aumento delle temperature, le ondate di calore sempre più frequenti, l'inquinamento atmosferico ed eventi meteo estremi influenzano profondamente i fattori di rischio legati alle malattie cardiovascolari. Noi ne parliamo con Susanna Schomer, professoressa associata di cardiologia alla Sapienza Università di Roma. Benvenuta all'Italia in diretta.
2: Grazie, buongiorno.
1: Allora, professoressa, dunque, l'inquinamento atmosferico insieme al cambiamento climatico è un fattore, insomma, di rischio, no, per queste patologie. Perché? Spieghiamo bene che cosa dice questo studio.
2: Questo studio mette veramente in stretta relazione quello che noi sappiamo bene e che riguarda l'inquinamento atmosferico e le ondate di calore, il caldo estremo che ci sta tuttora avvolgendo. L'inquinamento atmosferico, no, noi lo viviamo tutti i giorni, soprattutto nelle grandi città. Parliamo soprattutto di quello che respiriamo, il particolato fine. Il particolato fine è costituito da particelle molto molto piccole che, una volta respirate, inalate, entrano nell'organismo e vanno dappertutto, cioè passano nel torrente ematico, nel sangue, e raggiungono tutti gli organi e i tessuti. E questo è un problema. Unito alle ondate di calore, crea un problema aggiuntivo soprattutto sulla salute cardiovascolare, perché il caldo estremo in qualche modo non viene adeguatamente bilanciato, ad esempio, da tutto quello che noi possiamo bere nell'arco della giornata. In più, il caldo notturno altera molto il sonno, no?
1: Certo, sì, si dorme poco.
2: Si dorme poco e il sonno, la qualità del sonno peggiora molto, i risvegli sono frequenti, e quando si dorme poco e ci si sveglia molto di notte, la salute cardiovascolare ne risente moltissimo.
1: Ecco, e quali sono poi i rischi?
2: I rischi sono quelli soprattutto di andare incontro a una patologia di natura ischemica, no? Quella che poi si concretizza nell'evento peggiore che ci auguriamo di non affrontare, che è l'infarto acuto del miocardio, perché, come dicevo prima, cuore e vasi sono, direi, strettamente colpiti, no? Aumenta la pressione arteriosa, aumenta la quantità di ossigeno che il cuore consuma. Perché questo? Perché, ad esempio, quando fa molto caldo, per mantenere la temperatura corporea si attivano diversi sistemi. Tra i sistemi che si attivano, si attiva quello che viene attivato normalmente, ad esempio, quando noi abbiamo un'emozione, una paura, no? Quindi il cuore ha una frequenza maggiore, no? I vasi si costringono e quindi tutto questo si traduce in un consumo maggiore di ossigeno e si va incontro ad eventi.
1: Ecco, ma esistono altri fattori inquinanti oltre a quelli presenti nell'atmosfera che possono dare problemi al nostro cuore?
2: Direi assolutamente di sì, perché noi siamo avvolti da un sistema, viene chiamato esposoma, no? Tutto quello che avvolge l'organismo, quindi non solo l'atmosfera, quindi le acque che possono essere più o meno inquinate, gli alimenti. Si è posta molto l'attenzione ultimamente, ad esempio, sulle plastiche, no? Ma le plastiche intese come quelle particelle piccole, sì, micro e nanoplastiche, sì, quelle le assumiamo. Faccio un esempio che è comune soprattutto al sesso genere femminile: gli scrub che vengono utilizzati, no? Spesso contengono delle microplastiche che vengono quindi assorbite dallo strato cutaneo. Poi le respiriamo, le inaliamo, quindi le assumiamo con gli alimenti, e vanno praticamente ovunque, sono state riscontrate nelle arterie, nelle placche delle arterie.
0: Professoressa, al 335-699-2949 salutiamo Antonio da Padova che ci scrive una curiosità, la domanda delle domande aggiungerei io, perché a proposito proprio di rischio cardiovascolare e di sistema cardiovascolare, dice professoressa, peggiore l'inquinamento o peggiore la sedentarietà?
2: Beh, sono qualcosa che va di pari passo in realtà, no? Faccio un esempio. L'inquinamento e le ondate di calore non ci permettono di fare l'attività fisica che è prescritta in tutte le linee guida per la prevenzione. Noi dovremmo muoverci, camminare, stare più possibile all'aria aperta. Ecco, durante soprattutto questi ultimi mesi era impossibile fare una corsa o una camminata veloce all'aria aperta perché non c'erano le condizioni climatiche adatte, perché si respirava male, perché la termoregolazione saltava. E quindi le due cose vanno di pari passo. Laddove c'è un sistema in equilibrio, no? Più salutare, più salubre, si riesce a fare tutto quello che è prescritto, anche ad avere un'alimentazione corretta, ma ci si muove meglio. Non dormire la notte fa sì che le energie vengano meno, quindi la mattina successiva andare a fare una corsa alle 6 della mattina, che era l'unico momento, no, possibile, era estremamente difficile, è stato, no, fino ad oggi.
1: Certo. Senta, tra i gruppi più a rischio ci sono le persone anziane. Perché?
2: È perché le persone anziane sono quelle che hanno più bisogno, oltre alle problematiche proprio legate al rischio intrinseco di cui abbiamo parlato, no? Il caldo, l'inquinamento atmosferico. Le persone più anziane, per stare bene in salute, hanno bisogno di socialità. L'isolamento è un dramma. E le persone più anziane soprattutto sono state costrette ad isolarsi nelle abitazioni. Una delle prescrizioni di questo studio, cui avete accennato all'inizio, in termini di prevenzione, è proprio quella di prevenire il contatto con gli inquinanti e stare meno possibile negli ambienti, più caldi. Questo ha condizionato l'isolamento, soprattutto negli anziani, ma anche nei giovani, nei bambini. Abbiamo avuto una specie, mi dispiace dirlo e non voglio ricordarlo, però una sorta di lockdown, no? In alcune fasi di questa estate caldissima.
1: Beh sì,
2: Cioè,
1: siamo stati
2: isolamento.
1: confinati in casa con ovviamente i mezzi a disposizione per refrigerarci, no? E, insomma, sicuramente gli anziani hanno patito di più, questo è chiaro, i bambini anche. Bene, io ringrazio Susanna Schomer, mi perdoni per essere stata con noi. Grazie molte.
2: Grazie molte a voi.

10:22 quasi su Rai Radio 1 con l'Italia in diretta, con il piacere in diretta naturalmente, se ci sta ascoltando chissà Carmen Consoli, di fare gli auguri di buon compleanno, perché ci sta sempre bene, bisogna ricordarsi ogni tanto degli artisti, anche perché insomma con lei festeggiamo 26 anni sono passati proprio da quando sul palco del Festival di Sanremo portò questo pezzo. Lei invece sta portando in tour il

0: Parliamo però questa volta di pollini, perché non infastidiscono le persone allergiche solo in primavera. La stagione pollinica prosegue anche agosto e settembre, e la stagione calda facilita anche nuove fioriture, c'è da dire anche questo. Sì. Noi ne parliamo con Vincenzo Patella, allergologo, presidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica. Benvenuto all'Italia in Diretta.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Allora, presidente, allora, partiamo dagli allergeni più diffusi in questo periodo. Quali sono le piante, ma anche mi viene in mente i funghi, no? A cui prestare massima attenzione nel mese di settembre?
1: Sì, nell'aria in questo periodo registriamo la presenza di diversi pollini. Principalmente dobbiamo ricordare quei pollini delle graminacee, quelle delle parietaria e anche una particolare muffa che adesso si affaccia al monitoraggio ambientale, che è l'alternaria.
0: Ovvero?
1: Diciamo sono tutte quelle componenti legate all'umidità, anche diciamo nei boschi dove c'è umido, ma anche in casa è possibile rilevare quella macchiolina verde che di solito si fa anche sulla frutta che in frigorifero viene lasciata, quella muffetta è proprio l'alternaria.
0: Ecco, quali sono i fastidi a cui dobbiamo dare attenzione? I sintomi in particolare, ecco, questo forse è il termine
1: più corretto.
0: Soprattutto
1: caratteristico è questo raffreddore legato a starnuti, prurito al naso, ma anche agli occhi, con lacrimazione e naso che cola. La difficoltà è quella che di solito non supera, diciamo, con un semplice aspirina, ma è presente anche per lunghi periodi.
0: Ecco, ma mi viene da pensare, siamo in estate ormai avanzata e com'è possibile che continuino a fiorire paritarie, insomma graminacee, non so, è anomalo, perché comunque il gran caldo dovrebbe anche bruciarle, no?
1: Sì, in effetti stiamo vivendo un periodo molto particolare. I cambiamenti climatici fanno sì che anche le stagioni dei pollini sono molto cambiate. Prima erano molto legati alle fasi stagionali della primavera, c'era un piccolo picco alla fine dell'estate, inizio dell'autunno. Adesso con il cambiamento climatico spesso capita che abbiamo delle settimane ricche di pollini e altre settimane meno ricche di pollini. Poi l'Italia è stretta e lunga, quindi ci sono delle situazioni tipo regione della Lombardia, insomma nella Valle Padana, dove adesso in questo periodo si registrano grandi quantità anche di asteracee. In particolare abbiamo l'artemisia e una particolare, diciamo, il ragvid, che è un'ambrosia, che è una particolare polline che prima non conoscevamo, che adesso invece imperversa da diversi anni nella Valpadana, proprio in questo periodo.
0: Insomma, non ci lasciano in pace questi pollini. Senta, ma come rimediamo a tutto questo? Intanto bisogna, insomma, fare attenzione ai sintomi, per cui capire se siamo in fase allergica, e poi come preveniamo e come curiamo.
1: Esatto, innanzitutto bisogna riconoscere a che cosa si è allergici, quindi in questo caso bisogna chiedere l'aiuto ad un allergologo e fare una diagnosi di quale polline sia allergico. Ci possiamo avvalere per oggi anche di queste app che ci danno dei consigli su quanto e quando sono presenti i polline ai quali noi siamo sensibili, e soprattutto nelle aree in cui viviamo, se siamo ancora in periodo, diciamo, di vacanze, in quale posto possiamo svolgere le nostre vacanze dove sono meno pollini. I consigli sono sempre un po' gli stessi: giornate ventilate, proteggersi di più, quando ci sono i sintomi fare la terapia.
0: Senta, esiste una soluzione però più duratura per chi soffre di forme gravi, che non sia l'antistaminico, per esempio?
1: Sì, oggi sicuramente ai farmaci sintomatici, come lei ha giustamente suggerito, l'antistaminico e gli steroidi che vengono usati a livello di spray locali, a livello nasale o con decollirio, abbiamo sicuramente terapie che ci permettono di cambiare la storia della malattia. In particolare viene chiamata immunoterapia, volgarmente vaccino, ma non è un vaccino, ma è una sorta di desensibilizzazione a quel polline al quale il soggetto è diventato allergico.
0: Ecco, quante volte si può fare questa terapia di desensibilizzazione?
1: Una volta iniziato un periodo più o meno lungo, si può scegliere se fare il cosiddetto vaccino costagionale, cioè tutto il periodo della stagione pollinica, o addirittura per un periodo più o meno lungo, intorno ai 3 anni, in modo consecutivo, e quindi fare in modo che poi non ritorni.

0: torna più la legge, perché la differenza della terapia sintomatica, l'immunoterapia presegue la sua efficacia anche dopo la sospensione del trattamento.
1: Ecco, ci stanno scrivendo molti ascoltatori e tra le domande ce n'è una. Ci chiedono: i sintomi possono sparire con gli anni o le allergie non passano mai?
0: Diciamo che le allergie non passano mai, però è chiaro che i soggetti che durante gli anni incominciano anche un po' ad abituarsi ai sintomi li sentono meno fastidiosi, però comunque rimangono, anzi, se non li curiamo possono in alcuni casi anche peggiorare. Il caso classico, diciamo, della marcia allergica, dove già da bambini si soffre di malattie allergiche tipo la dermatite, poi l'asma e poi può anche subentrare altre patologie come la rinite e la rinocongiuntivite.
2: Presidente, sempre un'altra domanda interessante, 335-699-2949. Perché se mangio il pane mi si chiude il naso e non respiro più dal naso per almeno una settimana? Dice di non avere allergie accertate dai test allergici, il nostro ascoltatore.
0: Bella domanda. Di solito con gli alimenti, diciamo, si ha un po' a che fare con tanti disturbi. Innanzitutto il classico alimento può essere già esso un allergene specifico. Molte persone purtroppo raramente, ma diventano anche sensibili alla farina. Nel caso del nostro ascoltatore suggerirei anche dove è stato conservato il pane, perché a volte anche, diciamo, una muffa dove è stato stipato questo pane può essere veicolo di allergia.
1: Cioè, o anche magari come è stato lavorato, potrebbe, no?
0: Assolutamente sì, certo.
1: Bene,
0: Con gli
1: grazie per.
0: alimenti molto complessa.
1: Eh beh, sì, poi apriremo un nuovo capitolo. Grazie, grazie tanto per
0: Esatto.
1: questa pagina. Grazie a Vincenzo Patella, allergologo, presidente della Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica.
2: Allora, se Alessandro Adriani alla parte tecnica è d'accordo, noi diamo la linea al meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conou.it.
5: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
6: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 4 settembre. Grazie all'espansione dell'anticiclone, tempo stabile su tutto il territorio. Al nord, sole e cielo sereno o poco nuvoloso con qualche innocua velatura di passaggio sulla Liguria e le zone alpine. Soleggiato al centro e sulla Sardegna, salvo isolati e locali addensamenti bassi lungo le coste tirreniche, senza rischio di precipitazioni. Ampiamente soleggiato anche al sud e sulla Sicilia, ma con nuvolosità irregolare e innocua tra il settore ionico siciliano e la Calabria meridionale. Temperature massime in generale aumento su tutte le regioni, con valori compresi tra 29 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, ma più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi al sud. Ventilazione prevalentemente debole, a regime di brezza lungo i litorali, dai quadranti settentrionali al mattino sul centro-sud, in graduale rotazione da ovest nel pomeriggio. Mari in prevalenza poco mossi, con moto ondoso localmente mosso sull'Adriatico e sullo Ionio a largo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: L'Italia in diretta.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Rolls Royce, Achille Lauro 2019, era il Festival di Sanremo, grande evento il Festival di Sanremo e lo sappiamo tutti naturalmente, ma attenzione perché domenica 6 settembre, parliamo di Roma in questo caso, parte Morning Glory, un gioco di parole perché arriva un appuntamento gratuito nel cuore di Villa Glory, stiamo in zona Roma Nord, dalle 18 a mezzanotte, infatti uno dei parchi più belli di Roma diventa un luogo di incontro, naturalmente ci sarà tanta musica e tanta cultura, saranno 6 ore da vivere insieme e per il primo appuntamento un ospite prestigioso che è un compositore, che è un producer, che è un DJ che lavora da tanto tempo ormai a fianco strettissimo con Achille Lauro ed è Boss Doms e noi gli diamo il benvenuto.
2: Benvenuto, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao Edoardo, ciao, come Edoardo. Stai?
3: Tutto bene, voi come state?
1: Molto bene.
3: Carichi?
2: Bene,
3: carichi.
2: Carichissimi.
1: Carichi a pallettoni per questo 6 settembre. Insomma, Edoardo, allora, andiamo subito sul focus, diciamo così, perché sembra quasi, e ormai abbiamo la certezza, che la musica elettronica anche da queste parti, no, anche in Italia, possa essere al centro di un grande raduno. Tanti anni fa si pensava fosse, come dire, molto più di nicchia e adesso ci stiamo avvicinando alle grandi capitali europee. Tu ne hai, diciamo, sicuramente avuto altre esperienze, quindi puoi confermarlo.
3: Beh sì, noi italiani innanzitutto abbiamo scritto un capitolo importantissimo della musica elettronica nel mondo, quindi cioè è una cosa che è successa qualche anno fa, però adesso la ruota gira come tutte le cose, ritornano. Adesso è il momento che anche in Italia c'è il ritorno della musica elettronica, come abbiamo visto che sono Charlotte Devitt, Another, che hanno sì. fatto già dei mega eventi anche qui su Milano, quindi comunque Genova, comunque non è una roba così lontana ormai. Vero. Anche dall'immaginario collettivo, no, assolutamente.
1: Senti, abbiamo ascoltato poco fa, eri con noi, quindi l'hai sentita, Rolls sì. Royce nel 2019.
3: Ricordi.
1: Ricordi, anche perché pensavamo prima con Emanuela, quell'anno poi vinse Mahmood con Claudio Baglioni, sì. direttore artistico, sì. quindi diciamo che fu una sorta di, possiamo dire, un segnale di discontinuità rispetto alla fine, rispetto al passato, però e poi ha avuto un grande successo Mahmood.
3: Io penso che ci sia invece stato un miglioramento da questo punto di vista, nel senso che ha portato Sanremo un'ondata di musica nuova e ha dato una vita nuova a Sanremo, perché da quell'anno in poi è la piattaforma dove adesso i giovani vanno per spiccare, per portare i loro pezzi, per usarlo come vetrina a livello italiano. Quindi dopo quell'anno lì è cambiato proprio, secondo me, il setup di Sanremo.
1: E ci ha fatto capire,
3: c'è stato un refresh.
1: Ci ha fatto capire che le classifiche contano tanto e non quanto, perché voi siete stati una delle rivelazioni, però noi siamo, non vi siete, come dire, no, piazzati sul podio. Poi a Sanremo si va come si va alle mostre.
3: Ma noi non volevamo portare, vincere Sanremo.
2: Lo so. Però magari
1: per la serie, se vinco non mi fa proprio schifo, no? Si dice sempre così. Se non
3: no, avremmo lasciato il posto. No, scherzo. guarda, potete prenderlo voi tranquilli, noi non volevamo vincere Sanremo.
1: Senti, torniamo invece a questo grande evento del 6 settembre, perché è uno dei tanti eventi che ti riguardano. Allora, la parola chiave potrebbe essere anche quella dell'underground, che ti riguarda ormai da tanto tempo. Penso allora quali suoni underground tu vorresti portare ancora di più all'interno del pop italiano, perché già da parte tua da tanto tempo e da parte di quelli come te c'è un grande sforzo, ma si può fare molto di più, immagino.
3: Beh sì, senza foga, nel senso, secondo me la contaminazione è una cosa che va fatta con eleganza, senza avere la mano pesante, allo stesso momento devi osare, perché se non osi non puoi mai andare in territori inesplorati. Però io comunque da quando ho iniziato la mia carriera, che sia nell'hip hop, sia nel pop, sia in tutti i generi che ho usato, ho sempre avuto un'impronta elettronica, un'impronta underground, c'è sempre quel suono. Uh-huh. Anche la stessa Rolls Royce sotto, tutti i bassi, cioè tutta roba elettronica sotto, in layer con strumenti veri, ci sono tutti gli strumenti che fanno la stessa roba, però sintetizzatori elettronici, cioè in modo che tu, se la suoni in un club, hai l'impatto come se fosse una club song invece che una pop song. Quindi comunque è un lavoro che ho sempre fatto e che continuerò a fare. Sicuramente ho suoni nuovi e quindi forse però sonorità nuove.
2: Senti, tu hai una lunga esperienza nei club, no? E come li trovi cambiati in questi ultimi anni?
3: Secondo me c'è stato, sicuramente cambia nel corso degli anni l'approccio che si hanno le cose anche per le tecnologie, tutta una serie di cose. Adesso per esempio stanno facendo un sacco di party, no, senza telefono, no camera,
2: Ah, ecco, perché
3: perché...
2: ecco, ti volevo chiedere
3: sì.
2: proprio, noi abbiamo avuto insomma altri ospiti che ci hanno insomma raccontato che ormai non si balla più, ma si filma.
3: Esatto,
2: Quindi
3: questa è
2: si viene
3: l'unica,
2: lì per
3: magari sì.
2: filmare, per far parte di qualcosa e basta, quindi non
3: Sì.
2: c'è un'attenzione verso se stessi, ma forse verso gli altri. E si sta
3: Cioè,
2: cercando di
3: proprio,
2: cambiare questo mood.
3: da artista è proprio brutto vedere quando, cioè, è gratificante sapere che ti stanno facendo un video perché comunque è una conferma del tuo successo anche, cioè il fatto che siano lì sotto a farti il video. Però
2: Però
3: dall'altra parte non è gratificante vedere la gente che vede il concerto dallo schermo e non con i propri occhi, e quello è un momento unico che poi dopo non si ripete, cioè non ci sono due concerti uguali.
2: e quindi adesso stanno
3: Quindi
2: mettendo in
3: adesso
2: piedi.
3: sì, Ibiza, adesso non ricordo esattamente quale locale, ma
2: Vabbè, non
3: c'è
2: importa,
3: proprio
2: però
3: tutta la stagione no phone,
2: sì.
3: no camera.
2: Ah, ecco, vedi.
1: Vedi, questa è.
2: Quindi
3: Sì.
2: questo è importante. E vi chied e chiedono perché? No
3: Cosa, scusa?
2: phone, no phone, no camera.
3: Sì, per vivere il momento al 100%.
2: Ah, ecco,
3: Tanto poi
2: quindi
3: comunque ci sono i fotografi del posto, i videomaker del posto
2: siamo
3: che
2: arrivati
3: tirano
2: a
3: fuori i
2: questo,
3: contenuti
2: insomma.
3: ufficiali.
2: Volevo
3: Sì.
2: sottolineare, insomma, bisogna
3: Sì, per
2: spiegarlo.
3: godere il momento ufficialmente al 100% e non essere
2: È
3: distratti dallo
2: grave che
3: schermo.
2: dobbiamo spiegarlo, però,
3: È
2: eh.
3: grave, ci troviamo in questo periodo storico, secondo me ogni periodo ha le sue criticità, le sue cose, bisogna adattarsi semplicemente, anzi modellare il pubblico e farlo andare nella direzione in cui uno pensa sia più giusto farlo andare.
2: Bravo, bravissimo.
1: Come dicono a Roma,
3: Lavoro di squadra.
2: stacce. Esatto.
1: Stacce,
3: Lavoro
1: bisogna
3: di
1: stare.
3: squadra.
1: Di squadra. Edoardo, a proposito, mi veniva in mente mentre parlavi con Emanuela. Io quando ero ragazzino avevo spesso a che fare con i DJ e loro dicevano che nonostante avessero già, come dire, l'idea pronta per la serata, quindi le canzoni, però guardavano negli occhi appunto, le ragazze e i ragazzi che erano in pista, perché in base a quelli poi potevano
3: Chiaro.
1: cambiare. Però se loro hanno il telefonino e ti fanno il video, tu non puoi nemmeno guardarli negli occhi. Quindi in realtà vai dritto sull'idea che avevi in partenza, sulle canzoni da mettere.
3: No,
1: No,
3: no, no, no,
1: cambi. Ecco.
3: io non ho mai una playlist, mai. Sì, cioè nel senso so, sicuramente ho dei brani miei, per esempio adesso ho fatto un remix di Tuari, più club proprio, cioè una versione di Tuari proprio club notturna, chiamiamola così. Quindi sicuramente magari ci sono delle song che voglio suonarmi, so che voglio suonarmi, quindi in un modo o nell'altro le infilo nel set anche a forza. Però no, io non vado mai con una playlist pronta, vado magari con un centinaio di canzoni che so che poi vivo tutto lì sul momento.
1: Ok.
3: Cioè il bravo DJ è quello che legge la pista, lo sanno tutti.
1: Il grande improvvisatore, no? Come si dice anche sul
3: Sì.
1: palcoscenico, diciamo così.
3: Sì.
2: Senti, torniamo a te, i tuoi look eccentrici, insomma, il tuo stile, no? Trasgressivo, sono la tua corazza o la tua armatura?
3: No,
2: Domanda.
3: questa è una domanda in cui ti risponderò a nessuna delle due.
1: Beh, così
3: Perché
1: si è levato il pensiero, Edoardo.
3: sì, no, invece ti do una
2: E
3: terza
2: quindi,
3: opzione.
2: ecco,
3: Ti do
2: vai.
3: una terza opzione. Perché non sono né una corazza né un'armatura, è una continuità di stile, preferisco parlarne così, nel senso la musica, l'aspetto visivo, come tu ti vesti, come tu ti approcci sul palco, quello fa parte di tutto in un pacchetto completo. E secondo me, non lo so, deve essere tutto dello stesso colore, scelgo, cioè capito, colore per capire indicativamente. Nel senso, l'eccentricità diciamo, è espressa tramite la musica, tramite la presenza sul palco, tramite i look, tramite il trucco, lo smalto e tutta una serie di cose che vanno a concludere semplicemente un percorso artistico a 360 gradi che prende un po' tutti i sensi.
1: Edo, facciamo, perché ce lo chiedono anche gli ascoltatori al 335-699-2949, facciamo un salto in avanti, arriviamo a giugno e luglio 2027.
3: Sì.
1: Beh, Stadi, Achille Lauro, Boss Doms, credo. Adesso non è che qui vogliamo spoiler, anticipazioni, per carità, però già ci state lavorando, cioè c'è un'idea, c'è una struttura che avete in
2: Beh,
1: testa, ci
2: penso di
1: state
2: sì, no?
1: parlando ogni giorno già.
3: Ma secondo voi? Ma secondo
2: era un modo per chiederti qualche novità.
1: Dai, ci vogliamo bene, siamo su Radio 1.
3: Sono 10 anni che ci lavoriamo a questi stadi del 2027.
1: Beh, avete fatto le prove, perché comunque...
3: da quando abbiamo iniziato a fare già musica, che lavoriamo agli stadi del 2027.
2: Ecco, che cosa ci aspettiamo allora?
1: Qualche ospite?
3: Guarda, sicuramente uno show portato al next level, cioè nulla di quello che avete visto fino adesso, neanche agli stadi stessi di quest'anno, cioè nel senso c'è un upgrade anche rispetto a quello sia musicale sia a livello proprio generale di show, e non aggiungo altro.
1: Nulla sarà più come prima.
3: Se no vi rovino la sorpresa. Potrei anche dire tutti i dettagli e poi non ci venite perché dici che pizza,
1: hai ragione. Intanto però rimaniamo sul presente, quindi ricordiamo ancora 6 settembre, manca pochissimo, domenica, sì, Morning Glory, quindi tu a che ora comincia la tua performance, Edoardo?
3: Allora,
1: più o meno,
3: lo slot era dalle 18 a mezzanotte. Sì. Io sono sicuro che andrò in chiusura.
1: Più ok,
3: o meno.
1: Per chiudere la serata. Sì, sì. Diciamo
3: non ho esattamente un'ora all'inizio, perché potrebbe variare da tantissime cose, però comunque credo che sarò nella fase finale.
1: Andate dall'inizio, perché comunque sì, ne vale la pena. Poi anche per la location, che è veramente bella, lo dico, perché ovviamente noi siamo qui a Roma, quindi ci fa piacere sottolineare.
3: Sì, io sono cresciuto a Villa Gloria.
1: Vedi, pensate, evviva. Allora, grazie a Boss Toms, a prestissimo, grazie Edoardo.
3: Grazie a voi, buona giornata. Grazie.

0: mi va. Alle 11.49 su Rai Radio 1, anche qui l'estate sta finendo, però per fortuna si continua a ballare, lo abbiamo scoperto grazie a Bones Toms, lo scopriamo grazie a voi al 335-699-2949, buonanotte, Italia in diretta, in questo caso con i Righeira, Johnson Righeira, buongiorno Stefano.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao ciao.
1: Io direi che non sta finendo però quest'estate, siamo ancora nella piena sesta ondata di calore e probabilmente andrà avanti ancora per molto, quindi è un'estate lunghissima.
2: Stefano, guarda, l'unico aspetto positivo di questo, a parte non ce la facciamo sicuramente più, meno io lo patisco tantissimo al caldo, però siccome io sono ancora in pieno tour e avrò ancora un settembre piuttosto impegnativo, spero che tenga perché riuscirò a tenere qualche giorno in vacanza dopo, quindi almeno cerchiamo di prendere il lato positivo.
1: Ma sì, sì, anche ottobre staremo così, secondo me.
0: Ma Stefano, a proposito di tour, curiosità, stanno andando di gran moda questi eventi, chiamiamoli concerti, chiamiamole performance alle 6 del mattino, ma non se ne parla per i Righeira, storicamente penso.
2: Io alle 6 di mattina andavo una volta agli after hour, ma credo qualche volta sia capitato in passato di cantare magari in situazioni sulle spiagge, così, tipo alle 3 di notte, ma le 6 di mattina sinceramente no, e devo dire più passa il tempo meno voglia avrei di fare una cosa del genere.
0: Senti, un paio d'anni fa ti ho visto durante una serata, non facciamo pubblicità al locale naturalmente, però c'erano un sacco di ragazze e di ragazzi minorenni, cioè impazzivano per queste canzoni, per L'estate sta finendo, per Vamos alla playa, per Innamoratissimo. Perché secondo te, a parte che sono bellissime, è quello così, è presto detto.
2: Ma se guarda, io dico sempre, quando mi viene chiesto di spiegare o mi viene chiesto qual è la ricetta di queste canzoni, se la sapessi ne farei una, non dico tutti gli anni, ma insomma almeno un anno sì, un anno no. Non lo so, c'è qualcosa di magico in tutto quello che è successo per canzoni come Vamos a la playa, L'estate sta finendo, perché sono ormai transgenerazionali. E io stesso a volte mi trovo, proprio quest'anno mi sono trovato a Civitanova Marche a fare una serata ed ero un po' preoccupato perché vedevo che il pubblico era composto di giovanissimi, quindi non ero proprio tanto tranquillo, e invece come ho cominciato si sono messi tutti a cantare, ho detto vabbè, anche stavolta l'abbiamo sfangata,
0: l'abbiamo portata a casa.
2: E devo dire che sì, è sicuramente qualcosa di magico il fatto di riuscire ad arrivare, perché magari poi se chiedi ai giovani chi sono i Righeira, magari non lo sanno, però se gli cantichi Vamos alla playa, L'estate sta finendo, le conoscono benissimo, quindi ormai le canzoni quando sono così fortunate è come se prendessero una sorta di vita propria e diventassero delle entità separate da chi le canta, da chi le ha scritte, da chi le ha portate al successo, e diventano proprio, cioè come io dico sempre, come i figli che a una certa età se ne vanno e fanno la loro vita. Ecco, le canzoni come Vamos alla playa, Sta finendo, ormai vivono di vita propria e ogni tanto mandano una cartolina, insomma, nel senso regalano comunque ancora molte soddisfazioni.
1: Ecco, ma L'estate sta finendo, come è nata? In che momento, in che situazione?
2: È nata, allora, la protoversione, ovvero la parte dove dice L'estate sta finendo, quel anno se ne va, è nata prima di Vamos alla playa, è nata nell'80, quando io non avevo neanche 20 anni, ed ero abbastanza malinconico. Non avevo mai avuto una storia d'amore, già ne immaginavo una che finiva male nella canzone, e avevo questa sentivo questa paura del crescere, che peraltro paradossalmente sento ancora adesso, nonostante siano passati più di addirittura 46 anni da quando mi venne in mente dopo il primo diciamo nucleo della canzone. Ed è una canzone che parla del tempo che passa, della paura di crescere, di diventare grandi, forse per quello, e focalizza il tutto nel periodo dell'anno in cui all'epoca io andavo ancora a scuola, E quando finiva l'estate, appunto, iniziava praticamente un anno nuovo, no? Quindi, e soprattutto forse la malinconia derivava anche dal fatto che io, compiendo gli anni il 9 settembre, all'epoca si andava a scuola a inizio ottobre, io non sono mai riuscito a fare una festa di compleanno perché ancora erano tutti in vacanza e quindi mi facevo questi compleanni senza le festicciole che durante l'anno veramente altri compagni di classe facevano, invitando gli amici e cose del genere. Quindi io passavo questo compleanno un po' solitario e allora forse probabilmente anche questo ha contribuito a quel sentimento di malinconia che pervade la canzone, ecco.
0: Stefano, al 335-699-2949, tanti messaggi, tanti complimenti, tanta nostalgia per te in generale, anche se comunque di serate ne fai ancora tante. E c'è Elisabetta da Rimini che dice: voi Righeira siete stati pionieri nell'immagine, capelli cotonati, giacche stravaganti, occhiali da sole. Chi curava il vostro stile e da dove prendevate ispirazione?
2: Ma guarda, proprio più o meno parallelamente ai nostri inizi, così sono nate le figure degli stylist, di quelli che creavano i look. Noi abbiamo sempre fatto da soli, nel senso che andavamo noi a cercarci le cose in giro e ce le compravamo e assemblavamo noi. Poi abbiamo avuto, siamo stati anche contattati all'epoca da un famoso parrucchiere di Bologna che, intuendo una certa sintonia, ci propose di curare l'aspetto dei capelli, e questo venne fatto e fu sicuramente un contributo molto importante alla nostra immagine. Ma per il resto facevamo tutto da soli. In realtà noi ci ispiravamo all'inizio, soprattutto ci ispiravamo, poi a un certo punto siamo partiti in un delirio molto personale, ma e all'inizio ci ispiravamo alla New Wave, perché era poi il genere da cui noi arrivavamo come influenze musicali e tutto quanto, però con una botta di follia, cioè nel senso che la New Wave era sempre piuttosto dark, il nero, e noi invece ci mettemmo dentro molto, molto colore, anche perché in quel periodo lì c'era un grande fermento nel mondo, non solo nel mondo della moda,
0: ma in generale, diciamo, in tutto il mondo. Sì. Allora, noi ringraziamo. Quindi
2: che è nata la moda italiana, insomma, sono diventati famosi gli stilisti italiani.
0: Anche. Grazie a Johnson Righeira. E viva sempre Righeira! E alla prossima davvero.
2: Grazie a voi.
0: Ciao, buona giornata. Ciao Johnson.
1: Allora, Gianfranco, stiamo andando verso il GR1 e il GR Regione. Noi ci salutiamo perché da lunedì ci rimane però Gianfranco.
0: Io rimango, al mio fianco ci sarà Raffaele Roselli, però poi naturalmente dopo una settimana per la nostra Emanuela di fermo, in qualche modo torneremo insieme.
1: Torneremo insieme.
0: Intanto GR.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
6: La spesa intelligente.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
12: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno, da Alice Andreoli. Il femminicidio suicidio sull'autostrada A1 a Barberino del Mugello. La procura di Firenze ha ricostruito le ultime ore della donna lanciata dal viadotto dall'ex compagno.
4: La aspettava nascosto nel suo garage. Appena Lorena Isceri, 45 anni, è rientrata a casa a Firenze, Federico Bella, 36 anni, l'ha aggredita. Per lui, alto, allenato, è stato facile legarla e rinchiuderla nel bagagliaio del SUV della donna. Poi la corsa fino all'autostrada A1. Lorena, intanto chiusa al buio, si riprende, riesce a recuperare dalla borsa accanto a lei il cellulare e chiama il 112, ma quando lui sente la sua voce dal baule della macchina si ferma, scende, la prende e al cavalcavia in prossimità di Barberino del Mugello la lascia cadere nel vuoto. Poi Bella col suo cellulare scrive una storia sui social. Il silenzio dopo un litigio non è punizione, non è abbandono. Ti voglio abbastanza bene da non parlarti quando potrei ferirti. Addio a tutti. Dopo si getta anche lui di sotto. Gli inquirenti adesso stanno indagando sul passato della coppia. Non c'erano mai state denunce per violenze. Quel che è certo è che lui non avesse accettato la fine della loro relazione, avvenuta circa un mese fa, dopo 2 anni di legame. Simona Decina, GR1.
3: I corpi di 2 uomini sono stati trovati questa mattina nei pressi di una villetta alla periferia di Andria, in Puglia. Al momento l'ipotesi al vaglio degli investigatori è che le vittime siano rimaste uccise durante un'esplosione mentre preparavano un ordigno artigianale per assaltare gli sportelli bancomat. A dare l'allarme è stato il proprietario dell'immobile e nelle vicinanze sarebbe stata rinvenuta un'auto che risulta rubata. Il forum Ambrosetti a Cernobbio si apre con un messaggio del capo dello Stato. Indiscutibili successi dell'Unione Europea, sottolinea Sergio Mattarella. L'UE costituisce la manifestazione più eclatante di condivisione di sovranità, sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti, prosperità diffusi a un gruppo di Stati che si sono combattuti per secoli, ha spiegato il capo dello Stato, che poi ha evidenziato come sia preoccupante il ritorno delle politiche di potenza. La guerra in Ucraina, ancora attacchi russi, ma si riaffacciano speranze di trattative.
5: È attesa per domani la missione degli inviati speciali di Trump, Witkoff e Kushner, a Mosca. Dopodomani i 2 mediatori saranno invece a Kiev. Mentre si è consumata l'ennesima notte di attacchi russi con morti a Dnipro e a Odessa, si delineano spiragli di trattative. A parlarne il presidente Putin, che ha però messo in guardia Zelensky dal lanciare nuovi droni nei cieli russi. Putin ha dato l'operato del leader della Casa Bianca definendolo costruttivo, e proprio Trump ha fatto sapere che potrebbe chiedere agli europei rimborsi per gli aiuti militari inviati all'Ucraina dall'ex presidente Biden, a cui non ha risparmiato critiche. Tra Russia ed Europa le relazioni restano tese sul caso dei droni all'aeroporto di Lipsia e le accuse di Berlino sulle responsabilità di Mosca ai ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia da Weimar, dove si sono incontrati ieri, hanno ribadito la linea della fermezza con la Russia, che continua a negare qualunque coinvolgimento nella guerra ibrida in Europa. Claudia Stamerra, GR1.
3: Servizi segreti al lavoro per tutelare il voto dopo le allerte sulle possibili ingerenze russe. Il tema di proteggere il processo elettorale riguarda non solo l'Italia, ma tutti i paesi che tra quest'anno e il 2027 andranno al voto, ha detto Vittorio Rizzi, direttore generale del DIS, Dipartimento di Informazione e Sicurezza, assicurando che sono state messe in campo misure specifiche per tutelare la libertà del processo democratico di voto, misure pianificate in accordo con il Copasir. Da oggi il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica, un dato che raccolgo con gratitudine e responsabilità, scrive sui social la Premier, che sottolinea poi come la stabilità non sia un record da esibire, ma la condizione per programmare. La Presidente del Consiglio quindi spiega di aver lavorato per aumentare l'occupazione, ridurre la disoccupazione, sostenere famiglie e imprese, rafforzare la sicurezza, governare i conti pubblici con serietà e restituire all'Italia peso e credibilità sulla scena internazionale. Caro carburanti, nonostante il taglio delle accise sul gasolio prorogato per ora fino a domani, i prezzi rimangono sopra i 2 euro al litro. Il costo del carburante pesa non solo sui bilanci delle famiglie, ma anche su quello delle compagnie aeree. Ryanair ha annunciato una riduzione della programmazione invernale di circa 10.000 voli, avvertendo che se i prezzi del carburante resteranno elevati anche nei prossimi mesi, potrebbero aumentare in modo significativo le tariffe dei collegamenti europei a corto raggio. In Nepal è salito a 1.287 il numero dei morti nella violenta inondazione che ha colpito il 26 agosto l'area al confine con il Tibet cinese. Oltre 5.000 le persone ancora disperse, sempre più grave l'emergenza umanitaria tra rischi di epidemie e carenza di acqua. Le famiglie sfollate sono più di 2.000, ma dai soccorsi arrivano anche barlumi di speranza. Sono stati estratti vivi 2 operai intrappolati in un tunnel. Sentiamo il corrispondente da Pechino.
0: Un salvataggio che sa di miracoloso se si pensa che è stato compiuto a 9 giorni dall'alluvione che ha devastato le valli tra Cina e Nepal. Sono stati affidati alle cure dei sanitari gli operai estratti vivi dal fango. L'operazione è avvenuta nel tunnel di una delle centrali idroelettriche, la Trishul 3A, invaso da fango e detriti, ed è stata confermata dal Ministero dell'Energia di Kathmandu. Circa 900 operai risultano dispersi nei 12 impianti idroelettrici, in servizio o in costruzione, lungo i fiumi himalayani del Nepal. E si ritiene che circa 500 lavoratori siano intrappolati nelle gallerie in seguito alle inondazioni dei giorni scorsi. Alle operazioni di soccorso, condotte anche con droni dotati di termocamera, partecipano squadre provenienti da India, Cina e Corea del Sud. Il successo di oggi sprona i soccorritori a continuare nei loro sforzi, nella speranza che altri operai si siano rifugiati sottoterra in zone di emergenza. Da Pechino nello Porto GR1.
3: Calcio, terza giornata di Serie A con la sfida tra Genoa e Como.
2: Siamo soltanto al terzo weekend di Serie A, ma potrebbe essere comunque un turno chiarificatore sulle reali ambizioni delle big del campionato. Si comincia stasera con la sfida tra un Genoa a 0 punti e il Como, atteso in settimana dallo storico esordio in Champions. Tra sabato e domenica il clou della giornata con la sfida tra Inter e Napoli, prima e seconda della stagione scorsa, quella tra Gasperini e Sarri, ovvero Roma-Atalanta, per finire con un grande classico del nostro calcio come Juventus-Milan. Tutte gare difficili pronosticabili che mettono una di fronte all'altra squadre impegnate in Europa e reduci da un'estate di mercato portato avanti con filosofie molto diverse. Le prime due uscite hanno confermato la solidità di un Inter favorita numero uno per lo scudetto. Non si può dire lo stesso del Napoli, che Allegri in panchina a parte è rimasto immutato. Decisamente modificate le rose di Juventus e Milan, che hanno badato soprattutto a rinforzare difesa e attacco. E poi c'è la Roma, che con Malen e Dybala può stupire ancora, ma l'Atalanta non è certo un avversario morbido. Cristiano Piccinelli, GR1.
3: Ed è tutto per questa edizione, ora c'è l'informazione regionale.

0: Da Offerte Luce e Gas, che sono un salto nel buio, a Offerte Chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2 Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
2: La spesa intelligente.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
4: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Caldo record mette a rischio l'apertura dell'anno scolastico in alcune scuole del Frusinate. La regione proroga l'ordinanza che tutela i lavoratori nelle ore più critiche. L'appello dei sindacati: servono provvedimenti strutturali. L'incendio alla Remat di San Giorgio a Liri. L'impianto resta sotto sequestro, esteso il monitoraggio per capire se ortaggi e coltivazioni sono stati contaminati. La rinascita delle terre del Reatino, colpite dal terremoto di 10 anni fa, passa anche dal calcio. Una squadra lombarda sceglie Amatrice per il ritiro di calcio, un segnale importante per tutto il territorio. Il vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci, in concerto all'Auditorium Parto della Musica, nella capitale, con il tour Per Sempre Sì. Il cantautore dichiara il suo amore per Roma. Buongiorno da Stefania Cappa in studio per questa seconda edizione del giornale Radio del Lazio. Caldo ancora protagonista a Roma e provincia, con temperature oltre i 35 gradi e scuole alle prese con il problema delle aule troppo calde e in molti casi prive di climatizzazione. Nel Frusinate, quattro comuni, Aquino, Castrocelo, Colle San Magno e Roccasecca, hanno proposto di rinviare al 14 settembre l'inizio delle elezioni. Nel Lazio il calendario resta fissato al 15 settembre, ma il dibattito sul possibile slittamento è aperto.
2: Caldo e temperature massime fino a 35 gradi. Non è bastato l'arrivo di settembre per cambiare lo scenario che ha caratterizzato gli ultimi mesi. Roma affronta la sesta ondata di calore nei giorni che per molti sono coincisi con il ritorno dalle ferie. Proprio per tutelare le categorie di lavoratori più esposte al caldo record, la Regione Lazio ha prorogato fino a fine mese l'ordinanza che nelle giornate di massima allerta vieta le attività in condizioni di prolungata esposizione al sole. Un'estate rovente, testimoniata anche dall'incremento di chiamate al 118 registrate dalla sala operativa. Ad ogni picco di calore, gestito un periodo di grande pressione con una risposta efficiente, le parole del direttore generale di Ares 118 Narciso Mostarda. Ma le temperature da record rischiano di accompagnare anche il ritorno a scuola. Sul punto sono intervenuti i sindacati. Su oltre 3.000 edifici censiti nel Lazio, solo una sessantina, rileva la CISL, è dotata di condizionatori. La questione climatizzazione degli edifici scolastici sarà al centro di un tavolo la prossima settimana tra rappresentanti sindacali e gli assessori regionali alla scuola e ai lavori pubblici. Mentre nel Frusinate sindaci e dirigenti scolastici valutano già la possibilità di far slittare dall'8 al 14 settembre la prima campanella dell'Istituto Comprensivo di Aquino a fronte delle prolungate ondate di calore. Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: E come sentivamo, la Regione Lazio ha prorogato l'ordinanza anticaldo per tutelare i lavoratori nelle ore più critiche. Su questo tema abbiamo intervistato il segretario della CGIL di Roma e Lazio, Natale Dicola.
3: La proroga si è resa necessaria per l'aggravarsi della situazione. Purtroppo non bastano misure tampone come questa, ma servono invece interventi strutturali per salvaguardare la salute ma anche il salario delle persone.
2: Adesso qual è la vostra richiesta, anche alla luce di quello che dicono gli esperti, ovvero che il caldo ci accompagnerà per tanto tempo?
3: Ci aspettiamo che in quest'autunno venga votata dalla Regione Lazio una legge che disciplini come comportarsi con questi fenomeni che avremo anche negli anni futuri, ma soprattutto stanziare risorse e riorganizzare il lavoro, perché non basta sospendere il lavoro, ma bisogna trovare soluzioni e fornire alle lavoratrici e ai lavoratori tutti gli strumenti per non avere problemi di salute e non perdere il salario.
2: Per quanto riguarda il monitoraggio dell'applicazione dell'ordinanza anticaldo, dal vostro osservatorio che cosa è emerso? È stato rispettato il provvedimento?
3: Diciamo che rispetto all'anno passato abbiamo avuto dei miglioramenti, ma ancora non siamo soddisfatti perché in tanti casi non è stata applicata e in tanti casi è stata applicata solo grazie all'intervento dei lavoratori e alla nostra mobilitazione.
2: Quali sono i settori, i comparti nei quali avete riscontrato più criticità?
3: Ma purtroppo soprattutto l'edilizia e la logistica sono i settori in cui abbiamo ritrovato più difficoltà, anche legate soprattutto anche al sistema degli appalti che non contemplava il blocco delle attività. Però diciamo che con la contrattazione, con la lotta dei lavoratori, in tanti casi abbiamo fatto non soltanto il bene di quei lavoratori, ma salvato tante vite umane, perché è utile ricordarlo che di caldo purtroppo adesso si muore.
1: Ma sentiamo quali saranno le previsioni per i prossimi giorni.
4: L'alta pressione continua ad essere l'unica vera protagonista nell'area del Mediterraneo. In particolare il Lazio sarà tra le regioni più calde d'Italia, con temperature massime tra oggi e domani fino a 36-37 gradi su Roma e Frosinone, qualche grado in meno a Latina, Rieti e Viterbo. Domenica è atteso un leggerissimo calo delle temperature, ma il tempo si manterrà stabile e soleggiato per l'intero weekend. Il Mar Tirreno, tra l'altro, raggiunge temperature piuttosto elevate, quindi il caldo si farà sentire anche lungo la costa, anche se avremo una leggera brezza di mare. Da segnalare poi il fenomeno del Niño, che sta per raggiungere il picco massimo e andrà avanti almeno fino a febbraio. Questo contribuisce ad incrementare le temperature in tutto il bacino del Mediterraneo, così come sul resto dell'Europa.
1: Restano sotto controllo le conseguenze ambientali dell'incendio alla Remat di San Giorgio a Liri, nel Frusinate. Sentiamo la nostra inviata.
5: L'impianto resta sotto sequestro, le pareti annerite dal fuoco, nel piazzale montagne di rifiuti, quasi tutta plastica, bianche per la schiuma utilizzata dai vigili del fuoco nelle complesse operazioni di spegnimento. Le fiamme divampate nello stabilimento della Remat a San Giorgio a Liri quasi 2 mesi fa e conseguenze che ancora si fanno sentire. Le ultime analisi della ASL hanno rilevato, seppur in tracce, la presenza di idrocarburi e diossina sulle foglie prelevate intorno alla fabbrica, il che ha spinto le autorità sanitarie a estendere il monitoraggio nel raggio di 5 km dal sito su prodotti ortofrutticoli e di origine animale come latte e uova. L'allerta resta alta e la preoccupazione pure tra chi ha attività agricole, orti e vive vicino alla Remat.
6: In futuro questi terreni che cosa ci faremo? Questa diossina non è che scompare dall'oggi al domani.
7: Ho fatto i pomodori, fa un po' di bottiglie, invece non abbiamo potuto raccogliere niente.
8: Il lavoro che avevamo fatto per un anno intero sta tutto in mezzo alle erbacce.
5: La procura di Cassino aspetta la relazione dei carabinieri del nucleo operativo ecologico per avere un quadro completo, per stabilire la natura del rogo, se siano state rispettate le norme antincendio, se ci fossero più rifiuti del consentito, diversamente da quanto dichiarato alla regione dall'azienda. Per ora non ci sono indagati, ma le ipotesi di reato includono anche l'inquinamento e il disastro ambientale. Francesco Lavalle, presidente del comitato San Giorgio prima di tutto.
9: A settembre-ottobre cominceranno le piogge e quindi questo materiale si disperderà ulteriormente nei terreni limitrofi. Chiediamo appunto che si possa procedere celermente almeno alla messa in sicurezza.
5: Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Truffa da oltre 125.000 euro attraverso un falso sito di trading online. La polizia postale di Crotone ha denunciato 8 persone residenti a Roma per ricettazione. L'indagine è partita dalla denuncia di un cittadino crotonese attirato sui social dalla promessa di facili guadagni. I soldi trasferiti su diversi conti sarebbero poi stati spostati anche all'estero per farne perdere le tracce. Per la campagna della TGR Lazio, un secondo la storia di un padre che da anni, dopo aver perso il figlio, si batte per promuovere la cultura della prevenzione.
10: Eros aveva 22 anni quando nel giugno del 2000 fu travolto mentre percorreva a piedi una strada del litorale di Latina. Alla guida dell'auto un uomo sotto l'effetto di alcol. Quella notte, ci racconta Giovanni, il padre di Eros, persero la vita suo figlio e un altro ragazzo.
11: Il terzo ragazzo, diciamo, l'ha salvato Eros, perché in quel momento ha detto queste testuali parole: la macchina ci viene addosso, ha spinto il terzo ragazzo nel fosso, gli altri due, mio figlio e Giorgio, l'hanno massacrato.
10: Da allora Giovanni ha trasformato il dolore in una battaglia per la sicurezza stradale.
11: Da quella notte ho iniziato la mia grande battaglia su tutto il territorio nazionale come associazione italiana familiari e vittime della strada. Ho lottato contro tutto e contro tutti, con la speranza sempre, quando sarà giunta la mia ora, di aver almeno salvato una vita umana.
10: 26 anni durante i quali sono cambiate anche le leggi: nel 2003 la patente a punti, poi l'introduzione dell'omicidio stradale, fino alla stretta del 2024 sul codice della strada. Ma, dice Giovanni, da sole le regole non bastano.
11: Diamo sempre controllo, attenzione su tutto il territorio nazionale. Quest'anno noi come associazione abbiamo fatto tutti gli istituti della provincia di Latina, assieme al presidente, al prefetto, al questore, il sindaco di Latina. Anche chi guida la macchina ci deve dare una mano, non si può morire a 20 anni.
10: Accanto al rispetto del codice della strada, la responsabilità di chi si mette alla guida serve sensibilizzare soprattutto i più giovani. Ecco perché da anni Giovanni si impegna in prima persona, portando la sua testimonianza all'interno delle scuole.
11: Io quando faccio gli interventi nelle scuole mi rivolgo ai ragazzi, io parlo con il cuore, parlo da papà, parlo da genitore, parlo da famiglia. Amate la vostra vita, rispettatela. Ripeto, non potete uccidere il vostro futuro.
10: Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: Ora andiamo ad Amatrice. Qui, 10 anni dopo il terremoto, la rinascita passa anche dal calcio. L'inviata.
12: Siamo molto cariche, entusiaste.
13: Il campo è bellissimo, il clima anche.
14: Dal centro sportivo Kennedy di Milano allo stadio Paride Tilesi di Amatrice.
15: Quando siamo passate sul corso ci siamo emozionate sicuramente tutte.
14: È qui che nella città distrutta dal sisma le 24 giovani calciatrici dell'Alcione Milano hanno scelto di venire 4 giorni per allenarsi, trovare la giusta concentrazione e forma fisica in vista della Coppa Italia il 27 settembre e poi dell'inizio del campionato di Serie C l'11 ottobre. L'esordio della squadra, così la vicepresidente Eleonora Bergamotto.
15: Questo per noi è l'anno zero, abbiamo deciso il ritiro ad Amatrice perché la città, soprattutto nell'anno di un anniversario così importante come i 10 anni del terremoto, rappresenta e trasmette al gruppo quello che è un significato di resilienza, riscatto e ripartenza.
14: Amatrice come buon auspicio, dice il direttore sportivo Andrea Orio.
16: Per noi, essendo l'anno zero, questa è una cosa che ci ha dato questa voglia di venire qui con molta voglia, proprio per far capire anche alle ragazze cosa è stato Amatrice, cosa può essere anche per loro Amatrice.
17: Vogliamo sicuramente in questi giorni rendere omaggio a questa città, a questo paese, e siamo venute soprattutto anche a portare quello che noi possiamo dare di positivo a questo posto, quindi sicuramente i valori dello sport, del gruppo e del divertimento anche.
14: Domenica alle 10.30 l'amichevole contro il Rome City. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Cuore, fatica, passione. La lunga notte di Viterbo che ha festeggiato Santa Rosa tra misure di sicurezza rafforzate e la soddisfazione dei facchini che si sono alternati nel trasporto della macchina Dies Natalis.
18: Fuori! Un trasporto eccezionale. I ragazzi hanno dimostrato il significato di un facchino di Santa Rosa. I viterbesi li consideriamo facchini di Santa Rosa con noi.
19: Sì, è il primo trasporto, una grande emozione, tanta fatica anche nel vedere i compagni sotto la macchina. Soffrivamo tutti.
20: Essere la compagna di un facchino significa vivere con lui qualcosa che ha un valore, un senso d'appartenenza e insomma un'unione di sentimento.
21: Un trasporto perfetto all'insegna del ricordo. Ieri sera due sollevate e fermi straordinari dedicati ad altrettanti eventi importanti per la storia di Viterbo hanno caratterizzato il terzo viaggio di Dies Natalis, portata a spalla da 100 facchini.
18: Abbiamo celebrato l'ottantesimo anno della ripresa del trasporto in piazza Fontana Grande dopo il secondo conflitto mondiale e 40 anni quando la macchina ha sbandato paurosamente e poteva rischiare di cadere.
21: La macchina e i cavalieri di Rosa stretti nell'abbraccio di viterbesi e turisti.
22: Per noi viterbesi è una cosa che non puoi mancare, che fai la notte qua, è un'emozione forte.
23: Veniamo da Manfredonia, dalla provincia di Foggia. Siamo di volentieri a vedere questo trasporto meraviglioso.
21: All'arrivo la fatica e le lacrime per lo sforzo hanno lasciato il posto alla gioia di aver scritto un'altra pagina di storia viterbese. Nazario Basili, TGR Lazio.
1: Musica e applausi ieri sera per Salda Vinci, vincitore del Festival di Sanremo in concerto.

0: nella città eterna. Beh, sicuramente c'è una bellissima familiarità da sempre, da giovanissimo io ho vissuto a Roma.
1: Il legame tra Sal da Vinci e la capitale comincia infatti proprio da giovanissimo, come ha ricordato con affetto dal palco della cavea dell'Auditorium a Parco della Musica. Partecipa come attore nei panni di Capua nel film Troppo Forte, accanto a due colonne romane del cinema italiano, Alberto Sordi e Carlo Verdone. Sal ama Roma e Roma ama Sal, confermandosi la città con il numero maggiore di streaming dei suoi brani. Sal, emblema di resilienza, perseveranza e capacità di credere nei propri sogni, anche quando tutti ti chiudono le porte in faccia.
0: Il più sano consiglio che abbia mai ricevuto nella vita è quello di non fidarmi mai di nessuno, non fidarti mai di nessuno di quelli che ti promettono successi miracolosi, magici e improvvisi, perché come arrivano improvvisamente e miracolosamente possono svanire, ma non è colpa tua.
1: Ed ecco così nel 2024 la svolta con il brano Rossetto e Caffè, che Sal decide di autoprodursi e il viaggio comincia. Antonella Pallanti, TGR Lazio.
2: Tornano le corse dei cavalli a Capannelle dopo 8 mesi di stop. L'ippodromo romano riapre oggi le sue piste. Si riparte con una serata dedicata al galoppo. Sono le 12:24:28. È tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Rositano, responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia c'è Serena Mancarella. Alle 14 su Rai 3 il TGR Lazio, da Stefania Cappa, che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto.
3: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 12:25:23. Milioni di cittadini si sposteranno oggi lungo la rete viaria nazionale per i rientri estivi. Sono previsti rallentamenti e criticità soprattutto nel pomeriggio e in serata, ma già il traffico è intenso soprattutto ai confini. In A9, Lainate e Chiasso, in direzione della Svizzera troviamo code tra Como Monte Olimpino e il lago di Como. Code anche sulla 23 Palmanova Tarvisio alla barriera di Ugo in direzione dell'autostrada Torino-Trieste, e in A4 Venezia-Trieste code tra l'allacciamento all'A28 e San Stino di Livenza in direzione di Venezia. Delle criticità al momento si riscontrano in A14 tratto Bologna-Ancona, in Emilia-Romagna tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna, con 7 km di code a causa di un incidente. Sono l'A14 ancora, ma tratto Ancona-Pescara tra Grottammare e San Benedetto del Tronto in direzione di Pescara, 3 km di code per un veicolo fermo. E chiudiamo al sud, in A2 autostrada del Mediterraneo si registra un incidente con conseguenti code tra Ponte Cagnano e l'area di servizio di Salerno in direzione dell'allacciamento per Fisciano. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 15:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
3: L'Italia in diretta.

0: papà.
1: Un briciolo di allegria 2023, questi erano Blanco e Mina qui su Rai Radio 1 in diretta a 12.30 con Emanuele Ronzitti e con Gianfranco Valenti. L'anno prima aveva vinto Sanremo con Mahmood, ricorderete sicuramente. Però la notizia importante da dare invece riguarda Mina, perché sta tornando Mina 18 settembre, segnatevi questa data. Io non so se Emanuela sia una fan di Mina, penso di sì,
2: assolutamente sì,
1: perché la stava cantando, quindi stava a Sandir, la stava cantando
2: chi
1: poco fa.
2: Chi non è un fan di Mina?
1: Chi non è fan di Mina, giustamente. Vento di passione, ricordate il pezzo di Pino Daniele? Beh, adesso arriverà una versione fatta da Mina, quindi 18 settembre, segnatevi questa data.
2: E sarà poi sicuramente super.
1: Non contenti, il videoclip diretto da Fersan Ospete, che il protagonista sarà Luca Argentero, ma uno così, l'hanno preso così. Vabbè, parliamo di cieli adesso, se si va in alto adesso, molto in alto.
2: No, prima andiamo in basso,
1: andiamo in basso.
2: Poi andremo in alto. Parliamo di viaggi, la scoperta di luoghi nascosti, luoghi suggestivi, e quella che stiamo per raccontarvi è un'avventura incredibile, un non plus ultra di viaggi alternativi, del turismo lento, degli itinerari fuori insomma dagli schemi.
1: Sì.
2: 15 stati, 15 dogane, 12.518 chilometri, 464 chilometri di media al giorno, due ragazzi e una panda del 97.
1: Che figata,
2: e
1: ragazzi,
2: di che cosa sto parlando? Ne parliamo adesso, scopriamo questo viaggio incredibile a bordo di una panda del 97 con due ragazzi meravigliosi. Abbiamo Yanez Fadda e Giulio Bottega, benvenuti.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Ciao, buongiorno.
2: Due amici milanesi che hanno partecipato al Mongo Rally, una gara dove non esiste insomma classifica o premi, ma tanta voglia di scoprire, vero Yanez?
4: Esatto, è una gara comunque a scopo benefico, perché l'iscrizione è stata devoluta a un ente per sul riscaldamento globale.
2: Ah, bene. Allora, raccontaci innanzitutto come nasce questa idea insieme a Giulio.
4: Nasce, come parla anche l'articolo, da una chiacchierata a pranzo con mia zia, che mi ha raccontato di questo Mongo Rally fatto dal suo vecchio amministratore delegato.
2: Sì.
4: Mi ha subito fatto accendere una lampadina, anche perché era una cosa bellissima.
2: Sì.
4: E so che la persona che ho chiamato, le due persone che ho chiamato, sono quelle che nelle pazzie mi hanno sempre seguito.
3: Abbiamo risposto subito all'appello.
2: Ecco Giulio, allora lui arriva da te e ti fa questa proposta, no? E ecco, che cosa ti dice? Raccontaci.
3: Diciamo che è stato tutto molto più breve di quanto uno si possa immaginare. Mi ha detto: vuoi andare? Io, tempo pochi giorni, ho organizzato l'iscrizione al rally e da lì non c'è stata nessuna esitazione.
2: Ecco, andare dove però? Abbiamo parlato di Mongo Rally, spieghiamo dove, ai confini
3: allora,
2: del mondo.
3: Ai confini del mondo, nonostante il nome sia un pochettino fuorviante a causa contesto geopolitico, non si è arrivati tecnicamente in Mongolia. Siamo arrivati ai confini orientali estremi del Kazakistan.
2: Beh, insomma, quindi, però non è proprio là dietro.
3: No, soprattutto considerato il veicolo.
2: Allora, e voi avete scelto però per viaggiare un Made in Italy, un po' datato.
3: Esatto.
2: Ecco, vai, raccontaci perché la scelta è andata su questo mezzo.
3: Perché siamo italiani, quindi per noi la Panda era orgoglio nazionale. Diciamo che la cosa bella della Panda è che ogni famiglia ne ha avuta una. Quindi
2: cioè,
3: era
2: sì,
3: proprio
2: questo è poco ma sicuro.
3: L'italianità all'ennesima potenza. In secondo luogo è proprio una richiesta dell'organizzazione del rally, che appunto prevede che le auto siano tutte, adesso magari non mi ricordo bene, Yannis può correggermi, almeno di 10 anni di età,
4: sì,
3: e con massimo 1300 cc di cilindrata.
4: Esatto.
3: Abbiamo visto veicoli allucinanti, cioè c'era gente che viaggiava tipo con l'auto bianchi di Fantozzi a momenti.
1: Incredibile ragazzi, fantastico.
3: Sì.
2: Allora quindi Yanez, voi partite il 10 luglio, no? Quindi quanto tempo intanto siete stati fuori e soprattutto ecco quali sono i momenti più significativi di questo vostro viaggio?
4: Noi siamo partiti il 10 luglio da Milano per essere a Praga il 12 ed effettuare la partenza ufficiale. Quindi i primi 1000 chilometri erano quelli, Milano-Praga, che comunque era anche un bel test.
2: E come è andato?
4: Il test egregiamente superato.
2: Dopodiché?
4: Dopodiché da lì ognuno ha scelto la propria strada, perché non c'è assistenza, non c'è un percorso prestabilito, ognuno va, diciamo, dove pare. E noi abbiamo deciso di fare il giro Repubblica Ceca, Ungheria. Siamo passati a salutare il fratello di Giulia e le sue nipotine, ci sono foto che provano questo.
3: Esatto.
2: Beh, perché poi c'è da dire che voi l'avete raccontato sui social, ovviamente, questo viaggio, sì. Perché poi avete fatto anche una raccolta fondi, no?
4: Sì, esatto.
3: Merito di Yanez, tutta farina del suo sacco.
4: E i momenti più tosti sono stati quando il mattino impostavi il navigatore, ti diceva 180 km, quindi dicevi, beh, dai, oggi è sereno, però erano 10 ore. Oh.
2: Dice, dolore, direi.
4: Sbaglia, non sbagliava niente.
2: Ecco perché?
4: Perché non erano strade, non erano neanche mulattiere, erano tipo campi minati, nel senso con mine esplose, quindi con voragini da evitare, perché se ci si per caso cadeva dentro ci si perdeva, cioè si arrivava al passaporto per uscire.
2: E la vostra fedelissima panda però vi ha seguito passo passo, ce l'ha fatta a superare queste voragini.
4: Sì, con acciacchi vari.
2: Immagino.
4: Era ormai dopo la seconda settimana, si smontava più o meno una volta ogni due giorni. Alcuni nella strada peggiore abbiamo addirittura perso il portapacchi.
1: Ah, vabbè, quello diciamo esatto. Che è fondamentale tanto e non quanto, a meno che non ci fossero dei pacchi. È vero, avevano sopra, è vero. Ah, no,
2: avevano solo qualcosina da portare con loro.
1: Però posso dire una cosa, ragazzi, scusatevi, perché voi prima avete parlato di Bianchina anche, insomma, avete visto delle
3: simil Bianchina.
1: Sì. Bene. Ma era una 4x4 la panda?
2: Sì.
3: Sì.
1: Era obbligatorio che fosse per...
4: No.
1: Ah, quindi è casuale questa scelta?
2: No, l'hanno scelta proprio...
1: E che vi piaceva?
4: L'hanno scelta perché voluta. Visto il tragitto che comunque comportava anche l'arrivare a 4650 metri, che vi assicuro non è cosa semplice né per la macchina né per le persone.
3: Esatto.
1: Sì. Ma lo rifareste? Domandona. Domani.
3: Sì, domani
4: sì.
2: Ecco, voi avete scelto questa 4x4 pensando, insomma, no, che di avere una spinta in più, però a un certo punto è diventata un problema, no?
4: Sì
3: esattamente.
2: Vai,
3: esattamente,
2: Giulio,
3: è diventato un problema quando, per fare una fotografia super instagrammabile davanti alla casa del Partito Comunista in Bulgaria, una delle cose più belle che abbiamo mai visto nella nostra vita, abbiamo rotto la leva del 4x4.
1: Bene, povera panda comunque, ragazzi, ve lo dico, povera panda, sì. Marta,
2: ha lasciato le penne.
3: No, ma tranquilli che appena torna le facciamo un restyling da cima a fondo, perché se l'è guadagnato.
1: Vogliamo rassicurare il WWF che stiamo parlando di una panda, perché non vorrei che capissero male in ascolto e pensassero una panda.
2: Ma c'è un incontro, insomma, una storia che vi è rimasta particolarmente nel cuore durante questo mese di viaggio?
3: Sì, se posso, sicuramente l'incontro con i camionisti kazak e con i camionisti uzbeki che ci hanno accompagnato gratuitamente per oltre 150 chilometri, ci hanno fatto stare con loro, ci hanno caricato la macchina e nonostante io abbia detto dall'inizio vi pagheremo se ci portate ad Almaty, che era questa città un pochettino più grossa sul tragitto, non hanno voluto niente, si sono quasi offesi quando abbiamo proposto il pagamento e non paghi, ci hanno preso il taxi. Perché dal meccanico giustamente dovevamo arrivare in albergo e loro ci hanno pagato il taxi con la loro app.
2: No, vabbè, senza parole.
3: C'è uno spirito di...
1: Solidarietà.
3: Solidarietà,
1: collaborazione.
3: Sì, conosciamo gente che è rimasta ferma in mezzo alla strada, sono arrivati i camionisti, gli hanno smontato la macchina fisicamente, il bordo strada gliel'hanno riparata gratuitamente.
1: Ah, fantastico, ragazzi.
3: Sì, c'è tanta solidarietà e sì, molto bella.
2: Ecco, voi avete raccontato, abbiamo detto sui social, questo viaggio, no? Questa grande avventura, e migliaia di persone hanno iniziato a seguire la vostra avventura. Com'è stato vivere il rally sapendo di avere una community così affezionata dall'altra parte, insomma, dello schermo?
3: Ma, è stato bello, nel senso, era strano perché comunque eravamo dall'altra parte del mondo in un contesto assolutamente a milioni di chilometri dalla nostra zona di comfort, e sapere che c'era qualcuno qua che aspettava tutte le sere di leggere dove fossimo, i racconti, vedere le fotografie, ci ha fatto sentire molto vicini anche a persone che non ci aspettavamo, cioè degli sconosciuti hanno cominciato a seguirci, amici anche lontani ci scrivevano, è stato molto, molto emozionante.
2: Janez, voi siete arrivati a destinazione, però la vostra panda adesso dove si trova?
4: La nostra panda ad oggi dovrebbe essere in viaggio per rientrare.
2: Perché voi poi non siete tornate
1: ovviamente,
2: con lei.
1: Ovviamente col pilota automatico, perché è una macchina moderna con l'intelligenza artificiale ormai.
4: Sì, la voglia di lasciarla lì e fra 7-8 mesi tornarci e proseguire era tanta. Mm.
2: Cos'è però, che va frenato?
4: Perché comunque necessiterà di un bel, come diceva Giulio prima, refresh a livello totale, perché comunque ha macinato un sacco di chilometri.
2: Ecco, ma vi porterà di nuovo in viaggio? Avete in mente di ripartire verso nuove mete? Ovvero, raccontaci, dai, dici qualche anticipazione.
4: Bene, entrando poi nel mondo Panda 4x4 abbiamo visto che ci sono un sacco di eventi anche nel deserto marocchino, dove fai le traversate, oppure vai in Islanda, ci sono un sacco di eventi,
2: di ipotesi, insomma,
4: sì, che si possono fare così tanti chilometri, e sì, il problema è sempre il tempo.
2: Eh certo, anche perché esatto, voi avevate a disposizione di ferie un mese, no? Mi sembra. Sì, e sì. Dopodiché, se insomma il pensiero era di andare avanti, cosa accadeva?
4: Io a Giulio dissi, perché lui aveva qualche giorno in più di me, detto, Giulio, io arrivato al 16 devo prendere un volo ovunque siamo e devo rientrare, perché sennò.
2: Senti, dunque, ci chiedono ovviamente i nostri ascoltatori, insomma, sono rimasti molto incuriositi da questo viaggio, no? Ecco, dove avete preso i soldi per questo viaggio?
4: Silenzio.
3: Dal salvadanaio.
1: Potete chiedere un aiuto a casa, non so.
3: Dal salvadanaio. Abbiamo rotto un sacco di salvadanai.
2: Vi siete autofinanziati, no?
3: Fondamentalmente sì, fondamentalmente sì. Diciamo che
4: sponsor.
3: Esatto.
1: Sponsor.
3: Abbiamo avuto degli sponsor che sono quelli che poi vedete nelle fotografie su Instagram, sulle vetrofanie, sull'auto, ma fondamentalmente il grosso è stato autofinanziato.
1: Grandissimi.
3: Diciamo che non vogliamo spaventare eventuali partecipanti futuri.
2: Però insomma, è una piccola spesa, insomma, no?
3: È una spesa che si ripaga assolutamente in esperienze, ricordi. Non è una spesa bassissima, ma c'è gente che si è organizzata con molto meno rispetto a quanto abbiamo fatto noi.
2: Ah. Ecco, e rispetto a prima della partenza, come è poi cambiato il vostro sguardo sul mondo e anche su voi stessi? C'è stato un cambiamento, una visione diversa?
3: Sì, allora il bello di intraprendere un viaggio del genere è che sei fuori dalle rotte classiche, e anche se parliamo di paesi che solitamente non sono mainstream tra i paesi turistici, bene o male chi va in quei paesi lì visita le città principali. Poter vedere i villaggi, le strade, le persone che incontri in giro durante il percorso, insomma, ti fanno capire che il mondo fa un po' meno paura di come magari te lo aspetti. Ci ha stupito molto la gentilezza delle persone, e quello sicuramente qualcosa che ci porteremo dietro. Assolutamente.
2: Beh, insomma, bella esperienza, Gianfranco. Tu? Sei messo?
1: Io sono commosso, guarda. Prossima volta vengo con voi, anche perché a volte serve il muletto, non si sa se una macchina ce la fa, per cui vengo dietro con la mia, eventualmente poi vi posso raccogliere, perché non si sa mai nella vita. Solidarietà anche fra estranei, in qualche modo.
3: Assolutamente.
2: Sì, lo vedo portato, Gianfranco, per questo viaggio.
1: Sono prontissimo.
2: Sei anche tirato sulle maniche.
1: Sì, ho rimboccato le maniche come Mazz sola nei tempi belli. Ragazzi, ci sarò col triciclo, col monopattino, ma ci sarò, promesso.
3: Ti aspettiamo con qualsiasi mezzo.
2: Grazie, grazie a Ian e a Giulio per essere stati con noi.

0: Contico. E noi facciamo sempre, volentieri, i conti con Luca Carboni alle 12.49 su Rai Radio 1. Tra l'altro il 2 settembre c'è stato proprio su Rai 1 il bellissimo film concerto, diciamo così, con protagonista Cesare Cremonini, e in queste due serate bellissime allo Stadio Olimpico di Roma Cesare ha duettato col suo amico Luca, ed è stato un momento, ve l'assicuro, emozionante, perché io ero da quelle parti. Se invece voi siete dalle parti di Brescia, questa sera Luca Carboni sarà in concerto proprio in Piazza della Loggia. Se invece non siete dalle parti di Brescia, poco male, perché il 10 è alla Reggia di Caserta.
1: Ecco, adesso saliamo,
0: finalmente in cielo, ci eleviamo, Ronzi, ti eleviamoci.
1: Saliamo su una mongolfiera che non è semplicemente però fare un giro panoramico, vivere un'esperienza, insomma, d'avventura. È un atto, insomma, di distacco consapevole dal caos quotidiano, e diventa ancora più coinvolgente se guardando in basso si scorge un vasto territorio, magari il parco dell'Alta Murgia in Puglia, i sassi di Matera a fare da sfondo. Guarda che immagini che ti ho regalato.
0: Sì,
1: adesso.
0: Veramente.
1: Insomma, un'esperienza che ha potuto fare chiunque ha partecipato al Puglia Balloon Cup, la prima competizione internazionale di mongolfiere nel sud Italia, che ci evoca un po' la Cappadocia, e non ha nulla da invidiare alla Cappadocia. Adesso noi ne parliamo con Francesco Ruggeri, fondatore e responsabile della compagnia mongolfiere al sud Italia, e Aldo Massimiliano Colonna, pilota di mongolfiera. Benvenuti.
2: Buongiorno.
3: Salve.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Allora, partirei con il fondatore, no? Del responsabile della compagnia mongolfiera al sud Italia, Francesco Ruggeri. Allora, c'è stata questa competizione il 24 e 29 agosto, è una pagina bellissima che è stata regalata a un territorio che non ha nulla da invidiare alla Cappadocia. Raccontiamola.
2: È stata un'esperienza eccezionale per noi che abbiamo organizzato, e soprattutto che l'abbiamo vissuta questi giorni in Puglia. È stato bellissimo vedere i volti dei piloti che hanno accompagnato questo spettacolo e questo grande evento sportivo, ed è stato veramente eccezionale vedere come si sono misurati in questa competizione. Per noi è stata la prima volta organizzare questo evento, e il tutto è stato grazie soprattutto al supporto e al contributo dell'Aero Club Italia, che ha dato la possibilità di organizzare questi eventi al sud. È la prima volta che si è organizzata una competizione aerostatica al sud Italia, e questo è un primo tassello. Speriamo che il prossimo anno organizziamo proprio il campionato nazionale qui in Puglia.
1: Beh, sarebbe bello. Periodo. Ecco, parliamo invece con Aldo Massimiliano Colonna, pilota di mongolfiera, no? Com'è stato guardare la Puglia dall'alto?
3: Il territorio pugliese è bello, merita tanto. Sono tanti gli scorci bellissimi da poter ammirare dall'alto. Il parco della Murgia è una zona molto variegata, ti dà la possibilità di vedere questi vasti territori, immensi territori. Un po' brulli, però ci sono tante vallate, ci sono anche delle zone boscate, di tanto in tanto si incontrano anche piccoli specchi d'acqua. È veramente bello, veramente bello.
1: Ecco, quella è l'immagine che le è rimasta più impressa.
3: Diciamo che, insomma, gareggiando ho prestato forse un po' meno attenzione al territorio, però sì, sicuramente, ripeto, insomma, queste vallatine dove ci si poteva entrare con la mongolfiera dentro per cercare un po'
1: queste
3: di frenare. Sì, nelle gravine, sì, anche se proprio nella gravina non si può entrare, però
1: no,
3: insomma,
1: certo.
3: ci si avvicinava tanto, per dare anche la possibilità alla mongolfiera di poter cambiare traiettoria. La mongolfiera purtroppo non la si può dirigere come si dirige un aereo, quindi l'unica cosa che può fare il pilota è quello di salire e scendere, quindi cambiare quota ed entrare nelle correnti che ci sono le diverse quote.
1: Senta, ma io sono curiosa, a lei com'è venuta la voglia di diventare pilota? Di solito uno diventa, Gianfranco, pilota di aerei,
0: elicottero.
1: Beh, perché di mongolfiera? Di panda, certo. Perché di mongolfiera?
3: Diciamo che io, insomma, sono sempre stato un po' attratto dal volo. Però
1: è un volo particolare, no? È un volo lento, con uno studio anche delle correnti, penso molto diverso dagli altri.
3: Assolutamente sì, cioè ci vuole una grande conoscenza della meteorologia, quindi nella fase di pianificazione dei voli bisogna studiare tantissimo quelle che sono le previsioni per il giorno seguente, ma soprattutto bisogna conoscere anche tanto il territorio, perché l'orografia del territorio incide tantissimo sulle direzioni delle mongolfiere. Mm. In ogni caso io mi sono avvicinato a questo mondo, diciamo, in maniera del tutto casuale. 21 anni fa, quando ero in viaggio di nozze in Australia, mia moglie mi propose di fare questo volo in mongolfiera. Io devo dire la verità, all'epoca è stata una cosa che non mi ha ispirato più di tanto, anzi, mi ha fatto quasi paura. Però un anno, quindi non l'ho fatto il volo, un anno esatto dopo, dopo averci pensato e ripensato tanto, l'ho vista come un'opportunità persa, mi si è ripresentata l'opportunità di riavvicinarmi alle mongolfiere grazie a un bando regionale della regione Calabria che prevedeva finanziamenti per l'acquisto di attrezzature sportive in plan air. Mm. E lì decisi di presentare questa richiesta, prevedendo l'acquisto di una mongolfiera. Mi si è aperto un mondo che non conoscevo in modo più assoluto.
1: E quanto questo mondo si sta espandendo? Quanti sono gli iscritti? Quante persone si stanno appassionando a questo sport?
3: Allora, in Italia in effetti il numero rispetto alle altre, agli altri paesi europei è un po' più esiguo, tant'è vero ci conosciamo tutti quanti, anche se non di persona, però bene o male insomma, ci conosciamo tutti, però ha ampie possibilità di espandersi. Questo è un mondo che offre la possibilità di lavoro a chiunque ci si avvicini. Basti pensare, in Italia diciamo la stagione è circoscritta al periodo estivo, diciamo primaverile, estivo, autunnale, però si vola in tutto il mondo, quindi un pilota che è un pilota commerciale, quindi che c'è il rating di pilota commerciale, può andare tranquillamente a volare anche altrove. Certo. Infatti sono tanti piloti italiani che fanno la stagione in Italia e poi vanno a volare chi a Dubai, chi in India, chi in Marocco. Quindi è una possibilità.
1: E sono tanti anche gli stranieri.
0: Infatti arrivano messaggi, cara sì. Manuela, al 335-699-2949 per il nostro Francesco Ruggeri. L'evento è riuscito a attirare anche una clientela straniera?
2: Sì, assolutamente, hanno partecipato sia come visitatori molti turisti internazionali che erano presenti già in Puglia e a Matera, anche in Basilicata, ma soprattutto hanno partecipato anche molti piloti stranieri all'iniziativa. Siamo stati molto contenti e felici che sul podio sono arrivati tre ragazzi. Il vincitore è stato un pilota francese, il secondo è il campione italiano attuale in carica, Edoardo Barbieri, e il terzo è arrivata una ragazza, Costanza.
1: Noi ringraziamo i nostri ospiti per averci raccontato questo bellissimo volo in mongolfiera. Grazie a Francesco Ruggeri, Aldo Massimiliano Colonna per essere stati con noi.
0: Bene. Ma tu sei mai stata su una mongolfiera?
1: No, però lo farò sicuramente
0: in questa settimana in cui esatto. Non mi farai compagnia qui all'Italia in diretta. Va
1: tornerò
0: bene.
1: In mongolfiera qui a Saxa Rubra. Bene, salutiamo tutta la nostra squadra per essere stata con noi:
0: Francesca Bellino, Roberta Genuini, Claudio Urbani e Graziana Vella, con Minni Micocci in regia. Poi la parte tecnica si sono alternati Alessandro Adriani, in questo momento c'è Emanuele Rinaudo che ringraziamo e salutiamo, poi insomma da qualche parte ho visto anche Carlo Boninsegna che però mi pare che non sia stato in console, ma lo salutiamo ugualmente.
1: Oggi pomeriggio l'Italia in diretta torna con Germana Brizzolari e tu dai dimmi chi è
0: oggi pomeriggio non so chi faccia la conduzione musicale, giuro,
1: però lo scoprirete allora
0: potrebbe esserci Miriam Fecchi, potrebbe esserci Gabriele Broccani, non lo so però
1: lo scoprirete. Lasciamo in sospeso
0: la linea GR1 e tanto l'Italia è sempre in diretta, quella è la cosa più importante. Un abbraccio a tutti,
1: ciao.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
5: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
6: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
4: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Ore 13.
12: GR1.
13: L'aggressione, la fuga, l'orrore. Lorena Isceri, uccisa dall'ex, era riuscita a chiedere aiuto prima di essere lanciata dal cavalcavia sulla A1. Lui si è buttato giù all'arrivo della polizia. Record di durata del governo, il più longevo della storia della Repubblica. Giorgia Meloni, stabilità condizione per mantenere gli impegni e farsi rispettare. Le opposizioni replicano, 4 anni buttati. Il presidente Mattarella, l'aggressione, la fuga, l'orrore, Lorena Isceri uccisa dall'ex, era riuscita a chiedere aiuto prima di essere lanciata dal cavalcavia sulla 1, lui si è buttato giù all'arrivo della polizia. Record di durata del governo, il più longevo della storia della Repubblica, Giorgia Meloni, stabilità condizione per mantenere gli impegni e farsi rispettare, le opposizioni replicano, 4 anni buttati. Il presidente Mattarella all'apertura di Cernobbio per l'Europa, successi indiscutibili, invidiata e osteggiata nel mondo. Nel messaggio l'appello a maggiore cooperazione contro politiche di potenza. Guerra in Ucraina, tra attacchi incrociati e spiragli di trattative, i negoziatori di Trump domani a Mosca, poi a Kiev. Assegnati a Zurigo i premi Nobel 2026, tutte le assurdità scientifiche come il modo migliore per soffiarsi il naso. Venezia, la mostra del cinema parla francese e giapponese, in gara a Orizzonti, la città dei vivi, aspettando il primo autore italiano in concorso. Sport, Formula 1 al via le libere del Gran Premio di Monza, gara senza super favoriti. Calcio, è di nuovo campionato, il primo anticipo della terza giornata con la sfida di Marassi tra De Rossi e Fabregas. Buongiorno da Alice Andreoli. L'orrore sull'autostrada A1 a Barberino del Mugello. La procura di Firenze ha ricostruito le ultime drammatiche ore di Lorena Isceri, la donna lanciata da un viadotto dall'ex compagno.
14: Una telefonata fatta al 112 mentre era chiusa e legata nel bagagliaio dell'auto. Questa l'unica speranza di Lorena Isceri, 45 anni, quando il suo ex fidanzato, Federico Vella, 36 anni, dopo averla aspettata in garage a Firenze, la imprigiona nel baule del SUV della donna. Intanto lui, alla guida del mezzo, imbocca con grande velocità l'autostrada 1. Quando Federico sente la voce di Lorena dal baule, si ferma, scende, la prende e al cavalcavia di Barberino del Mugello la lascia cadere nel vuoto. Poi Vella col suo cellulare scrive una storia sui social. Il silenzio dopo un litigio non è punizione, non è abbandono. Ti voglio abbastanza bene da non parlarti quando potrei ferirti. Addio a tutti. E in pochi secondi, davanti ai poliziotti che arrivano sul posto, si getta anche lui di sotto. Lorena lo aveva lasciato un mese fa, dopo 2 anni di una relazione burrascosa. I familiari della vittima hanno dichiarato che Lorena era spaventata da lui, ma nessuno immaginava questo epilogo. Simona Decina, GR1.
13: E si indaga anche sulla strage familiare avvenuta ieri a Finale Ligure.
15: Una famiglia normale, ripete chi li conosceva. Eppure dietro le mura dell'appartamento all'ultimo piano di una palazzina sulle alture di Finale Ligure, Daniele Baruzzo, 59 anni, covava dei tormenti. Problematiche familiari che prima di togliersi la vita avrebbe messo nero su bianco. Baruzzo l'altra notte avrebbe aspettato che la moglie e il figlio adolescente si addormentassero. Secondo quanto ricostruito finora, prima è entrato nella cameretta di Mattia, 14 anni, e lo ha ucciso a colpi di pistola. Ha raggiunto la moglie, Paola Siri, 60 anni, in camera matrimoniale e le ha sparato. Poi ha usato quell'arma che deteneva regolarmente violentemente contro se stesso. L'allarme è scattato dopo che il 59enne non si è presentato nell'azienda di Savona dove lavorava. Non aveva avvisato neanche con un messaggio e non rispondeva al telefono. Il datore del lavoro a quel punto ha contattato dei parenti che poi hanno allertato le forze dell'ordine. La scoperta del dramma. Nell'appartamento i carabinieri hanno trovato le valigie quasi pronte. In questi giorni sarebbero dovuti partire per una crociera, un breve viaggio prima che Mattia ricominciasse la scuola. Lui giocava a calcio in una squadra locale, il Finale Calcio. Lunedì, l'ultimo allenamento. Sarebbe tornato sul campo dopo la settimana di vacanza. E dove oggi c'è un vuoto impossibile da accettare. Luca Forlani, GR1.
13: Una sequenza impressionante di violenza domestica, ne abbiamo parlato con Davide Lazzari, presidente dell'Osservatorio Benessere Psicologico e Salute.
12: Io credo che sia necessario dare un nome anche a queste situazioni che molto spesso vengono chiamate o paragonate a delitti d'amore, amori malati, eccetera. L'amore non ha niente a che fare con queste cose.
16: E come andrebbero definite? Femminicidi, stragi familiari, omicidi suicidi? C'è un tratto comune che lega questi fenomeni?
12: Io credo che siamo di fronte a una violenza di possesso, qualcosa in cui l'altro ritiene che l'altra persona sia in qualche modo di sua proprietà, una sua stampella e deve necessariamente far parte della sua vita, quindi una forma violenta di possesso.
16: Perché non si ferma questa catena di violenza?
12: Questa catena di violenza purtroppo c'è sempre stata, oggi giustamente molto più conosciuta attraverso i media, assume delle forme estreme e orribili come l'ultima vicenda della donna sequestrata, che credo poi sia particolarmente emblematica, perché quest'ultimo delitto c'è qualcosa di molto significativo, proprio il sequestro fisico dell'altra persona che poi in molte situazioni segue un sequestro di tipo psicologico.
16: Daniele Morgera, GR1.
13: Rai Radio 1, le 13:05 minuti. Da oggi il governo Meloni è il più longevo della storia della Repubblica. Le celebrazioni organizzate da Fratelli d'Italia, in serata a Bari anche la Premier. Andiamo in diretta da Federica Ionta.
17: E sarà un discorso soprattutto sulla stabilità, quello con cui Giorgia Meloni chiuderà questa sera l'evento qui a Bari, festa che celebra, lo dicevi, il record di longevità del governo, un risultato rivendicato in primo luogo sul fronte politico. Da oggi, scrive la Premier sui social, i tre governi più longevi della Repubblica sono di centrodestra. Sul fronte delle politiche interne, la Presidente del Consiglio ricorderà l'aumento dell'occupazione con oltre 1 milione di impiegati in più dal 2022, e non il taglio delle tasse a favore dei redditi molto bassi, i decreti per la sicurezza e le misure contro l'immigrazione irregolare. È la stessa Giorgia Meloni a riconoscere che c'è comunque ancora da fare, a cominciare dalle riforme, le riforme costituzionali in stallo dopo lo stop col referendum sulla giustizia a marzo. La stabilità viene letta anche in chiave di credibilità dell'Italia all'estero, oltre 140 le missioni internazionali in questi 1413 giorni di governo. La festa si apre alle 18. I vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini parteciperanno in videocollegamento. Da Bari con Massimiliano Savino, linea allo studio.
13: E proprio su quanto fatto dal governo in questi 4 anni è botta e risposta tra maggioranza e opposizioni.
18: Record e risultati. Fratelli d'Italia a Bari innanzitutto per ricordare quanto fatto dal governo. Giovanni Donzelli.
19: In 4 anni abbiamo quasi rimediato i danni fatti dalle sinistre nei 10 precedenti. Il taglio delle tasse, 1.300.000 posti di lavoro in più, sostegno alle famiglie e alle imprese. Adesso avanti fino alla fine della legislatura.
18: Nel centrodestra Forza Italia sottolinea il proprio contributo per il taglio delle tasse e la Lega il ruolo svolto su autonomia e sicurezza. 4 anni buttati, dicono le opposizioni, il PD punta il dito sul peggioramento delle condizioni di vita tra salari, bollette e sanità. Tradite le promesse all'affondo dei 5 Stelle. Giuseppe Conte.
20: Con un caro inflazione, un caro bollette, carburante alle stelle, le buste paga molto leggere, troppo leggere, e questo governo si caratterizza solo quindi per tasse e propaganda.
18: Italia Viva parla di rincari, crollo della produzione industriale, ultimo posto nel G7 per spesa sanitaria, e Carlo Calenda Azione evidenzia bene conti spread e Ucraina, male politica energetica e investimenti in difesa. Oggi la Puglia, domani Palazzo Madama, dove si tornerà a parlare di legge elettorale. Al lavoro per garantire stabilità politica, assicura la maggioranza. Temono di perdere, cambiano le regole del gioco. La replica dei progressisti. Francesco Macaro, GR1.
13: Si apre con un messaggio del Presidente della Repubblica al Forum di Cernobbio. Sergio Mattarella ha sottolineato i successi dell'Unione Europea, ma anche evidenziato il preoccupante ritorno delle politiche di potenza.
3: In un frangente storico delicato come quello attuale è l'Europa il modello da seguire. Ne è convinto il presidente Mattarella, che nel suo messaggio per la platea di Cernobbio sottolinea come sia proprio l'Unione la manifestazione più eclatante della ricerca di valori comuni di fronte a chi vuole solo far prevalere la logica del più forte. Non tutto a Bruxelles funziona, però. Il capo dello Stato invita a necessari e urgenti cambiamenti nella composizione, nella tempestività delle decisioni e nelle priorità. Eppure, anche così, l'Europa ha saputo assicurare prosperità ai suoi successi, osserva, sono indiscutibili e forse per questo osteggiati. La sua attrattività è intensa e vitale. Non parla apertamente di dazi, Mattarella, ma avverte che gli accordi di libero scambio rappresentano modelli alternativi a politiche di potenza e logiche di conflitto. Di qui l'auspicio a mettere da parte gli indugi e l'invito all'Unione ad abbandonare ruoli difensivi e a giocare un ruolo attivo per tornare a far prevalere la pace. Valentino Russo, GR1.
13: E andiamo dunque a Cernobbio, dove, lo dicevamo, si apre oggi il forum organizzato da TEA, The European House Ambrosetti, che riunisce grandi nomi della finanza, della politica nazionale e internazionale. La nostra inviata.
21: Le prime parole qui da Cernobbio sono rivolte all'Europa, ai risultati economici e civili ottenuti in questi decenni e non solo agli obiettivi falliti. Lo ripete l'amministratore delegato di TEA Group, che organizza il forum, Valerio De Molli, che parla di potenza gentile.
22: Non una potenza debole o ingenua, ma un modello capace di combinare forze economiche e tecnologia, sicurezza, apertura, welfare, sostenibilità e rispetto della persona.
21: Poi c'è il nodo della competitività che anima i confronti della giornata. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso, sottolinea i miglioramenti fatti nonostante la delicatezza di alcune crisi industriali. Parla di un PIL 2026 che supererà le previsioni e annuncia nuovi interventi sulla robotica.
23: Intendiamo fare un pacchetto di misure che incentivi ulteriormente l'innovazione del nostro paese, soprattutto nella robotica industriale e nell'utilizzo degli umanoidi.
21: Da Cernobbio con Alberto Gaidano, Paola Nania, GR1.
13: Le notizie dall'estero: guerra in Ucraina, ancora una notte di attacchi incrociati, 3 le vittime a Dnipro e Odessa, colpito un impianto petrolifero russo a Sochi. E mentre proseguono i combattimenti, si apre uno spiraglio sul fronte diplomatico. Attesi domani i negoziatori statunitensi. La corrispondente.
24: L'arrivo di Witkoff e Kushner a Mosca riapre la via del negoziato. Gli inviati di Trump andranno anche a Kiev. La notizia del loro ritorno in Russia ha già fatto accelerare questa mattina i guadagni della borsa di Mosca. Ad aprire la pace è stato lo stesso Putin. Un accordo con l'Ucraina è possibile. I contatti tra le nostre intelligence continuano, ha detto dal Forum Economico Orientale di Vladivostok. Per il presidente russo, però, a complicare il processo negoziale sono i recenti avvertimenti di Zelensky sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli russi. Intanto cresce la tensione con Berlino. Per il ministro degli esteri Lavrov, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Mosca ha annunciato misure di ritorsione in risposta alle accuse tedesche, che giudica infondate. La prima decisa, ha detto Lavrov, sarà la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Mentre Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi, ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, ha detto il portavoce Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino. Da Mosca, Scaliana Mistretta, GR1.
13: Stati Uniti, Iran, Trump rivendica il controllo di Hormuz e annuncia il ritorno del traffico petrolifero ai livelli pre-conflitto. Ma per il vicepresidente Vance la guerra proseguirà almeno fino alle elezioni di metà mandato a novembre. Intanto l'Oman avrebbe respinto la proposta iraniana per una gestione congiunta dello stretto. La corrispondente.
25: Il 25 agosto scorso il ministro degli esteri iraniano Araghchi aveva dichiarato di collaborare con l'Oman per la creazione di un corridoio di navigazione temporaneo attraverso lo stretto di Hormuz e per lo sminamento congiunto del percorso, affermando di avere concordato la prosecuzione delle discussioni per regolare la navigazione in modo permanente in futuro. Ma l'Oman avrebbe respinto la proposta iraniana di concordare la gestione del passaggio attraverso le acque di Hormuz. Lo riporta il quotidiano statunitense New York Post, che cita fonti governative governative della regione. Teheran ribadisce che Hormuz riaprirà solo dopo il via libera dei Pasdaran e quando Washington tornerà a rispettare gli impegni del memorandum di Islamabad. Intanto prosegue il blocco navale imposto dagli Stati Uniti e l'esercito iraniano rivendica attacchi con missili e droni a basi statunitensi in Kuwait ed Emirati. Tutta la regione è preoccupata per il rischio di una nuova escalation. Ma la diplomazia non si ferma. Proprio in queste ore si stanno intensificando i contatti tra l'Iran e i paesi mediatori per tornare a sedersi al tavolo delle trattative. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
13: E la tensione resta alta anche sul fronte libanese. Dopo due mesi di bombardamenti, l'esercito israeliano ha preso il controllo della cresta di Al-Itaher, ultimo avamposto di Hezbollah a difesa dell'area di Nabatieh. Per il ministro Katz è un passo importante nel consolidamento della zona di sicurezza. Raid anche a Gaza, un palestinese morto, tre feriti a Khan Yunis. I militari annunciano inoltre di aver ucciso un dirigente di Hamas coinvolto nell'attacco del 7 ottobre. Le crisi internazionali continuano a pesare sul costo dei carburanti. Scade domani il taglio delle accise sul gasolio. Pronto un nuovo decreto per una proroga fino al 10 settembre. Ma il rincaro del petrolio ha effetti più ampi che investono molti settori.
0: Non riguarda soltanto chi fa il pieno. Il caro carburanti ha effetti a catena su molti altri settori. Alla pompa il gasolio rimane sopra i 2 euro. C'è preoccupazione sui mercati internazionali, dove le tensioni geopolitiche continuano a spingere verso l'alto le quotazioni del greggio. Il Brent costa oltre i 95 dollari al barile. Effetti a catena, dicevamo. E a lanciare l'allarme questa volta è la compagnia aerea irlandese Ryanair. Per la stagione invernale ha annunciato una riduzione di circa 10.000 voli, riducendo le perdite dai 70 ai 100 milioni di euro in jet fuel. Una decisione che preoccupa e molto anche il settore del turismo europeo, perché questo si traduce in 2 milioni in meno di posti aerei disponibili, quindi meno mobilità, meno turismo e soprattutto biglietti più cari per i consumatori. Lorenzo Opice, GR1.
13: Sul fronte dei consumi, vendite al dettaglio in calo a luglio, secondo l'Istat, in Italia scendono dello 0,4% in valore e dello 0,5% in volume rispetto a giugno. Su base annua cresce il fatturato, ma diminuiscono le quantità acquistate. Una frenata che riguarda anche il resto d'Europa, soprattutto la Germania, in controtendenza la Francia. C'è la scienza delle grandi scoperte e poi c'è quella delle ricerche più strane e improbabili. A Zurigo, assegnati gli Nobel 2026, i premi agli studi apparentemente inutili.
1: Il motivetto suonato sul palco da un fisarmonicista ha aperto una cerimonia tutta all'insegna dell'autoironia, con gli scienziati che ridono delle loro ricerche, tanto serie quanto paradossali, come quella sul modo migliore per soffiarsi il naso, basata sull'analisi dei flussi di aria nelle narici. Premio Nobel per la medicina. Quello per la biologia al seppellimento delle mutande, 1000 in cotone, per misurare in quanto tempo si degrada il tessuto in presenza di microbi, funghi e altri organismi. Premiata anche la ricerca sul perché i neonati hanno un buon odore e gli adolescenti no. Trattasi di ricerche scientifiche vere e proprie, sottoposte a revisione e pubblicate su riviste accademiche, le cui pagine, volendo, possono essere impiegate nel tradizionale lancio degli aeroplanini di carta. Launch of the paper, please. Novità, la cerimonia degli Nobel, a cura della rivista Improbable Research, si è svolta a Zurigo, lasciando dopo 35 anni gli Stati Uniti, dove, secondo gli organizzatori, ora c'è un clima ostile alla scienza. Donatella Gori, GR1.
13: Cinema, la mostra di Venezia, riflettori su Francia e Giappone, ma c'è attesa anche per La città dei vivi, tra i titoli di punta della sezione Orizzonti. L'inviata.
2: Fragilità sembra essere la parola d'ordine di questa giornata al Lido di Venezia, quella del reduce del Vietnam, del film giapponese di Tsukamoto con Jeffrey Rush, I ragazzi di 15-18 e Place to Heal, girato da Cédric Kahn nel reparto psichiatrico per adolescenti di un ospedale, primo film francese in concorso, e poi c'è il racconto bellissimo della Città dei vivi, la storia di Luca Varani, ucciso a poco più di 20 anni. Il regista Edoardo Gabrielli Ariellini, che a Venezia debuttava da attore in Ovo Sodo 30 anni fa.
4: La partenza era l'idea di fare come un racconto di formazione interrotto, stringere il campo e andare nell'intimità, in un racconto che potesse guardare, mi auguro, con meno giudizio possibile, come è facile inciampare a quell'età.
5: Lascio scuola, prof.
2: Valerio Mastandrea, perfetto, nel ruolo del padre.
6: Stare in questa storia con il pudore, la forza, i silenzi, i tempi sbagliati di una frase perché interrotta dal dolore, è una storia di sofferenza alla fine.
2: La città dei vivi, oggi in gara ad Orizzonti, nelle sale italiane dal 1 ottobre. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
13: Musica torna all'Aquila, il jazz italiano per le terre del sisma, da domani 2 giorni di concerti e incontri in tutta la città. Un progetto nato nel 2015 per accompagnare con la cultura la rinascita dei territori colpiti dal terremoto.
7: Più di 300 artisti suoneranno in una ventina di luoghi simbolo di una città diventata punto d'incontro, laboratorio di cultura, memoria e futuro. Per il 12° anno il jazz italiano torna all'Aquila, capitale della cultura 2026, per condividere, accompagnandolo con la musica, il percorso di rinascita di una comunità. Dal ritorno dell'istituzione sinfonica abruzzese, gloriosa orchestra aquilana con più di mezzo secolo di storia, ai protagonisti del jazz tricolore come Fabrizio Bosso, Rita Marcotulli, Raffaele Casarano, Rosario Giuliani, saranno 2 giorni di dialogo tra la vitalità dell'improvvisazione jazz e il patrimonio storico della città. Non a caso, riflessi è il tema di questa edizione, spiega Nicola Pisani, che con Paolo Martini e Maria Pia De Vito è direttore artistico del festival.
8: Il festival di quest'anno è basato sulla curiosità, a 360 gradi su quello che è la capacità creativa del jazz italiano, l'improvvisatore e fondante nel jazz. Siamo musicisti del momento e quindi abbiamo bisogno di creare dei riflessi di memoria ma anche di percorso verso il futuro, la rinascita di un territorio.
7: Claudia Faiens, GR1.
13: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Edmondo Cotta e Stefano Cattini, da Alice Andreoli che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di giornata.
9: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
26: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
27: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
28: La spesa intelligente.
29: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
30: Subaru.
31: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
32: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
33: GR1 Sport.
34: Buona giornata da Francesco Repic. Apriamo la pagina sportiva, iniziamo meglio a gran velocità, perché c'è la Formula 1, c'è il Gran Premio di Monza, partite le prime prove libere, ci colleghiamo con il nostro inviato Manuel Codignoni, a te.
3: Ciao Francesco, buongiorno a tutti e abbiamo delle indicazioni subito interessanti per quello che riguarda i nostri colori, perché siamo in una fase avanzata, mancano appena 7 minuti al termine di questa prima sessione di prove libere e davanti a tutti ci sono le due Ferrari, quella di Leclerc 1.23 e 0.08 che precede di poco più di un decimo quella di Lewis Hamilton, poi Russell, lo spauracchio con la Mercedes, staccato di 3 decimi, Lawson con la Red Bull e Kimi Antonelli, il leader del mondiale, quinto con l'altra Mercedes. Kimi Antonelli che comunque vadano queste libere e soprattutto comunque vada alla qualifica di domani, partirà dal fondo del gruppo perché sostituirà la Power Unit, anzi ha già sostituito di fatto la Power Unit, ha scelto di farlo a Monza perché questa è una pista dove la domenica

0: come detto, ci sono le due Ferrari di Leclerc e Hamilton, a Ferrari che portano anche un'importante evoluzione di motore concessa dal regolamento e che dunque si candidano come possibili protagonisti del fine settimana, soprattutto per quello che riguarda la domenica. Fa molto caldo a Monza, 31 gradi la temperatura dell'aria, sarà così per tutto quanto il weekend meteorologicamente, ma anche dal punto di vista dello spettacolo, perché è annunciato il pubblico del tutto esaurito. 5 minuti e 50 al termine della prima sessione di prove libere davanti a tutti le due Ferrari. A te Francesco.
1: Grazie a Manuel Codignoni, che ovviamente ci aggiornerà nel corso di questo pomeriggio a proposito delle prime prove libere del Gran Premio di Monza, e seguirà questo grande weekend di Formula 1 praticamente fino a lunedì mattina. Intanto noi però voltiamo pagina, ci occupiamo di calcio, perché oggi parte la terza giornata del nostro campionato, una giornata che vedrà protagoniste tante big in degli scontri diretti: Inter-Napoli, Juventus-Milan, Inter-Napoli come detto, ma anche Roma-Atalanta. Ma oggi si parte con un'altra partita a Marassi, lo scontro tra due giovani tecnici peraltro molto apprezzati.
2: Luce a Marassi per un match tra Genoa e Como che non è soltanto una sfida tra ex campioni del mondo in panchina. De Rossi e Fabregas, anima dei due club, cercano risposte soprattutto per il loro futuro. L'allenatore rossoblu vuole cancellare lo zero in classifica, fratello gemello dello zero che troviamo alla voce gol realizzati.
3: Tutte le squadre si possono battere, tutte le squadre si possono affrontare con coraggio, e noi faremo questo. Sono una squadra forte, dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi e che possiamo metterli in difficoltà.
2: Per dare forza all'attacco è arrivato lo svincolato El Shaarawy, che dovrebbe andare in panchina. In avanti allora, fiducia di nuovo al duo Vitigna-Colombo, sostenuto dai guizzi di Baldanzi. E a proposito di fronte offensivo al Ferraris, potrebbe esordire nel Como Moise Kean. I lariani su di lui hanno investito 40 milioni di euro e ora starà al centravanti della nazionale giocarsi il posto con Duvicas, che ormai segna con una regolarità difficilmente immaginabile appena qualche mese fa. Per Fabregas soltanto problemi d'abbondanza. Le sue scelte saranno fatte anche pensando allo storico debutto in Champions, programmato per giovedì di prossima al Sinigaglia contro il Lipsia. Francesco Albanese, GR1.
1: E per chiudere le notizie di tennis, gli US Open, gli Open degli Stati Uniti, Cobolli e Dardelli al terzo turno. Oggi tocca a Jasmine Paolini, tocca soprattutto a Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo. È tutto per la pagina sportiva da Francesco Repe. C'è ancora l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata cielo sereno su gran parte del paese, con le nubi sull'Appennino calabrese e sulla Sicilia orientale che vanno dissolvendosi definitivamente. Domani, sabato 5 settembre, altra giornata dominata dall'alta pressione e dal caldo. Al centro-sud il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso per tutto il giorno, mentre al nord passerà qualche velatura, specie sull'area alpina e prealpina centro-orientale. Nel pomeriggio, sempre sui monti di nord-est, la nuvolosità potrà assumere consistenza per dar luogo a qualche rovescio, dissolvendosi poi nel corso della serata. Vento debole variabile a regime di brezza sulle coste e con qualche temporaneo rinforzo al largo sullo Ionio e sulle bocche di Bonifacio, tra Corsica e Sardegna, dove aumenterà un po' il moto ondoso. Temperature in lieve ulteriore aumento lungo le regioni adriatiche e sulle isole, con valori comunque elevati su tutto il territorio. RAI Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
7: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
8: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
9: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
10: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Il mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
12: Ma che bella voce, Roca, che bella risata.
13: Devo dirti, caro Duccio Pasqua, sì, che la voce di Beppe Voltarelli, sì, Beppe Voltarelli, sì, noto cantautore di livello mondiale,

0: È vero. Mi piace tantissimo.
1: Anche
0: una
1: a me.
0: Unica.
1: Anche a me. Ciao Max Dedo.
0: Ciao. Stavo dicendo ciao Marcella.
1: Sì, invece.
0: Invece ciao Federica.
2: Ciao Max Dedo. Ciao Duccio.
1: Ciao Federica Forni. Buongiorno anche a te. Buongiorno a tutta la nostra squadra con Luca Bernardini in regia, Alessandro Adriani in console. Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori che già scrivono torrenziali.
0: Cascate di messaggi.
1: Cominciamo con il Viva la rima di Riccardo. Anche se i conduttori possono cambiare, il Mangiarischi è piacevole ascoltare.
0: Bene, quindi. Bravo.
1: Quest'anno sì, è stato un po' a rotazione, sì. Tutti in onda, tutta la redazione, anche Luca Bernardini,
2: anche
1: ogni tanto. Sì, sì, chissà,
2: tu
1: magari.
2: Sei l'unico saldo, diciamo, al timone.
1: Il caposaldo. C'ho la faccia da caposaldo.
0: Sì, assolutamente.
1: Sì, grazie, sì, grazie. Sì, sì. Siete gentili. Happy Friday, Mangiadischi.
0: Thank you.
1: Ciao Italo da Filadelfia.
0: Ciao Italo.
1: Buon fine settimana, ci dice Antonio. Viva la musica, no war. Ce lo ricorda tutti
0: sempre.
1: I giorni e noi non potremmo essere più d'accordo. Paolo da Roma, oggi con una poesia sintetica. Che si intitola Detti Popolari.
0: Sì.
1: Giovedì gnocchi, sabato trippa, si usa mangiare. Il venerdì la tavola, possiamo apparecchiare?
0: Bene, molto sintetico.
1: Sintetico, criptico anche.
0: Comunque,
1: un
0: sai
1: po'.
0: Per mangiare una buona trippa chi sì. bisogna chiedere?
1: A
0: Trip Advisor. Scusate.
1: Va bene, grazie però... Max Dedo, grazie. Salutiamo Ciccio da Lecce, da Marittima. Salutiamo Michele dalla Parabiago Bene che ci dà dei ragazzacci brutti e cattivi. Ha fermato l'orologio di casa sua, saremo incatenati al nostro posto fino al ripristino, se no il 18 settembre arriva. Va bene, d'accordo, ci sto. Vincenzo è sugli scogli come sempre. E lo salutiamo. Ieri non ci ha salutato Vincenzo, siamo un po' offesi.
0: Forse era sulla spiaggia.
1: Sì. Francesco da Martina Franca chiede di farli sognare tutti. Oggi ci proviamo.
0: Oggi si sogna,
1: Oggi
0: c'è
1: si
0: un
1: sogna.
0: Grande artista che
1: c'è
0: è
1: un grande artista.
0: Il fulcro della scaletta fatta da Duccio Pasqua.
1: Da chi?
0: Da Duccio Pasqua.
1: Vabbè, sì. Salutiamo Danilo con il suo Barbagianni Teseo, salutiamo Niccolò che non vede l'ora dello sfascio di oggi.
0: Lo sfascio era stato richiesto.
1: Era stato richiesto.
0: E Dedo lo ha fatto.
1: E riguarderà i Genesis, ci sono anche oggi Jenny e Kelly da Belluno, c'è Antonio da Potenza che ci augura un mangiadischi terapeutico.
0: Grazie Anthony.
1: E possiamo cominciare perché c'è anche nonna Ida. Quindi,
0: ciao nonna Ida.
1: La base c'è, ci siamo tutti. Allora, il 5 settembre del 1946 nasceva un signore di nome Farrokh Bulsara a Zanzibar.
0: E chi è?
1: Che sarebbe poi diventato Freddie Mercury. Quindi
0: domani
1: 5 settembre 2026 avrebbe compiuto 80 anni. Quindi noi gli dedichiamo una parte di questa puntata.
0: È doveroso.
1: Non so se siete d'accordo.
0: D'accordissimo.
1: Diciamo. E comincerei con una canzone incredibile che lui ha inciso poco prima, neanche un anno prima di morire, che è Innuendo, che ricorda un po' nella struttura, nella magnificenza, quella Bohemian Rhapsody che gli aveva portati al successo. Quindi io comincerei così, con questa meraviglia dei Queen, era il 1991, Innuendo.

0: Mi fa sempre impressione riascoltare questo brano, Federica e Max, pensando che davvero Freddie Mercury stava per morire, era debilitato dall'AIDS, sì. E aveva una potenza vocale ancora straordinaria.
1: Tra l'altro questo brano sembra sia nato da una jam session, se non ricordo
0: probabile,
1: male.
0: Probabile.
1: E poi paragonata a Bohemian Rhapsody, perché la rapsodia è una composizione in forma libera, e quindi essendo una composizione in forma libera ti puoi sbizzarrire con i temi. Con la tipologia musicale, insomma, lo stile.
0: Hai capito? Vedi avere Max Dedo così sempre.
1: Lo so, ragazzi. Lo so.
2: È insostituibile.
1: Non ci sarò per sempre, però.
0: Ma non dire così. Partenza forte, dice Italo, non solo la musica, ma anche il testo di Innuendo è poetico, vero. E Giacomo dice: mai sentiti tanti ingredienti così diversi e tra loro miscelati così bene in una canzone. È vero. E poi ci parla anche dei mondiali di basket femminile, Giacomo, che iniziano stasera, e abbiamo una squadra di ragazze veramente competitive. Davvero terapeutico Freddy, dice Antonio, pezzo stupendo, e anche Gabriella dice grande Freddy Mercury, che emozione riascoltarlo in Innuendo. Anche Paolo Lavarese, un abbraccio al grande Freddy. Siccome domani avrebbe compiuto 80 anni Freddy Mercury, raccontiamo un po' di curiosità su di lui.
2: Sì, tu hai selezionato, come dicevamo prima col maestro Dedo, delle chicche
0: per
2: i nostri
1: perché
2: ascoltatori.
1: Perché lui è un gran fan, Federica, di sempre, un gran fan. E tra l'altro lui ha intervistato Brian May.
0: È vero. A Stereo Notte.
1: Dopo aver visto una fotografia di questa intervista, ha detto: chi è quello accanto a Duccio Vasco?
0: Smettila. Roberto, il nostro amico Corriere di Alghero, oggi è insieme ad Angelo New Entry. Vedi?
2: Ciao Angelo, benvenuto.
0: E poi salutiamo Simone in provincia dalla provincia di Pisa, da Lari, e Sandra dal Parco del Pollino. Ora i Queen diventano famosissimi nel 75 con Bohemian Rhapsody. Però Freddie Mercury è sempre stato un musicista prima di tutto, un musicista curioso, e qualche tempo dopo, nel 76, va a vedere un concerto in un club portato dal suo manager e si imbatte in tale Eddie Howell, che è un artista che aveva pubblicato un disco, tra l'altro con Phil Collins alla batteria, quindi non proprio
1: caso, ecco.
0: Phil Collins c'entra anche col Ti sfascio una canzone di oggi. E insomma Freddie Mercury va a vedere questo Eddie Howell e trova che un pezzo di quelli che suona sia particolarmente interessante,
2: e che fa?
0: E decide di produrlo.
1: Vedi, lo sapevamo io e Federica.
2: No, io non lo sapevo.
1: Quante cose scopriamo con Duccio Pasco, Federica?
0: Quindi, in un piccolo studio di Londra vanno Eddie Howell con questo pezzo, Freddie Mercury, e mettono insieme, insomma, un arrangiamento in cui Freddie Mercury anche al pianoforte fa i cori, e poi a un certo punto dice: ah, mi serve una chitarra. E chi chiama? Brian May, ovviamente. E quindi Eddie Howell si preoccupa pure un po', perché dice: ma magari diventerà troppo
2: Queen, diciamo.
0: Queen sound, magari snaturerà un po' il pezzo. Però oggi ha postato recentemente un lungo articolo in cui dice: per oggi posso dire che ho lavorato a un pezzo con Freddie Mercury e Brian May.
1: Che meraviglia.
0: E si chiama The Man from Manhattan. Tra l'altro è una canzone ispirata al Padrino di Mario Puzo, quindi lo stesso testo che ha ispirato alla trilogia di film, e suona veramente molto Queen. Man from Manhattan, Eddie Howell con Freddie Mercury al pianoforte, Brian May alla chitarra, e tutti insieme ai cori.
1: Che curiosità.
0: Senti un po'.

0: E vabbè, insomma, le armonie vocali dei Queen si ritrovano tutte in questo pezzo,
1: che
0: no?
1: E poi Cariducci, dovete
0: sì.
1: sapere.
0: Cariducci, bello Cariducci.
1: Lo sapevate che Freddy era un baritono?
0: Ma veramente?
1: Sì, è stato, la sua voce è stata studiata a lungo, lui era un baritono, ma sì. si spingeva nella parte da tenore, arrivava altissimo, tant'è che i cori fatti da Freddy arrivano a un'estensione incredibile.
0: Eh sì.
1: E cantava sia in falsetto che a voce piena.
0: È vero, è vero.
1: Era veramente un cantante, ma senza aver studiato, era un appassionato di lirica.
0: Perché aveva studiato in realtà pianoforte al
1: conservatorio. Sì, ma non aveva studiato canto, quindi un autodidatta.
0: È vero.
1: Incredibile.
0: Marco da Parma gioca con un messaggio arrivato ieri, dice: ma questa canzone è da considerare musica spazzatura.
2: Chiaramente siamo rimasti su quel filone.
0: È vero. Salutiamo Daniela da Roma, che dice: siete sempre così pacati e professionali, grazie Daniela, però c'è un PS. Abitavo a 50 metri da casa di Freddy, l'ho visto solo una volta, ma la sua figura impressa nella mia mente, era già malato purtroppo. Vedi che incredibile. Salutiamo ancora Andrea, che dice: se fosse ancora qui festeggerebbe gli 80 anni, ma non la leggenda. Perché sì, forse, sì. forse. Che potenza questo brano, sarebbe da sfasciarlo, dice Yvonne, però aspetto con ansia Firth of Fifth.
1: Esatto, sì, sì, sì.
0: E c'è un haiku per te, Federica, da parte di Danilo. Fede celata, la tua presenza tenue ci rende lieti.
2: Mamma mia, ma bellissimo. Grazie mille, Danilo.
0: Bellissimo.
1: Poi sembra tenue,
0: sì.
1: Ma quando siamo, diciamo che tra di noi, dice delle cose cattivissime.
0: È vero, ecco, è vero.
1: Sì,
0: è vero,
1: tipo
0: è vero.
1: Ha detto di questa canzone, no, scherzo.
0: No, non è vero, non è vero.
1: Ha detto delle cose orribili su questa canzone. No, non è vero.
0: Alessandro da Rimini dice: se ricordo bene, qui sono entrati famosi in Italia perché Somebody to Love precedeva la rassegna cinematografica in TV di un grande regista. È vero, infatti c'è l'edizione italiana del 45 giri di Somebody to Love, che ha la dicitura in copertina sigla TV del ciclo dedicato a Billy Wilder, ed è anche abbastanza ricercata dai collezionisti per questa piccola differenza.
1: Sì, interessante.
2: Sì. Vero. Una curiosità molto interessante.
0: Esatto. Salutiamo Peppe da Palermo e insomma grazie. 335-699-2949. Voi sapete, cari Dedo e Federica,
1: no,
0: che Freddie Mercury
2: sapete, no, lui come, sa di non sapere, Dedo.
0: Come diceva Dedo, era grande appassionato di lirica.
1: Sì. Sì.
0: E il suo sogno era realizzare un disco con Montserrat Caballé,
1: sì,
0: grandissima cantante catalana, e riuscì a fare questa cosa con Barcellona, che poi divenne anche la canzone
2: delle Olimpiadi di Barcellona nel 92.
0: Esatto, cosa che Freddy non vide perché
2: certo,
0: morì
2: purtroppo
0: alla fine del 91. Qualche anno fa uscì un cofanetto pazzesco con tutti gli outtakes delle registrazioni di Barcellona, in cui lui interpretava da solo le canzoni che poi nel disco l'abbiamo sentito in duetto con Montserrat.
2: Mamma mia.
0: E c'è questa versione di How Can I Go On, che è uno dei pezzi più belli di quel disco, in cui c'è lui quasi che prova da solo al pianoforte, e quindi si sente un Freddie Mercury libero a voce piena.
1: Incredibile.
0: Che canta questa meraviglia.
1: Ma dove le scovi queste chicche, Duccio Pasqua?
0: Anni e
1: dove?
0: Anni di passione e di collezionismo. How Can I Go On, Freddie Mercury.

0: Si sente che è quasi un provino, però che provino.
1: È vero. Se c'era Marcella avrebbe ballato il lento con te qui.
0: Dici?
1: Sì, un lento.
0: Dici? Perché non abbiamo ballato io e te?
1: Non lo so.
0: Vabbè. Ottima scelta celebrare Freddie Mercury con una serie di brani favolosi, grazie Antonio che ci scrivi dalla provincia di Padova. E poi salutiamo Gianni D'Aversa che racconta un aneddoto, ne parlavamo proprio con Luca Bernardini, riguardante innuendo, la chitarra classica di Steve Howe degli Yes, sì, a cui fu chiesto di suonare come Paco de Lucia. E il risultato niente male,
1: niente,
0: no?
1: Male, sì.
0: E lui ricorda un altro aneddoto quando David Bowie chiese a Robert Fripp dei King Crimson di suonare come Richie Blackmore su Scary Monsters di Bowie, quindi bella storia anche questa. Parapassando il buon Faber, dice Fabio: ma che bella spazzatura siete, anime mie. grazie. E poi Sandra dice: la musica in inglese dei fuori classe è un gradino più su, ma questo non è detto, però dice siamo troppo esterofili. Vabbè, oggi
2: l'occasione
0: solo oggi,
1: no? Solo oggi,
0: perché
1: sì,
0: è una puntata speciale. 335-699-2949. C'è un fatto interessante che riguarda Mary Austin, che è stata la fidanzata di Freddie Mercury, sì, la sua compagna nei primi anni 70, e a cui lui poi lasciò la sua villa, sì, di Kensington.
2: Sì, è metà dell'eredità, se non sbaglio.
0: Esatto. Mary Austin qualche anno fa ha deciso di vendere una parte della collezione di opere d'arte di Freddie Mercury, ma facendo questo inventario ha trovato uno scatolone con fogli, ritagli, cose che aveva dimenticato, con tutti i suoi testi autografi.
2: Mamma mia.
0: Con anche bozze di canzoni, e ha deciso di pubblicare un libro che si intitola Freddie Mercury, una vita in musica, che uscirà il 20 ottobre, quindi diciamo sarà una chicca.
2: Eh sì, bene, dobbiamo correre in libreria.
0: Eh sì, per chi ama i Queen. E c'è un racconto che è uscito in delle interviste che sta facendo in questi giorni, in cui dice: io ho capito che lui stava diventando un grande autore quando l'ho visto per giorni e giorni andare alla Tate Gallery di Londra, stare ore davanti a un quadro e prendere nella sua testa appunti per scrivere una canzone.
1: Incredibile.
0: Che si chiama come il quadro, ed è questa con cui chiudiamo la prima parte. Si intitola The Fairy Feller's Masterstroke, i Queen, e poi torniamo ancora a parlare di Freddie Mercury al Mangialischi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio 5, Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Quando siamo nati? Internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
6: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it. La spesa.

0: ore 14.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
3: Il mangia dischi.
4: Ah, che voce, Daddy.
5: Una voce incredibile.
3: Che poi, cari Ducci, dovete sapere. Ormai. Mi piace dire.
4: Dici,
3: questa cavola.
4: Daddy.
3: Questi, cari Ducci, quest'ultimo brano che abbiamo ascoltato, c'era il clavicembalo.
4: Certo.
3: Ma è difficilissimo trovare un clavicembalo in una composizione leggera, leggera.
4: Ma questo ragazzo, questo Freddy, ma era pure un grandissimo musicista.
3: Ma certo.
4: Perché a volte uno parla della voce incredibile di quest'uomo
5: e si dimentica.
4: Ma voglio dire, ha composto dei brani incredibili.
3: Incredibile, faceva dei cori pazzeschi, a 4, a 5, a 6 voci.
4: C'è la famosa storia che riguarda le sovrincisioni delle voci di Bohemian Rhapsody,
3: esatto.
4: No? Che hanno quel coro strutturatissimo. E Brian May ha raccontato in un'intervista che guardando quei nastri in controluce erano diventati quasi completamente trasparenti per quante sovrincisioni c'erano.
3: E per quanto erano precise le sovrapposizioni,
4: per forza.
3: Probabilmente.
4: Anche perché non è che le potevi aggiustare col Pro Tools.
3: No, le dovevi ricantare.
4: Le dovevi ricantare perfette.
3: Sì, certo.
4: Sì. E va bene, 3356992949, ma io lo sapevo che ci scappava la puntata sui Queen, ci dice Damaris da Civitavecchia. Niccolò dice: con questa musica ci fate venire i brividi freddi.
3: Bella, ci piace.
4: Mi piace moltissimo, moltissimo. E poi Andrea da Siena ci chiede il titolo del libro che uscirà il 20 ottobre su Freddie Mercury, ed è un libro di Mary Austin, che è stata la sua compagna e poi l'amica di una vita, confidente, assistente, insomma la persona a cui lui è stato più legato in assoluto, e si intitola Freddie Mercury, una vita in musica, caro Andrea. Poi la cosa bella, dice Giacomo, è che ognuno di loro partecipava alla scrittura della band anche firmando le canzoni singolarmente. Credo, a proposito di questa cosa, che sia l'unica band nella storia del rock ad aver portato al numero uno in classifica canzoni firmate singolarmente da ognuno dei
3: loro. Cosa che per esempio non facevano i Beatles.
4: No.
3: Insomma, facevano meno.
4: Sì, firmavano, sì, diciamo, o Lennon McCartney oppure singolarmente Harrison e Starr.
3: Sì.
4: Nicola dal Veneto dice: il maestro Luca Bernardini è un grande pianista.
3: È vero.
4: Lo sentiamo tutte le mattine. Fatelo suonare con Dedo.
3: Eh sì, abbiamo fatto un sacco di indovina assieme, no? Indovina lo strumento.
4: Ci sono dei reel su Instagram.
3: Andate a vedere sui nostri social, sui social della Rai.
4: Esatto. E troverete delle cose interessanti di Dedo col maestro Bernardini. Elvira non sa come tornare al lavoro con questa puntata, lo so, Elvira da Canneto, frazione
5: però,
4: Fara Sabina,
5: può però sempre recuperare il podcast su Rai Play Sound, il mangia dischi, tutte le puntate.
4: Ricordatevi, podcast su Rai Play Sound, i reel su
5: Instagram di Rai Radio 1
4: e anche su alcuni su Facebook. Tra l'altro, appunto, ci sarà proprio un duo di Dedo con il maestro Bernardini, di cui non sveliamo ancora il titolo.
3: Ma perché non lo vuoi svelare?
4: Perché così, per mantenere un po' di mistero. E poi ricordiamo anche che c'è un gruppo Facebook di fan, gli amici del Mangiadischi.
5: Esatto.
3: È vero.
4: Quindi ecco, vabbè, riprendiamo. C'è una canzone che vi faccio ascoltare da un disco dei Queen intitolato News of the World, in cui Freddie fa un bluesone, praticamente si mette al piano e compone questo brano con un intro anche bello che un po' ascoltiamo. Si intitola My Melancholy Blues. Sentite che bello Freddie al piano.

0: Vabbè, che devo dire, ragazzi?
1: Che vi
0: devo
1: dire?
0: Non lo so. Dite voi, no, la voce di Freddy è già dire? Musica, ci dice.
2: Questo è
0: ci dice Gioacchino.
2: È vero. Un giusto commento, devo dire. No.
0: Vabbè, state scoprendo anche voi cose che non conoscevate.
1: Freddy Mercury in una versione ballad, così non l'avevo mai sentito, Duccio.
0: Davvero?
1: Quante cose sto scoprendo oggi? Quasi vengo sempre.
0: Ma sì, vieni più spesso. Salutiamo Domingo che ci scrive da Gravina in Puglia e dice: dei Queen si parla fortunatamente tanto, ma spesso si passano in radio le hit anche più easy listening, e quindi grazie.
1: Ha ragione, questo è vero.
0: Grazie da un fanatico mangiadischi dei Queen, ci dice appunto Domingo. Adesso però
2: cambiamo.
0: Mettiamo i Judas Priest. Che c'entrano i Judas
1: Priest?
0: In realtà non è proprio vero. Comunque, intanto c'è
2: devi
0: da
2: sapere
0: dire
2: che Duccio ha sempre un motivo.
0: Esatto. Sì. Intanto sono in tour.
1: Questa cosa mi fa un po' paura certe volte.
0: No. Intanto sono in tour, il che è una notizia, e sono tra l'altro in questi giorni in Italia. Domani a Brescia, il 7 a Bari e il 9 a Roma all'Auditorium Parco della Musica, grande band dell'hard rock inglese. E Rob Halford, cantante di Judas Priest, è sempre stato un grande fan di Freddie Mercury, ma c'è stato un momento in cui si è anche divertito un po' a prenderlo in giro e a sfidarlo.
1: Addirittura? Come si permette? Scusa.
2: Dipendiamo dalle tue labbra.
0: Vabbè, voi conoscete il look di Freddie Mercury degli anni 70, capello lungo, abiti molto vistosi, tutine attillate. Poi a un certo punto arrivano gli anni 80, si taglia i capelli e si fa crescere i baffi.
2: Esatto.
0: Cambia look.
1: E mette la canottiera.
2: E io so perché.
0: Mette la canottiera, la giacca di pelle da motociclista.
2: Sì.
0: Tu sai perché.
2: Sì, io sì.
0: Perché era un segnale ben preciso,
2: esatto,
0: no?
2: Sì.
0: Era un'estetica che ovviamente lo avvicinava alla comunità omosessuale. Esatto.
2: Sì.
0: Di cui faceva parte, anche se non l'ha mai dichiarato ufficialmente, però l'ha fatto capire in mille modi diversi.
2: In mille modi. C'è ancora un po' di dibattito su effettivamente se fosse omosessuale o bisessuale, però insomma, comunque faceva parte della comunità.
0: No, sicuramente è stato eterosessuale fino a un certo punto, poi ha capito che era attratto appunto da quel mondo. E fatto sta che Rob Halford disse: ma com'è possibile che Freddie Mercury improvvisamente si veste da motociclista con i baffi, con i completi di pelle? E insomma, io lo sfido, perché Rob Halford è appassionato di motociclette e comunque l'estetica dei gruppi heavy metal era quella, no? E lo sfidò appunto a fare una gara di moto. Dice, io ci provo, quantomeno incontro uno dei miei idoli. Poi se non succede niente, vabbè. Freddie Mercury però fece finta di niente.
2: Ignorò la provocazione.
0: Non ce lo vedevo, in effetti, a guidare una motocicletta. Vabbè, quindi il link c'è. Noi ci ascoltiamo i Judas Priest con uno dei loro pezzi più famosi, che è Breaking the Law.

0: stavamo cantando,
1: cioè l'acuto finale, eh? L'acuto finale di Dedo su Breaking the Law dei Judas Priest. Ottima scelta, dice Paolo Lavarese. Pensavo voleste spaccare i vetri con Painkiller, però insomma quasi,
0: abbiamo quasi,
1: quasi
0: ballato anche la Sullo Dance in questo pezzo.
1: Esatto, dice Giacomo, che riffone storico questo. Rob Halford non ha pensato che doveva sfidarlo in una bicycle race.
2: Giustamente.
1: E forse avrebbe accettato. Verissimo, verissimo. Clara dalla provincia di Torino è in estasi e ci ringrazia. Domingo dice Judas li vedrò proprio a Bari fra 3 giorni. E poi dice Rob Halford, il cantante di Judas Priest, ha seguito i primissimi passi dei Queen, addirittura quando erano ancora Smile, è vero, e ha atteso trepidante l'uscita del primo album. Verissimo. Salutiamo anche Sara da Milano, che dice: per me i Queen sono sempre stati la musica, il Freddy il poeta, innuendo la mia canzone.
0: Beh,
1: quindi abbiamo aperto.
0: Come darle torto?
1: Abbiamo aperto benissimo, direi. Poi ancora salutiamo Massimiliano da Pescara. Si dice che per Under Pressure, l'opera d'arte Under Pressure,
2: canzone incredibile, veramente,
1: ci furono delle incomprensioni tra l'inarrivabile David Bowie e Freddie Mercury. È vero? Ebbene sì.
0: Ebbene sì, ebbene litigarono. Sì.
1: Ma in realtà, diciamo, in studio la cosa nacque come una cosa tra amici, no? Una jam session tra amici, però ovviamente quelli erano David Bowie e Queen, cioè gente che ci teneva a fare le cose in un certo modo, e pare che David Bowie insistesse molto per un certo giro di basso, che poi è quello che ha reso famoso Under Pressure, che però John Deacon non se lo ricordava bene, quindi ci mise le mani sul basso, insomma.
0: Toccò il basso al bassista.
2: Ma non si fa.
1: Poi in realtà Brian May disse: io a un certo punto mi tirai fuori dalla faccenda, perché io di solito ero quello che metteva l'ultima parola. Ho detto: forse è meglio che stavolta
0: allontanarsi un attimo.
2: Fuori,
1: ma le incomprensioni vere, credo, tra Freddie Mercury e David Bowie furono sul mix finale della canzone, quindi sulla versione finale, no? Il mix serve a dare la forma definitiva,
0: La mescola.
1: Esatto,
0: la mescola, esatto, come dicono gli spagnoli.
1: Fatto sta che, nonostante le incomprensioni,
2: abbiamo questo capolavoro di canzone.
1: Esatto, esatto. Saluti a Nancy, che ci ringrazia per le preziosità musicali.
0: Ciao,
1: inedite,
0: Nancy,
1: che le stiamo regalando. Grazie, Nancy. Ci ascoltiamo anche Pelle d'Oca, Daniele di Roma, per la scelta di brani unici. 3356992949. Luca da Torino dice: ci sono molti gruppi che dopo la perdita del leader mancano di un'anima e quindi vanno un po' nell'oblio. Mi vengono in mente i Doors senza Jim Morrison, i Nomadi senza Augusto D'Aolio e anche i Queen senza Freddie Mercury. Purtroppo con leader così carismatici,
0: esatto, succede.
1: È difficile,
0: sì, è difficile. Certo.
1: Devo dire che Brian May e Roger Taylor hanno portato avanti egregiamente la storia dei Queen, insomma, anche con tour di grande successo, ma ovviamente senza Freddie non è la stessa cosa. Ci ascoltiamo In My Defense, che è un brano del Freddie Mercury solista, che tra l'altro non ha scritto lui, ma ha interpretato meravigliosamente. In My Defense, in mia difesa.
2: Ascoltiamo.
1: Che ci sarà da dire?
0: Sì, in difesa. Parliamo piano.
2: Parliamo piano.

0: In My Defense, Freddie Mercury. Beh, direi di fermarci qua più o meno con questa parte di Mangiadischi dedicata a Freddie Mercury. Ora c'è una piccola appendice legata ai Queen, ma voglio leggere ancora dei messaggi. Massimiliano da Torino dice: si può dire che Freddie Mercury è il più grande frontman della storia della musica?
1: Beh,
0: domanda
2: difficile. Tra i più grandi sicuramente.
0: Tra i più grandi sicuramente. Insomma, ce ne sono stati, voglio dire, un Mick Jagger non è che scherzi come frontman.
1: E lo è ancora, insomma, indiscusso.
0: Sì. Poi prende sempre piede una sensazione avuta quest'estate, dice un ascoltatore, Gianni da Aversa, che c'è un leggero amore verso la new wave of British heavy metal, comunque verso l'hard and heavy. Sì, un po' c'è. Sì, un po' c'hai beccato. Temevo la puntata su Freddie Mercury, dice Carlo da Sant'Egidio. Vi perdono perché vi voglio bene. Qualcosina di buono i Queen l'hanno fatto.
2: Qualcosina.
0: Vabbè, ci sta. Freddie suonava in Bohemian Rhapsody lo stesso pianoforte che Paul McCartney aveva utilizzato per Hey Jude, ci dice caro Pippo Dedo.
1: Vedi Pippo, quante cose sa Pippo
0: quante
1: Dedo.
0: Quante ne sa Pippo, ne sa tante. Sì. Dicevo che la chiudiamo con una canzone legata ai Queen, questa parte, perché è uscito un disco postumo, purtroppo, di Steve Cropper, chitarrista, Dedo, che tu conosci, chitarrista straordinario,
1: certo.
0: Noto ai più per essere stato il chitarrista della Blues Brothers Band, il colonnello nel film dei Blues Brothers, ma è un signore che ha scritto Sitting on the Dock of the Bay.
1: Quante ne ha scritto, incredibile.
0: Respect. In the Midnight Hour.
1: Oh.
0: Poi Knock on Wood.
1: Pure.
0: Sì, ma pure. Questa è solo la punta dell'iceberg. Perché
2: tutte brutte canzoni, diciamo.
0: Sì. Green Onions con Booker T and the MGs, caspita, e via dicendo. È uscito questo disco di Steve Cropper and the Midnight Hour che si intitola Watching the Tide, e c'è un singolo appena pubblicato che si intitola My Angels Are Calling, in cui canta Brian May, che è il chitarrista dei Queen. E c'è anche un solo di chitarra, ovviamente, di Brian May, e poi arriva un altro solo di chitarra di Billy Gibbons degli ZZ Top. Così.
2: Vabbè, così.
0: Nel disco ci sono pure Eric Clapton, Ron Wood dei Rolling Stones, insomma.
1: Insomma, quattro scarsi, i soliti quattro scarsi.
0: My Angels Are Calling, Steve Cropper, Brian May e Billy Gibbons. E poi arriva Indovina lo strumento.

0: Bello questo finale, eh? Taking me back on my seat on the dock on the bay.
1: Quante cose belle che dice Duccio Pasqua. E comunque questo quasi ottantenne Brian May a me piace come canta.
0: Canta bene, canta Brian bene. May, molto bene. Sì, sì, sì.
1: Perché dicono di no?
0: È vero, è vero. Vabbè, no, chi lo dice? Chi lo dice?
1: Così, così.
0: Antonio dice: non esiste il migliore a proposito dei frontman, sono tutti straordinari. Lennon, certo, Bowie, certo. Elton John, Jagger. È come dire Michelangelo è più bravo di Tiziano e Caravaggio. Sono d'accordissimo.
2: Certo. Perfetto come.
0: Vabbè, abbiamo festeggiato Freddie Mercury, che domani avrebbe compiuto 80 anni, ma adesso c'è il momento più atteso del programma.
1: È arrivato il momento più atteso, ovvero indovina lo strumento, che ricordiamo come funziona al 335-699-2949. Dovrete indovinare lo strumento che è celeberrimo,
0: sì,
1: celeberrimo.
0: Addirittura,
1: il tema, uno dei temi è celeberrimo,
0: okay,
1: anche questo.
0: Va bene.
1: Devo continuare con celeberrimo? Dimmi.
2: No, ma è celeberrimo.
1: È tutto celeberrimo.
0: È celeberrimo.
1: E poi sveleremo, ovviamente, chi l'ha suonato per noi.
0: Ok. Va bene? Vabbè, ascoltiamo.

0: che suono bellissimo.
1: Ti può portare in tante direzioni, sì, ma in questo caso, ecco, solo in una.
0: Qui bisognerà essere molto precisi, eh?
1: Bisognerà essere molto precisi.
0: Molto precisi.
1: Io non posso dire altro.
0: Benissimo.
1: Diciamo solo così, un aiutino,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Che non è uno strumento elettronico.
0: Benissimo.
1: Diamo questo aiuto.
0: Benissimo. Già arrivano delle risposte. Una si avvicina,
1: una
0: ma

0: vediamo,
1: vicina,
0: vediamo, beh, vediamo. C'è una piccola pausa.
2: Una reclama.
0: Una reclama.
1: E dopo?
0: E torniamo con le risposte con di le Indovina risposte. Lo strumento. C'è chi dice chitarra acustica, è interessante. A tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
4: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
5: La spesa intelligente!
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
12: Il mangia dischi.
0: Adesso è il momento topico.
1: Il momento topico, secondo me indovineranno in tanti.
0: Per ora non ha indovinato nessuno.
1: Beh.
0: Veramente.
1: Ma chi sono? Nostradamus.
0: Allora, Marco dice, era chiaramente il camion che ha appena sorpassato in Fipili.
1: Addirittura.
0: È probabile, è probabile. No, è appena arrivato un messaggio che indovina, ma non lo leggo per
1: non
0: ora,
1: leggere,
0: non lo leggo.
1: Non leggere.
0: Allora, c'è chi dice un organo Hammond.
1: No, non
0: Francesco.
1: È un organo Hammond.
0: Un Moog, Cinzia da Gorizia.
1: Non è un Moog.
0: Che però indovina il tema.
1: Sì.
0: Brava Cinzia,
1: sì.
0: Brava Cinzia. Antonio da Lecce dice il Moog della Korg.
1: Non è un Moog.
0: No. Rita pure dice che è un Moog.
1: No.
0: Anche Manuela da Bologna.
1: No.
0: Anche Salvino da Nardò che dice un mini Moog.
1: No.
0: Ma non è. Poi un Mellotron, dice Giuseppe.
1: Non è un Mellotron.
0: Ma questo lo avete già fatto, dice Niccolò, tipo lo stilofono?
1: No, non è lo stilofono.
0: Comunque il Moog è
1: molto gettonato.
0: Aspetta, Sabrina dice non ero presente, potete fare risentire, risentiamo un pezzetto.
1: Un pezzetto.
0: Ecco, questo era il suono. Anche Domingo dice che è un Moog, poi c'è Giuseppina che ci fa dei complimenti, la ringraziamo. Oberheim,
1: no.
0: Nico,
1: no.
0: Giacomo pure dice un Moog, sintetizzatore ARP 2500, Francesco da Taranto.
1: No,
0: un Glockenspiel.
1: Senti, Glockenspiel? Non rispondo a questa provocazione.
0: Va bene. Allora, dobbiamo dire bravi. Anche Francesco dice cos'è il Moog, va bene. Poi dobbiamo dire bravi, scusateci, arrivo a Ivana. Sì, a Ivana e anche a un altro ascoltatore che ora ritroverò, e anche a Stefano da Roma.
1: Sì.
0: Che dice è il primo sintetizzatore con ribbon controller.
1: Wow!
0: Attenzione,
1: che bravura.
0: Luca Bernardini dice che non è il primo, c'è polemica.
1: È uno dei primi. Lo possiamo accettare.
0: Va bene. Comunque, sono bravi sia Stefano da Roma che Ivana perché indovinano entrambi, sia lo strumento sia il tema.
1: E allora sveliamo intanto chi l'ha suonato per noi, e lo ringrazio tantissimo, l'amico e collega Silvio Relandini, musicista, docente di tecnologie musicali presso il Conservatorio di Monopoli.
0: Sì.
1: Wow, applausi.
0: Grande, grazie.
1: Grazie.
0: Intanto stiamo riascoltando lo strumento in sottofondo.
1: Lo strumento era il Yamaha CS80, un tema estrapolato da Blade Runner.
0: Yes.
1: Che cos'era il Yamaha CS80? Un leggendario sintetizzatore analogico polifonico a 8 voci, più voci. Qualcuno prima ha detto il Moog, il mini Moog, che invece è monofonico.
0: Certo,
1: okay.
0: Ce lo diceva giustamente il maestro Bernardini.
1: Questo strumento nasce, viene prodotto in Giappone a partire dal 1977, dal 77 all'80.
0: A che ora?
1: Alle 5 del mattino. È considerato uno dei più grandi strumenti mai realizzati nella storia della musica elettronica ed è famoso per la sua ricchezza timbrica, l'espressività esecutiva e il peso imponente, soprattutto perché pesava 82 kg.
0: Accidenti.
1: E quindi era veramente difficile
0: da
1: trasportare. All'interno contiene di fatto due sintetizzatori indipendenti per ogni voce.
0: Sì.
1: Vabbè, queste sono cose tecniche, però insomma.
0: Sì.
1: È stato uno dei pilastri, come dicevamo, nella musica anche da film.
0: Sì.
1: Per esempio, Vangelis l'ha utilizzata in Blade Runner,
0: certo.
1: Momenti di gloria. E pensate che all'epoca costava $7,000.
0: Accidenti.
1: Una cifra incredibile.
0: Oh, Stefano manda un saluto proprio a Silvio Relandini, che è stato anche suo professore.
1: Oh, vedi quanti conoscono Silvio Relandini?
0: E Andrea dice giustamente: sembra lo strumento utilizzato per Momenti di gloria.
1: Esatto,
0: e hai appena confermato che è così.
1: È proprio quello.
0: Vabbè, bravo Max Dedo, bravo Silvio Relandini, bravi tutti quelli che hanno indovinato.
1: Bravissimo.
0: Anche quelli che ci hanno solo provato.
1: Sì, anche, perdoniamo anche quello che ha detto Glockenspiel.
0: Sì. Va bene. Blade Runner l'ho visto al cinema, dice Giacomo da Mestre. E allora perché non riascoltare i titoli di coda di quel film clamoroso? Eccoli qua.

0: titoli di coda di quel capolavoro di Ridley Scott che è Blade Runner. Ci scrive Pablo da Buenos Aires e dice:
1: perché noi siamo internazionali.
0: Dice che la canzone, questo tema dei titoli di coda di Blade Runner, è anche la sigla di Football de Primera, che è l'equivalente argentino di 90° minuto. E quindi dice: senti questa canzone e pensi a vedere le partite della domenica.
1: Bellissima questa cosa.
2: Interessante. Sapevate Ducci? Quanto mi piace oggi dire questa cosa,
0: sì,
2: Ducci.
0: Sì, sì.
2: Che io ho conosciuto il primo replicante di Blade Runner.
0: Veramente?
2: Ma sì, sembra una storia assurda. Però è accaduto realmente. Sì. È un attore, un caratterista di Hollywood, Brian James,
0: sì,
2: che ha fatto tantissimi film a Hollywood come secondario, ruoli secondari,
0: okay,
2: ed era il primo replicante che appare nel film.
0: Ma pensa tu.
2: Sì, Brian James, andate a trovare.
0: E poi siete rimasti amici?
2: No. Una vicenda molto strana che racconterò un giorno.
0: Va bene, non, ho paura. Sì. Adoro Blade Runner e la sua musica, ci dice Cinzia da Gorizia, l'ho indovinata alla prima nota, è vero, brava Cinzia. E poi anche Yvonne dice: ho tutte le versioni di Blade Runner, uno dei miei film cult preferiti. Giacomo dice: in alcuni paesi fu vietato ai minori al cinema, mentre in Italia si poteva vedere. Non la sapevo questa storia. Non la sapevo. Domingo, una domanda, dice: il VCS3 usato da Battiato era precedente al CS80,
2: sì.
0: E lui era forse l'unico in Italia a possederlo nei primi anni 70.
2: Bene.
0: E adesso il momento, il secondo momento più atteso, dopo indovina lo strumento,
2: che è sfascio una canzone.
1: Ma questo in particolare è molto atteso.
2: Perché è stata una richiesta, esatto, di una settimana fa, no?
0: Sì, una richiesta di una settimana fa, per una canzone amatissima da tutti noi in questo studio, tutti noi quattro direi.
3: Sì, buongiorno. Buongiorno.
2: Ecco qua, sentite che voce.
3: Buongiorno Ducci.
2: Ducci, allora Ducci, noi abbiamo...
0: Buongiorno maestro, Luca Bernardini.
2: Maestro Luca Bernardini, cioè, in quanto espertissimo di Genesis.
0: Sì, e anche grande interprete.
2: Perché allo stesso
0: della
2: tempo
0: musica dei Genesis.
2: Io non sono un grande masticatore di Genesis.
0: Ah no,
2: Non sono. E quindi c'è il maestro Bernardini che mi aiuta.
3: No, non è vero, perché ti devi sminuire?
2: No, mi sminuisco perché la verità, nel senso, non sono un grande conoscitore. Per cui,
0: in qualche modo è benvenuto
2: il maestro Bernardini.
3: No, grazie.
1: A supportare.
3: Sono appassionato come tantissimi altri, semplicemente.
0: Benissimo. Beh, entriamo nel vivo.
2: Entriamo
0: caro
2: nel
0: Max
2: vivo.
0: Dedo.
2: Il brano è Firth of Fifth.
0: Quasi.
2: Com'era?
3: Firth.
2: Io odio parlare in inglese.
0: Sì, sì, ma è molto divertente.
2: È molto divertente. Sì. È il terzo album, è tratto dal terzo album, sì. Selling England by the Pound.
0: Bravo.
2: 1973,
0: sì. Anno d'oro, anno
2: dicono
0: sì,
2: probabilmente una delle loro migliori composizioni.
0: Posso dire una cosa io, poi Luca, secondo me è una delle cose più belle che siano mai state messe su un disco in assoluto.
2: Ma veramente, Duccio?
0: Sì,
3: sì, assolutamente. Anche loro stessi, Genesis, lo considerano il primo disco professionale. Pensate un po', insomma, che è anche un po' paradossale.
0: Come se quelli prima fossero brutti. Sì,
2: questo mi piace. Andiamo nel vivo del brano.
0: Sì.
2: L'introduzione del piano è molto complessa, sia per armonia, per melodia e anche per ritmo. Ci sono battute di 13 sedicesimi, 15 sedicesimi,
3: confermiamo,
2: due quarti, confermi.
3: Ma che sta dicendo?
2: Ed è una
3: io non capisco.
0: Lo so, dai numeri.
2: Cioè, parliamo di ritmi scomposti,
3: sì,
2: complessi.
3: È vero.
2: E pensate che è una delle opere più acclamate di Tony Banks,
0: sì, che è il tastierista di Genesis.
2: La registrazione è stata una vera e propria sfida, dice Banks, poiché il rumore del pedale continuava a sporcare la registrazione della traccia.
3: Sì, e questo è un problema, tra l'altro, che tutt'oggi nella registrazione del pianoforte, anche e soprattutto forse per la musica classica, è un problema con cui i fonici,
2: convivere,
3: i tecnici del suono devono combattere. Sì,
2: è
3: sì,
2: vero, è vero. Allora, proviamo ad ascoltare questo primo frammento.
0: L'introduzione di piano di Tony Banks.

0: a seguire.
1: Poi ve la facciamo ascoltare, sì, tutta, non temete.
2: Non è solo
1: temete,
2: per prendere in giro,
0: esatto. Adesso la sfasciamo leggermente qui e lì.
1: Sì.
0: A seguire tre storici a solo.
1: Sì.
0: Flauto.
1: Sì. Di Peter Gabriel.
0: Peter Gabriel. Sintetizzatore, chitarra elettrica.
3: Tony Banks.
1: Sì. Chitarra,
0: esatto,
1: elettrica.
0: Che nella costruzione armonico-temporale in qualche modo sono collegati alla serie numerica fibonacciana, basandosi sui numeri aurei, no? Così,
1: sì,
0: dovrebbe essere.
1: Infatti, la sezione brano, aurea, sì.
0: Infatti il brano contiene assoli di 55 misure, 34, sì, 13, no?
3: Sì, la domanda poi è sempre: ma i Genesis lo sapevano che stavano facendo questa cosa?
1: Pare di sì.
0: Io credo di sì. Perché che cos'è, Duccio, questa successione di Fibonacci?
1: La successione di Fibonacci, detta anche successione aurea, indica appunto una successione di numeri interi in cui ciascun numero è la somma dei due precedenti.
0: Esattamente.
3: 1 più 2 uguale 3.
1: Esatto.
3: 1 più 2 più 3. No. 2 più 3 uguale 5.
1: E via dicendo. Sì.
0: Ovviamente tutto questo dà un tono esoterico, no?
1: Sì,
0: a questi assolo e a tutta la composizione generale.
1: È vero.
0: Sentiamo brevemente il solo di Gabriel di flauto.
1: Di flauto traverso.
0: Che non era un virtuoso del flauto, ma fa un assolo molto interessante. Ascoltiamolo.
1: Sentiamolo.

0: interessante, no?
1: Molto bello,
0: è
1: molto
0: il secondo
1: bello.
0: Maestro Bernardini è quello, sì, di Tony Banks, giusto?
2: Sì, che riprende praticamente il tema dell'introduzione, fatto questa volta su un sintetizzatore.
0: Che è l'harp solist, giusto?
2: Sì, oggi puntata proprio ultra tasteristica.
0: Ultra synth, che è stato uno dei primi sintetizzatori ad avere una sorta di successo commerciale importante. Gli effetti sonori limitati, i problemi di stabilità dell'intonazione, sì, contribuiscono a fare uno strumento poco considerato.
1: Bello, la nota tecnica, un macello, mi piace.
0: Per me è fantastico.
3: Sintetica ma efficace.
0: Sì. Tuttavia, però, questo strumento, con tutte le problematiche, riuscì a trovare un posto negli arrangiamenti di musicisti come Quincy Jones, Steve, sì, Dan, insomma, sì, Donald Fagen. C'è addirittura una leggenda che dice che Donald Fagen si irritò molto per dover sempre accordare questo strumento, sì, questo harp solista, a tal punto da lanciarlo sulle scale dell'ingresso dello studio di registrazione e saltarci sopra.
1: Tu l'hai mai fatto, Luca, questo?
2: Continuamente. Lo facciamo continuamente. C'è da dire che avevano problemi proprio di tensione elettrica, proprio di corrente, e questo sballava continuamente l'accordatura.
0: E un'altra leggenda dice che un altro musicista invece cosparse lo strumento di alcol e gli diede fuoco.
2: Faccio anche questo.
0: Ascoltiamo, sì, questo strumento che dava disperazione.
1: Sentiamo. L'hai isolato?
0: Beh, l'ho isolato perché mi piace far sentire gli strumenti così,
2: sì,
0: le persone da casa capiscono, no? Cos'è questa?
1: Certo.
0: Poi ricorderanno magari quando vanno al salumiere a dire: mi dia un etto
1: di harp soloist. Dedo il maestro Bernardini insieme, puntata unica, ci dice Riccardo, eh? Vabbè,
2: sì.
1: Che facciamo, Dedo? Che ci racconti ancora?
0: Ma vogliamo andare direttamente?
1: Non lo so, Beh, ricordiamo giustamente, sì, la solo di chitarra di Steve Hackett, certo, che è un solo meraviglioso.
2: Sì, c'è una curiosità, c'era appunto la solo di flauto di Peter Gabriel, che è un momento molto melodico, molto, come dire, aulico, pastorale.
0: Sì, pastorale, diciamo. Bello. Sì.
2: E loro proprio per scherzeggio, per non dire altre parole, disse: senti, ma proviamo a farlo proprio tutto bello con la chitarra elettrica, tutto pieno, e sì, lo suonarono completamente per scherzo, ma si resero conto
1: che era meraviglioso,
2: che era una cosa meravigliosa, e finirono appunto per inserire la ripresa di questo tema così aulico suonato con la chitarra elettrica, e il risultato, insomma, lo ascolteremo tra poco.
1: E vabbè, insomma,
0: non ci rimane che ascoltarlo tutto, ma quanto, sì, da capo a fondo.
2: Due volte.
1: Sì, sì, perché adesso davvero ce l'ascoltiamo tutta. Fourth or Fifth dei Genesis, 9 minuti e mezzo.
3: Godiamoceli tutti.
1: Stiamo qua tutti insieme, noi in cuffia, voi all'ascolto da ovunque voi siate, e poi ci ritroviamo per i saluti e per i commenti a questa meraviglia. I Genesis, Fourth or Fifth.

0: fino all'ultima nota, perché questa cosa qui è un'opera d'arte intoccabile, la potremmo risentire da capo.
1: È vero, infatti maestro Bernardini ha detto 3 volte di fila.
0: Sì, è vero.
1: Ma lo faremo. Il tempo è quasi scaduto, ma lo faremo.
0: Sì,
1: lo
0: sì,
1: faremo.
0: Ma anche il nostro amico collega Danilo Gionta ci sta ascoltando, dice uno dei brani che amo di più, vero, mandatelo 2 volte e poi dite quanti messaggi vi arrivano. Effettivamente è una valanga,
2: la schermata cammina. Mi permetto solamente di dire una piccola cosa,
0: sì.
2: Mandare in onda questo brano, un brano come questo alle 15 del pomeriggio,
0: sì,
2: sul primo canale Rai nazionale, insomma,
0: sì,
2: secondo me qualifica abbastanza,
0: certo,
2: insomma, il lavoro
0: viene
2: fatto.
0: Vero, è vero, grazie Luca. Tanti messaggi per te ed Edo, ovviamente, per aver spiegato come funziona Firth of 50 in compagnia
2: grazie
0: Luca,
2: grazie Bernardini. A voi.
0: Sergio Cagliari, grazie, sto piangendo dalla gioia, direi che è il più giusto.
3: Sì,
0: di
3: sì,
0: tutti.
3: E volevo anche, come giustamente mi ricordava il maestro Bernardini, citare, questo è uno dei dischi preferiti di mio padre, che però ha visto anche Genesis in concerto nel 74, il 6 febbraio a Napoli, al Palazzetto dello Sport, e io ho ritrovato il biglietto del concerto.
0: Quindi proprio il tour di Salina in Gamba by the Pound. Beh, grande, grande papà
1: che
0: Forni.
1: Che
0: meraviglia, sì, sì,
1: bravissimo
0: papà Forni. Intanto ci stanno dicendo, sì, rimettetelo un'altra volta. Purtroppo non c'entra, ma lo faremmo volentieri. Grazie al prog e a chi lo fa ascoltare, insomma, la musica attuale impallidisce di fronte a tanta grandezza. Vabbè, sì, in effetti, di fronte a questa grandezza impallidisce tutto. Grazie a Luca Bernardini.
2: Grazie a voi.
0: In regia e in voce. Grazie a Federica Forni.
4: Grazie Max Dedo.
0: Anche...
2: chi manca?
4: Vedi, da solo.
0: Grazie.
4: Mi ringrazio da solo.
2: Giovanni Leporale.
0: Giovanni Leporale e Alessandro Adriani in console. E grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e scritto al 335-699-2949. Buon weekend a tutti.
2: Buon weekend a tutti, anche grazie ai Genesis.
0: Anche grazie ai Genesis. Se nel weekend passate dall'Abruzzo ci vediamo alla grande manifestazione del jazz italiano per le terre del sisma, domani e dopodomani all'Aquila, e poi se no ci ritroviamo lunedì alle 13.30.
3: 13.30.
0: Mangia dischi, un'altra settimana di grande musica.
1: Sì, sì, sì, ci vediamo tra non molto.
0: Certo. Ciao a tutti, buon weekend da Duccio, Federica, Luca e Dedo. Ciao,
3: ciao,
2: ciao, ciao,
3: ciao,
2: ciao, ciao.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicola Ramadori in studio. Il femminicidio, suicidio sull'autostrada A1 a Barberino del Mugello, inquirenti al lavoro per ricostruire le ultime drammatiche ore di Lorena Isceri, la donna aggredita e poi uccisa dall'ex compagno.
3: Parte da un garage di via Panciatichi a Firenze Nord, la tragedia che ha portato al femminicidio di Lorena Isceri, 45 anni, lanciata dal viadotto della A1 a Barberino di Mugello dall'ex compagno Federico Vella, 36 anni, che poi da quello stesso punto si è suicidato. Sulla porta di casa questa mattina ci sono i familiari arrivati da Squinzano, nel Salento. Fratello racconta che da tempo c'era preoccupazione per quella relazione con Federico Vella. La zia spiega che Lorena non aveva mai voluto denunciare, convinta che non si sarebbe mai arrivati a un epilogo così drammatico. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Federico Vella si era appostato nel garage in attesa dell'ex compagna. Al suo rientro sarebbe scattata una violenta aggressione della quale restano evidenti segni sul posto. La donna avrebbe perso conoscenza e si sarebbe poi risvegliata nel bagagliaio della propria auto. Durante il tragitto sarebbe riuscita a chiedere aiuto chiamando il 112 e anche un amico. Grazie alla localizzazione attivata dalla polizia stradale, le pattuglie sono riuscite a raggiungere il viadotto della 1 a Barberino di Mugello quando gli agenti sono arrivati. L'auto era ferma sulla corsia d'emergenza. Vella si trovava dall'altra parte della carreggiata. Gli investigatori ritengono che avesse appena gettato la donna nel vuoto, anche se restano da chiarire alcuni aspetti della dinamica. Da Firenze, Tommaso Giuntella, GR1.
2: Svolta nelle indagini sulla morte di Melissa Echevarra, la quarantenne argentina trovata senza vita il 14 agosto in un cortile di Messina, ha confessato l'omicidio. Un 44enne di origine tunisina, già arrestato per altri motivi, in un primo momento era stata esclusa la morte violenta della donna, ma poi l'uomo ha raccontato di averla strangolata al culmine di una violenta lite. Ex Ilva, al via le procedure di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Le lettere sono state inviate ai sindacati dell'Associazione delle Imprese Collegate ad Acciaierie d'Italia. La decisione dopo l'annunciata chiusura dell'area a caldo a ottobre. Una scelta dolorosa ma inevitabile, precisa una nota, dovuta alla mancanza di una programmazione adeguata. E sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti Electrolux. Lo hanno proclamato FIM, FIOM e WILM. L'annuncio della mobilitazione arriva al termine dei 2 giorni di trattative al Ministero delle Imprese, dove, spiegano i sindacati, Electrolux ha confermato la chiusura del sito di Cerreto Desi. Nello stabilimento di Susegana, Treviso, secondo il piano di riorganizzazione di Electrolux Italia, metà degli impiegati è in esubero. Puglia, 2 morti ancora non identificati per un'esplosione in una villa di Andria. Forse stavano preparando un assalto a un bancomat.
4: I corpi dilaniati dall'esplosione, a poche distanze i resti di una bomba artigianale, quelle che in gergo vengono chiamate marmotte, utilizzate per assaltare i bancomat. È la scena che si è presentata agli occhi del proprietario di una villa alla periferia di Andria quando questa mattina si è recato in campagna insieme al nipote per irrigare i campi.
5: Mio nipote ha visto una cosa a terra, sono scappato qua, ho visto una persona a terra.
4: L'uomo non ha perso tempo ed ha immediatamente allertato i carabinieri. I corpi erano nel cortile. Difficile al momento per chi indaga riuscire ad identificarli. L'esplosione così violenta da far volare via ad una decina di metri di distanza la scarpa di una delle 2 vittime. Davanti all'ingresso i carabinieri hanno ritrovato una macchina risultata rubata. Il fenomeno degli assalti ai bancomat rappresenta una vera e propria emergenza in Puglia. Dall'inizio dell'anno ad oggi se ne contano già una 70. Il primato spetta alla provincia di Foggia con 30 colpi. L'ultimo in ordine di tempo la notte scorsa all'Esina. 3 forti esplosioni hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico della filiale della Banca Popolare di Bari.
2: Tatiana Bellizzi per GR1. Siamo alla guerra in Ucraina. Si complica la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner, confermata per domani. La tappa a Mosca, in dubbio invece quella a Kiev, prevista per domenica. Secondo i media locali, la Russia avrebbe espresso la propria contrarietà, sollevando anche problemi di sicurezza. Le trattative sul programma sono ancora in corso. Caro carburanti, prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio in scadenza domani. Il decreto è pronto e attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Le risorse arriveranno dall'extragettito IVA di agosto. Il ministro delle imprese Urso assicura il governo valuterà nuovi interventi in base all'andamento dei prezzi dell'energia. E in chiusura la musica. Trento Live Fest si prepara per il gran finale. Stasera sul palco della Trentino Music Arena saliranno Dito nella Piaga e Madame. Madama ha da poco pubblicato Disincanto, lo sentite in sottofondo, il suo terzo album, e arriverà a Trento con i brani più amati e alcune nuove canzoni. E anche Dito nella piaga, tra le protagoniste dell'ultima Sanremo, ha da poco pubblicato il suo ultimo album, Miss Italia. Domani invece sarà la volta di Emma e Saif, domenica ultimi concerti con Negramaro e Motta. Noi ci fermiamo qui, ora la linea va all'Estate in Onda, buon ascolto.
0: L'Estate in Onda.
1: Cinquantesima puntata oggi, L'Estate in Onda, sempre insieme dalle 15 alle 16 su Radio 1. Io sono Valentina Poggi.
6: E io sono Marzia Valitutti Carbone. Che bel traguardo, questo numero tondo è proprio meraviglioso.
1: È importante il 50,
6: è importante, sì, è mezzo secolo.
1: Mezzo secolo di Estate in Onda, ma magari
6: ricorda il mezzo secolo. Vabbè, magari un buon auspicio.
1: Ma infatti, mai dire mai, io mai sono di quella mai. Fazione lì. E in tutto ciò saremo insieme, diamola questa bella notizia ai nostri ascoltatori, perché cara Marzia, saremo insieme fino al 18 di settembre.
6: Fino al 18 di settembre, quindi mi raccomando, lo abbiamo detto ieri, l'estate qui si prolunga. Noi non riusciamo a prolungare le stagioni. Vazzanicchi ieri ci ha chiesto: ma qual è la bella notizia? Che l'estate dura di più. Purtroppo io e Valentina non abbiamo questo potere, però L'Estate in Onda dura qualcosina in più fino al 18 settembre.
1: E quindi rimanete sempre con noi da lunedì al venerdì, come ben sapete ormai l'orario è sempre quello, dalle 15. Infatti adesso sono le 15.06. Ma di cosa vogliamo parlare oggi, Marzia? Perché c'è un argomento molto carino, secondo me.
6: Molto carino, che oltretutto ci riguarda, perché la radio e la televisione sono un po' gemelle, sono un po' sorelle.
1: Si prendono sotto braccio, dai.
6: Si prendono sotto braccio. Allora oggi vogliamo parlare di televisione, ma specialmente dei ricordi che avete legati alla televisione, di quando eravate bambini e c'era quel rituale la sera di ritrovarsi in famiglia e accendere il programma preferito. Allora raccontatecelo al numero della diretta, che è il 335-699-2949, e perché no, se vi va, fateci sapere anche il programma preferito di quando eravate bambini.
1: Eh sì, perché poi insomma si stava sempre lì, alla fine c'era chi andava a lavoro, i bambini andavano a scuola eccetera, e poi la sera era una sorta di rituale, ci si ritrovava a tavola e si guardava la televisione. E che televisione
6: meravigliosa, come e sempre ci accompagna ormai ed è parte di noi, della nostra tradizione. Voglio dire, la televisione rispecchia anche la società, l'andamento della società, le persone. E a proposito di questo, oggi per parlare di televisione abbiamo due ospiti,
1: due colonne portanti, due colonne mi permetto di dire,
6: che l'hanno fatta, l'hanno vissuta, e quindi chi meglio la fanno ancora, e chi meglio di loro per accompagnarci in questo viaggio. Ma adesso l'orologio segna le 15.08 ed è arrivato il momento di ascoltare un po' di musica.
1: Scopriamo dopo chi sono i nostri ospiti, perché ora c'è Kamrad con Love Sober su Radio 1. Yeah!

0: quando si è innamorati tendenzialmente si è un po' come in una sorta di ebbrezza, ed è proprio così che Cam Rudd nella sua Love Sober ha voluto descrivere il sentimento dell'innamoramento. In questo caso Love Sober vuol dire sobri d'amore, quindi parla di una persona che si è ripresa dall'ubriachezza del sentimento. E d'altronde, Valentina, quando siamo innamorati
1: non siamo, ci capiamo più niente.
0: Siamo un po' ombriachelli quando ci innamoriamo.
1: E io, sai di cosa sono ombriachella, come dici tu?
0: No.
1: Di televisione.
0: Di televisione e di
1: e
0: radio.
1: E di radio.
0: E a proposito di questo, allora di che parliamo oggi?
1: Parliamo di televisione. Lo abbiamo già un po' spoilerato durante i nostri primi minuti di trasmissione, di programma di oggi, e parliamo di TV, della TV che unisce, della TV che in qualche modo è familiare e entra nelle case degli italiani, e lo facciamo con due ospiti di eccezione, cara Marzia.
0: Con due ospiti che la TV l'hanno fatta, la continuano a fare e ci possono portare una rappresentanza autentica anche dell'evoluzione che la TV ha avuto nel corso degli anni, perché è un po' lo specchio della società. Allora direi di iniziare subito a presentare i nostri ospiti. Loro in realtà sono già qui e quindi non vedono l'ora di iniziare a chiacchierare con voi ascoltatori. Io inizierei da un affermato press agent. Pensate che lui è stato scoperto a soli 18 anni dalla mitica Raffaella Carrà, e da questo battesimo poi è iniziata la sua incredibile carriera di talent manager, ma non solo, perché poi nel corso degli anni lui la televisione l'ha anche fatta e la sta continuando a fare. Sto parlando di Angelo Perrone.
2: Ciao ragazze, buon pomeriggio.
1: Ciao
2: Martina, ciao Marzia.
0: Ciao Angelo, grazie per essere qui.
1: Benvenuto.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
1: E non sei solo, perché sei accompagnato da un'altra icona del mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Parte con in realtà un programma regionale, ma poi sfonda con Non Era Rai, conduttrice, attrice, opinionista, insomma chi più ne ha più ne metta. Laura Freddi, ciao.
3: Ciao ragazze, un abbraccio a tutti i radioascoltatori di Radio 1. Un po' mi sento di tornare a casa, perché tanti anni fa io ero proprio qui in questi studi a fare un programma che si chiamava Lido Laura. Ma saluto anche il mio amico Angelo.
2: Ciao,
3: che è un piacere rivedere,
2: ciao.
3: Oggi, ciao. E grazie per l'invito. Sono molto contenta di essere qui con voi.
1: Grazie a te.
2: Guardate che io porto fortuna, quindi
1: ecco.
2: Porterò fortuna anche a voi due.
3: Bene.
2: Perché, come ho anticipato a Valentina telefonicamente, avete una sinergia e un'empatia pur radiofonica che passa, che va oltre. Quindi, parlando di televisione, l'augurio che mi viene da farvi è di vedervi presto, magari con lo stesso programma o simile, in TV. Ecco,
0: grazie
2: è...
0: davvero.
3: Ecco, e questo detto da Angelo,
0: la segniamo.
2: Io poi porto bene.
0: Abbiamo
2: porto
0: un'energia
2: bene.
0: Positiva. Molto, quindi.
2: Empatia, energia positiva. Quindi questo è quello che arriva. E poi è uno dei pochi casi di due donne che vanno veramente d'accordo.
0: Grazie.
2: Che
1: e non è
2: una fingono.
1: Pinta, esatto.
2: E per tornare alla televisione, io uno dei miei programmi da ragazzino che preferivo era proprio un programma fatto da, era la prima volta che due donne, due star si univano, ed era il 1974 con Mina e Raffaella Carrà, con lo storico Mille Luci. Quello fu il primo caso di televisione di due donne alla conduzione e fu un successo, tipo 30 milioni di telespettatori per 8 puntate.
3: E andavano d'accordo?
2: E andavano d'accordo, diciamo che insomma litigavano per cose spicciole, ecco. Il tacco troppo alto, il vestito troppo lungo, però
0: amore e odio.
2: Però in realtà c'era molta molta stima.
0: Molta stima.
2: E pare che proprio Mina fu a scegliere Raffaella, perché la prima scelta fu di Mina, e quando si doveva scegliere chi le sarebbe dovuto fare la spalla, insomma, dico, condurre con lei, Mina fece il nome di Raffaella.
0: Vedi?
1: E da lì, insomma, diciamo
0: il
1: che
0: resto
1: è, stato,
0: è storia.
1: Lo conosciamo tutti. Comunque, bellissimo questo ricordo di Angelo, insomma, che.
2: Solo la sigla, modo... la sigla cantata da Raffaella, si chiamava Din Don Dan, fu una mezza sola che Mina le rifilò, perché quando stavano preparando il programma, Mina, che insomma, Mina era la cantante per
0: certo.
2: eccellenza, disse: guarda, io ho anche la tua sigla di apertura, perché Raffaella veniva da sigle storiche, ma che musica maestro, piuttosto chissà se va, dice: guarda, però la sigla d'apertura la fai tu.
0: Okay.
2: E Raffaella dice: ammazza, mi dà la sigla d'apertura.
0: Invece no.
2: Già ce l'ho pronta,
0: sì.
2: Il mio maestro Gianni Ferrio l'ha preparata,
0: sì.
2: Gliela fece sentire. Raffaella sentì con buon compagno questa canzone, si guardarono e dissero: mamma mia, sembra un po'...
0: E litigarono in quel caso.
2: E la canzone, ahimè, non fu un grande successo, e quindi Raffaella un po' se l'è legata,
0: ecco.
2: al dritto.
0: Vabbè, però poi voglio dire, si sono fatte perdonare perché sono due artiste meravigliose, straordinarie.
1: Tra l'altro anche Laura Freddi ha avuto il piacere e l'onore, insomma, di...
3: Quando l'ho nominato Boncompagni, Gianni Boncompagni è stato il mio pigmaglione, se vogliamo dire, perché non è la Rai, è stato il mio primo programma in TV, quindi in realtà proprio quello fu il mio esordio. E fu proprio Gianni a tirarmi fuori, diciamo, un po' di, come dire, un po' di empatia, perché io all'inizio ero troppo timida, mi nascondevo.
1: Era anche piccolina, però.
3: Sai che lo studio di Non è la Rai era la sceneggiatura, diciamo, non la sceneggiatura, la scenografia, era divisa in quattro stagioni. C'era l'estate, l'inverno, la primavera, poi la piscina. E io mi nascondevo dietro la stagione, quella primaverile, dove c'erano i cespugli con i fiori, gli alberi. Non
0: eri timida.
3: Da dietro agli alberi. Un giorno Irene Gago e Gianni Boncompagni mi dissero, bisogna che ti fai vedere, perché sei carina, sei bella, sai fare le cose. Quindi un po' di,
1: no, stoffa,
3: di
1: lanciati,
3: grinta, facciola lanciati. Vedere. E in realtà io poi fui invece lanciata in questo, diciamo, rottura di ghiaccio, poi si parla di questo, sì, da Enrica Bonaccorti, che è una nostra carissima amica, e io ancora sto, diciamo, realizzando la sua scomparsa,
0: elaborando,
3: per me,
0: sì,
3: elaborando, sto veramente con i pensieri che mi portano in passato a lei, che mi diceva la Kim Basinger italiana, Laura, abbiamo questa ragazza. Io mi nascosi ovviamente in mezzo a tutte le altre sotto la sedia, che le nostre sedie avevano le rotelline, okay, per cui noi ci muovevamo nello studio con queste sedie, eravamo 200, puoi immaginare, e io cercavo di scappare, non sarò mica io la
0: di nasconderti, che poi alla fine questo è una prerogativa di molte persone che poi scelgono il mondo dello spettacolo, questa timidezza iniziale che poi viene esorcizzata e vinta.
3: Io Angelo chiederei questo, perché siamo timidi all'inizio, così tanto timide, perché forse poi fare questo mestiere ci non lo so, ci dà qualcosa che ci fa proteggere da tutto quello che invece poi non,
2: anche una forma
3: non si rivela
2: di,
3: la stessa cosa
2: all'inizio,
3: nella realtà.
2: Una forma anche di insicurezza, no? Perché tu comunque entravi in una trasmissione importante.
3: Però l'ansia non va mai via quando si va in scena,
0: no,
3: vero?
0: Ma
2: quella
0: è il
2: bello, è il di segreto.
0: Brava, è il motore quando io finisce l'adrenalina e quando finisce l'emozione non vale più la pena fare questo mestiere. Quindi credo che l'adrenalina.
2: Certo, pensa che Raffaella mi confessava che ogni prima puntata, lei comunque prima di andare in onda era emozionata. Quindi questo, voglio dire, lei aveva anni e anni di esperienza, però ecco, quando c'è quel tipo di emozione vuol dire che vale la pena di andare
0: vivo
2: avanti.
0: Sì.
3: L'effetto che mi fece Raffaella quando la vidi per la prima volta, che mi ospitò,
1: ecco,
3: a Caramba,
1: poi tu,
3: a una delle edizioni, delle prime edizioni, io avevo preparato la coreografia con i ballerini ragazzi, entrai in studio, vidi Raffaella, che per me era un idolo, io da bambina l'ho sempre seguita perché era,
1: certo, era Raffaella
3: un'icona, ecco, incredibile, il mio mito, sì, devo dire la verità, la vidi così subito e dimenticai i passi, cioè. Per cui guardavo lei, loro, i ballerini mi ballavano intorno, io guardavo Raffaella e facevo delle cose,
1: si muoveva
3: così a fantasia, andavo,
1: Laura si muoveva,
3: io, il mio unico scopo era quello di andare da Raffaella e conoscerla meglio e stringerle la mano, quindi fu veramente per me una grande emozione vederla per la prima volta.
2: Che nonostante gli sbagli di Laura del balletto, che poi non si vedevano, lei che se ne accorta, la maggior parte di quelle colleghe di Laura che andavano facevano soltanto il trasporto mobile, come diceva Raffaella, ossia i ballerini le passavano da una parte all'altra dello studio e erano incapaci di fare quattro passi.
0: Laura, ma io ho una domanda per te, ci sta nascondendo qualcosa a livello musicale? Noi abbiamo parlato della tua carriera brevemente ora televisiva, poi parleremo anche di altro, però io so che il 3 luglio del 2026 è uscito qualcosa.
3: Ho fatto questa pazzia, diciamo così, mi sono divertita e mi sono rimprovvisata cantante, ogni tanto lo faccio, l'ho fatto da giovanissima e mi sono divertita, sì, a lanciare un singolo estivo, che tra l'altro parte del vostro titolo, insomma è anche parte del titolo della mia canzone,
0: L'estate
3: dopo di te. Quindi,
1: e poi l'ha fatto sia in italiano che in spagnolo.
3: In spagnolo perché sta avendo successo in Centro America, Sud America, quindi abbiamo detto, ma facciamo una versione
0: in
3: spagnola.
0: Sud America amano la musica italiana.
3: Tutto sulle piattaforme digitali, internet.
0: Senti,
3: non
0: ma
3: è...
0: L'estate dopo di te di che parla?
3: Non c'è una casa discografica che mi sostiene, purtroppo.
0: Vabbè, magari un domani, noi qua d'altronde portiamo fortuna, poi anche la presenza,
3: esatto,
0: di Angelo.
3: Beh, parlavamo di amore prima, di sentimenti, parla proprio di amore. L'estate ci porta a volte ad innamorarci delle persone sbagliate, perché siamo più, no, indifesi, ci vogliamo divertire e diamo fiducia a persone che poi non sono quelle che magari avevamo immaginato nei sentimenti. Quindi l'estate dopo di te parla di è anche autobiografica, Angelo.
1: Poco. E allora sentiamo un po' questa autobiografia sonora.
3: Però non
1: canterina.
3: Un pezzettino di autobiografia, non tutta. Freddy. E comunque l'amore che d'estate finisce a settembre.
0: Poi magari riprende
3: a settembre. A settembre non si sa cosa accadrà.
1: E allora ascoltiamo la sua autobiografia, come dicevo prima, canterina. Stiamo parlando del singolo, del nuovo singolo di Laura Freddi, qui all'Estate in Onda, l'estate dopo di te.

0: Ma grazie, questa è una sorpresa per me, voglio ringraziarvi veramente, mi sono emozionata anche qui in studio in radio e devo dire la verità che questo pezzo mi è stato proposto da un ragazzo bravissimo, musicista molto giovane, è anche un modo per aiutare questi ragazzi ad emergere, perché Angelo non
1: hanno
0: tanta possibilità,
1: no,
0: se non in un talent, se non aiutati da qualcuno.
2: Brava.
0: E a me faceva piacere cantare questa canzone che che ho freddizzato poi in realtà insieme a lui, nel senso che l'ho messa nelle mie corde. E però voglio ringraziare Enrico Marchetti per avermi proposto questo pezzo che in realtà ho sentito subito mio e quindi mi sono divertita a cantare.
2: Che ringraziamo e salutiamo.
0: Senza presunzione perché io non voglio vendermi come cantante.
2: E se non l'aveste riconosciuta, lei è la nostra meravigliosa Laura Freddi. Io sono Valentina Poggi, con me sempre Marzia Valli Tutti Carbone e c'è anche Angelo Perrone. Stiamo parlando di televisione, Marzia,
0: esatto.
2: E la televisione che unisce grandi e piccini. Ci stanno arrivando anche tanti messaggi.
3: Ci stanno arrivando messaggi dei nostri ascoltatori. Il numero della diretta che è il 335-699-2949. La domanda del giorno è: qual è il vostro programma preferito quando eravate bambini e quali sono i ricordi legati alla televisione? E allora Gianluigi da Pescara ci scrive: indimenticabile per me quando da bambino la famiglia si riuniva per guardare insieme

0: Però ci scrive che io ricordo con gran piacere le miniserie che andavano in onda alle 19:20, seguite dall'almanacco del giorno dopo, poi le previsioni del tempo, poi il TG1. Insomma, Roberto, stupendo, è un amante della TV,
1: sì, è un amante della TV. E a questo punto lo chiedo anche voi, Laura, tu, allora, a parte farla la televisione,
2: io avevo un programma che forse ero piccola, ma già ero avanti, non lo so. Io riunivo la mia famiglia per vedere Indietro tutta insieme alla mia famiglia. È un programma che ero piccolina, però mi piaceva tantissimo. Beh, mi faceva divertire. E poi Portobello, ma perché c'era quel pappagallo che doveva dire Portobello alla fine, quindi noi bambini eravamo sempre
0: affascinati.
2: Però bisogna dire una cosa, che prima i programmi iniziavano alle 8:30, alle 20:30.
0: Ora iniziano troppo tardi.
2: Adesso ci addormentiamo alle 10, non ce la facciamo a guardarli. Anticipiamoli un po', per cortesia, vero Angelo?
3: Verissimo, verissimo.
0: E a proposito, Laura, tu prima hai detto una cosa molto importante, ovvero aiutiamo i giovani. Sì. E c'è qualcuno qui che da giovanissimo è stato scoperto dalla mitica Raffaella Carrà. Angelo, sto parlando proprio di te. Raffaella è stata una svolta nella tua vita.
3: Sì, io scrivevo per una rivista musicale, un mensile, che si occupava di cantanti tipo Cocciante, Duran Duran, Vasco Rossi, e io ho rotto le scatole al direttore di questa rivista perché mi ero fissato che volevo fare un articolo di 2 pagine sul nuovo disco della Carrà. E lui mi diceva: no, guarda, la Raffaella sì è una cantante, ma noi facciamo una rivista più dedicata al settore vero e proprio della musica. Pur di non sentirmi, mi disse alla fine: va bene, vai. E io andai a Via Tulada, dove lei faceva Pronto Raffaella, che era la trasmissione storica che aprì il mezzogiorno di Rai 1. Le chiesi questa intervista, si fidò, e quando uscì l'intervista mi fece chiamare e mi disse: senti, ma come posso contraccambiare, hai scritto un articolo così bello? Io furbamente, siccome la trasmissione faceva 10 milioni di ascolto, dissi: ah, ma potresti invitare il mio direttore in trasmissione? Ma certo che lo invito. E questo mi aiutò poi a fare un contratto con la rivista più lungo, e l'anno dopo partecipavo in redazione con lei.
0: Senti, ma il direttore quindi poi si è ricreduto inizialmente, poi si è trovato ospite della Carrà.
1: E poi si è creato anche un rapporto vero e proprio, ma di amicizia.
3: Io sono legato a quell'articolo perché lei, poi conoscendola negli anni, non era una così che dava tanta confidenza, ma soprattutto fiducia. Avermi dato fiducia nello scrivere quello che io volevo fu proprio la prepista importante per la nostra collaborazione professionale negli anni dopo e per questa amicizia speciale che mi porto dietro.
1: Che poi in casa di Raffaella era un via vai di artisti, insomma, poi nel palazzo stesso c'era Magalli, c'era Buoncompagno, insomma, quindi era proprio una palazzina d'oro quella per la televisione. E spesso anche lì si dice, confermaci, che uscissero da lì i programmi migliori.
3: Sì, perché Buoncompagno e pure Magalli abitavano lì, si riunivano, Sergio Iapino poi era il compagno in quel momento di Raffaella, e quindi diciamo che era una famiglia che si riuniva e creava trasmissioni. Poi lei, dopo 2 anni di Pronto Raffaella, passò al giovedì sera con Buonasera Raffaella, che fu un programma molto criticato perché le ultime puntate le fecero da New York con costi esorbitanti per la Rai, e però abbiamo dei reperti storici dove vediamo Raffaella cantare con Ella Fitzgerald piuttosto che con Stevie Wonder. E voglio dire, non c'è un'artista italiana che abbia avuto questo grande dono di esibirsi e di regalarci
1: queste personalità.
3: Esatto, non ce n'è. La stessa Mina ha un altro tipo di carriera, è la voce per eccellenza, però poi lei, quello che mi piaceva di vedere di lei, che non è che aveva il timore di duettare con Stevie Wonder, ci si buttava.
1: Via, si va.
3: Beh,
1: comunque era anche brava, nel senso che aveva anche dei mezzi suoi personali, era un talento, quindi ci sta che in qualche modo si lanciasse anche con queste personalità.
2: E comunque Raffaella riconosceva, se non sbaglio, Angelo, anche il talento negli altri. Molto. Lei cercava proprio
0: talent scout.
2: Sì, faceva anche aveva questa sensibilità di riuscire a intuire, insomma, dove fosse veramente il talento nei giovani, nei personaggi, sia uomini che donne.
3: E un'altra cosa, non è mai stata invidiosa, per carità di Dio, mai, ma neanche gelosa di colleghi amiche o di donne più giovani di lei, più attraenti di lei, non amava.

0: la rivalità femminile, anzi, se un artista si proponeva anche vestita in modo sexy, accattivante, lei ne godeva perché faceva parte dello show. Oggi ci sono qualcuna che nemmeno lontanamente possa aspirare a essere Raffaella Carrà, che invece stanno a guardare se quella collega è nata persino il giorno prima, già sono gelose che è più giovane di loro.
1: Non tocchiamo questo tasto.
2: Comunque qui ci stanno arrivando tantissimi messaggi per quanto riguarda l'anticipare, cara Laura, la prima serata, addirittura per noi bambini la TV iniziava alle 17:30,
1: lo vedi.
2: E altri, condivido l'idea sull'orario della prima serata TV, lui è Davide, insomma ci stanno scrivendo in tanti, ma continuate a scriverci, cara Marzia, perché continuiamo
3: e ad
2: a
3: ascoltarci, anche perché noi andiamo in onda alle 15, quindi voglio dire, no, ci siamo come orario.
2: E ora Onda Verde, ma ritorniamo qui insieme a Laura Freddi e Angelo Perrone all'Estate in Onda.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:31 e 31 secondi. Milioni di italiani ancora in viaggio lungo la rete viaria nazionale, in particolare per i rientri estivi. Rallentamenti e criticità previsti nel pomeriggio e in serata. Il traffico al momento è intenso verso i confini, al traforo del Monte Bianco con code allo svincolo Piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur. Code anche sulla 23 Palmanova Tarvisio alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Delle criticità al momento si registrano in A4 tratto Brescia-Padova tra Sirmione e Peschiera in direzione di Padova a causa di un incidente che sta causando code, al momento attestate in 6 km. In Toscana adesso sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze 2 km di code a causa di una perdita di carico. Traffico intenso anche in A1 tra Firenze e Fiorenzuola in direzione di Milano. In A13 Bologna-Padova rallentamenti tra Monselice e Boara in direzione di Bologna a causa di un veicolo in fiamme, 2 km di code in aumento. E chiudiamo in A14 ancora a Pescara tra Grottammare e San Benedetto del Tronto in direzione di Pescara, 5 km di code a causa del ripristino di un incidente. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
2: 32 qui all'Estate in Onda, oggi parliamo di televisione, di ricordi legati alla televisione, di quando eravate bambini. Ascoltatori, ci state scrivendo anche dei vostri programmi preferiti e lo stiamo facendo qui in studio con due ospiti che la televisione l'hanno fatta, raccontata, insomma chi più ne ha più ne metta, e stanno qui con noi anche per svelarci.
1: Stiamo godendo
2: qualche
1: di questa
2: segreto.
1: Loro preziosissima presenza.
2: Stiamo
1: oggi
2: parlando oltretutto di Laura Freddi e di Angelo Perrone, ragazzi.
0: Eccoci.
1: Siamo qui.
2: Ecco, allora,
1: pronti a dirvi tutto.
2: Leggiamo velocissimamente un bel messaggio. Buon pomeriggio, sono Mariella da Messina. Il mio programma preferito era Senza Rete. I vari cantanti si esibivano cantando le loro canzoni più belle e cantavano veramente dal vivo.
0: Eh sì, da Napoli, no? Dall'auditorium Rai di Napoli. Quelle erano le trasmissioni. Per esempio, non mi avete chiesto la mia preferita, è Canzonissima, che era la famosa gara tra Big in gara, condotta da Corrado, Raffaella, Pippo Baudo.
2: Maestri, insomma, della televisione. Continuiamo a parlare di tutto questo qui su Radio 1. Ora c'è Olivia Dean, Baby Steps.
3: E dopo c'è un altro ospite, rimanete con noi.

0: parliamo di televisione, televisione che unisce grandi e piccini davanti alla famiglia, legata anche ai nostri ricordi. Io sono Valentina Poggi e insieme a me
1: Marzia Valetutti Carbone.
0: E qui su Radio 1 abbiamo anche due ospiti qua, una a sinistra e una a destra, che sono Angelo Perrone, autore, press agent, chi più ne ha più ne metta, l'abbiamo detto prima, opinionista qui con noi, e Laura Freddi, che insomma, volto iconico di Non è la Rai.
2: Trasportata negli anni 90, perché ho fatto quella televisione.
0: Che ci piace che tantissimo.
2: Amo.
0: Ma ci ha raggiunto?
1: Ci ha raggiunto, a proposito di televisione, di bella televisione, qui con noi collegato un volto riconoscibile del panorama televisivo italiano, che grazie al suo piglio ironico, alla sua eleganza nella conduzione, si è distinto. Pensate che è stato il primo conduttore in studio di Camper. Dal 2025 invece alla conduzione di Linea Verde Italia su Rai 1, e in questo periodo lo vediamo la domenica alle 12.20 con Linea Verde Estate su Rai 1 fino al 13 settembre. Sto parlando di Tinto. Buon pomeriggio.
3: Ciao Marcia, ciao Valentina, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuto all'Estate
3: Eccoci.
0: In Onda.
1: Benvenuto.
3: Io lo so perché mi avete chiamato, perché per voi è la 50esima puntata.
0: Vero.
3: Io ad oggi ho ancora 49 anni, ma il 12 di settembre ne compio 50. Quindi volevate mettere il dito nella piaga.
2: Beato te, sei giovanissimo.
1: Ma assolutamente no, e ti dirò anche che ci riserviamo di aspettare per farti gli auguri, perché
0: sì,
1: qua
0: perché
1: siamo
0: si
1: tutti
0: fanno
1: un
0: mai
1: po' scaramanti.
0: No?
3: No,
0: oggi,
3: oggi
0: festeggiamo noi, poi il 12 pensiamo anche a te, che ne pensi?
3: Sì, d'accordo.
1: Senti, Tinto, quando ci siamo sentiti al telefono, tu, giustamente da amante del territorio italiano, dell'enogastronomia, oltretutto conduci insieme a Federico 40 anche il programma dei Canter, mi hai detto: vabbè, parliamo anche insomma delle mie origini toscane, che ora sono anche un po' romano d'adozione, ma tu sei anche un po' venezuelano.
3: Sì, la mia moglie, uso il toscano, in questo caso è di Caracas. Quindi venezuelana, quindi passo dal panino con l'ampredotto alla arepa ed è un bel mix di sapori.
1: Ed è un, ma in che lingua parlate? Italiano o spagnolo?
0: Come comunicate?
3: Allora, devo dire che lei è molto ligia e parla con i ragazzi, abbiamo due figli stupendi che grazie a Dio tra un po' riprendono le scuole, lo dico con orgoglio, come molti genitori.
0: D'accordissimo.
3: Lei parla in spagnolo. Sì, sì, lei gli parla in spagnolo, rigorosamente in spagnolo, chiaramente lei è madrelingua, e io invece gli parlo un po' toscano, perché fino agli anni del liceo ho vissuto a Pistoia, ma sono nato a Mesagne in Puglia, quindi anche un po' in pugliese. Mi sono laureato a Milano,
1: quindi anche un po' milanese.
3: Lombardo e vivo a Roma.
1: Senti, ma con te parla in italiano, però quando si arrabbia in spagnolo?
3: Sì.
1: E le venezuelane
3: hanno
1: questa pena.
3: Sì, sì. Sì. Non se può decir, non se può decir.
1: Non se può decir nada.
0: Senti, a proposito di non se puede, io non puedo non chiederti perché ti chiami Tinto, perché questo soprannome?
3: Tinto per il vino,
1: per
3: poi
1: il
3: appunto
1: vino.
3: Avete detto
0: ah,
3: le canne.
0: Vino tinto, spagnolo.
3: È vino tinto, è vino tinto. Rosso, poi per me il vino è rosso, rigorosamente. Certo, in questo periodo, visto che più che l'estate in onda, l'estate non ci abbandona, e
0: no.
3: Devo dire che è
1: con
3: difficile.
1: Con questo caldo il vino rosso.
3: Sì, sì, ma si può mettere nel secchiere del ghiaccio,
1: Facciamo una sangria, così manca la frutta. Poi,
4: buona
2: sangria d'oro.
3: Allora
0: non è
3: puristi,
0: molto il momento alle 15.40
3: puristi,
0: la sangria, però
2: l'aperitivo
0: posto.
2: L'aperitivo
3: i puristi direbbero no, sacrilegio il vino rosso nel secchiere del ghiaccio. Allora, il vino rosso si serve, secondo diciamo la scuola dei sommelier, a temperatura ambiente. Se però nell'ambiente ci sono 40 gradi è caldo,
1: c'è cioè, da rivederla sta cosa.
3: Il frigo o nel secchio del ghiaccio va bene anche per il vino rosso.
0: Va bene, l'importante è bere responsabilmente, io ci tengo particolarmente
2: sempre
0: a questa cosa qua.
3: Certo.
0: Senti Tinto, qua abbiamo due maestri della televisione italiana e tu ci, ti sei aggiunto, quindi siamo a tre, ma quando hai capito che la televisione in qualche modo era la tua strada?
3: Ma allora, fare i programmi di territorio ti permette di andare in giro. Io in tutte le interviste dico sempre che ho una grande fortuna. Se uno fa un lavoro normale, tipo mia moglie che è insegnante di spagnolo, è impossibile essere stato in tutte le province d'Italia. Io grazie a Linea Verde, ma anche grazie ad altri programmi, sono stato in tutte le province d'Italia tranne Trieste. Speravo quest'estate che mi ci portaste Margherita Granbassi,
0: invece
3: che lei è di là, ma non ce l'abbiamo fatta.
1: Non ce l'avete fatta e magari ce la farai, voglio dire, hai visto tutta l'Italia, beh, ti manca solo quello, anche un weekendino.
3: Sì. Però diciamo che il fatto
0: di essere arrivato alla televisione.
1: Non so se ormai qua Puglia, Milano, Firenze, sto facendo Venezuela, sto facendo un po' di confusione a livello linguistico. Senti Vinto, prima abbiamo chiesto ad Angelo Perrone e a Laura Freddi quale fosse il programma a cui sono più legati di quando erano bambini, quello che gli evocava più ricordi. Ci hanno parlato di canzonissime, insomma, di qual è il tuo?
3: Allora, visto che è pomeriggio, che è il vostro orario, la vostra fascia,
1: sì?
3: Mi ricordo che quando tornavo da scuola vedevo con piacere Tandem con il compianto Fabrizio Frizzi.
0: Sì, gran bel programma. Ma abbiamo tutti molta nostalgia comunque, cioè di questi programmi qui.
4: E soprattutto di questi personaggi, mi vorrei dire, no? Perché personaggi come, prima diceva Laura Freddi, Erika Bonaccorti, Raffaella, ecco, Fabrizio Frizzi, Pippo Baudo, insomma, sono personaggi che voglio dire che vanno oltre la storia della televisione.
0: Ma che cos'ha questa televisione, nuova televisione che non appartiene più alla vecchia, chiamiamola così, tra virgolette?
4: Ma io credo, manca? Io credo che ci sono dei bravi talenti, giovani talenti, che devono essere aiutati a crescere artisticamente per fare in modo di dargli più possibilità a più persone. Ecco, questo manca oggi, di investire su 4-5 nomi giovani. Tinto, ecco, l'esempio, no? Della perseveranza, della costanza, del talento che alla lunga ha vinto la sua sfida ed è diventato un personaggio riconoscibile,
0: certo,
4: amato dalle famiglie, ed è quello che un po' manca per il
2: però,
4: resto.
2: Però, per esempio,
4: ecco.
2: Tinto, ci vuole perseveranza. Tinto ha parlato di Tandem, prima c'erano anche tanti programmi per i giovani una volta, adesso ce ne sono sempre meno e soprattutto i giovani stanno meno davanti alla TV perché hanno
0: il telefono,
2: i computer e i cellulari, social, purtroppo
3: ma
2: so,
3: allora,
2: per fortuna, diciamo, bisogna vedere
3: risposta.
2: Da quale punto di vista.
3: No, vi do una risposta, Marzia e Valentina. Io per esempio ho condotto anche Camper in viaggio, che era la versione fuori dagli studi di Teulada, di
0: la
3: Camper.
0: La prima edizione.
3: La seconda, cioè
0: allora,
3: il primo anno è stato studio,
0: poi il primo anno con Roberta Morelli, il secondo.
3: Esatto.
0: Sì.
3: E poi dopo siamo usciti dallo studio, e quindi con Roberta, con Lorella Boccia, poi con Alessia Mancini l'anno scorso. E mi sono portato sul set, a proposito di giovani, mio figlio, ora 17 anni, però tipo appunto 3 anni fa era più giovane. E lui mi ha detto, dice, guarda, io non guardo la TV, a parte il programma del babbo, perché non mi riconosco. Cioè il fatto di non trovare giovani... Questo incide, ecco.
0: Questo incide.
3: Questa potrebbe essere una ricetta.
1: Una ricetta è anche una chiave di risposta. Tinto, Laura, volevo chiedervi, voi e anche a te Angelo dopo, siete personaggi pubblici tutti e tre. In questi giorni si è parlato tanto di gossip, insomma accompagna da sempre un po' quello che è il mondo televisivo, perché poi i personaggi televisivi sono sempre molto affascinanti ed è giusto anche parlare di gossip e parlare di loro. Ma voi come proteggete la vostra vita privata? Coniugandola poi con quello che è il vostro lavoro, che è esposto al pubblico. Laura?
2: Ma io semplicemente non facendo gossip, nel senso che non mi invento operazioni finte, false, che spesso oggi accade questo, no? Ci si inventa la storia, purtroppo, che una trama non vera, che però poi si ritrova su tutte le copertine dei giornali, dei settimanali. Io... Può essere casuale la fotografia, mi beccano da qualche parte, ma comunque dove mi beccano? Comunque io sto sempre con mia figlia, col mio compagno, insomma ho anche un'età in cui le cose, eventualmente le marachelle le ho fatte, però in realtà io non ho mai cercato il falso gossip e adesso ne siamo pieni. E mi proteggo semplicemente non mettendomi in mezzo a situazioni, alimentando false notizie soprattutto, che le fake news che si chiamano così oggi.
0: Non ti piacciono e non ci piacciono.
2: No, a me no.
0: Tinto?
3: Ma allora, nel mio dizionario non esistono due parole. La prima è gossip, la seconda è poké.
1: Poké che è il piatto giapponese, quello col riso, il salmone, con le pacchettine.
3: Preferisco una matriciana.
2: Diciamo che io e Tinto saremmo meglio davanti a un bicchiere, no, mezzo bicchiere per Valentina,
0: no,
2: di vino rosso, vero Tinto? Ci basta quello.
3: Esatto.
2: Il gossip non ci piace.
3: No, non ci garba. Quindi insomma, né gossip né tempo che, nel caso mio, io sono felicemente sposato da tanti anni, due figli, non, mia moglie non fa parte poi del mondo dello spettacolo, quindi,
2: appunto, anche diciamo, il mio compagno
3: non c'è gossip, ecco.
1: Non c'è gossip,
3: ogni tanto mi chiamano, sai, quelle riviste che si trovano nei parrucchieri nella sala d'aspetto, devo fare qualche foto,
0: ma quella è per la tinta o per la tinta?
1: Per la tinta, non lo so. Che poi tinto abbiamo parlato, oltretutto Nicola prudente al secolo, perché noi ti chiamiamo Tinto come se nulla fosse, ma un nome di battesimo e un cognome parlato di poche. Oltretutto il nostro ascoltatore ci stava chiedendo cosa fossero le empanadas, Nicola da Torino, perché prima l'abbiamo nominato a proposito di tua moglie che è venezuelana.
3: Sì, le empanadas sono un piatto tipico di tutto il Sud America, e diciamo le arepas sono più venezuelane, le empanadas sono di tutto il Sud America e in modo particolare diciamo dell'Argentina, possono essere di carne, di pesce, immaginate i nostri panzerotti pugliesi, una cosa simile, devo dire che io le adoro, sono buonissime. Se andate in Sud America assolutamente da non perdere, sono un po' caloriche,
1: beh, sì, perché sono fritte le empanadas.
3: Sì.
1: Lo sai che è arrivato un bellissimo messaggio per te, Tinto? Lo leggiamo, grazie. Valentina, prima
0: vai.
1: Approfitto per inviare un messaggio perché uno dei miei idoli della radio è il mitico Tinto, la sua dolcezza ilare ed umoristica, qua abbiamo un italiano molto forbito, dovrebbe essere patrimonio dell'umanità. Faccio complimenti a Tinto anche per l'ottima conduzione televisiva, e ce lo scrive Beatrice che si firma senza darci la città, però noi ti ringraziamo.
2: Capito?
4: Carino.
3: Grazie di cuore. Come patrimonio dell'umanità c'è già la cucina.
2: È vero,
0: non in poche, però sottolineiamo. E no, ora andiamo nel lontano 1986, quando Joe Cocker arrivò e stravolse un brano, You Can Leave Your Hat On.

0: E sulle note di You Can Leave Your Hair On, che poi è stata una delle canzoni che ha accompagnato una delle scene più celebri di un film del 1986, sto parlando di 9 settimane e mezzo, l'ho detto in italiano perché non vorrei che la mia pronuncia inglese potesse sconvolgere qualcuno, e noi siamo qui in diretta sempre su Radio 1 all'Estate in Onda con 3 ospiti, Valentina, a parlare di televisione.
1: 3 ospiti pazzeschi, abbiamo Laura Freddi, c'è con noi anche Angelo Perrone in collegamento, c'è Tinto, e quindi insomma stiamo parlando, abbiamo fatto anche delle domande sul gossip e io ho delle curiosità sul gossip.
0: Un parterre nutrito,
1: ma ho delle domande sul gossip che così sto fremendo per Angelo.
0: Angelo, sì. È inutile che fai finta di nulla, vuoi andare via, tu ora rimani qua fino alle 4.
2: Perché io so che Angelo, a proposito di gossip programmato e finto, ne sa qualcosa, vero Angelo?
3: No, vabbè, io ammetto qui sono colpevole, qualche gossipata
2: di reati
3: storica l'ho inventata. Per esempio mi viene in mente una che si può rilevare: quando nel 97 Valeria Marini fece Sanremo con Chiambretti e Mike Bongiorno, ci inventammo che nella sua stanza d'albergo Striscia la Notizia aveva messo delle cimici per ascoltare tutti i dietro le quinte di Valeria. Non era vero, Striscia la Notizia non se la filava per niente, però noi per fomentare l'interesse nei confronti di Valeria ci inventammo questo gossip.
1: Adesso, nel senso che abbiamo smentito questa cosa pubblicamente.
3: Vabbè, non è divertente.
0: Parliamo di anni fa.
2: Poi calcolando che si fanno pure fidanzamenti finti, quindi questo è niente.
3: No, diciamo che i miei gossip sono sempre un po', diciamo,
2: di buon gusto
3: e divertenti. Ma mai creare gossip che possa
0: rovinare gli altri. Questi pochi minuti che ci rimangono, perché noi vi terremo veramente tutte le puntate tutti i giorni, ci sarebbe tantissimo ancora da dire. Tinto, i progetti futuri.
4: Allora, sono appena tornato dalla Sardegna, dove abbiamo registrato la prima puntata di Linea Verde Italia. Perché fino ancora per 2 settimane sarò in onda la domenica alle 12:20 su Rai 1 con Linea Verde Estate con Margherita Granbassi. Poi cambio, torno con Monica Badonna, e dal 19 settembre 12:20 Linea Verde Italia, prima puntata. Ovviamente abbiamo scelto La Spiaggia del Poetto come inizio. Tutta la troupe dice: Tinto, ma non è che poi ti fai il bagno alla fine delle riprese? No, poi ho fatto il bagno alla fine delle riprese.
0: Ebbene hai fatto. Allora noi ti ringraziamo, Tinto, al secolo.
4: Grazie
0: Nicola Prudente. Oltretutto è stata da noi anche Monica Caradonna.
1: Al mezzo secolo tra poco.
0: Il 12 settembre. Noi ci siamo segnati la data e ti faremo gli auguri. Grazie per essere stato con noi.
4: Grazie.
1: Ciao Tinto,
4: ciao Marco,
1: grazie. Ciao. E c'è anche Angelo che ha un po' di progetti molto importanti che sta, no?
3: Sì, raccontaci. A proposito di musica, con Cristiano Malgioglio abbiamo un progetto dedicato a Raffaella, in quanto uscirà un disco, un CD e poi un vinile, perché oggi sono tornati di moda i vinili.
0: Bellissimo.
3: Che racchiude tutte le canzoni di Raffaella scritte da Malgioglio. Stupendo. Nelle varie versioni, quindi in spagnolo, greco, tedesco, c'è anche un inedito, ossia mai uscito in CD, che è la versione spagnola della famosa L'importante finire di Nina, cantata appunto da Raffaella Carrà.
0: Non vediamo l'ora, grazie per aver condiviso questa novità con noi. Laura?
2: Io tornerò a trovarvi, spero.
1: ma magari, guarda.
2: Progetti al momento proprio da realizzare nell'immediato, no, però stiamo pensando a un pezzo invernale, non autunnale, invernale. Quindi non sarà l'estate dopo di te, ma sarà l'inverno senza di te, non lo so. Qualcosa comunque già bolle in pentola, stiamo già lavorando, abbiamo già il pezzo. Non vi dico il titolo, non spoilerò questo.
1: No.
2: E nel frattempo ci vedremo anche in Rai con Angelo, no? Sempre certo. Nella nostra veste di opinionisti.
3: Sì.
2: Nei programmi insomma di principale attenzione della Rai.
1: Laura, se dovessi dare brevemente un consiglio a chi si affaccia alla tua professione, a qualche ragazza magari che
2: allora io non voglio fare la bacchettona antica, perché sennò insomma mi viene da dire studiate, preparate. Però la gavetta di cui parlavamo prima dietro le quinte, secondo me è un passaggio che ad oggi non esiste più, cioè si fa comunque qualcosa, si arriva all'improvviso anche, no? C'è più accessibilità alla TV,
1: anche
2: a tutto
1: per
2: quello
1: i social.
2: Che riguarda, esatto, attraverso i social, soprattutto i follower, chi ne ha di più, evviva. Sì. Però attenzione ragazzi, preparatevi, perché poi chi ha la costanza di rimanere in TV, di rimanere nel mondo dello spettacolo, è quello che vince. Perché? Perché il successo si può bruciare in poco tempo. La costanza è quella che conta, cioè rimanere.
0: Che premia.
2: Rimanere.
0: Angelo, sei d'accordo?
3: Guarda, sì, io credo però anche che la fortuna di questi giovani, perché io per esempio ultimamente mi diverto, avendo lavorato con dei grandi, ora mi diverto ad aiutare i giovani, no? Sto lavorando con un giovane cantautore che si chiama Emanuel Fiore, e costruirgli anche un repertorio che funzioni,
0: che sia solido.
3: Che sia solido.
0: Che sia solido. Allora noi ringraziamo tantissimo Angelo Perrone per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Grazie ragazze.
1: E la nostra Laura Fiore.
2: Siete meravigliose.
1: Grazie.
2: Un abbraccio a tutti.
0: Posso dire che ricambiamo pienamente, sei stupenda, super allegra, super positiva, grazie per essere stati con noi. E ora l'appuntamento è per lunedì dalle 15 alle 16. Ringraziamo tutta la squadra che ha lavorato insieme a noi, la nostra autrice Stefania Livoli, i tecnici Stefano Belli, Stefano Catini, Davide Santi Marrocchi, grazie per la scelta musicale.
1: E ora linea GR1 all'Italia in diretta, buon weekend, ciao!
3: Ciao!
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Massimo Cecchini. La guerra in Ucraina in apertura di giornale, mentre si aprono spiragli di pace con la visita degli inviati di Trump a Mosca e forse Kiev, non si fermano gli attacchi. Poco fa un drone russo ha colpito la sede dei servizi segreti nella capitale. Ci aggiorna in studio Cecilia Rinaldini.
4: È lo stesso presidente Zelensky a dare la notizia. Il drone è finito direttamente sull'ufficio del capo dell'SBU, l'agenzia di intelligence ucraina, di fronte alla cattedrale di Santa Sofia in posizione centralissima a Kiev. Tutti i servizi di emergenza sono sul posto, assicura il leader ucraino, e parla di feriti e poi avverte di aver dato l'ordine di rispondere in modo adeguato, incisivo e se possibile simmetrico non appena tutto sarà pronto. L'attacco ha danneggiato anche edifici circostanti, tra cui un ristorante, si è sviluppato un incendio. Tutto fa pensare a una mossa mirata per dissuadere gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, dall'andare per la prima volta a Kiev domenica dopo aver fatto tappa a Mosca domani. Non è un segreto che la Russia non veda di buon occhio il fatto che i due negoziatori statunitensi possano andare in visita in Ucraina, lo ricorda il Kiev Independent, e ricorda anche che Witkoff in particolare è sempre stato restio anche e soprattutto per questioni di sicurezza.
3: E grazie a Cecilia Rinaldini. Siamo sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi, così Giorgia Meloni al TG3 rispondendo a una domanda sulle influenze russe prima di volare da Roma a Bari per le celebrazioni organizzate da Fratelli d'Italia per festeggiare 4 anni di governo che segnano il record nella storia della Repubblica. L'inviata.
5: Sarà un discorso soprattutto sulla stabilità, quello con cui Giorgia Meloni chiuderà la festa di Bari, festa che celebra il record di longevità del governo, un risultato rivendicato in primo luogo sul fronte politico. Da oggi, scrive la Premier sui social, i 3 governi più longevi della Repubblica sono di centrodestra. Sul fronte delle politiche interne, la Presidente del Consiglio ricorderà l'aumento dell'occupazione con oltre 1 milione di impiegati in più dal 2022, il taglio delle tasse a favore dei redditi molto bassi, i decreti per la sicurezza e le misure contro l'immigrazione irregolare. È la stessa Giorgia Meloni a riconoscere che c'è comunque ancora da fare, a cominciare dalle riforme costituzionali in stallo dopo lo stop col referendum sulla giustizia. La stabilità viene letta anche in chiave di credibilità dell'Italia all'estero, oltre 140 le missioni internazionali in questi 1413 giorni. La festa si apre alle 18, i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini parteciperanno in videocollegamento. Bari con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: Torniamo all'estero. La Danimarca trasferirà i cittadini stranieri senza diritto di soggiorno in centri di rimpatrio al di fuori dell'Unione Europea entro la fine del 2027. Lo ha annunciato il ministro dell'immigrazione, precisando che 5 paesi dell'UE puntano ad un'intesa con i paesi terzi affinché possano ospitare hub per i migranti. Si tratta, oltre a Copenaghen, di Germania, Paesi Bassi, Austria e Grecia. L'economia ex Ilva partite, le lettere di licenziamento per oltre 2.500 operai dell'indotto. Si tratta di un atto estremo e doloroso ma necessario, scrive in una lettera l'Associazione delle Imprese dell'Indotto Appalto di Taranto, dopo l'annunciata chiusura dell'area a caldo del siderurgico. I sindacati chiedono un confronto urgente con le organizzazioni datoriali per discutere del futuro dei lavoratori. Caro carburanti, prorogato fino al 10 settembre lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio che sarebbe scaduto domani. Il decreto dei ministeri dell'economia e dell'ambiente è pronto e attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. A finanziare la misura sarà l'extragettito IVA di agosto. E sull'andamento dei prezzi del petrolio, più in generale sui mercati azionari, ci aggiorna in diretta da Milano Chiara Merico.
6: Sì, partiamo proprio dalle quotazioni del greggio che sono in ribasso, con il Brent che scende a circa $94 al barile, in calo di circa 1,5%. A muovere i mercati anche i dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti: 162.000 nuovi posti di lavoro creati ad agosto, un dato molto superiore alle attese degli analisti, stabile al 4,1% la disoccupazione, ed è stata immediata la reazione dei mercati finanziari, indici in calo a Wall Street sull'ipotesi più vicina di un rialzo dei dei tassi a settembre. Il Dow Jones cede circa lo 0,2%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,1%, poco sopra la parità. Il Nasdaq, contrastate le borse europee, Milano e Londra poco sotto la parità, Parigi in lieve rialzo, decisamente in positivo Francoforte che invece guadagna quasi mezzo punto percentuale. A Piazza Affari acquisti sui tecnologici, in testa al FTSE MIB troviamo Prismian ed STM, bene anche Stellantis sulla buona performance del settore automotive che ha reagito positivamente al piano di ristrutturazione approvato da Volkswagen. In coda al listino principale crolla di oltre il 3% Eni sul calo dei prezzi del petrolio. A voi.
3: E ci fermiamo qui, la linea Valitalia in diretta, il prossimo GR1 alle 17.
0: L'Italia in diretta.
2: È venerdì, ben trovati a tutti da Germana Brizzolari.
7: Claudio De Tommasi, non mi sento per nulla.
2: Non
7: come
2: ti
7: mai?
2: Senti? Io però ti sento. Adesso ti senti?
7: Mi sento meglio.
2: Meno male, perché appunto è venerdì e arriva un weekend che sarà anche lui abbastanza caldo come sempre, ormai siamo abituati.
7: Si fa per dire.
2: Italia in diretta, 335-699-2949 per parlare con noi, subito la nostra squadra. Allora, in redazione Giorgio Allegretti, Davide Campione, Luca Torrisi, Lucia Pioppi.
7: C'è Francesco Galluzzo alla regia, no?
2: Siamo sicuri?
7: Mi sembra di
2: ciao,
7: sì.
2: Fra? Sì, ci
7: sentiamo
2: sta.
7: Meglio anche con Francesco Galluzzo.
2: Appare anche tal Raffaele Roselli, così, che viene in questo momento a vedere che riprenderà Italia in diretta la mattina la prossima settimana. La parte tecnica abbiamo Giovanni Leporale che ci saluta dal vetro. Allora, tanti argomenti, come sempre.
7: Tantissimi.
2: Diamo uno sguardo. Allora, parleremo di truffe telefoniche su WhatsApp, poi Venezia con la nostra inviata Miriam Mauti, poi un momento sonoro
7: sì,
2: molto divertente.
7: Sono De Tom, Claudio De Tom.
2: Esatto, Ger Britz. Chissà se avete capito, immagino proprio di sì. Tanto spazio agli animali con delle chicche, delle curiosità, è anche un tema importante. Invece parleremo di diritto di famiglia, parleremo anche dei problemi che hanno i mitilicoltori, perché con questo caldo appunto c'è una grande moria di cozze. Un ospite famosa, importantissima, interessantissima e profondissima, soprattutto perché Alessia Zecchini, campionessa di apnea che continua a fare record in giro per il mondo, e poi qualche altra informazione, ma non ve le dico perché sennò proprio tutto.
7: Non è che possiamo svelare tutto, no, adesso, però possiamo svelare qual è il primo brano. Ed essendo un venerdì, questo venerdì vede una serie di uscite importanti, ne abbiamo scelte due per quel che riguarda l'Italia in diretta. Cominciamo con il nuovo singolo di LP, quello che si chiama Don't Stop.

0: con la collaborazione di Lily Allen e Demi Lovato. Questa è il massimo che lei può fare, così l'ha descritta, in se proprio dovesse essere costretta a fare una canzone dance.
1: Ah, ok,
0: questo più è il massimo, questo più di questo non riesce a fare.
1: Va bene, dobbiamo metterla in contatto con qualcuno, perché con qualcosa di più dense ancora si può fare.
0: Vabbè, poi parli tu.
1: Appunto, quindi dico, per carità, non era poco dense, ma c'è,
0: insomma,
1: di più.
0: C'è di meglio.
1: C'è di meglio. Allora, adesso parliamo invece di truffe via WhatsApp, perché capita spesso a molte persone che appunto arrivi un WhatsApp da una persona che si conosce bene con la richiesta di un bonifico.
0: E l'aiuto, sì,
1: ma proprio soldi. E via appunto bonifico, in maniera che non ci si debba incontrare, no? La promessa di restituire questi soldi al più presto. È ovviamente molto facile crederci, perché ti arriva da un contatto che conosci bene. Poi, se si scrive per avere chiarimenti, questo amico o amica che sia risponde anche proprio come sei abituato a parlare con questa persona, ma invece è una truffa. E allora noi ne parliamo con il dottor Francesco Federico, vicequestore aggiunto della quarta divisione del servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica. Ben trovato.
2: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
1: Grazie a lei della partecipazione. Allora, cosa succede? Com'è possibile che questi malviventi entrino nel WhatsApp di una persona?
2: C'è un più recente fenomeno che è passato alla cronaca come zero click, ma è, diciamo, una fenomenologia che noi, insomma, già in passato registravamo. Cosa cambia adesso? Che mentre, come poi avviene nella stragrande maggioranza delle frodi, delle truffe, c'è sempre una collaborazione inconsapevole da parte della vittima, che credendo di parlare con enti, autorità, amici, consegna le proprie chiavi d'accesso, ribadisco inconsapevolmente, perché viene raggirato. In quest'ultimo caso, quindi quello dello zero click, i truffatori utilizzano una debolezza strutturale dei sistemi operativi degli smartphone che utilizziamo, riuscendo quindi, senza la collaborazione da parte dell'utente che non clicca nulla, semplicemente viene spossessato.
1: Ma come succede nel caso preciso di WhatsApp, ad esempio? Come fanno a entrare nel WhatsApp di una persona e scrivere al posto suo?
2: Perché sfruttando, ripeto, delle debolezze della infrastruttura del sistema operativo.
1: Quindi Android o iOS, insomma, praticamente.
2: iOS in particolare, ma anche Android. Diciamo che sono falle che gli hacker sfruttano. Chiaramente si studiano prima e poi sfruttano per ottenere il controllo dei sistemi operativi e per poi perpetrare le truffe.
1: Ma quindi è randomico trovare un telefono e quindi hackerare quello? Oppure
2: non è affatto randomico, dipende enormemente dall'aggiornamento e dalla versione del sistema operativo. Quindi il primo consiglio che mi sento di dare è di aggiornare sempre il sistema operativo, perché le varie aziende che distribuiscono, insomma, gli smartphone sanno benissimo che la loro, i criminali studiano le architetture per trovare le falle e quindi, diciamo, cercano di
1: l'aggiornamento poi ovviamente dà una soluzione a questo. Ma la cosa molto strana è che da quello che ho capito, quando il truffatore entra nel WhatsApp della persona, scrive al posto suo e magari l'interlocutore interpellato, quello al quale è stato chiesto questo contributo economico, risponde, il legittimo proprietario dell'utenza non vede questo scambio di testi.
2: No, perché è come quando noi magari utilizziamo, no, anziché usare WhatsApp sul proprio smartphone, lo colleghiamo e lo usiamo dal desktop, quindi è come se fosse un ulteriore dispositivo.
1: Però noi li rimangono i testi scritti, cioè io poi, se faccio WhatsApp web, nel mio telefonino ho quella...
2: Sì, vede la cronologia della chat.
1: E invece in questo caso
2: no. Dovrebbe vedere la cronologia della chat.
1: In questo caso invece
2: questo no. È sempre uno sfruttamento, delle falle del sistema operativo, che impedisce, diciamo, il controllo della cronologia. Quindi, perché anche se cancellassimo i messaggi, no,
1: uno rimarrebbe, esatto. Quindi vuol dire che è una versione talmente poco, come dire, aggiornata, che consente tutto questo al truffatore. Ovviamente
2: guardi,
1: uno
2: c'è uno studio recente che ha fatto Paolo De Checco proprio su questa tematica, quindi cito un illustre esperto, che ha individuato, insomma, delle falle su sistemi operativi che ormai hanno 10 anni rispetto, insomma, all'ultima versione distribuita da, insomma, dalle varie aziende. Quindi è chiaro che siccome sappiamo benissimo che dopo un certo numero di anni le aziende smettono di distribuire gli aggiornamenti,
1: certo,
2: anche di sicurezza.
1: Quindi uno smartphone vecchio non ha l'aggiornamento ultimo e quindi ha delle carenze. Ma a questo punto, allora, ovviamente uno non dovrebbe mai chiedere queste richieste economiche, però può ovviare, diciamo così, al problema. Invece di chiamare la persona via WhatsApp, la chiama via rete normale, e a quel punto non dovrebbero esserci problemi, risponde la persona in questione e glielo chiede verbalmente se era suo quel messaggio.
2: Questo è un altro consiglio che sì, dobbiamo dare, nel senso, soprattutto perché poi, essendo una truffa, si andrà a richiedere sempre del denaro,
1: sempre
2: per pagare il dentista, la paghetta del figlio, qualsiasi esigenza di denaro si deve far accendere il campanello d'allarmo.
1: Esatto, soprattutto perché c'è sempre la fretta, no, in quello che viene fatta nella truffa. Una delle componenti della truffa è sempre la fretta. E comunque a questo punto il proprietario dell'utenza che ha appunto subito questo hackeraggio ha rischi anche in altre applicazioni, che deve fare?
2: No, allora, diciamo che per quanto abbiamo registrato fino ad oggi, la compromissione riguarda solo WhatsApp e non l'intero catalogo di app. E una cosa che può fare, se magari ha il sospetto, diciamo, o comunque anche come mera prudenza quotidiana, è di verificare che non ci siano dispositivi collegati, perché quello si dovrebbe vedere, quindi se c'è un dispositivo che non conosciamo lo si può cancellare e quindi impediamo l'accesso alla nostra applicazione. E evitiamo magari, questo come sempre forma ulteriore di prudenza, il download automatico dei contenuti di WhatsApp.
1: Certo.
2: Perché diciamo di come impostazione predefinita in genere c'è il download automatico, ma io mi sento di suggerire di disattivarlo per evitare conseguenze nefaste.
1: E poi per togliersi di torno dal proprio telefono questi hacker, questi truffatori, uno deve cambiare il SIM, deve cambiare il numero di telefono, cosa deve fare?
2: No, cambiare il numero di telefono no, perché ecco, una volta che dovesse aver verificato la compromissione, dovrebbe bastare la rimozione del dispositivo collegato per impedirne l'accesso.
1: C'è qualcuno che si è collegato fisicamente all'insaputa del proprietario dell'utenza.
2: Sì, no, sicuramente, diciamo, come primo passo, come primo step, rimuovere il dispositivo collegato, che ripeto dovrebbe essere visualizzabile per quello che noi stiamo registrando, verificare se non sono stati scaricati inavvertitamente contenuti sul rullino fotografico, sui file, diciamo, sullo storage. E poi ecco, diciamo, nel momento in cui si riceve un episodio del genere, comunque noi siamo a disposizione.
1: Certo, la polizia postale assolutamente per verificare. E proprio in 20 secondi, invece, chi è stato contattato in questa modalità via WhatsApp? Corre dei rischi, a parte abboccare e fare il bonifico? Dico sul telefono.
2: No, perché
1: niente.
2: Come è un messaggio, quindi lì, diciamo, il tranello è solo la richiesta di denaro e quindi l'eventuale
1: non essendoci link e altro, quindi va bene.
2: Se sono link già è diverso,
1: certo.
2: Se è una richiesta di denaro
1: è un'altra cosa.
2: Esatto.
1: E va bene, grazie mille, se ne inventano uno al giorno. Grazie dottor Francesco Federico, vice questore aggiunto della quarta divisione del servizio polizia postale per la sicurezza cibernetica, grazie di aver fatto chiarezza. Cambiamo completamente argomento, mio caro Claudio, e andiamo a Venezia, dove c'è la nostra inviata Miriam Mauti. Ciao Miriam.
3: Eccoci, buon pomeriggio.
0: Come va? Sei in splendida forma, Miriam Mauti, in forma perfetta, poco stanca, no?
3: Perfetto, guarda, perfetto. Soprattutto, per fortuna sto mangiando poco, così mi salva almeno,
1: no, invece,
3: almeno un effetto collaterale.
1: Mangia, che purtroppo e per fortuna vai da una parte e dall'altra, fai mille cose, hai bisogno di sostentamento, assolutamente. Allora, raccontaci un po' cosa succede oggi al Lido.
3: Allora, oggi succede che nel concorso ci sono un film francese piuttosto bello, devo dire, con ambientato nel reparto psichiatrico per adolescenti di un ospedale pubblico francese, quindi un po' tutte le dinamiche sia tra i ragazzi ricoverati che con i medici e così via. Il film si chiama A Place to Heal, un posto per guarire, firmato da Cédric Kahn, che è anche interprete del film. L'altro film in concorso è del giapponese Tsukamoto, ma vi devo dire che l'applauso in proiezione stampa più convinto stamattina c'è stato ai titoli di testa di un film che in realtà è fuori concorso ed è The Basics of Philosophy. Perché? Perché è un film firmato da Paul Schrader, che da 50 anni ci regala il miglior cinema americano. Pensate che è stato lo sceneggiatore di Taxi Driver. Il film è prodotto da Martin Scorsese, quindi quando sono comparsi questi due
0: questi
3: nomi in apertura c'è stato il boato della stampa, ma c'è anche tanto cinema italiano oggi, a cominciare dal film che viene presentato in Orizzonti, che è la seconda sezione con gara della mostra del cinema. È un film di Edoardo Gabriellini, che 30 anni fa arrivava qui al Lido come protagonista di Ovo Sodo, attore protagonista di Ovo Sodo, che da qualche anno in realtà fa il regista, non interpreta più film ma li dirige. E dirige La città dei vivi, è il film tratto ispirato, diciamo, al romanzo di Nicola La Gioia, a sua volta ispirato, ahimè, dalla cronaca dell'uccisione di Luca Varani, ve lo ricorderete, una decina di anni fa, ragazzo poco più che ventenne ucciso da due coetanei senza un vero motivo, soltanto per crudeltà, diciamo. E Gabriellini fa una cosa secondo me bellissima nel film, che dal 1 ottobre sarà in sala, quindi lo potrete vedere tutti, e cioè non ci racconta l'evento traumatico, il fatto di cronaca, ma ci fa conoscere la vita di questo ragazzo e della sua famiglia. E ci racconta poi il dolore che ha lasciato la sua morte, certo, con la sua fidanzata e con la sua famiglia. Quindi, diciamo, riduce al minimo il fatto di sangue, il fatto di cronaca nera, e ci racconta invece una famiglia e la prossimità dell'orrore che possiamo vivere tutti noi. Vi farei ascoltare, certo, proprio la voce di Edoardo Gabriellini, che vi sintetizza un po' qual è stato il suo sguardo su questa storia.
4: Quell'idea di la prossimità all'orrore con il quale conviviamo e ci sentiamo però spesso lontani, più lontani di quello che in realtà è, soprattutto perché l'orrore di cui parliamo in questo film è un orrore molto prossimo a noi, non è un orrore che arriva da un mondo estraneo, lontano, arriva da una normalità nel quale ci possiamo, io mi sono riconosciuto immediatamente. Quando è successa la storia, quando poi ho letto il bellissimo libro di Nicola La Gioia. La partenza era l'idea di fare come un racconto di formazione interrotto e di conseguenza alcune robe è come se non ci interessasse andare a mettere il dito in quel tipo di piaga lì. Scegliere invece di stringere il campo e andare nell'intimità, in un racconto che potesse guardare, mi auguro, con meno giudizio possibile, come è facile inciampare a quell'età, era la cosa più sensata.
3: Com'è facile inciampare a quell'età. E devo dire che Valerio Mastandrea, che interpreta il papà di Luca Varani, dà veramente una grandissima prova.
1: Beh, lui è veramente bravo in qualunque interpretazione.
3: E devo dire che dà una verità al film, che è interpretato da due giovanissimi quasi esordienti nel ruolo appunto di Luca e della sua ragazza.

0: ad affrontare una cosa veramente inimmaginabile. Ecco Valerio Mastandrea.
1: Il film è seminato di autenticità. È inutile provare a raccontare la realtà, provare ad avvicinarsi alla realtà quando si trattano temi come questi, no? Perché la realtà è più forte, è più violenta. Però questo non toglie la possibilità di raccontare una storia da un'altra angolazione con un realismo, un'autenticità, come dici tu, come riconosci tu nel lavoro dell'attore, che ti permette di sentirla quasi reale. Stare in questa storia con il pudore per quanto riguarda lo sguardo del regista, ma la forza, i silenzi, i controtempi, quelli anche sbagli, tempi sbagliati di una frase, eccetera, perché interrotta dal dolore o comunque da un pensiero di sofferenza, perché è una storia di sofferenza alla fine.
0: E c'è anche un altro film italiano che oggi viene presentato ed è l'unico film italiano che c'è nelle giornate degli autori, che sono una da molti anni ormai una sezione collaterale della Mostra del Cinema. Nelle giornate degli autori viene presentata un'opera prima di Nicola Sorcinelli che si chiama Balcanica ed è la storia di due musicisti in fuga dall'Afghanistan, perché lì la musica è vietata, e loro sono due orchestrali, padre e figlio, che si muovono con i loro strumenti giganteschi sulle spalle e attraversano la rotta balcanica per cercare di arrivare in Italia, perché l'Italia è il luogo che ama la musica. Questo film è un film che ci racconta ovviamente una storia drammatica di emigrazione e di immigrazione nel nostro paese. Lo produce, oltre che interpretarlo nel ruolo di una dottoressa che si trova a dover medicare questi migranti, Matilda De Angelis.
2: Queste sono cose che fanno paura, che fanno crescere, che quindi vanno guardate, perché ci fanno crescere come società, cioè dovrebbero farci crescere come società, cioè ricordarci che cosa significa essere privati della libertà, essere privati dei diritti fondamentali che sono diritti umani. Chiaramente lo sguardo di Greta è lo sguardo occidentale, passami il termine, nasce dal privilegio di poter scegliere di intraprendere un viaggio, di comunque avere un passaporto a un certo punto per tornare indietro a dove si è venuti nel momento in cui forse non me la sento più, forse è troppo, forse non ce la faccio. Diciamo che sfidare quel limite, cercare di sfidare quel confine è un po' il viaggio di Greta. Credo che questo film possa sollevare questa riflessione, ecco, il personaggio di Greta ci specchia, ci parla, magari ci fa riflettere.
0: So che siamo in chiusura, volevo solo ricordarvi che domani comincia la serie dei film italiani in concorso, la prossima settimana ne vedremo 5, si comincia con Nanni Moretti e domani arriveranno gli Oasis, noi li aspettiamo.
3: È bello, credo. Vorrei essere anche io lì.
4: Ce l'hai la maglietta pronta? Sì,
0: ce l'ho, me la sono portata, Claudio.
3: Brava, io invece vorrei stare lì quando arriva Susan Sarandon, ma insomma anche George Clooney.
0: Susan Sarandon arriva domenica, . E domenica è interprete del secondo film italiano in concorso, The Echo Chamber, di Pallaoro.
3: Vabbè,
0: ne parliamo lunedì se
3: sì,
0: vuoi.
3: Guardiamo, brava. Assolutamente, guardalo anche per noi, grazie Miriam Mauti, buon lavoro, buon tanto lavoro, inviata al Festival di Venezia, buon lavoro appunto, buon divertimento e grazie.
4: Grazie a Miriam ancora una volta per la tua puntuale, precisa, divertente e divertita corrispondenza. Sono le 16:29, un po'
3: sì,
4: di pubblicità.
3: Dai,
4: no?
3: Sì, ci fa bene.
4: E poi parliamo di The Tom.
3: Sì.
4: Sono The Tom.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
9: La spesa intelligente. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.

0: Ottimo!
1: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
0: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
0: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: L'Italia in diretta.
6: Ma che momento, eh?
7: Dai, che questo è molto carino.
6: Allora, l'idea è sempre sua, è sempre di Germano da Brizzolari.
7: Però tu come la svolgi?
6: Come
7: io
6: la
7: il Trentellode che non ti ha dato ieri la prof di micologia, te lo do io.
6: Me lo dai tu, grazie. Allora,
7: musica 3.
6: Musica 3, stiamo parlando. Siamo già alla terza annualità.
7: Sì,
6: va bene.
7: Forza.
6: Allora, 16:32, dicevamo, è come al solito questa parte, quella che va dalle 16:30 e si allunga fino alle 17, si parla di musica qui a Italia in diretta. In questa giornata, non che ci sia un motivo preciso, ma semplicemente perché ci piace. E questa è una grande motivazione per riuscire a fare quello che dobbiamo fare, no? Scusate, allora, non si sa ancora chi sarà il nuovo, no?
7: Esatto.
6: Perché non si sa se c'è la sceneggiatura, non c'è la sceneggiatura, lo fanno più moderno.
7: È un thriller anche quello.
6: È un thriller anche quello. Del resto, questa è la serie più longeva che sia mai esistita, perché siamo partiti un bel po' di tempo fa, siamo partiti soprattutto con una serie di romanzi, erano 12 novelle all'inizio e 4 storie brevi.
7: Ed era il 1953.
6: Vedi come sei preparata.
7: Ho studiato.
6: E lui era Ian Fleming, che andava a recuperare anche parzialmente qualche suo ricordo per descrivere poi la figura di un agente segreto. Attenzione, perché noi qui lo chiamiamo 007.
7: Ho letto come si dice in inglese.
6: Come si dice?
7: Double zero seven.
6: Sì, perché questa è la proprio quella. Io da inglese, da irlandese non posso non chiamarlo così.
7: Ah, quindi tu dentro di te lo chiami 007?
6: No, si può. Come fa?
7: Esatto.
6: No, no. Mi ricordo che mi portava mio zio a vedere i film.
7: Licenza di uccidere.
6: Allora, per antonomasia, no? 007, James Bond è lui.
7: Sean Connery.
6: È quello che per primo l'ha interpretato, anzi no, forse era stata una piccola...
7: ma in una serie televisiva,
6: niente,
7: sì. E poi soprattutto lui che aveva fatto tanto altro nella vita, non aveva fatto ancora grandi cose cinematografiche, piacque e per fortuna direi. Scozzese,
6: vedi, siamo là vicino. Però insomma, era stato, pensate, la storia è abbastanza singolare, perché era stato fatto, loro avevano in mente degli attori, tipo Gregory Peck, no? come punto di riferimento, ma fu fatto un concorso.
7: Esatto.
6: È un concorso che, insomma, il primo classificato non andò benissimo, vero?
7: Esatto, sì, non piacque. All'inizio i produttori pensavano che andasse bene, però poi nelle interpretazioni, nei provini, eccetera...
6: naufragò.
7: Sì, esatto, e virarono su questo ragazzo, questo Sean Connery.
6: Prestante, insomma, sì. Pensate che poi il film non è che dici, lo decido di fare, grandi produzioni alle spalle, e lo fanno, no, perché... non erano tempi facili e fu giudicato anche troppo erotico, troppo ardito.
7: E troppo inglese.
6: È troppo inglese,
7: che anche questa è molto carina come cosa. E poi sarebbe costata tantissimo per un film d'azione, appunto, un po' diverso.
6: Una tra le caratteristiche importanti dei film di 007...
7: Senti,
6: l'ho detto, è la colonna sonora, perché c'è un tema che è quello, no? Cioè quello che lo accompagna da sempre, più o meno remixato.
7: Dai.
6: Torniamo ai remix, più o meno rimesso a punto, modernizzato, però il tema è quello che lo ha accompagnato dal suo primissimo film. E poi c'è una, normalmente viene chiamata una cantante o un cantante o un gruppo a fare quella che è proprio la canzone principale, che a volte ha vinto anche l'Oscar, è successo anche questo. Una delle canzoni che più ci è rimasta impressa, ed è quella con cui partiamo adesso, visto insomma che è tempo pure di mettere musica, è quella cantata da Shirley Bassey. Chi era Shirley Bassey? Era una grande cantante inglese con una voce molto potente, no? Estremamente potente, che era però, fu chiamata, ma era un po' riluttante a cantare sta canzone. Dice, ma sarà una, sarà adatta
7: mi lego a una cosa così?
6: Mi lego, soprattutto non si immaginava neanche che una cosa come quella poi diventasse così potente e potesse sopravvivere da quel tempo infinitamente lontano, stiamo parlando di più di 60 anni fa. E la canzone era scritta da Anthony Newley e Lily Brucis, con quello che era la musica fondamentale di John Barry, perché era poi colui che scriveva le musiche del film. E lei era Shirley Bassey, alla fine però dice, vabbè, lo faccio. Ed è rimasta.
7: E beh, meno male.
6: Si chiama Goldfinger.

0: Senti che potenza la voce di Simone Bassi, sì, che ovviamente cantava su quello che era poi il tema, no?
1: L'abbiamo riconosciuto, bellissimo.
0: Ti
1: interrompo perché stiamo facendo questo, sì, collegamento. Siamo partiti ovviamente dal Festival di Venezia Cinema, adesso Cinema e Musica, e non abbiamo ringraziato il tecnico che era con Miriam Mauti nel collegamento precedente, che è il nostro Andrea Di Prizio, che ringraziamo e anche salutiamo.
0: Salutiamo Andrea Di Prizio e ricordiamo che il primo film fu del 62. Questo era già nel 1964. Un'altra delle cose importanti, sì, Sean Connery e tutti quelli che lo seguiranno, Roger Moore e via dicendo, fino a Daniel Craig, ma un'altra cosa che caratterizzava i film di 007 era il nemico, questa organizzazione, certo, fantomatica, la Spectre, no? Ma anche che cosa c'erano? Le Bond Girl. Che diventavano poi caratterizzanti all'interno del film. Tutti ricordano, tutti coloro che hanno vissuto quell'epoca, Ursula Andress.
1: Il suo bikini bianco.
0: E il suo bikini bianco che esce dal mare, sì, mentre famosa la scena poi invece di James Bond, che sotto la tuta da sub c'ha lo smoking.
1: Beh, tutte bellissime, anche Kim Basinger, insomma, potremmo fare degli elenchi di Bond girl bellissime.
0: Erano insomma degli elementi che hanno caratterizzato da sempre, no? Oltre alle soluzioni tecnologiche e via dicendo. Nel 1984, facendo seguito a quello che era l'attenzione della colonna sonora, della produzione rispetto alla musica, che ogni anno ha cercato un artista che potesse interpretare anche il gusto del momento, perché tra i tanti che intervennero ci fu Carly Simon, per esempio, magari nessuno la ricorda, qualcuno ricorda un po' di più invece Live and Let Die, no? Che era degli Wings, quindi Paul McCartney, ma nel 1985
1: sì, 85. Se mi parli dei Duran lo so.
0: Sa tutto. E questa è l'epoca sua, che gli va di niente.
1: E poi erano i Duran.
0: E c'era Roger Moore in questo caso, sì, altro molto inglese.
1: Molto inglese,
0: attore che ha interpretato a lungo diversi film, sì, ha fatto nelle vesti di James Bond, ma c'era anche Bond. Simon
1: Le Bon. Prima però che tu continui, i nostri ascoltatori stanno parlando di quello che siamo, insomma, dei ricordi di 007. Allora, un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma dice: la Shirley cantò anche Diamonds Are Forever, altro Bond film, una cascata di diamanti. Anzi, scriveteci quali sono i vostri,
0: il vostro Bond preferito.
1: Esatto, proprio lui. Va bene, dai, sì, chi preferite, no, dei vari interpreti. 335-699-2949. Scusa,
0: allora,
1: che ti ho interrotto.
0: Proprio loro, Duran Duran, furono chiamati per fare la colonna sonora di questa. Tra l'altro, c'era Chris Jones che faceva la cattiva, sì, però in quel caso, no? Con la tuta nera, in un video girato tra l'altro sulla Torre Eiffel, e ebbero loro modo di dire che in realtà Simon Le Bon disse di James Bond che è stata la prima rockstar. Perché insomma era lui che incarnava tutto e portava avanti.
1: Era ganzo,
0: mettiamola così. E questa è A View to a Kill.
2: Excuse me, I'm true.
3: Bond, Simon, Le Bon.

0: Dancing to the Fire, danza nel fuoco. Per i più attenti, che magari ricordano o hanno visto il video ai tempi, c'è una strana divisione, perché in comunicazione tramite gli auricolari, proprio quelli da agente segreto, ci sono in comunicazione Le Bon Rhodes e Roger Taylor.
1: Sì.
0: E gli altri due no.
1: Perché c'è Roger che sta invece in una specie di console con davanti un microfono.
0: E questo perché? Perché c'era la divisione di quei tempi, si erano, non dico lasciati, ma uno stava con gli Arcadia, tre stavano con gli Arcadia e due stavano con Power Station. Per cui anche nel video sottolineano questa divisione facendo parlare Le Bon Rhodes e Roger Taylor degli Arcadia, ma non parlavano con Andy Taylor
1: Roger.
0: E John Taylor. Capito?
1: Vedi, e comunque il video era formidabile, era carino, erano i tempi, stavamo dicendo fuori onda, in cui veramente i video erano tanto della musica in quelli.
0: Assolutamente, raccontavano tutto, dicevano cose che non erano mai state viste, cioè prima non c'era un contatto così diretto con i musicisti. Abbiamo delle clip?
1: Sì, abbiamo delle clip che ci vogliamo far introdurre il prossimo James Bond, si va avanti nel tempo.
0: Beh, arriva all'era Daniel Craig.
1: Esatto, che a me piace meno.
0: Vedi come l'ha detto poco, per non farsi sentire da Daniel.
1: No, esatto,
0: così.
1: Sì, sappiamo che ci sente sempre, quindi non era carino dirlo a alta voce. E appunto, arriviamo molto più vicino nel tempo, introduciamo il prossimo film con questa clip.
2: Stavo aspettando di vedere chi avrebbe incassato la fish. È apparso in modo così audace nel nostro piccolo dramma.
3: Ho complicato troppo la trama.
2: A chi è che non piacciono i colpi di scena? Signora?
3: Bond. James Bond.
1: E quello è il marchio di fabbrica,
0: quello
1: no?
0: È il marchio
1: Bond,
0: di fabbrica.
1: James Bond. Intanto i nostri ascoltatori ci stanno dando soddisfazione. E Adriano dice: il primo 007 girato in Italia. Abbiamo chiesto qual era quello che preferivano come film o interprete. La spia che mi amava, girato in Costa Smeralda. Vedi?
0: Capito? Ecco, tra l'altro, un'altra delle caratteristiche dei film di Bond, che erano scene spettacolari, anche a Matera hanno girato, per esempio, in posti fantastici, assolutamente da sogno, un po' in tutto il mondo, erano delle produzioni davvero miliardarie. Quello che abbiamo sentito è un film del 2012, dove appunto regna Daniel Craig, che poi a un certo punto ha deciso che bastava. E da quel momento è nato,
1: adesso
0: chi sarà il prossimo Bond? Ancora non si sa, vi terremo magari aggiornati, però questo era il 2012, Daniel Craig era ancora, nonostante non piaccia poi alla signora Brizzolari, in realtà insomma ha seminato diversi cuori spezzati qua e là per il mondo, ma si chiamava Skyfall e in questo caso la canzone ha vinto anche l'Oscar.
1: Perché Adele, la cantava una certa Adele, esatto.
0: Sì, una cantantina di buone speranze.

0: L'abbiamo lasciata fino alla fine, Adele. Perché è una grandissima. Allora,
1: un'interpretazione incredibile.
0: L'ultimo film con Daniel Craig, e vediamo se verrà ripreso in un prossimo futuro o meno, era No Time to Die del 2021. Ma io volevo tornare un attimo indietro a Sean Connery, che pure rimane nell'immaginario planetario, l'unico forse.
1: Anche 007, Roger Moore, però.
0: Anche Roger Moore. Però pensate che i due produttori, ma anche lo stesso Fleming, era ancora in vita quando scelsero Connery, gli piaceva Sean Connery. Come cosa, però non erano completamente sicuri delle sue capacità attoriali, per cui provarono altri attori, e sto parlando di Richard Johnson, James Mason, Rex Harrison, David Niven, un altro inglesissimo, però forse non così prestante fisicamente.
1: Meno, sì.
0: Trevor Howard, Patrick McGowan e anche Cary Grant.
1: Anche capito? Lui.
0: Sì, però americano. No, 007.
1: Però no. Cary Grant è un americano sui generis.
0: Sui generis,
1: dai.
0: Sì, sì, vabbè, sì. Vabbè.
1: Aveva quell'alone un po'
0: questo
1: britannico.
0: Possiamo dirlo. E comunque, insomma, è uno di quei film, di quella serie di film che ovviamente hanno incassato in maniera incredibile, che si sono passati i produttori, poi sono passati da padre in figlia, no? Perché hanno proseguito una dinastia di film Bond.
1: Anche perché ne sono stati fatti 25, chiamiamole ufficiali, e 3 pellicole fuori serie prodotte da altre società, quindi pensa quanto è ricco l'archivio di chi ce li ha tutti.
0: Di quelli che ce li ha tutti. E in generale la canzone che ha incassato di più di quelle è stata Adele, inevitabilmente.
1: Certo.
0: Anche perché poi c'è comunque la solita divisione tra quando c'era il formato fisico, quando non è esistito più e via dicendo. Ma questa è un'altra storia. E andiamo a chiudere con quello che è la colonna sonora, quindi la canzone ufficiale dell'ultimo film di James Bond, almeno fino a questo
1: allora,
0: inizio
1: aspetta,
0: di settembre.
1: Allora aspetta, qualche messaggio dei nostri ascoltatori. Bond, Simon Le Bon è il miglior Bond, secondo me è una donna, questo che lo dice. Vi sto ascoltando da Ferrara, ci ringrazio, ci fa i complimenti, anche lei non si firma, allora Gabriella, anche io non amo Craig, è troppo russo e poco inglese come estetica.
0: Troppo russo, interessante come definizione.
1: Perché ha un viso un po' squadrato,
0: un po' duro,
1: probabilmente l'idea è questa, più dura, sono più morbidi come tratti gli altri
0: sì,
1: due.
0: Che poi in effetti la figura di Bond nel corso del tempo, sono tanti i decenni passati dall'inizio, è cambiata, perché da un seduttore impenitente che non perdonava in maniera assoluta, la sua vita sentimentale si è arricchita, e nello stesso tempo insomma gli ha portato diversi problemi di cuore, di donne morte, di donne uccise, di grandi amori finiti, insomma, specialmente con Daniel Craig il suo panorama sentimentale si è arricchito, è impreziosito e anche immalinconito in diverse maniere. Dicevamo, l'ultimo James Bond, quel No Time to Cry, vedeva protagonista una diciottenne da un punto di vista musicale. Lei che è stata la grandissima rivelazione della musica americana, ma direi planetaria a questo punto, degli ultimi tempi, e che ha fatto davvero di tutto, continua a fare di tutto, composizione anche per quel che riguarda il mondo e la sua visione del mondo abbastanza precisa, al punto da sfidare anche le grandi potenze planetarie di produzione anche musicale, ma lei continua per la sua strada. Si chiama Billie Eilish,
1: sì.
0: E questa è la sua versione di No Time to Die,
1: che ci porta al GR alle 17 e poi torniamo noi d'Italia in diretta.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. La guerra in Ucraina, 9 feriti nel raid russo con drone nel centro di Kiev, lo riferisce il sindaco della capitale. Zelensky ordina una risposta simmetrica. Si complica anche il fronte diplomatico, la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner è confermata per domani a Mosca, in dubbio invece quella a Kiev prevista per domenica. Secondo i media locali, la Russia avrebbe espresso la propria contrarietà sollevando anche problemi di sicurezza. Trump minaccia di bloccare gli scambi commerciali con i paesi con cui gli Stati Uniti hanno un deficit se la Fed non taglia i tassi di interesse. Abbassateli o smetterò di commerciare con quei paesi, ha detto il presidente americano, una facoltà che la Corte Suprema nella sua ridicola sentenza sui dazi ha riconosciuto spettare di diritto assoluto al presidente. È meglio dei dazi, ha concluso Trump, che al board della Fed intima per una volta siate patrioti. Esprime preoccupazione per il ritorno delle politiche di potenza. Il presidente Mattarella, inviando un messaggio per l'apertura del forum di Cernobbio, indiscutibili i successi dell'Unione Europea, scrive il capo dello Stato, sottolineando che l'UE costituisce la manifestazione più eclatante di condivisione di sovranità sorretta da valori comuni, capace di assicurare pace, diritti e prosperità diffusi a un gruppo di stati che si sono combattuti per secoli. Siamo alla cronaca con il femminicidio sull'autostrada A1 a Barberino del Mugello. Lunedì le autopsie sui corpi di Lorena Isceri e del suo assassino. Per la procura di Firenze, che ha ricostruito le ultime drammatiche ore della 45enne, l'aggressione era premeditata. La donna era tornata da poco dalla Puglia, dove vive con la sua famiglia.
3: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura.
4: Sono queste le prime parole della mamma della vittima. Federico Bella, 36 anni, ha aspettato il rientro della sua ex fidanzata, Lorena Isceri, 45 anni, nel garage. Poi la imprigiona nel bagagliaio del SUV della donna. Intanto lui, alla guida del mezzo, imbocca con grande velocità l'autostrada A1. Lei riesce a telefonare al 112, ma quando Federico sente la voce di Lorena, si ferma, scende, la prende e al cavalcavia di Barberino del Mugello la lascia cadere nel vuoto. Poi Bella, col suo cellulare, scrive una storia sui social. Il silenzio dopo un litigio non è punizione, non è abbandono. Ti voglio abbastanza bene da non parlarti quando potrei ferirti. Addio a tutti. E in pochi secondi, davanti ai poliziotti arrivati sul posto, si getta anche lui di sotto. Lorena lo aveva lasciato un mese fa, dopo 2 anni di una relazione burrascosa. L'ipotesi della procura di Firenze è che Bella abbia premeditato e pianificato l'aggressione in ogni dettaglio. Simona Decina, GR1.
2: Disposte le autopsie anche sui corpi della famiglia di Finale Ligure, il padre Daniele Baruzzo, la moglie Paola Siri e il loro figlio 14enne Mattia. Secondo quanto emerso dalle prime indagini sull'omicidio, suicidio nel Savonese, l'orario delle morti risale alla mezzanotte tra mercoledì e giovedì, quando l'uomo avrebbe sparato alla moglie e al ragazzo e poi si sarebbe tolto la vita. L'arma era legalmente detenuta e in casa sono stati ritrovati biglietti scritti dal 59enne che rivelano disagio familiare. E inquirenti sono al lavoro anche a Roma per ricostruire le circostanze dell'omicidio-suicidio di Pietralata. Prime ipotesi su ruoli e tempi del dramma familiare. Pasquale Notar Giacomo.
5: Tracce di polvere da sparo sulla mano di Luca Basciano e qualche residuo anche su quella della moglie Valentina Panbianco. L'ipotesi che entrambi possano aver avuto un ruolo attivo nell'omicidio-suicidio di Pietralata. Le prime risposte arrivate dalle autopsie sui corpi di padre e madre della loro figlioletta di 5 anni, Bianca, affetta fin dalla nascita da una grave forma di disabilità, ritrovati tutti senza vita lunedì scorso, lasciano ancora punti da chiarire sulla dinamica della strage in via dell'Antracite. Dall'esame è emerso che complessivamente sono stati esplosi 3 colpi d'arma da fuoco, tutti alla testa. L'ipotesi principale è che a sparare sia stato il padre, ma dalle particelle ritrovate non si può escludere anche un coinvolgimento della madre. I medici legali hanno disposto ulteriori accertamenti, da stabilire se Luca e Valentina avessero assunto farmaci prima di morire e se la piccola Bianca stesse dormendo quando è stata raggiunta da un colpo di pistola. Un tragico disegno, vogliono appurare i carabinieri, che potrebbe essere stato quindi pianificato da tempo. I motivi racchiusi nei messaggi trovati in casa: da soli non ce la facciamo, una drammatica constatazione sensazione di impotenza e crescente difficoltà nella gestione della figlia, anni segnati anche da costosissimi viaggi in Messico per tentare una terapia da un presunto specialista. La procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio, acquisiti i cellulari e i PC della coppia.
2: In chiusura il meteo, temperature oltre le medie stagionali almeno fino al 9 settembre, dalla metà della prossima settimana è atteso un deciso cambio di scenario. Sentiamo le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
0: Un weekend ancora molto caldo e anche molto soleggiato, qualche isolato piovasco oggi tra la Bassa Calabria e la Sicilia orientale, domani sulle Alpi orientali, dopodomani sull'Appennino settentrionale, ma sono fenomeni davvero isolati, temperature ben oltre la media del periodo. Su alcune località del nostro territorio arriveremo ancora a 37-38 gradi.
2: La linea ora torna all'Italia in diretta, buon ascolto.
6: L'Italia in diretta.
7: 17:06 minuti in questo istante, ben trovati ancora da Germana Brizzolari e Claudio Di Tommasi.
8: Siamo qui per voi e lo saremo
7: questa
8: fino alle 19.
7: Questa scompacciata di 007 che poi ormai vedevamo, no, è diventato il sinonimo di
8: 007.
7: Oh wow, un po' mi emoziono, te lo ricordi un pesce di nome Wanda?
8: Come no,
7: con
8: certo.
7: Lo spagnolo e il russo, ecco, se mi fai
8: cosa.
7: Così. Allora, è il nostro momento animali che, come sapete, il venerdì a quest'ora c'è sempre. E allora lo vogliamo introdurre in questa maniera. Sentiamo cosa ci ha raccontato la signora Vanessa Baldazzi, che ha fatto un lascito solidale alla LAV, la Lega Antivivisezione.
9: Mi chiamo Vanessa Baldazzi e ho scelto di fare un lascito alla LAV per tutelare i miei animali e per continuare il mio progetto anche dopo la mia fine. Ho dedicato la mia vita agli animali costruendo un piccolo rifugio, una vera famiglia a quattro zampe, dove ho salvato tanti cani, gatti, cavalli, pesci e curato volpi e cinghiali ferite. Con la LAV so per certo che anche dopo di me il progetto continuerà in futuro salvando altri animali. Questo sarà bellissimo. I miei familiari hanno accolto la mia decisione di scegliere di fare un lascito alla LAV molto bene, perché conoscono l'associazione e la considerano molto seria. Non serve avere un grande patrimonio per farlo. Credo che anche una piccola cifra possa contribuire ad aiutare un animale in difficoltà.
7: E questa era la signora Vanessa Baldazzi. Invece io do il benvenuto a Marta Filippini dell'ufficio lasciti della LAV, appunto.
10: Buonasera, buonasera a tutti.
7: Bentrovata. Allora, la signora Vanessa ci ha un po' raccontato la sua storia, no? La scelta di fare questo lascito solidale a voi. In Italia diciamo che non è che si parli molto di testamento in generale proprio. Allora, magari se ci spiega che cos'è un testamento appunto solidale e come si può fare per lasciare tutto, una parte o quant'altro a un'associazione come la vostra che tutela i diritti degli animali.
10: Certamente. Allora, il testamento solidale è una disposizione testamentaria con cui una persona sceglie di destinare tutto o in parte il proprio patrimonio ad un'organizzazione, ad esempio come la LAV, per sostenere una causa in cui crede. Si può scegliere di destinare anche solo una parte del proprio patrimonio, come una somma di denaro, un immobile, beni mobili o altri beni, sempre nel rispetto dei diritti degli eventuali eredi legittimi.
7: Esatto, la famosa legittima.
10: Esattamente.
7: Abbiamo a disposizione solo una parte dei nostri beni.
10: Esattamente, sì. Dipende poi da situazione a situazione, perché ovviamente gli eredi legittimi sono gli ascendenti, ovvero i genitori, oppure i coniugi o i figli.
7: Esatto.
10: E se posso continuare?
7: Sì, prego.
10: Grazie mille. Diciamo che con un lascito al LAV non si sta semplicemente lasciando un bene, si affida una parte importante della propria fiducia ed è responsabilità nostra dimostrare anche attraverso la trasparenza che quella fiducia viene rispettata, ecco.
7: E questo poi ci torniamo su questo discorso della trasparenza,
10: certo,
7: perché è assolutamente interessante. Voi appunto lo stavamo dicendo, vi occupate di animali, dei loro diritti, mm-hmm, e questo famoso dopo di noi di cui si parla in varie fattispecie negli animali, per non lasciare proprio nulla al caso è nato il progetto Una cuccia per sempre. E in cosa consiste?
10: Allora, sì, esattamente. Attraverso il proprio testamento una persona può scegliere di affidare alla nostra associazione, all'AV, il compito di occuparsi dei loro animali nel caso in cui venisse a mancare prima di loro. Il nostro impegno sarà poi quello di trovare per loro una nuova famiglia adatta nell'attesa, come si sa, l'adozione non è proprio immediata, saranno
7: scontata.
10: Né scontata, ovviamente, e saranno ospitati temporaneamente presso strutture di nostra fiducia. Vanessa e Annalisa sono Vanessa è una persona che ha aderito appunto a Una Cuccia per Sempre, ma ci tengo anche a precisare che il 50% dei nostri testatori, nonostante non abbia animali, crede nei diritti degli animali e ha deciso di fare comunque un lascito all'AV.
7: Quindi sono due cose distinte, diciamo così. E quando si partecipa, si vuole comunque appunto partecipare Una Cuccia per Sempre, si stanzia una cifra.
10: Esatto, un lascito che viene legato all'onere animali, si chiama in termini diciamo giuridici.
7: Certo. E tra l'altro, appunto, per parlare proprio di termini giuridici, voi avete anche delle figure professionali che mettete a disposizione di chi vuole fare un lascito solidale, immagino notai, immagino avvocati.
10: Assolutamente, abbiamo un ufficio legale con avvocati che hanno competenze specifiche in materia di successioni che, diciamo, possono aiutare a comprendere le diverse possibilità e a formulare correttamente le proprie volontà. Quello che vogliamo fare è soprattutto mettere le persone nelle condizioni di compiere una scelta consapevole e serena, fornendo informazioni corrette e ovviamente garantendo la massima riservatezza.
7: È un fenomeno diffuso che sta incrementandosi?
10: Sì, assolutamente. Tra l'altro, diciamo che la media si sta anche abbassando, la media di età dei nostri testatori. Ad esempio, qualche settimana fa ho fatto un testamento con un ragazzo di 37 anni.
7: Era molto previdente o in un momento di pessimismo,
10: sì,
7: cosmico?
10: No, perché ha un gattino e quindi ci teneva molto, diciamo, che fosse, diciamo, garantito per lui anche.
7: L'amore poi si esprime in tanti modi, no? È la preoccupazione di che cosa possa succedere, anche se sei così giovane,
10: esatto,
7: a 37 anni, però ti preoccupi, è molto bello. Allora, sentiamo un'altra persona che ha fatto appunto un lascito solidale alla LAV e che ci racconta anche una storia molto tenera di due amiche.
11: Il motivo per cui ho scelto di fare un lascito solidale alla LAV è che da sempre sento dentro il grande desiderio di aiutare gli esseri più bisognosi del pianeta, ovvero gli animali, intesi come singoli individui portatori di diritti. E LAV è un'associazione antispecista che ha esattamente questa mission. I miei familiari hanno accettato con serenità questa decisione, consapevoli che per me il contributo alla causa animalista è ragione di vita e che desidero tantissimo continuare ad essere dalla parte di chi è sfruttato, maltrattato, ucciso, anche dopo che sarà cessata la mia esistenza terrena. Per ricordare gli animali nel proprio testamento non è necessario destinare tutto il proprio patrimonio, ma è importante qualunque cifra, anche se di piccola entità. Vi racconto la storia di due gattine cieche arrivate dalla Basilicata a casa mia. Minnie e Birba, sorelline molto legate tra loro, sembravano davvero piccine, non dimostravano più di 3-4 mesi. In realtà erano denutrite e almeno un paio di mesi più grandi di età. Infatti il 29 maggio Birba ha dato alla luce inaspettatamente 5 splendidi micciolini che così hanno avuto ben due mamme. Minnie infatti non si è mai staccata un momento da loro ed è stato, devo dire, bellissimo, nonostante la cecità. All'età di 3 mesi e mezzo i gattini hanno trovato la loro casa per sempre. La separazione è stata emotivamente impegnativa per tutti, ma si sa che occorre affrontare anche questa fase. Invece mamma e zia vivono ancora felicemente con me.
7: Molto carino, mamma e zia. Era Annalisa Lancillotti che appunto ci ha dato la sua testimonianza. Torno da Marta Filippini, ufficio lasciti della LAV. E ovviamente stavo dicendo prima, no, la trasparenza è fondamentale in casi come questi, perché si parla di no profit e enti come il vostro, come la LAV. Quando vi arrivano questi fondi, come li gestite?
10: Allora, le risorse che arrivano all'AV attraverso il lascito vengono utilizzate per sostenere le attività e i progetti dell'associazione a tutela degli animali, ma è anche possibile, ci tengo a dire, indicare nel testamento una specifica area o una particolare campagna che si desidera poi sostenere. Quando non è indicata, diciamo che questo permette all'AV di utilizzare quelle risorse dove ce n'è maggiore necessità, anche per affrontare eventuali emergenze. La gestione economica dell'associazione è rendicontata attraverso i bilanci che vengono pubblicati a norma di legge per gli enti del terzo settore e sono messi a disposizione di soci, cittadini e istituzioni.
7: Benissimo, quindi abbiamo dato tutte le direttive, abbiamo portato delle testimonianze per pensare anche ai nostri cari amici a due, a quattro zampe in qualunque modo, i nostri amici del cuore. Grazie mille a Marta Filippini, ufficio lasciti della LAV. Buona giornata.
10: A lei.
8: Allora torna la musica qui all'Italia in diretta, musica che arriva da un album che si chiamava Sei tutto quel che ho 2003 e c'era un singolo scritto da Gaetano Curreri e quando dico Gaetano Curreri sono ovviamente agli Stadio e proprio lo stesso autore volle a tutti i costi inserire in questo brano una citazione musicale. La citazione musicale era di Magico Mystery Tour ovviamente, quindi The Beatles, sono gli Stadio e questa è Sorprendimi.

0: Questa era la citazione di Magical Mystery Tour dei Beatles. Del resto è lui, Gaetano Curreri, che aveva scritto chiedi chi erano i Beatles.
1: È vero.
0: Per cui era inevitabile.
1: Carina. Allora, sempre per tornare a quello spazio che abbiamo fatto su 007 James Bond, Simone di Larica, in provincia di Pisa, ci dice: a proposito del famosissimo agente segreto inglese, vi siete dimenticati di Pierce Brosnan, Chris Cornell, Madonna e Halle Berry dal punto di vista delle, sì, Bond Girl, Sam Smith? Ma non è che ci siamo dimenticati, è che se avessimo dovuto citarne tutti
0: 60 anni di storia del
1: esatto,
0: cinema,
1: esatto, abbiamo dovuto fare una scelta, concentrarla. Ma abbiamo Timothy Dalton,
0: sì, non tanti, so, sento, ma... un altro che ne ha fatti diversi di film come James Bond.
1: No? Quindi diciamo che abbiamo scelto quello che ci piaceva di più che è un po' è quello che avevamo annunciato. Allora, invece, continuiamo a parlare di animali, lo facciamo con Chiara Borelli, caporedattrice di Focus Junior e Focus Wild, biologa con specializzazione in etologia, e appunto vogliamo parlare con lei di curiosità del mondo animale. Ben trovata.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te. Allora, tante chicche ci puoi dare, partiamo dai polpi?
2: Ah, guarda, sì, di chicche ce ne sarebbero davvero.
1: Aspetta che ti sentiamo malissimo,
0: ecco,
1: aspetta.
0: Forse meglio.
1: Ecco meglio, a posto.
2: Mi sentite meglio adesso?
1: Sì, nettamente.
0: Sì.
2: Ok, senti, no, niente, dicevo che di curiosità sul mondo animale ce ne sono davvero tantissime. I polpi sono incredibili per un sacco di ragioni. Ad esempio, hanno il sangue blu, che è una cosa che effettivamente
0: nobili di nascita.
2: In realtà tutto è dovuto al fatto che hanno, noi abbiamo nel sangue l'emoglobina, che è rossa, loro hanno l'emocianina, che quando va in contatto con l'ossigeno diventa blu. Ecco, quindi diciamo, in un primo momento il polpo ha un sangue incolore, ma quando incontra l'ossigeno poi diventa blu.
1: E so anche che ha tre cuori, giusto?
2: Sì, esattamente, ha un sistema circolatorio particolare, ma ha anche un sistema nervoso che è molto particolare, perché lui ha sì tantissimi neuroni, diciamo, innanzitutto per essere un invertebrato, no? Per cui diciamo uno pensa poco sviluppato, in realtà
1: no, intelligentissimo.
2: È intelligentissimo, ci sono mille prove che sono state fatte che spiegano la sua intelligenza. Lui ha un cervello centrale, ma poi ha anche delle specie, diciamo, potremmo definirli dei piccoli cervelli collegati a ciascuno dei tentacoli.
1: Accidenti. Eh sì,
2: perché così almeno diciamo ogni braccio del polpo può diciamo muoversi anche in autonomia senza che gli vengano degli impulsi dal cervello.
1: Quindi anche velocissimamente, perché a questo punto...
2: Esattamente. E la cosa che invece ancora non si sa è: ma com'è possibile che un animale così intelligente, con così tanti neuroni, viva 2 anni? Perché un investimento, no? con tutta questa intelligenza, e di solito serve a un animale che deve avere anche insomma una vita lunga.
1: Potrei citare Martin Eden da Troppa fede dalla vita, dalla speranza e dal timore liberati, proprio perché era così intelligente e ha capito che può bastare anche poco. Vabbè, ovviamente una battuta. Parliamo anche di altri animali speciali, se dico ippopotamo.
2: Sì. Vabbè, allora l'ippopotamo, quello che mi viene in mente è ad esempio che si sente spesso dire che sudano sangue,
1: sì.
2: In realtà non è il sangue quello che sudano, ma quello che è vero è che sono ricoperti da uno strato che davvero è rosso, e che è quello che appunto poi dà il colore che si vede anche nelle foto, no? Uh-huh. E loro secernono questa sostanza che ha un sacco di funzioni, anche lì quando la secerina non è trasparente, ma appena viene in contatto con l'aria poi diventa o arancione o rossa, e diciamo che serve un po' come una crema solare, perché sai, loro appunto stanno dove sole picchia forte, per cui
1: in acqua pure, quindi con tutto,
2: esatto,
1: il riflesso.
2: Esatto, e quindi hanno questa specie di crema solare, ma poi anche altre funzioni. Poi, sai, appunto, come dicevi anche tu, no, sta tanto in acqua, per cui anche delle piccole ferite poi si possono infettare più facilmente.
1: Quindi un antibatterico, quindi, naturale.
2: Sì, sì, sì, esattamente. E poi serve anche per, è così, ha la pelle più morbida.
1: È vero, è una crema a tutto tondo. E invece ci sono anche altre cose tanto interessanti. Ad esempio il fatto che i mantelli degli animali sono un po' come le nostre impronte digitali. In alcuni casi proprio sono unici.
2: Sì, sì, sì, allora hanno dei pattern, si chiamano, che sono appunto il tipo di disegno, e tu, uno può pensare, beh, le zebre sono ok a righe bianche e nere,
1: certo.
2: Sì, ma mica tutte allo stesso modo. Infatti serve anche per riuscire a identificare un individuo da un altro. Questa cosa viene usata molto con i ghepardi, perché anche loro hanno, ogni individuo ha un mantello che è solo suo. E quando si studiano i ghepardi, ad esempio, si fa la fotoidentificazione, no? Per non disturbarli, si fanno foto per vedere se è l'individuo che già avevi osservato il giorno prima oppure no. Come lo capiscono? Studiando appunto le macchie del mantello. Dicono sì, questo è quello di ieri, piuttosto che invece è un individuo nuovo. Ma poi anche le tigri hanno lo stesso principio del mantello unico, eh? Ci sono più specie,
1: più animali. Un'altra cosa interessante, ci sono dei mammiferi che possono fare concorrenza a Spider-Man, ho letto in uno dei vostri bellissimi articoli, alcuni stambecchi.
2: Sì, sì, sì, guarda. Allora, gli stambecchi, che per di più, quelli più famosi, diciamo, sono quelli che scalano la diga del Cingino, no? Che è appunto a confine con la Svizzera. Loro sono incredibili perché riescono a diciamo scalare delle pareti quasi verticali delle dighe, che hanno un'inclinazione ma molto relativa, e salgono anche ad altezze considerevoli, arrivano fino a 50 metri di altezza. Perché lo fanno? Lo fanno perché comunque leccano il sale che c'è su queste pareti. Però è una cosa incredibile. Come lo fanno? Perché hanno degli zoccoli che sono adattati appunto a camminare su rocce o su in ambienti scoscesi, ma hanno, diciamo, uno zoccolo che già è diviso a metà e così riesce a prendere in più punti. E
1: come,
2: poi hanno
1: come
2: la
1: se
2: parte...
1: fossero due dita, diciamo così.
2: Brava, esattamente, sì. E poi hanno tutta la parete intorno che è rigida e fa un po' da serve tipo picchetto, no? Per ancorarti.
1: Il rampone.
2: Esatto, il rampone invece il centro è morbido e il centro dello zoccolo serve per aderire, come una gomma, capito? Come le nostre suole di gomma.
1: Che meraviglia, ci porti in questi luoghi con questi animali fantastici. Grazie mille Chiara Borelli, caporedattrice di Focus Junior e Focus Wild, anche biologa, l'abbiamo sentita, specializzata in etologia. Grazie di essere stata con noi e a risentirci presto.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
2: Grazie, ciao a tutti, ciao.
0: Grazie ancora una volta. Dunque, allora, quando si nominano i Beatles proprio per legame chimico, non se ne esce più. Arriva Paul McCartney, nel senso che

0: 1, McCartney 2, McCartney 3, in cui suona tutto da solo, tutto da solo. L'ultimo se l'è fatto non a caso in pandemia, McCartney 3, era il 2020. Questa si chiama Find My Way. Che cosa c'è dopo? Il meteo?
1: Dopo di noi c'è il meteo, sì.
0: E allora il meteo e poi torniamo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: È appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
6: La spesa intelligente.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
9: Iperceramica.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha

0: nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata cielo sereno su gran parte del paese, con le nubi sull'Appennino calabrese e sulla Sicilia orientale che vanno dissolvendosi definitivamente. Domani, sabato 5 settembre, altra giornata dominata dall'alta pressione e dal caldo. Al centro-sud il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso per tutto il giorno, mentre al nord passerà qualche velatura, specie sull'area alpina e prealpina centro-orientale. Nel pomeriggio, sempre sui monti di nord-est, la nuvolosità potrà assumere consistenza per dar luogo a qualche rovescio, dissolvendosi poi nel corso della serata. Vento debole variabile a regime di brezza sulle coste e con qualche temporaneo rinforzo al largo sullo Ionio e sulle bocche di Bonifacio, tra Corsica e Sardegna, dove aumenterà un po' il moto ondoso. Temperature in lieve ulteriore aumento lungo le regioni adriatiche e sulle isole, con valori comunque elevati su tutto il territorio. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. L'Italia in diretta.
3: 17:32, di nuovo insieme Germana Brizzolari, Claudio De Tommasi, la nostra redazione, abbiamo Giorgio Allegretti, Davide Campione, Luca Torrisi, Lucia Pioppi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica sono arrivate anche Federico Foroni e Andrea Di Marco.
4: Siamo tantissimi.
3: Siamo tanti, siamo
4: un bel gruppotto. Non è un caso che siamo tutte e due in piedi.
3: Ci in questo momento sì, perché dopo cinque giorni di stare seduti, le nostre terga, credo che si possa dire, sono un po' stanchine. Anche un po' spappolate.
4: Va bene, questo allora, è il momento della borsa.
3: Bravissimo, ci colleghiamo quindi con la nostra redazione di Milano, dove troviamo Chiara Merico. Ciao Chiara.
5: Buongiorno a voi. Chiusura contrastata per le borse europee nell'ultima seduta della settimana. Milano cede circa lo 0,3%, poco sotto la parità. Londra e Parigi in rialzo, in leggero rialzo solo la borsa di Francoforte. A Piazza Affari acquisti sui titoli tecnologici. In testa al FTSE MIB troviamo Prysmian ed STM, bene anche Stellantis sulla buona performance del settore automotive che ha reagito positivamente al piano di ristrutturazione approvato da Volkswagen. In coda al listino principale crolla di oltre il 3% invece il titolo di Eni. A muovere i mercati anche i dati sull'occupazione negli Stati Uniti, sono 162.000 i nuovi posti di lavoro creati ad agosto, un dato molto superiore alle attese degli analisti. È stabile la disoccupazione al 4,1% ed è stata immediata la reazione dei mercati finanziari, indici in calo a Wall Street sull'ipotesi più vicina di un rialzo dei tassi a settembre. Al momento il Dow Jones cede circa lo 0,7%, bassi nell'ordine del mezzo punto percentuale anche per Standard & Poor 500 e Nasdaq. E vediamo anche il prezzo del petrolio che dopo un momentaneo calo ritorna sui livelli di ieri. Il Brent al momento viene scambiato a poco più di $95 al barile. A voi.
3: Grazie Chiara Merico. Allora parliamo adesso delle novità che riguardano il diritto di famiglia. Lo facciamo con l'avvocato Pompilia Rossi, cassazionista, esperta di diritto di famiglia e minorile e docente alla LUIS. Ben trovata.
6: Buonasera a tutti.
3: Allora parliamo di affido condiviso, perché è insomma quello che vige nel nostro ordinamento, ma ci sono anche dei casi di affido esclusivo e addirittura super esclusivo. Allora cos'è esattamente, avvocato, e cosa cambia rispetto, diciamo, al normale affidamento condiviso, appunto?
6: Allora, l'affidamento condiviso è la regola generale del nostro ordinamento dal 2006, no? E nell'affido condiviso la responsabilità genitoriale, quella che una volta era la potestà, è esercitata da entrambi i genitori in applicazione di quel diritto di bigenitorialità di cui tutti parlano, no? Quindi nell'affido condiviso le decisioni, tutte le decisioni, sia di natura ordinaria che di rilevante interesse, vengono prese da entrambi i genitori nell'interesse del figlio, ovviamente. Certo. Stiamo parlando di separazioni e comunque anche in vigenza di coppia unita, vige la stessa cosa, cioè che la responsabilità è comunque di entrambi i genitori. Le scelte di rilevante interesse sono quelle relative alla scuola, all'istruzione, all'educazione, no? Però la norma prevede anche altri due tipi di affidamento. Un affidamento esclusivo, e questo lo prevede proprio il codice, quando il giudice si rende conto che l'affidamento condiviso non corrisponde all'interesse del minore, e allora decide che le scelte di rilevante interesse vengono comunque delegate ad uno solo dei genitori, però fino a un certo punto, cioè nel senso che anche l'affidamento esclusivo non comporta la cessazione della responsabilità genitoriale da parte di uno, cosa che invece accade, ed è una situazione estrema, nell'affido super esclusivo. Cioè l'affido super esclusivo è praticamente un affidamento in cui tutte le decisioni vengono assunte dal genitore che il giudice stabilisce come genitore affidatario. L'altro genitore ha soltanto una sorta di potere di controllo, no? Cioè se il genitore affidatario decide che il figlio deve andare, non so, al liceo classico, sto facendo un'ipotesi, ovviamente un caso concreto, l'altro può rivolgersi al giudice e dire: guardi giudice, secondo me il liceo classico non è adatto a mio figlio. Lei capisce che è una grossa limitazione, no? E quindi il giudice deve valutare, ma proprio in casi rarissimi,
3: immagino genitori, no? Proprio molto conflittuali, oppure che non riescono proprio ad arrivare a una decisione insieme.
6: Ma un po' quello, allora, al di là dei casi canonici, non so, violenza endofamiliare, tossicodipendenza, certo, oppure ecco proprio reati anche gravi che vengono fatti all'interno della famiglia, c'è per esempio un disinteresse di un genitore nei confronti del figlio, oppure quando un genitore non è sintonizzato sui bisogni dei figli, perché la nostra legge prevede che le decisioni i genitori li devono prendere tenendo presente quelle che sono le passioni, le aspirazioni, i desideri dei figli, no? Ci sono molti genitori che si disinteressano di questo, impongono le loro scelte, oppure addirittura ci sono genitori che si disinteressano del figlio e quindi non lo frequentano, non erogano l'assegno di mantenimento. Sono tutte ipotesi che le posso garantire, ahimè,
3: esistono molto
6: possiamo immaginare. Quindi diciamo che è un comportamento pregiudizievole nell'interesse del figlio, però la cosa importante è che il giudice deve molto ben motivare, no? Cioè la contrarietà all'interesse del figlio quando si arriva ad un super esclusivo deve essere grave, rigorosamente accertata, ben motivata, perché comunque è un po' una a volte il genitore scompare anche, no, dalla vita del figlio.
3: Io infatti voglio proprio fare l'avvocato del diavolo, che è divertente farlo con un avvocato, è molto più divertente. Allora le faccio due brevi considerazioni, poi passiamo anche a un'altra parte della normativa che è assolutamente interessante. Allora, la prima è se il genitore che non ha l'affidamento super esclusivo, quindi sì, l'altro, diciamo così, se perde in qualche modo quasi la possibilità, il diritto di partecipare alla vita del figlio, e poi se questo super esclusivo non rischia di, che nasce ovviamente con le migliori intenzioni, proteggere il minore eccetera, non rischia di diventare in separazioni molto conflittuali un terreno di scontro fra i genitori.
6: Beh, allora la seconda domanda, la risposta è molto semplice: sì, perché in ipotesi di conflittualità qualunque elemento, qualunque situazione può diventare elemento di scontro, soprattutto questo, no? Quindi uno dei due genitori può rappresentare una situazione di enorme pregiudizio a carico di un genitore, quando magari poi viene accertato che questo pregiudizio non c'è. Quindi ecco perché il giudice deve valutare molto, certo, cioè il giudice deve fare un'attività rigorosa, istruttoria, e soprattutto deve arrivare ad una decisione molto molto ben motivata, cioè deve accertare quello che la parte dice. Per quanto la prima domanda qual era? Mi scusi,
3: era il fatto che chi non ha l'affidamento super esclusivo, se perde un po' il diritto di partecipare alla vita del figlio.
6: Beh, allora diciamo questo, che nei fatti questo è, però formalmente la normativa questo non lo prevede, cioè nel nostro ordinamento si conserva la responsabilità genitoriale, quindi la possibilità di assumere decisioni dei figli, finché non si arriva ad un provvedimento di decadenza della responsabilità, che nel nostro ordinamento è previsto soltanto per comportamenti estremamente gravi, estremamente pregiudizievoli. Non è la stessa cosa, cioè certo, una cosa è la decadenza e quindi collegato ad un comportamento estremamente pregiudizievole che il giudice pone, anche se poi è sempre revocabile. Diverso invece quando il giudice ritiene che l'unico regime di affidamento nell'interesse del minore sia quello super esclusivo. Sono due cose diverse.
3: Diciamo. Allora, cambiamo anche tempo, come dicevo, veniamo a questa recente pronuncia della Cassazione del 23 luglio del 2026, cioè una sentenza che riguarda le spese straordinarie sostenute sempre ovviamente nell'interesse dei figli. Ce la vuole illustrare, avvocato?
6: Sì, allora molto brevemente, intanto nel nostro ordinamento per le spese straordinarie sono quelle non ordinarie, no? Può sembrare, come dire, quasi banale la distinzione, però è così, cioè le spese ordinarie sono quelle che ordinariamente ogni giorno un genitore ha, non so, faccio un'ipotesi, vitto, abbigliamento, la tessera dell'autobus, la ricarica cellulare, queste cose qui. Invece le cosiddette spese straordinarie, che poi di straordinario ritengo non hanno nulla, sono quelle relative alla salute, l'istruzione appunto e l'educazione. Allora, si prevede che proprio in virtù dell'applicazione del regime di affidamento condiviso e di bigenitorialità, queste spese straordinarie, quando i genitori sono separati ovviamente, devono essere decise concordemente. Quindi cosa significa? Che non è che un genitore può decidere una cosa importante per il figlio senza coinvolgere l'altro, in tema appunto di condiviso. E a quel punto, se l'altro genitore non è d'accordo, fino a poco tempo fa quel genitore non poteva fare quella scelta, ma soprattutto non poteva affrontare la spesa. Invece da luglio 2026, devo dire che c'è stata anche una sentenza precedente, sempre nel 2026 e un'altra nell'anno precedente, quindi è un po' un trend che sta accadendo da un anno a questa parte. La Cassazione ha stabilito che comunque, quando si tratta di esborsi che sono certi e prevedibili nella loro esistenza e quindi relativa a esigenze che sono destinate a ripresentarsi con regolarità, allora non c'è neanche più bisogno, diciamo, di questa concertazione, non c'è neanche più bisogno del consenso.
3: Quindi faccio molto sintetico, l'altro genitore deve pagare.
6: Sì, appunto, nei fatti questo è, ecco, il vile denaro deve essere versato. L'importante è che quella spesa sia nell'interesse del figlio e soprattutto, e questo è importante perché altrimenti sembra che la Cassazione sia veramente un qualcosa al di sopra, diciamo, di tutte le parti, di tutte le persone, di tutti gli interessi, quella spesa deve essere compatibile rispetto alla sostenibilità economica da parte dei genitori. Ecco, quindi non so, mi viene da pensare alla scuola, no? Cioè se uno fa un istituto ed è al terzo anno di quell'istituto, non è che un genitore può rifiutarsi di evitare che il quarto anno venga fatto a quell'istituto.
3: Però magari differente sta in una scuola pubblica e decide una parte solamente di mandarlo a una costosissima scuola privata. Ecco,
6: bravissima, questa, okay. Bravissima. Quella deve essere assolutamente concertata. Ma anche quella, la Cassazione dice, il giudice deve valutarla, perché se l'interesse del figlio è quello di proseguire, di fare quella scuola privata e la retta della scuola privata è sostenibile dai genitori, il giudice accoglie la richiesta.
3: Quindi è molto più complesso e diciamo anche la Cassazione sta andando in questa direzione, sì, come ci dice.
6: Sta andando un po' nella direzione, diciamo che sì, c'è il regime di affidamento condiviso, però poi tutto questa comune determinazione di scelte per i genitori, mi sembra che stiamo andando un po' in senso contrario. Ecco,
3: esatto, l'ha detto lei.
6: L'ho detto io.
3: Esatto, io lo
6: mi
3: stavo pensando. No, ma io lo pensavo e quindi avallo. Avvocato Pompiglia Rossi, grazie mille di essere stata con noi, cassazionista, esperta di diritto di famiglia e minorile, docente alla LUIS. Buon weekend, grazie di essere stata con
6: grazie.
3: Noi.
6: Grazie, grazie. Grazie a voi, arrivederci.
4: L'Italia in diretta, 17:45 passate da 40 secondi, una canzone d'amore ma d'amore contemporaneo. Si chiama Tu cosa fai questa sera? Lei è Noemi. Stare con

0: eccoci qua a sentire questa bella canzone e a ballarla. Ci siamo un attimo distratti.
1: Sì, è vero, siamo distratti perché eravamo presi da tante cose. Comunque proseguiamo perché è tempo di spostarsi altrove. È un problema serio poi.
0: Assolutamente, questo. Anche perché abbiamo parlato prima di diritto di famiglia, parliamo anche di ambiti economici. Abbiamo spesso citato l'aumento delle temperature, in generale quello delle acque, che poi comunque produce degli effetti anche sulla produzione ittica, no? E ci sono stati vari casi segnalati in tutta Italia, da nord a sud, da Gaeta all'Emilia Romagna, di una contrazione molto forte della produzione delle cozze. Allora noi ne vogliamo parlare con Giuseppe Prioli, presidente del Consorzio Mitilicoltori dell'Emilia Romagna. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, ci dica un po' com'è la situazione.
2: La situazione, oserei dire, è drammatica, nel senso che, come avete detto anche voi, da varie parti si sentono queste notizie. Per quanto riguarda l'Adriatico è sicuramente un problema molto esteso e non abbiamo ancora contezza di tutto, perché le notizie arrivano giorno per giorno, nel senso che proseguono anche in zone che prima non erano toccate. Del resto quello che preoccupa di più è che quello che sta morendo sono le generazioni di cozze che dovrebbero essere vendute nel 2027. Quindi se vengono a mancare quelle nel 2027, gli allevatori italiani avranno poco prodotto da poter vendere, come del resto è successo in gran parte anche nel 2024, per la moria appunto dovuta al caldo.
0: Questo poi impatterà anche sui prezzi, immagino.
2: Questo impatterà sui prezzi, sì, nel senso che già nel 2025 abbiamo visto che i prezzi si sono alzati in parte dovuto a quello che c'era, che era stato venduto a prezzo più alto, chiaramente, e poi durante la filiera chiaramente il prezzo aumenta di conseguenza.
0: Se dovessimo
2: questo
0: dare...
2: è un aspetto... Sì, dica, scusa.
0: No, prego, prego. E questo è un aspetto?
2: No, questo è un aspetto importante, perché poi alla fine il problema non è che tocca solo l'allevatore, come si dice, tocca l'allevatore e tocca anche tutti quelli che su quella filiera vivono.
0: E certo, perché anche perché
2: se non
0: poi
2: i distributori, chi lavora il prodotto, chi lo prepara, la confeziona e via dicendo.
0: E sì, si scontra anche sulla rigidità o l'elasticità della domanda, quindi quanto il consumatore è disposto a pagare per il prodotto, no? Perché ci sono delle fasce economiche di reddito che magari poi decidono di non acquistare, quindi si ingenera tutto un meccanismo purtroppo vizioso. Rispetto all'anno scorso, voi sapete dare una quantificazione di quello che sta succedendo?
2: Allora, guardi, rispetto all'anno scorso, il 2025 era stato toccato già dal problema 2024, perché il ciclo di allevamento delle cozze è a cavallo dell'anno, okay. Quindi se muore il prodotto d'estate non arriva all'estate successiva per essere venduto. Quindi abbiamo già avuto una contrazione in quel periodo e quest'anno c'è stata una grossa abbondanza di novellame invece, e si è arrivati a vendere abbastanza, ma siccome ce n'era molto il prezzo è diventato molto più basso al produttore, poi al consumo non so quanti se ne sono accorti.
0: Questa è una
2: perché
0: vecchia storia, purtroppo.
2: Penso che tutti andiamo al supermercato e vediamo che una volta che si è alzato il prezzo
0: poi non torna più indietro. Lo vediamo nella benzina, lo vediamo in tantissimi prodotti.
2: Però
0: sì.
2: Non è il produttore. Se uno pensa che quel prezzo sia derivi dal produttore, io posso dire che quest'anno il prezzo del produttore era tra i 70 e i 90 centesimi, e io vedevo al supermercato sempre 6 euro e mezzo la cozza, insomma.
0: Che veramente,
2: come quando, le vendavamo 2 euro e mezzo al chilo.
0: Mamma mia, che poi il produttore è quello che te la fa la cozza in questo caso.
2: È quello che rischia, è quello che fa l'investimento, è quello che ci lavora, è quello che aspetta che cresca come il contadino, e che poi dopo aspetta che quando è cresciuto di poterlo vendere. E quindi credo che sia quello, anche se sono il rappresentante chiaro, sono di parte, ma è quello che più rischia e più paga poi alla fine il prezzo di quello che è la perdita del prodotto.
0: Certo. Ma
2: quest'anno,
0: ci sono...
2: Sì, scusi, dica pure.
0: No, quest'anno?
2: No, dicevo, quest'anno con le temperature che ci sono abbiamo superato il 2024, purtroppo. Penso che questo ormai sia di dominio pubblico, che il caldo di quest'anno è stato maggiore, e abbiamo avuto fino a 11 metri di profondità in pieno agosto, anche 29 gradi e mezzo. e quindi la cozza era già pronta per il piatto, se uno
0: già
2: voleva,
0: cotta, poverina,
2: era già cotta tra virgolette. E questo chiaramente è un problema che ci si porrà, forse la domanda noi ce la poniamo per i prossimi anni.
0: Beh, certo. Ma ci sono dei ristori, sono previsti dei ristori in casi come questi?
2: Sono previsti dei ristori e adesso ci sono dei ristori, ad esempio, che vanno a coprire l'aumento di costi dovuti alla diciamo guerra Iran, per fare prima, insomma, per i vari costi dovuti a quello. I ristori diretti speriamo che ci siano, ci stiamo attrezzando per capire come poter fare. Poi chiaramente, come sapete, in economia c'è, cioè, la coperta a volte è corta e quindi, certo, è anche difficile andare a coprire tutti, e i settori in difficoltà, da quello che mi risulta, non sono pochi, sì. E quindi speriamo di sì, i presupposti ci sarebbero per averli, perché, ripeto, settore in crisi, e soprattutto speriamo ci siano possibilità di investimenti, nel senso che se dobbiamo cambiare tecnica di gestione, spostarsi al largo, andare in zone più profonde, cercare acque più adeguate, servono investimenti. Certo. Quindi ci sono una serie di fattori.
0: E anche perché lei diceva, no, i costi alla produzione, quindi i vostri, sono cambiati negli anni, e i ristori immagino che vengano calcolati su quei prezzi, quindi è molto diverso. Adesso c'è stato novellame quest'anno, quindi si è abbassato il prezzo, come ci diceva, e magari il ristoro viene calcolato su quello, da un punto di vista strettamente economico è giusto, però poi magari invece le spese sono maggiori per mille altri motivi, e quindi anche il ristoro potrebbe essere basso.
2: Il ristoro infatti è un calcolo che a volte viene fatto anche in maniera, per quanto possibile, cioè di solito viene detto, va bene, facciamo la media degli ultimi 5 anni, tutto il più alto, tutto il più basso, e possiamo cercare di dare un ristoro
0: su
2: quello.
0: Media, quindi
2: ma
0: cioè,
2: se gli ultimi 5 anni sono quelli che stiamo vivendo adesso, diventa difficile, perché se ogni anno c'è un problema di questo tipo, certo, lei capisce che è difficile andare a coprire questa cosa qua.
0: Grazie,
2: è
0: un problema, grazie di averlo sollevato, grazie di averne parlato con noi. Giuseppe Prioli, presidente del Consorzio Mitilicoltori dell'Emilia Romagna, in bocca al lupo.
2: Grazie a voi, grazie a voi, arrivederci.
1: 17:56 arriva Stevie Wonder, Don't You Worry About a Thing, con Stevie Wonder subito dopo il GR1.
0: E poi noi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, il conflitto tra Russia e Ucraina. Un drone russo ha colpito il quartier generale dei servizi segreti di Kiev. In forse la prima visita ufficiale degli inviati di Trump nella capitale ucraina era prevista per domenica dopo la tappa a Mosca. In studio per gli aggiornamenti Marco Barbonaglia.
4: Un drone russo ha colpito l'ufficio del capo dell'SBU, i servizi segreti interni ucraini. Lo ha reso noto lo stesso Zelensky e, secondo fonti ucraine, il drone ha danneggiato la cattedrale di Santa Sofia, uno dei simboli della capitale ucraina, che racchiude al suo interno mosaici dell'undicesimo secolo e che si trova proprio di fronte al palazzo dell'intelligence. Anche un edificio non residenziale nella zona è stato colpito e ha preso fuoco. Tutti i servizi di emergenza sono sul posto, assicura il leader ucraino, che parla di feriti, e poi avverte il capo dell'SBU, Oleksandr Pokland, ha riferito sui preparativi per la risposta agli attacchi russi. I luoghi da colpire per rispondere sono già stati stabiliti, il momento verrà scelto in modo da garantire i risultati. La tempistica dell'attacco russo lascia pensare ad un colpo mirato per far saltare la prima visita ufficiale degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner a Kiev, prevista per domenica dopo la tappa a Mosca di domani. Non è un mistero che il Cremlino non veda di buon occhio il fatto che i due negoziatori americani vadano in visita in Ucraina, ricorda il Kiev Independent. Witkoff, in particolare, è sempre stato restio ad andare, anche e soprattutto, ha detto sempre, per questioni di sicurezza.
3: Noi siamo sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare. Così Giorgia Meloni, di fronte ai cronisti che le chiedevano delle possibili ingerenze russe in Italia, le dichiarazioni della Premier prima di imbarcarsi sul volo che l'ha portata a Bari, dove questa sera celebrerà il primato di governo più longevo della storia della Repubblica, alla festa organizzata da Fratelli d'Italia. Previsti anche i videocollegamenti dei vice premier Salvini e Tajani e l'intervento di Maurizio Lupi. Migranti Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Austria e Grecia intendono prendere accordi con paesi terzi per creare centri di rimpatrio al di fuori dell'Unione Europea. Lo ha annunciato Copenaghen, spiegando che prevede di trasferire i cittadini stranieri senza diritto di soggiorno entro la fine del 2027. La cronaca, la Procura di Firenze ipotizza la premeditazione per il femminicidio di ieri sull'autostrada 1 a Barberino del Mugello. Federico Vella, 36 anni, ha ucciso l'ex compagna Lorena Isceri, 45 anni, gettandola da un viadotto per poi lanciarsi a sua volta lunedì l'autopsia. E c'è una svolta nelle indagini sulla morte di Melissa Echevarria, trovata senza vita il 14 agosto a Messina. Un uomo ha confessato.
5: La confessione nel momento in cui gli sono state mostrate le immagini che lo ritraevano sul luogo del delitto, registrate dalle telecamere di videosorveglianza poste nella centrale via La Farina a Messina. Crollato davanti l'evidenza, il 44enne tunisino, che pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Melissa Echevarria, avvenuto il 14 agosto scorso, era stato arrestato per maltrattamenti alla moglie, avrebbe raccontato agli inquirenti di aver ucciso la quarantenne argentina al culmine di una lite. Il movente però è tutto da chiarire. La morte della donna, secondo i primi accertamenti medico-legali, sarebbe avvenuta per strangolamento, ma ci sono ancora molti dubbi da svelare anche sulla dinamica dell'azione omicidiaria. Per questo la procura sarebbe orientata ad eseguire ulteriori esami autoptici sul cadavere della vittima, ipotesi confermata dal medico-legale. La riesumazione nel cimitero di Lipari, dove Melissa è stata sepolta. Da Messina, Antonella Gurrieri, GR1.
3: Caro carburanti, prolungato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio in scadenza domani. Le risorse arriveranno dall'extragettito IVA di agosto. Il ministro delle imprese Urso assicura il governo valuterà nuovi interventi in base all'andamento dei prezzi dell'energia. Sport Formula 1, mentre a Monza è giornata di prove libere in vista del Gran Premio di domenica, Milano si prepara ad accendere i motori della stagione 2027. Dal 18 al 20 febbraio la città ospiterà Formula 1 Live Milano, 3 giorni di eventi, un fan festival e un grande show con i piloti delle 11 scuderie e i team principal per presentare ufficialmente la prossima stagione del mondiale. Per il presidente e CEO della Formula 1, Stefano Domenicali, sarà l'occasione per avvicinare ancora di più il pubblico ai protagonisti. Era la nostra ultima notizia. Prossimo giornale radio alle 19. Ancora buon ascolto.
0: L'Italia in diretta.

0: Sono le 18.08 e questo è un venerdì. È un venerdì, il venerdì escono le canzoni nuove. Una l'abbiamo mandata da quell'LP. Questa non è una canzone nuova.
1: Beh, no.
0: Tu l'hai cantata.
1: L'ho cantata perché me la ricordo da Raff.
0: Infatti è però il nuovo singolo scelto da Laura Pausini, che è andata a recuperare tutte le sue canzoni per questo suo Canto. Io canto, che è arrivato al volume 2, e nel Io canto c'era anche questa canzone di Raff, che in realtà era del 1991.
1: Mamma mia.
0: E si chiamava Siamo soli nell'immenso
1: 35
0: vuoto
1: anni fa, vuol dire.
0: Ma è una sciocchezzuola.
1: Il nostro momento conteggio anni, almeno una volta in trasmissione ci deve essere sempre. Allora, ennesima impresa nel blu di Alessia Zecchini, la campionessa di apnea che con meno 105 metri ha siglato a Roatan in Honduras, un posto bruttissimo.
0: Ma mamma mia, che brutto posto. Ma come ha fatto Alessia a scegliere un posto così brutto?
1: Ma infatti, adesso glielo chiediamo. Ad agosto è il nuovo record mondiale di free immersion. Poi Alessia, non contenta, ha anche portato a casa un argento ai campionati mondiali che mass sempre di apnea indoor. Allora, grazie di essere con noi. Ciao Alessia Zecchini.
2: Ciao Germana, ciao a tutti.
1: Ciao,
2: grazie mille.
1: La donna più profonda del mondo, lo sappiamo, tu sei così. Allora, che cosa ci combini in Honduras? Continui a
2: allora,
1: fare.
2: Ti correggo, addirittura due medaglie ho portato, due medaglie d'argento.
1: Allora, sgridiamo chi non me l'ha detto, io che non me ne sono accorta. Due, dimmi.
2: Due medaglie, una nell'assetto costante senza attrezzi e un'altra nelle due pin, nella monopinna. Mentre per pochissimo ho sfumato l'oro nelle pinne, però sono molto molto soddisfatta perché sono stati veramente tuffi bellissimi e il record del mondo è stato veramente un tuffo meraviglioso.
1: Infatti io ti vedo, che ti conosco, che stai parlando sorridendo perché si capisce proprio, ma secondo me anche chi non ti conosce e ha visto una tua foto sa che stai sorridendo. Allora, quando sei tornata in superficie, cosa hai provato? Domanda scontata, però va fatta.
2: Una gioia grandissima, un po' come si vede infatti ogni volta che rimango, sorrido, perché il tuffo è un viaggio veramente meraviglioso nel blu e ogni istante ti dà un qualcosa di unico, e quindi quando esci la soddisfazione e la gioia è veramente grandissima.
1: Anche perché per noi umani normali, comuni normali,
0: quelli che camminano sulla superficie della Terra,
1: che è già un miracolo che arrivano a 5 metri, no? Sì. È già tanto, perché uno dice wow, che bravo. Cioè, che cosa significa? Perché è quasi inconcepibile arrivare in apnea a profondità di quel genere. Che succede al fisico e che succede alla testa? La tua.
2: Al fisico, nonostante sembra così impossibile, si adatta molto bene, ovviamente con gli anni, però tutto il sangue ovviamente si racchiude nella cassa toracica, i polmoni diventano grandi quanto un pugno e quindi la pressione è superiore alle 11 atmosfere a 100 metri, quindi è veramente tantissimo. E la mente ovviamente non deve distrarsi assolutamente, perché una piccola distrazione porta a compromettere il tuffo e a renderlo magari più rischioso. Quindi la concentrazione massima e tutto l'allenamento progresso è indispensabile per fare un tuffo magnifico.
1: Allora, portaci con te sott'acqua, piano piano, cosa si comincia
0: metro
1: a perdere?
0: Metro dopo metro,
1: magari a decine di metro, di metri, quando va via la luce, cosa vedi? Sempre meno, immagino, cosa senti?
2: Beh, diciamo che la cosa più importante, l'inizio è l'ultimo respiro, in cui facciamo un respiro grandissimo, poi una capovolta e i primi metri spingiamo un po' di più e poi pian piano questa pinneggiata diventa più stretta e più frequente finché smettiamo di pinneggiare e cadiamo nel blu. Senza fare nulla scendiamo più un metro al secondo.
1: Perché si diventa negativi, no?
2: Si diventa negativi perché infatti tutta l'aria si comprime, i polmoni diventano appunto più piccoli di un pugno e il blu si fa sempre più scuro, finché aspettando si scende e si vola verso il piattello, lì si prende questo cartellino e poi inizia la parte un po' più difficile, perché ovviamente tutta quella spinta che ci ha aiutato a scendere giù la dobbiamo fare al contrario e quindi dobbiamo spingere, non troppo perché sennò consumiamo troppo ossigeno, quindi godendoci anche lì ogni istante cercando di essere più efficaci possibili, finché verso i 30 metri incontriamo i safety, che sono i nostri angeli custodi che ci accompagnano in caso succedesse un incidente, e pian piano riemergiamo e l'ultimo respiro, poi il primo respiro è quello più grande e più bello, che ti arriva a tornare un po' alla superficie dopo un viaggio meraviglioso.
1: Tutto questo nel silenzio, immagino, sempre più appunto meno luce. La percezione del tempo?
2: Beh, la percezione del tempo è diversa, ovviamente. Sembra di più a volte sembra un attimo, dipende veramente come si è all'interno del tuffo. A me, sinceramente, me lo godo così tanto in ogni istante che a volte spererei che fosse ancora più lungo di quello che è, perché è veramente un viaggio meraviglioso.
1: Allora, Claudio può testimoniare che io ho i brividini alle
0: Sì, è
1: braccia e i
0: vero,
1: peletti
0: è
1: dritti.
0: vero.
1: E hai detto degli angeli che stanno a 30 metri, ma da 30 a 105? Da meno 30 a meno
2: Ma
1: 105?
2: il problema è da 0 a 105, stai da solo. Stiamo da soli per tutto il discese fino alla risalita, fino appunto sui 35 metri, diciamo, dai. Nei tuffi più profondi viene un ragazzo anche con uno scooter subacqueo che ci viene un po' più incontro verso i 45, quando il tuffo può essere pericoloso. E tutto il resto siamo da soli. E ci godiamo il viaggio da soli, sapendo che prima o poi arriveranno loro
1: Io ho
2: ad
1: paura pure
2: incontrarci.
1: così a sentirlo dire, ecco, lo
0: E
1: dico.
0: poi insomma in un buio importante, cioè non è che ci sia luce là intorno.
1: No, infatti.
2: Diciamo che siamo fortunati, in posti come l'Honduras, che la visibilità è tantissima, un po' di luce, ancora il blu si vede,
0: Ancora
2: in
0: il blu
2: altri
0: si
2: posti
0: vede.
2: è buio, buio, buio.
1: Ci sono state volte in cui hai detto, oddio, questa volta sto andando troppo oltre, il segnale, magari il corpo ti diceva, ti mandava un allarme.
2: Sì, ovviamente ci sono state volte in cui ho avuto blackout, però l'obiettivo è sempre essere più positivi possibili, perché se nel momento in cui si hanno pensieri negativi entra anche in un consumo di ossigeno maggiore. Quindi, diciamo, anche in quelle situazioni un po' più a rischio, ormai quello che sei sceso devi risalire nella nostra disciplina. Quindi è meglio che siamo più ottimisti possibile e consapevoli e fiduciosi che comunque i safety e gli angeli custodi, appunto, che sono lì, sapranno fare sicuramente il tutto e il di più per poterci portare in sicurezza in superficie.
0: Parlavamo dell'Honduras, ma com'è che si sceglie un posto? Quali sono le caratteristiche che un posto deve avere per compiere, insomma, una discesa così a fondo?
2: Beh, sicuramente deve avere delle profondità elevate.
0: Beh,
2: Questa è la
0: quello
2: prima
0: per
2: regola.
0: forza.
1: Perché
2: Per forza.
1: scavare mi sembra
0: Scavare,
1: troppo.
0: insomma, un po' troppo.
2: Bravissimi. Quindi deve essere profondità, magari non troppo lontane dalla costa, perché ovviamente in caso di incidente, comunque i piani di evacuazione devono essere abbastanza rapidi,
0: Poi
2: perché
0: immagino
2: l'incidente può
0: correnti,
2: succedere.
0: no? Cose, temperature forse?
2: Le correnti diciamo che sono abbastanza variabili, quindi sì, puoi cercare i posti, la corrente ci può stare in tutti i posti. Quindi cerchi magari di avere un campo gara un po' più ridossato, un po' più protetto, però la corrente è in base alla luna, quindi magari cerchi di non far coincidere la gara con la luna piena. Però il mare è il mare, quindi ti adatti alle situazioni
0: Bella questa,
2: che
0: il
2: ci
0: mare
2: sono.
0: è mare
1: Beh, ma
0: comunque.
1: quello è il grande rispetto di chiunque viva il mare e nel mare deve avere. Adesso la provochiamo un pochino,
0: Sì.
1: Alessia Zecchini, perché sennò fino adesso tutto bello, tutto bello. Mia cara, devi riprenderti un record assoluto in monopinna adesso che ti ha tolto la Alenka nel luglio di un anno fa.
2: No, è sempre il mio, 123.
1: Però ce l'ha anche lei.
2: Ce l'ha anche lei, lo condividiamo, lo
1: No, io lo
2: condividiamo.
1: voglio assoluto, appunto, ho detto un record assoluto voglio tuo.
2: Lo condividiamo, ci stiamo lavorando, infatti, quello è l'obiettivo di quest'anno, però giustamente uno ha fatto un passo indietro perché bisogna ascoltare il corpo e dato che era diventato comunque il problema è che abbiamo messo un sacco di metri negli ultimi anni, quindi anche
1: Sì.
2: mettere quel metro in più diventa complicato, infatti ci sto
1: Oh,
2: lavorando.
1: bene, l'agonista che in te mi piace, l'ho solleticata. Tra l'altro,
2: Sempre.
1: quando appunto una campionessa abituata a battere sempre record, si vede arrivare qualcuno che sta lì vicino a lei. Che sensazione ti provoca? Ti stimola? Un po' ti infastidisce?
2: No, ti stimola sempre perché ovviamente i record vanno e vengono, quindi da sempre sono stata io la prima a rincorrerli e poi è normale che pian piano sono gli altri a rincorrere me, quindi ci sta e ovviamente è lo stimolo per impegnarsi sempre di più ogni anno.
1: Quindi possiamo dire che questo tuo sogno sportivo prossimo è questo.
2: Assolutamente, ma migliorare anche nelle altre discipline, cioè, l'obiettivo è migliorarci in tutto,
1: No,
2: sempre.
1: non poniamo limiti in
2: No,
1: profondità.
2: limite non esiste, non sono mai esistiti.
1: Che brava. Ricordiamo anche un po' chi sei, no? Perché hai iniziato l'apnea, che eri proprio piccola, 13 anni, brevetti di nuoto, eccetera. A un certo punto cosa ti ha fatto scattare la scintilla di dire, ok, questa è la mia vita?
2: Beh, diciamo che dopo pochissimi mesi, a 13 anni ho iniziato il corso di apnea, dopo pochi mesi ho capito che mi piaceva veramente tanto, infatti già in terza media avevo scritto un tema dicendo che volevo che questa mia grande passione diventasse il mio lavoro. Ovviamente mi sono dovuta impegnare parecchio perché nessuno ci credeva e ho dovuto far finta anche di andare all'università, finire all'università e cercare di
0: Far
2: far finta che
0: finta.
2: avrei fatto qualcosa di diverso rispetto a questo, però tutti gli obiettivi, la laurea, i master li ho presi e poi
0: Vabbè,
1: vedi.
0: e allora ti pare poco.
2: Cioè.
0: Senti, Alessia, io però ti tengo un attimo in superficie. Dico due parole: Roma e strudel.
2: La Roma è la Roma, ovviamente la passione da
1: E questo
2: sempre,
1: come il
2: quando ero
1: mare e il
2: piccolino.
1: mare,
0: È come
1: dai,
0: il mare e il
1: dai,
0: mare.
1: sono le cose assolute della vita, il mare e il mare, la Roma e la Roma.
2: Appunto, non si discute, la Roma si ama e basta. E lo strudel è tanta roba, il mio compagno è chef, è veramente una delle cose che mi piace di più, insieme alla pizza, è veramente qualcosa che amo tanto.
1: Che poi strudel e pizza per una dieta che insomma devi seguire ovviamente perché è complicato mantenere un corpo così efficiente per avere delle performance così pazzesche, quindi diciamo è il tuo strappetto
0: Alla regola.
1: settimanale.
2: Ma sì, la pizza sì, lo strudel ancora più raramente, infatti.
1: Vabbè,
2: Però
1: proprio.
2: diciamo che le 8 sessioni a settimana aiutano a mantenere un buon fisico.
1: E infatti, assolutamente, quindi possiamo anche dire la pizza è la pizza.
0: La pizza è la
1: Quindi
0: pizza.
1: abbiamo il
2: La pizza è
1: trittico:
2: d'obbligo.
1: mare,
2: Sì,
1: pizza e Roma. Mi trovi
2: bravissima.
1: molto in sintonia. Senti, i tuoi genitori, perché allora la scelta tu l'hai fatta che eri proprio piccolissima, però io immagino che dei genitori, immaginare la pupa che va giù in profondità, abbiano anche un po' di, come dire, apprensione, come l'hanno vissuta.
2: Inizialmente erano contenti perché ovviamente quando vedi una bambina felice, una ragazza felice, sei
1: No, non
2: contenta.
1: pensano
2: Poi
1: che, non, beh, che vai a meno 123.
2: beh, no, perché inizialmente stavo in piscina, tutte le gare stavano in piscina, quindi era tutto più controllato, più in sicurezza. Quando mi sono iniziata a specializzare nel mare, il primo record del mondo nel 2017 a 102 metri, lì papà mi ha detto: vabbè, ma mo basta.
1: Anche
2: E
1: meno.
2: invece anche meno, dai, l'hai fatto, adesso basta. E invece no, da lì ovviamente pian piano hanno dovuto accettare la pazzia che comunque risiede un po' nell'apnista di profondità, che ovviamente cercando di dargli più sicurezza possibile e facendogli capire che comunque ascoltando il corpo uno cerca di rischiare sempre poco.
1: E certo, fiducia poi in questa magnifica ragazza che è Alessia Zecchini. Tu quando poi stacchi, no, perché ovviamente 8 sessioni sono tanta roba, però per fortuna c'è anche una vita al di fuori del mare, dei tuffi e delle immersioni. Cosa fai? Cosa ti piace fare?
2: Beh, sicuramente stare all'aria aperta è la cosa che mi piace fare di più e poi ma anche gli sport, infatti wake surf, rollerblade, andare al mare, diciamo tutto quello che si può fare all'aria aperta mi piace tanto. Non mi piace stare seduta a casa senza fare niente, questo è il problema.
1: Beh, va bene, una vita densa e piena.
0: E il tuo fidanzato chef ti asseconda questa vita estremamente attiva?
2: Mi sopporta, dai, mettiamola così.
1: Lui a quanto scende?
2: A 35 metri,
1: Ah, vabbè, allora è
2: 37.
1: bravo, dai, è
2: Ma sì,
1: bravissimo.
2: l'ha fatto pochissime volte, però è portato, quindi almeno possiamo goderci le vacanze facendo snorkeling in bei posti.
1: Beh, snorkeling a meno 37, wow. Senti Alessia, per questa tua magnifica passione, hai dovuto rinunciare a qualche cosa?
2: Beh, sicuramente si rinuncia un po' alla vita che fanno tanti giovani, ovviamente tante vacanze d'estate ho dovuto rinunciare, sicuramente non fai tanto tardi la sera perché ogni giorno comunque devi impegnarti in allenamento, però sono quei sacrifici che non ti pesano perché ovviamente poi il regalo era quello di andare in posti come l'Honduras e gareggiare in posti meravigliosi e conoscere comunque persone stupende in giro per il mondo, quindi niente di quello che ho fatto mi ha mai pesato.
1: Bello, bello. Fra 5 anni come ti vedi? Dove ti vedi? Cosa fai?
2: Penso con una famiglia, e sicuramente
1: Ah.
2: però vicino e con il mare, perché anche se farò magari uno stop non potrò mai rinunciare all'apnea e ho esempi comunque di donne, mamme che sono riuscite a coniugare queste due cose, quindi quello diciamo che è l'obiettivo.
1: Beh, il corpo femminile ci ha dato grandissime soddisfazioni in tante discipline anche olimpiche,
2: Assolutamente.
1: che uno, anche atlete grandi, dopo essere diventate mamma, vincono, vincono, vincono. Quindi quello non è assolutamente il limite. E lavorativamente parlando, e poi ti lascio libera che ti ho tenuta seduta a casa per troppo tempo.
2: No, cammino nel frattempo,
1: Ah,
2: non sto
1: vedi,
2: seduta, tranquilla.
1: appunto.
2: Beh, lavorativamente parlando, ovviamente nel mondo dell'apnea è quello che più mi ha sempre entusiasmato, ma nello stesso tempo cercare di diffondere l'importanza di avere una passione. Infatti faccio speech motivazionali nelle aziende, a volte anche nelle scuole, che penso sia la cosa più bella e importante, cercare di dare ai più piccoli un motivo di avere una passione. È un
1: Che
2: sogno, perché è veramente fondamentale.
1: alzarsi la mattina pensando di andare al lavoro e fischietti è bellissimo. Tra l'altro, mi hai fatto venire in mente, volevo essere quella l'ultima domanda, te ne faccio un'altra velocissima. Tu sei andata tanto giù, ovviamente, tantissime volte. Cosa hai scoperto proprio di te stessa quando scendevi
2: Beh,
1: dai
2: ho
1: tuffi?
2: scoperto sicuramente tante cose e la cosa più importante è quella di credere sempre nei nostri sogni, accettare le sconfitte, perché ovviamente si fallisce tantissime volte, spesso, anzi spesso, molto molto di più di quanto si vince, ma da quelle sconfitte si impara tanto di più, quindi dobbiamo semplicemente accettare il percorso e dare sempre il massimo.
1: Vedi quanto è profonda la nostra Alessia Zecchini,
0: È
1: sia
0: inevitabilmente
1: sott'acqua
0: profonda.
1: che nella mentalità. Grazie, grazie mille di averci regalato questi minuti in tua compagnia. Ancora le
2: Grazie a voi.
1: imprese di Alessia Zecchini, la donna più profonda del mondo, la campionessa di apnea. Grazie di essere stata con noi e buona proseguizione d'estate.
2: Grazie mille, grazie a voi.
1: Ciao.
2: Anche a voi. Ciao
0: Stanno
2: ciao.
0: per arrivare i GR regionali qui a Radio 1, intanto però Green Day, 21 Guns, grande ballata della fine del 2009. I GR regionali in onda verde e poi torniamo con l'ultima parte dell'Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18 e 26 minuti, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 1 la Roma-Napoli sono 8 i chilometri di coda per un incidente avvenuto tra

0: Sulla 7 tra Genoa Ovest e l'allacciamento con la 10. Sulla 7 code per 3 km tra la barriera di Milano e Binasco, mentre sulla tangenziale nord di Milano vengono segnalate code a Sesto San Giovanni. Code anche per un incidente tra Ferrara Sud e Ferrara Nord sulla 13 la Bologna-Padova, e sono 4 km di coda per l'ennesimo incidente tra Padova Ovest e Padova Est sulla 4 la Brescia-Padova. Ancora sulla via Appia Antica ci sono rallentamenti per un veicolo in fiamme all'altezza di via Appia Pignatelli. Siamo nella capitale. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
3: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
4: Elegance is a journey. Air France.
3: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
5: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
6: La spesa intelligente.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
13: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
14: TGR, giornale radio del Lazio.
15: Strage di Pietralata, gli esami tossicologici chiariranno la dinamica della tragedia. Da verificare se la piccola Bianca avesse ingerito farmaci prima della morte, disposte ulteriori indagini. A coltella i genitori e la sorella, fermato trentenne per tentato omicidio. Il fatto è avvenuto alla Dispoli, i feriti non sono gravi, da chiarire il motivo del gesto, indaga la polizia. Dopo mesi di lavori riapre Capannelle, 9 giornate a settembre, un nuovo capitolo per lo storico ippodromo romano e per il rilancio dell'Ippica. Buonasera da Pasquale Notargiacomo, in studio per la terza edizione del giornale radio del Lazio. Dopo i primi risultati dell'autopsia sulla tragedia a Pietralata, restano ancora diversi interrogativi a cui rispondere.
16: Una dinamica ancora tutta da verificare è quanto emerge per ora dalle prime fasi degli esami autoptici sui corpi di Luca Basciano, Valentina Panbianco e della piccola Bianca, esami che devono essere completati dai test biochimici e tossicologici da svolgere sui campioni prelevati dai medici legali guidati dal professor Vittorio Fineschi della Medicina Legale della Sapienza. Al momento quello che si sa è che le tracce di polvere da sparo sono state trovate sui corpi di entrambi i genitori di Bianca. Le ipotesi nel lavoro di ricostruzione di cosa sia successo lunedì scorso nell'appartamento di via dell'Antracite a Pietralata non escludono dunque anche atti autolesivi. Chi abbia sparato a chi potrà essere chiarito nel giro di massimo una settimana con i risultati dei test che dovranno stabilire l'orario dei decessi e lo stato in cui ognuno si trovava al momento della morte. Ci si domanda se la bambina sia stata sedata con un farmaco o se fosse sveglia. Parallelamente, la procura ha disposto dei controlli sullo stato dei conti della famiglia, verifiche da cui però non emergerebbero particolari difficoltà economiche. Valentina.

0: Fenu, TGR Lazio.
1: Ha accoltellato il padre, la madre e la sorella nella casa dove vivevano alla Dispoli sul litorale romano. Per questo un trentenne di origini siriane è stato fermato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio. Per ragioni ancora da chiarire, l'uomo ha aggredito i componenti della famiglia con un coltello da cucina, ferendoli in modo non grave. I tre, di 63, 57 e 19 anni, sono stati trasferiti in codice giallo all'ospedale di Bracciano. La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del secondo filone di indagine avviato in relazione alla morte in Congo dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci nel 2021. Il procedimento, rimasto contro ignoti, riguardava la banda dei sei cittadini congolesi che aveva confessato di aver compiuto l'agguato. Il gruppo è stato poi condannato in primo grado all'ergastolo. La banda venne ascoltata dai carabinieri del ROS e ritrattò la confessione, affermando che gli era stata estorta con la forza. Alla luce di queste dichiarazioni, gli inquirenti italiani non hanno potuto proseguire nelle indagini. Caldo record e aule non climatizzate. Cresce l'allarme per il rientro a scuola. Alcuni comuni della provincia di Frosinone hanno chiesto di posticipare l'apertura di una settimana, dall'8 al 14 settembre, anche se dagli uffici del ministero fanno sapere che bisognerà valutare caso per caso. Secondo un'indagine di Tutto Scuola, in Italia 9 istituti su 10 sono privi di condizionatori. L'allarme arriva anche dalla rete degli studenti medi del Lazio, secondo cui nella città metropolitana di Roma servono interventi per circa 8.000 aule per una spesa di 25 milioni di euro nella sola provincia. Il ministero ha stanziato 20 milioni su base nazionale, un primo passo, dicono i presidi. Riprendono oggi le corse all'ippodromo delle Capannelle, uno degli impianti storici della capitale dell'ippica italiana, una ripartenza che arriva dopo mesi di intenso lavoro e segna l'avvio di una nuova fase per la struttura che, dopo il fallimento della precedente stagione, aveva accumulato oltre 20 milioni di euro di debiti verso l'amministrazione capitolina e rischiava concretamente la chiusura. Adesso gli aggiornamenti sulla viabilità con Rai Pubblica Utilità.
2: All'Esquilino riaperta al transito via Carlo Alberto dopo la chiusura iniziata ieri sera in seguito a un incendio in un'attività commerciale in via Sant'Antonio. Intanto sulla tangenziale est sono segnalati rallentamenti tra Corso Francia e Tor di Quinto, rallentamenti anche sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale, infine rallentamenti a tratti sulla Casilina in viale Castrense e in via Appia Nuova, in particolare tra Furio Camillo e via delle Cave. Simona Di Capua, Agenzia per la Mobilità.
1: Sono le 18:34 minuti e 30 secondi, è tutto anche per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia grazie a Marco Mascia. L'informazione regionale torna alle 19:35 su Rai 3 con il nostro telegiornale, da Pasquale Notar Giacomo, che ha condotto in studio. A tutti voi un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio 1.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché
4: è
5: ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
9: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
10: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
9: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
10: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
9: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14. Rai 2.
11: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
12: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: L'Italia in diretta.

0: Lei si chiama Sam Stacy, arriva dalla Svizzera, canta in inglese, ma i suoi riff sono molto di chitarra, specialmente sono molto avvolgenti, sognanti, come questo
1: avvolgenti.
0: È proprio per dare il senso dell'avvolgere, no? In esatto. Qualche maniera.
1: Claudio De Tommasi, allora siamo pronti per gli ultimi 20 minuti scarsi di Italia in diretta di questa settimana e li vogliamo passare una parte almeno con Bernard Bedarida, corrispondente di TF1. Ben trovato.
2: Buonasera, buonasera.
1: Ci spostiamo a Parigi con te perché lì dovrebbe aprire, adesso poi magari ci spieghi il condizionale perché l'ho usato, l'unico parco di divertimenti al mondo dedicato a Dragon Ball.
2: Assolutamente sì. Allora, guarda, il viaggio in Francia, diciamo piuttosto la missione del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, detto anche da noi MBS, il quale doveva essere piuttosto questione di guerra, Iran, Stati Uniti, eccetera, eccetera, si è concluso il 24 agosto scorso con la firma di questo accordo miliardario germana, 6 miliardi, destinati alla creazione di 3 parchi di attrazione di divertimento vicino a Parigi. Allora, il principe, che aveva assistito alla firma di un accordo di un evento sportivo che non si è capito bene il giorno prima, si sa che è dalla sua più tenera età un appassionato di videogiochi, che non è proprio la, come dire,
1: il match che ti faresti.
2: Sì, né la tazza di tè, come si dice da noi in Francia, del presidente Macron, che sembra che è rimasto proprio basito quando andò in occasione della sua ultima visita in Arabia Saudita da una stanza gigantesca nel Palazzo del Principe dedicata ai videogiochi. Allora, questo accordo che è stato firmato dunque sicuramente un investimento, un accordo storico che dovrebbe generare la creazione di circa 22.000 posti di lavoro, che anche questo non è male perché insomma è una manna in un paese come la Francia nel quale la disoccupazione ha ripreso a crescere. Allora, quali saranno i temi? Perché sono 3 parchi di divertimento di questi parchi giochi. Per adesso sui 3 progetti si sa solo che il primo, come dicevi tu, il primo di questi progetti sarà dedicato, ma sì, ai manga, a Dragon Ball, la passione del principe che curiosamente è diventata anche la passione di Emmanuel Macron, curiosamente, pare che
1: che strano.
2: E dunque si troverà Cergy Pontoise, dunque una località, una new town a circa 15 km d'ovest di Parigi, sulle ceneri di un altro parco di divertimento, Mirapolis, fallito da ormai diversi anni.
1: Ok, poi non è di buon auspicio, cioè se io dovessi fare scaramanticamente un investimento, un parco giochi dove ne è fallito uno, vabbè, ma quello insomma è Bin Salman, quindi.
2: Appunto, esattamente. Allora, guarda, la curiosità è che in un paese in cui, un po' come l'Italia, dovessi dire, qualsiasi cosa genera una polemica, curiosamente la firma di questo accordo non ha provocato discussioni infinite. Sicuramente un colpo duro per il grande rivale, il parco Euro Disney,
1: certo.
2: E il parco dedicato ad Asterix, che non è tanto lontano. E comunque un progetto simile non si era mai visto in Francia dai tempi appunto dell'apertura dell'Euro Disney a Parigi nel lontano 92. Non si sa assolutamente niente dei 2 altri parchi divertimento. Si sa che quello che si sa è che i lavori dureranno diversi anni, ma nessuna data di apertura è stata annunciata.
1: Quindi abbiamo il dove, non abbiamo il quando, però c'è un piccolo se, no? Perché come dicevo ci sono delle difficoltà che escono nelle news rispetto al fatto che la società giapponese che detiene i diritti per Dragon Ball sembrerebbe, dice in una nota ufficiale comunque, che non ha venduto nulla.
2: Allora, in Francia tutto questo viene occultato, non se ne è parlato molto anche per evitare
0: inutili polemiche.
2: Esattamente, inutili polemiche. Poi vabbè, insomma, la bella notizia, Macron è la fine regno, se ne sta andando eccetera, dunque bene o male si cerca di dare, se poi magari non se ne fa di nulla, ma chi
1: però
2: lo dirà.
1: Però è stato annunciato che è una vecchia tecnica di tutti, no?
2: Esattamente,
1: i sindaci che inaugurano la stessa cosa 100 volte,
2: sì,
1: perché comunque
2: esattamente
1: da una parte e dall'altra, non stiamo facendo nessun tipo di commento politico, è proprio completamente trasversale.
2: Magari non se ne riparlerà mai più, però è stato annunciato l'effetto d'annuncio, tutti sono contenti, 22.000 posti di lavoro, 6 miliardi eccetera. Poi
0: ma di calcio non hanno parlato, però no.
2: Di cosa?
0: Di calcio.
2: No, quello è meglio.
0: Quello è meglio un velo pietoso.
2: Lasciamo perdere.
1: Quindi praticamente, se mai uscirà una notizia, sarà relegata a un trafiletto breve da qualche parte su questo presunto, no, insomma, una nota ufficiale c'è, cioè, della società giapponese, appunto, che detiene i diritti di Dragon Ball. Grazie mille, Bernardo Darida, sei stato simpatico e divertente come sempre, corrispondente di TFAN. Grazie, poi magari quando hai altre chicche di questo genere faccele sapere, che ci fa piacere raccontarle insieme a te.
2: Ce ne sono tutto il tempo in Francia, dunque penso che avremo l'occasione di riparlare.
1: Ah, va bene, allora sei assoldato.
2: Grazie.
1: Ciao.
0: Ancora
1: ciao,
0: la musica, ciao. grazie ancora a Bedarida, e ancora la musica qui invece a l'Italia in diretta, quando ci stiamo davvero avvicinando alla fine di questa nostra lunga settimana. Abbiamo fatto tantissime cose e ancora ne abbiamo da fare, mica finisce qua.
1: Dopo mi metto a contare quanti ospiti abbiamo avuto, forse,
0: va
1: se
0: bene,
1: ce la faccio.
0: Se ce la fai, magari facciamolo domani. Soft to Squeeze sono i Red Hot Chili Peppers.

0: ballata, perché loro lo fanno, alternano pezzi abbastanza tirati a ballate come questa, come questa Soul to Squeeze, il Red Hot Chili Pepper. E adesso ci avventuriamo in quello che è davvero l'ultima parte, l'ultimo nostro ospite,
1: tipo per countdown, tipo abbiamo un fatto countdown, esatto, infatti. E torniamo a Roma, così abbiamo così siamo vicini qua a Saxa Rubra, in questo caso andiamo sul Tevere, perché ancora oggi e domani c'è la prima opera lirica composta per un battello in viaggio, e ne parliamo con Fabio Morgan, ideatore e direttore artistico appunto di Fitzcarraldo. Ben trovato.
2: Ben trovati a tutti, ben trovati.
1: Allora, voi trasformate in pratica Risponde di Roma del Tevere in una scenografia, e la città eterna diventa una specie di teatro a cielo aperto. Ci racconti, anzi raccontaci, la voce
0: facciamo vedere,
1: è giovanissima,
0: perché insomma anche, esatto, per coloro che magari Roma non sono, non hanno modo di vederlo,
1: i ponti e tutto il resto. Raccontaci un po' in che cosa consiste.
2: No, ma l'idea è quanto mai semplice, e osservando, vivendo a Roma, osservando il Tevere, e mi è venuto questo strano collegamento con questo personaggio che ormai appartiene a un'icona, insomma, del cinema, ma anche un'icona di tutti i sognatori impossibili, cioè Fitzcarraldo, che viene ovviamente il protagonista del film di Herzog, cioè colui che ha portato il battello sopra una montagna e voleva portare l'opera lirica all'interno della foresta. E questo strano collegamento mi ha portato a pensare che era assurdo che nessuno aveva mai pensato di realizzare un'opera lirica mentre si percorreva il Tevere, anche perché ai lati, a 360 gradi, hai le scenografie più sontuose e straordinarie che ci possono avere, perché si attraversano insomma tutti i palazzi più importanti, da Castel Sant'Angelo a San Pietro alla Rapacis e ad altri palazzi anche che sono insomma invece icone ormai della contemporaneità. Quindi lo spunto è nato da questa suggestione, e poi quello che mi è venuto in mente è di scrivere un'opera originale che parlasse comunque di Roma, di una Roma dove in realtà l'apocalisse è già avvenuta, e che Fitzcarraldo, con una ciurma di attori, si addentra in questo Tevere, tra le rovine del passato, e tra i fasti del passato e le rovine del presente, e prefigura, diciamo, dopo aver analizzato perché è avvenuto l'apocalisse nella nostra città, un ideale di bellezza affidato all'arte, insomma.
1: Quindi una sorta di The Day After a Roma, però
2: esatto,
1: celebrandola.
2: Esatto, sì, perché Roma ha questo, ovviamente, stendo zeppa di storia, a questo alone di decadenza, si porta con sé questo alone. In fondo, i turisti che cosa vengono a vedere? Vengono a vedere la decadenza. I monumenti sono la decadenza di una società, non sono, diciamo, sono delle alfieri del potere del passato, ma non è la contemporaneità, non è la vita. Quindi noi siamo.
1: È una bella lettura, Fabio Morgan, ci piace. E tra l'altro, tra pochissimo tu stai per imbarcarti, immagino, perché
2: sì,
1: vedo
2: sì,
1: che
2: sì,
1: ci
2: pochissimo
1: sono
2: mi imbarco.
1: Due spettacoli: imbarco all'isola Tiberina,
2: alle 19:30, alle 21:30, e domani mattina invece faremo questo sogno insieme a tutti coloro che parteciperanno, perché partiremo all'alba, quindi saremo proprio già il Tevere che è
1: a
2: Crea, diciamo.
1: Esatto, a parte che sì, ci sono dei colori, no, un po' più tardi quando c'è chiaro, ci sono dei colori a Roma d'estate di alba che sono una cosa pazzesca, il rosa, il verdino, una cosa incredibile, replicate sempre domani anche alle 19:30 oltre a questo orario dell'alba. Diciamo anche che l'ingresso è gratuito con prenotazione, quindi insomma
2: sì, esattamente, sì, esattamente.
0: Io però rimarrei a questo, cioè tu adesso alle 19:30 ti imbarchi, no? E cosa fai?
1: Portaci un po' con noi, fai uno spoiler.
0: Facci fare un certo. Imbarco, tu imbarchi
2: questa,
0: e che succede?
2: Sul battello c'è un coro formato dalla cantoria del Teatro dell'Opera, che quest'anno, questo è il terzo anno che facciamo quest'opera, è entrata, diciamo, in produzione, e quindi c'è un coro di 14 elementi, ci sono quattro cantanti e quattro musicisti, cioè una piccola, diciamo, orchestra sul battello. Gli spettatori vengono invitati a salire sul battello, ci saranno circa 50 posti a viaggio, e diventano insieme al nostro Fitzcarraldo la ciurma, appunto, che varca il Tevere. Dopo qualche minuto si entra in questa bolla sonora immaginifica e si vede Roma come non si è mai vista.
1: Beh, comunque ci ha incuriosito, molto, assolutamente, è una cosa originale da ripetere, anche credo che non sia la prima volta che la porti.
2: È la terza volta, è molto difficile perché ci sono un'infinità di problemi logistici, ovviamente, poi avevo capito perché nessuno l'aveva mai fatto, però con un po' di
1: però se recidivo.
0: Hai potuto sperimentare.
1: Diciamo che sei recidivo, esatto, perché
2: fiscaraldiano anche io, insomma, ovviamente, ci voleva una volontà fiscaraldiana per farlo, questo è sicuro.
1: Assolutamente, tra l'altro poi appunto i ponti, è bella Roma vista da giù, dalla sponda del Tevere,
2: sì.
1: È anche una, come dire, una ottica diversa.
2: Allora, completamente diversa.
1: Noi
2: sì.
1: Non facciamo in tempo a venire adesso alle 19.30, chissà dopo, non lo so, però chi può in zona e se ci sono ancora posti, andate, non perdetevi Fitzcarraldo, appunto la prima opera lirica composta per un battello in viaggio sul Tevere, l'ideatore, direttore artistico è Fabio Morgan, che è stato con noi, e ancora lo ringraziamo.
2: Grazie.
1: Ciao.
2: Grazie a voi, ciao, grazie mille. Ciao.
0: Siamo arrivati alla fine.
1: Fornut.
0: E siamo arrivati anche all'ultimo brano,
1: sì,
0: che è firmato da Biagio Antonazzi insieme a Giul, che è il suo nuovo singolo, quello che descrive un amore che finisce, ma stavolta senza rabbia né rancore, nulla, tranquillamente.
1: La settimana prossima tu torni con Italia in diretta con Lucrezia Scardini, dalle 16 alle 19, la mattina invece c'è altri due conduttori che sono Raffaele Roselli e Gianfranco Valenti. Io vi saluto, vi ringrazio. 19 c'è il nostro GR delle 19, appunto. Un abbraccio da Germano Brizzolari
0: e da Claudio Tommasi, e arriva Biagio Antonazzi. Buon weekend.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Attacco russo nel cuore di Kiev, un drone colpisce il quartier generale dell'intelligence. Zelensky, reagiremo. Gli inviati di Trump domani a Mosca, in forse la tappa ucraina. Mobilitati sulla sicurezza, la Premier Meloni interviene sulle possibili ingerenze del Cremlino. A Bari, Fratelli d'Italia celebra il record di durata del governo. Per le opposizioni, 4 anni di propaganda e un paese più povero. Basta indugi, l'Europa va rafforzata, l'appello di Mattarella a Cernobbio. I successi dell'Unione sono indiscutibili, ma tornano le politiche di potenza. Caro carburanti, lo sconto non scade, prorogato fino al 10 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Decreto pronto, copertura con l'extra gettito IVA. Andrea, l'assalto al bancomat finisce in tragedia. 2 vittime nell'esplosione degli ordigni che stavano preparando. Accanto ai corpi, un'auto rubata. Venezia, tra cinema italiano e grandi maestri, alla mostra i film di Gabriellini e Sorcinelli, mentre il concorso guarda a Francia e Giappone. J-Ax riparte da Vita, Morte, Miracoli. Esce oggi il nuovo album, un racconto personale senza filtri del rapper milanese. Tennis, Jasmine Paolini eliminata al terzo turno degli US Open. Calcio, terza giornata di campionato al via con l'anticipo Genoa-Como. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla guerra in Ucraina. Un drone russo ha centrato il quartier generale dei servizi segreti di Kiev, mettendo a forte rischio la prima visita ufficiale in città degli inviati di Trump. Era in agenda per domenica dopo la tappa a Mosca.
4: Colpito l'ufficio del capo dell'SBU, i servizi segreti interni ucraini a Kiev. L'esplosione ha mandato in frantumi alcune vetrate della cattedrale di Santa Sofia, uno dei simboli della capitale che racchiude al suo interno mosaici dell'undicesimo secolo e che si trova proprio di fronte al palazzo dell'intelligence. Il sindaco Klitschko fa sapere che 12 persone sono rimaste ferite nell'attacco, 2 sono in gravi condizioni. Zelensky avverte il capo dell'SBU, Pokland ha già pronta la risposta agli attacchi russi, i luoghi da colpire sono già stabiliti, il momento verrà scelto in modo da garantire i risultati. La tempistica dell'attacco di Mosca è troppo precisa per non far pensare ad un colpo messo a segno per far saltare la prima visita ufficiale degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, a Kiev, prevista per domenica dopo la tappa a Mosca di domani. Non è un mistero che il Cremlino non veda di buon occhio il fatto che i 2 negoziatori statunitensi vadano in visita in Ucraina, ricorda il Kiev Independent. Witkoff, in particolare, è sempre stato restio ad andare anche e soprattutto per ragioni di sicurezza. Ma Zelensky dice che la visita avverrà comunque, che l'Ucraina saprà garantire la sicurezza e chiede a Mosca di fermare gli attacchi quando i 2 negoziatori saranno a Kiev. Marco Barbonaglia, GR1.
3: In questi giorni la Russia è stata sotto accusa anche per le presunte interferenze nelle consultazioni elettorali estere. Sul tema sono arrivate le parole della Premier Meloni prima di partire per Bari, dove si celebra il primato di governo più longevo della Repubblica. In diretta l'inviata Federica Ionta.
5: Sì, qui da Bari sta per cominciare l'intervento in videocollegamento del vice premier Antonio Tajani. L'ho sentito in sottofondo poco fa, ha parlato sempre in collegamento da un autogrill in Toscana, Matteo Salvini, che ha citato subito Umberto Bossi e Silvio Berlusconi, ha detto padri del centrodestra, prima di lui Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, e il commissario europeo e vicepresidente della commissione Raffaele Fitto. Tante le bandiere di Fratelli d'Italia qui al porto di Bari e Forza Italia, non ci sono però bandiere della Lega. Chiuderà fra 10 minuti circa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel suo discorso la Premier ricorderà l'aumento dell'occupazione con oltre 1 milione di impiegati in più dal 2022, il taglio delle tasse a favore dei redditi più bassi, i decreti sicurezza, le misure contro l'immigrazione irregolare. I risultati ci sono, ma sappiamo quante cose restino ancora da fare. Le parole di Giorgia Meloni, più di uno i messaggi di congratulazioni arrivati dall'estero, fra questi quello del primo ministro dell'India, del presidente Azzero, del segretario generale della NATO Mark Rutte. E lo dicevi proprio sul tema della sicurezza internazionale poco fa, Giorgia Meloni, prima di arrivare qui al porto di Bari, è stata intercettata in aeroporto, ha commentato la discussione di questi giorni sulle influenze russe presunte o reali in Italia. Allora sentiamo il contributo poi da Bari con Massimiliano Savino. La linea torna direttamente in studio.
6: Noi siamo sempre mobilitati sulla sicurezza di questa nazione a 360 gradi e quindi monitoriamo tutto quello che c'è da monitorare. Ci preoccupano moltissime cose, ma le monitoriamo tutte.
3: E la longevità del governo Meloni, i risultati ottenuti sono al centro del confronto tra i partiti.
7: A meno di scossoni in Parlamento governeremo fino all'ultimo secondo utile. L'orizzonte del voto è l'autunno 2027, lo precisa il partito della Premier nel giorno in cui il governo Meloni diventa il più longevo della storia repubblicana. Giovanni Donzelli.
8: In 4 anni abbiamo quasi rimediato i danni fatti dalle sinistre nei 10 precedenti. Il taglio delle tasse, 1.300.000 posti di lavoro in più, sostegno alle famiglie e alle imprese.
7: Il traguardo è da record, ma c'è ancora tanto da fare, precisa il vice premier azzurro Antonio Tajani. Vannacci. Per il centrodestra aiuta le opposizioni. L'ex generale non mi preoccupa minimamente, dice l'altro vice premier Matteo Salvini. Meloni festeggia, ma gli italiani pagano cara la sua propaganda, accusa Angelo Bonelli, Verdi Sinistra.
9: Gli stipendi tra i più bassi in Europa, l'energia tra le più care, mentre 6 milioni di persone non hanno accesso alle cure sanitarie pubbliche.
7: 4 anni di nulla non è una nota di merito, spiega il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Un governo che festeggia solo la durata senza spiegare cosa ha fatto sta già confessando il proprio fallimento, la sintesi del PD. Meloni festeggia a Bari e a Taranto partono più di 2.000 licenziamenti, dice la segretaria Elly Schlein. Gianluca Ruggirello, GR1.
3: Caro carburanti, prolungato fino a giovedì 10 settembre il taglio sulle accise per il gasolio, esecutivo al lavoro su nuovi aiuti per imprese e fasce meno abbienti.
10: 5 giorni di proroga per lo sconto di 17 centesimi sulle tasse sul gasolio, dal 6 fino al 10 settembre compreso. La nuova proroga sarà finanziata con il meccanismo delle accise mobili, cioè con l'aumento dell'IVA di agosto sui carburanti a seguito dell'aumento dei prezzi di luglio. Il costo sarà di circa 60 milioni di euro. Da venerdì prossimo però il governo intende cambiare politica, intervenendo non più con sconti fiscali generalizzati sui carburanti poco sostenibili, finora sono costati oltre 2 miliardi, ma con aiuti mirati destinati ai soggetti più colpiti dal caro carburanti, i ceti meno abbienti, che potrebbero ricevere delle tessere carburante, e gli autotrasportatori. Per i finanziamenti si valuta la tassazione sugli extra profitti delle società di raffinazione. Intanto, anche oggi si sono registrati lievi aumenti dei prezzi di benzina e gasolio, che in modalità self-service si mantengono al di sopra dei 2 euro al litro. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Rai Radio 1, le 19:07, il primo giorno del forum di Cernobbio. È stato il messaggio del presidente Mattarella ad aprire l'evento organizzato sul lago di Como da The European House Ambrosetti. Il capo dello Stato ha sottolineato i successi dell'Unione Europea, evidenziando però il preoccupante ritorno delle politiche di potenza.
11: È un invito a seguire il modello europeo, quello che il presidente Mattarella recapita alla platea di Cernobbio: convivenza pacifica e ricerca di valori comuni, i pilastri dell'Unione. Pilastri oggi messi in discussione da chi, con politiche predatorie, punta a far prevalere la logica del più forte. Non parla apertamente di dazi il capo dello Stato, ma avverte che gli accordi di libero scambio rappresentano soluzioni alternative a politiche di potenza e logiche di conflitto. Non tutto a Bruxelles funziona, però. Per Mattarella sono necessari e urgenti cambiamenti nella composizione, nella tempestività delle decisioni e nelle priorità. Eppure, anche così, l'Europa ha saputo assicurare prosperità. I suoi successi sono indiscutibili e forse per questo osteggiati. La sua attrattività è intensa e vitale. Di qui l'auspicio a mettere da parte gli indugi e l'invito all'Unione ad abbandonare ruoli difensivi e a giocare un ruolo attivo per la convivenza pacifica e per una crescita economica espansiva e duratura. Valentino Russo, GR1.
3: E oltre al ruolo dell'Unione Europea nello scacchiere economico internazionale, al forum di Cernobbio si parla della competitività del nostro paese. L'inviata.
12: Una superpotenza gentile, Valerio De Molli, padrone di casa qui al forum di Cernobbio, usa parole nette nel discorso di apertura. Per il CEO di Thea Group bisogna rivendicare il ruolo giocato da Bruxelles nello scenario globale.
13: Siamo stanchi di narrazioni solo pessimistiche, negative e di previsioni catastrofiste che criticano e distruggono il disegno europeo.
12: I dibattiti, quasi tutti a porte chiuse, rincorrono la domanda delle domande. Come sta l'economia italiana? Siamo più competitivi del passato? Per il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso, i segnali sono positivi nonostante le complicate crisi industriali che stiamo affrontando.
14: L'Italia ha recuperato posizione a livello globale, 5 posizioni dal 2022 ad oggi.
12: Poi ci sono le strade indicate dai vari studi elaborati da Tea Group per migliorare investimenti e competitività. Si può crescere sul fronte delle infrastrutture tecnologiche, per esempio, o su quelle collegate alle utility che gestiscono acqua, elettricità, rifiuti, l'AD di A2A Mazzoncini.
15: Il comparto delle utility può investire fino a 33 miliardi all'anno.
12: Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR1.
3: Ex Ilva, l'AIGI, l'associazione che riunisce le aziende dell'indotto delle acciaierie, ha trasmesso ai sindacati le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà circa 2.500 lavoratori. Il presidente dell'AIGI, Convertino, parla di un atto dovuto e inevitabile, conseguenza della scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo prevista a ottobre. I sindacati, che incontreranno esponenti del governo il prossimo 8 settembre, chiedono all'esecutivo di intervenire. Il presidente americano Donald Trump minaccia di interrompere gli scambi commerciali con i paesi con cui gli Stati Uniti hanno un deficit se la Federal Reserve non taglierà i tassi di interesse. Abbassateli o smetterò di commerciare con quelle nazioni, ha detto il capo della Casa Bianca. Una facoltà, spiega Trump, che la Corte Suprema, nella sua ridicola sentenza sui dazi, ha riconosciuto spettare di diritto assoluto al presidente. È meglio dei dazi, ha concluso il tycoon, che poi, rivolgendosi al consiglio direttivo della Fed, intima: per una volta siate patrioti. Ora in Gran Bretagna, dove un'inchiesta giornalistica mette nei guai il leader dell'estrema destra, Nigel Farage, accusato di finanziamenti illeciti. Due funzionari del suo partito si sono dimessi. La corrispondente da Londra.
16: Il congresso annuale di Reform UK si apre all'insegna dello scandalo sui finanziamenti illeciti e dell'asse tra Farage e il delfino dell'estrema destra francese Bardella.
17: Stop the boats forever.
16: I due leader hanno firmato un memorandum di intesa anti-migranti. Bloccare i passaggi dei gommoni dal canale della Manica in 24 ore, promette Farage, che sui temi xenofobi ha costruito la sua politica. Ma una nuova tempesta riguardo donazioni illegali è stata scatenata dall'inchiesta sotto copertura di Channel 4. Farage incontra un giornalista che si presenta come il figlio di un finanziatore americano che offre 500.000 sterline per il partito. Il leader ultranazionalista suggerisce di aggirare la legge che vieta le donazioni provenienti da soggetti stranieri. È una montatura, non prendiamo soldi sporchi, ha ribattuto Farage. Ma la polizia è pronta ad indagare. Farage è già sotto indagine per una donazione di 5 milioni di sterline dall'imprenditore americano delle criptovalute Harborn. Erano per la sicurezza personale e dunque non andavano dichiarati. La difesa del leader. Da Londra, Nicoletta Manzione, GR1.
3: E sul tema dei rimpatri si muove anche la Danimarca. Entro la fine del 2027 trasferirà gli stranieri senza diritto di soggiorno in centri fuori dall'Unione Europea. Copenaghen lavora con Germania, Paesi Bassi, Austria e Grecia a un'intesa con paesi terzi per la creazione di hub destinati appunto ai migranti. La cronaca per la Procura di Firenze: il femminicidio sull'autostrada 1 a Barberino del Mugello è stato premeditato. Lunedì le autopsie sui corpi di Lorena Isceri e del suo ex compagno Federico Vella, che l'ha uccisa gettandola dal viadotto.
18: L'ipotesi di chi indaga è che Federico Vella abbia pianificato il femminicidio dell'ex fidanzata Lorena Isceri. A carico dell'uomo, 36 anni, non risulta nessuna denuncia né querela, ma Lorena, che un mese fa lo aveva lasciato dopo una relazione burrascosa di 2 anni, aveva paura di lui, dice la mamma.
19: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura. Non voleva danneggiarlo, non voleva, perché era con la denuncia c'erano delle conseguenze anche penali, avevano detto. No?
18: Lo conferma anche il fratello.
20: Paura c'era, era tanto. Però arrivare a questo punto no.
18: Il 36enne ha aspettato il rientro della sua ex fidanzata nel garage a Rifredi, una zona popolare di Firenze. La stordisce, la chiude nel bagagliaio del SUV della donna. Intanto lui, alla guida del mezzo, imbocca con grande velocità l'autostrada A1. Lei riesce a telefonare al 112, ma quando Federico sente la voce di Lorena si ferma, scende, la prende e all'altezza del cavalcavia di Barberino del Mugello la lascia cadere nel vuoto. Poi Vella, col suo cellulare, scrive una storia sui social. Sarò tuo, anche se non potrò mai più esserlo. E in pochi secondi, davanti ai poliziotti arrivati sul posto, si getta anche lui di sotto. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Svolta nelle indagini sulla morte di Melissa Echevarria, la quarantenne trovata senza vita il 14 agosto a Messina. Un 44enne, già arrestato per maltrattamento in famiglia, ha confessato l'omicidio. Ha raccontato di averla strangolata durante una violenta lite. Da chiarire la dinamica e soprattutto il movente, in un primo momento era stata esclusa la morte violenta della vittima. Ad Andria, due morti nell'esplosione di un ordigno artigianale. L'ipotesi più probabile è che lo stessero assemblando per compiere una rapina.
0: I corpi dilaniati dall'esplosione, a poche distanze i resti di una bomba artigianale, quelle che in gergo vengono chiamate marmotte, utilizzate per assaltare i bancomat. È la scena che si è presentata agli occhi del proprietario di una villa alla periferia di Andria, quando questa mattina si è recato in campagna insieme al nipote per irrigare i campi.
21: Mio nipote ha visto una cosa a terra, sono scappato qua, ho visto una persona a terra.
0: L'uomo non ha perso tempo ed ha immediatamente allertato i carabinieri. I corpi erano nel cortile. Difficile al momento per chi indaga riuscire ad identificarli. L'esplosione così violenta da far volare via ad una decina di metri di distanza la scarpa di una delle due vittime. Davanti all'ingresso i carabinieri hanno ritrovato una macchina risultata rubata. Il fenomeno degli assalti ai bancomat rappresenta una vera e propria emergenza in Puglia. Dall'inizio dell'anno ad oggi se ne contano già una settantina. Il primato spetta alla provincia di Foggia con 30 colpi. L'ultimo in ordine di tempo la notte scorsa all'Esina. Tre forti esplosioni hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico della filiale della Banca Popolare di Bari. Tatiana Bellizzi, GR1.
3: Temperatura ancora in rialzo da nord a sud, ma tra pochi giorni le cose potrebbero definitivamente cambiare.
22: Dopo un'estate già caratterizzata da numerosi episodi di caldo intenso, settembre riparte con una nuova ondata africana, eccezionale soprattutto per la persistenza e per lo zero termico elevatissimo, in alcune aree quasi costantemente intorno ai 5.000 metri, almeno fino a mercoledì prossimo, le previsioni con il tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
23: Fine settimana che vedrà bel tempo su tutto il paese, tranne locali e brevi rovesci, persisteranno ancora temperature elevate, con picchi fino a 37-38 gradi sulla Puglia settentrionale, e fino a 36-37 gradi su aree interne della Sardegna, regioni tirreniche e pianure del nord. Tuttavia, dalla giornata di mercoledì, attese temperature in lieve diminuzione a partire dalle regioni del nord.
22: Ma l'ondata non riguarda soltanto l'Italia. La stessa struttura atmosferica sta provocando temperature estreme in altre aree europee. A Siviglia sono attesi fino a 45 gradi, un dato particolarmente anomalo per l'inizio di settembre. Mauro Zanda, GR1.
3: Mostra del cinema di Venezia ha presentato i film italiani di Sorcinelli con Matilda De Angelis e di Gabriellini con Valerio Mastandrea, come ci racconta la nostra inviata.
24: Io la prima volta era il 96, io lo dico sempre che i portieri d'albergo, quelli che non sono andati in pensione, mi salutano. Ci è tornato il nipote dalla capitale.
25: Valerio Mastandrea ed Il ritorno a Venezia con La città dei vivi, bel film di Edoardo Gabriellini in cui è il padre di Luca Varani, ragazzo ucciso 10 anni fa. Accoglienza calorosa in Orizzonti per il film, sarà in sala dal 1 ottobre. Nelle giornate degli autori invece è arrivato Balcanica, padre e figlio musicisti in fuga dal l'Afghanistan e sulla rotta balcanica trovano la dottoressa Greta, Matilda De Angelis, che è anche produttrice dell'opera prima di Nicola Sorcinelli.
26: Volevo sposare il film in toto. Il personaggio di Greta ci parla, magari ci fa riflettere.
25: Il concorso oggi a Venezia ha parlato giapponese con il film di Tsukamoto e francese con quello di Cédric Kahn, ma è arrivato anche Paul Schrader, 80 anni, 50 dei quali a scrivere e dirigere il miglior cinema indipendente americano. L'amico Scorsese produce Basics of Philosophy, un professore di filosofia e un segreto inconfessabile, quasi un thriller della coscienza. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
3: Musica, è uscito il nuovo album di J-Ax e a ottobre in programma 4 concerti.
27: Moriremo tutti ma non oggi.
28: Vita, morte, miracoli non è solo il titolo del nuovo lavoro di J-Ax, ma una vera e propria dichiarazione di intenti.
29: Nella mia vita ci sono state cose di vita e il termine vita lo identifico con il divertimento, il godere e tutte queste cose, no? E morte è dove subisci dei lutti, ma anche semplicemente quando realizzi che tu non sei la persona più importante della tua vita, ma le persone più importanti della tua vita sono altre. E i miracoli sono le cose che ti succedono belle che non te l'aspetti, che non hai previsto, per cui a volte non hai neanche lavorato. 1, 2, go!
28: C'è un filo rosso che unisce tutte le vite di Axe.
29: Sono i miei gusti musicali, ecco. La maggior parte è roba americana, però dentro ci finiscono cose a caso, tipo Alberto Camerini, Gaber, Iannacci, Renato Pozzetto, Aldo Giovanni e Giacomo, i film dei Goonies, che per me non è un film. Tieni in vita il tuo bambino interiore, perché questo bambino un giorno ti salverà la vita.
28: E poi si torna dal vivo, 10-11 ottobre Milano, 23-24 ottobre Roma.
29: Vita, morte, miracoli. Canzoni di diverse epoche, le ho divise in queste parti. E sarà uno show diverso.
28: Marcella Sullo, GR1.
3: Direttore Nicola Rauvice, direttrice Paulina Meli, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Stefano Catini e Daniele Di Noia. Tra poco la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di un buon proseguimento di serata.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
9: GR1 Sport.
10: Buonasera da Giorgio Germano. Apertura con il tennis. Gli US Open è terminato da poco l'incontro del terzo turno che vedeva Jasmine Paolini opposta a Sorana Cirstea. La tennista italiana si è arresa in due set, un duplice 6-3, manda infatti al turno successivo la 36enne rumena numero 17 del mondo. Terzo turno anche per il campionato di calcio Serie A. Si inizia con l'anticipo Genoa-Como, calcio d'inizio alle 20:45. Gli aggiornamenti della vigilia dall'inviato Francesco Albanese.
11: Buonasera dallo stadio Luigi Ferraris, come dicevate da studio, ore 20:45, calcio d'inizio Genoa-Como, terza giornata del campionato di Serie A. Di fronte due squadre con l'umore opposto dopo i primi due turni, un Genoa ancora a quota zero, due sconfitte, quelle maturate nello scorso turno contro Lazio fuori casa, nel debutto casalingo contro il Napoli, un Como che invece ha ricominciato laddove aveva finito, 4 punti in classifica fino a questo istante per il Como, frutto del pareggio in quel di Udine, della vittoria arrivata nello scorso turno di campionato sul campo del Napoli. Il Genoa presenta tra i convocati i nuovi arrivi Esharawi e Esibue, entrambi svincolati, sono stati aggregati proprio in questa settimana alla formazione allenata da Daniele De Rossi. Nel Como c'è tanta curiosità per vedere se ci sarà il momento del debutto dall'inizio, chissà, partita in corso per Moise Kean. Su di lui i lariani hanno investito 40 milioni di euro, insomma sarà ballottaggio, concorrenza lì davanti con il bomber Duvicas. 20:45, pronti per raccontarvi Genoa Como con la collaborazione tecnica di Riccardo Bertone. Restituisco la linea allo studio.
10: Formula 1, il venerdì che apre il weekend del Gran Premio di Monza. Oggi le libere, il servizio dall'inviato.
30: Leclerc al mattino, Russell al pomeriggio. Nella fornace di Monza, Ferrari e Mercedes si spartiscono la posta con la sensazione che il duello per la pole sarà una sfida tra cavallini e frecce d'argento. Anzi, freccia d'argento. Il leader del mondiale Antonelli infatti partirà comunque dal fondo per la sostituzione della Power Unit e in qualifica lavorerà per il compagno. Leggi gli darà la scia. E questo potrebbe essere il vantaggio decisivo, quello che ci fa propendere per Russell come naturale favorito nella caccia alla pole. È stato un venerdì molto intenso. La Ferrari con l'evoluzione di motore è apparsa equilibrata ma ancora un po' deficitaria in rettifica. filo. La Mercedes, al contrario, sul dritto sembra invece ancora la più forte. Più difficoltà McLaren e Red Bull. A fine giornata il migliore, come detto, è stato Russell, Leclerc a un decimo, poi Antonelli, Norris e Hamilton a quasi mezzo secondo. Partenza un po' più difficile per il baronetto in rosso. Tanto pubblico, si annuncia il tutto esaurito. Ferrari che deve attaccare, visto l'handicap che grava su Antonelli. Ascoltiamo il team principal, Vasseur.
0: Friday went pretty well, FP1, FP2.
30: È stato un buon venerdì, entrambe le sessioni sono filate lisce. Ora ci sarà da mettere a punto i dettagli, perché sarà tutta una questione di centesimi, forse un po' di più se consideriamo le scie, ma dobbiamo pensare non solo alla qualifica, ma anche alla gara. Quest'anno a Monza sarà più semplice superare rispetto all'anno passato, e questo potrà essere un'opportunità in gara, ma ora c'è da pensare alla qualifica. Monza, Manuel Codignoni, GR1.
10: E chiudiamo con una notizia flash di ciclismo. Il belga Wout van Aert ha vinto la 13ª tappa della Vuelta di Spagna al Munecar Loja. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buona serata.
12: Radio 1, un mondo da sentire.
13: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
14: Sono Gianmarco Tamberi.
15: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
14: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
13: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
17: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
18: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
19: Ottimo!
18: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
19: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
18: Capisci perché ti ho sposato.
19: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: 19:28 in punto, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 1 la Roma-Napoli, sono in aumento le code per un grave incidente avvenuto tra la diramazione Roma-Sud e Nagni in direzione di Napoli. Ripetiamo, 11 chilometri di coda. Sulla 1 la Milano-Bologna, coda a tratti tra Reggio Emilia e Parma. Sulla 10 code tra la 7 e Genova-Voltri e code per 6 chilometri sempre sulla 7 tra la barriera di Milano e Binasco. Sulla 9 code tra Monte Olimpino e Como Nord, restiamo in Lombardia, tangenziale nord di Milano, coda a tratti tra Nova Milanese e lo svincolo per Monza. Sulla 4 code a Bergamo e code a tratti tra Grate e Trezzo per un incidente. Code per 4 km per un altro incidente tra Padova Ovest e Padova Est, sempre sulla Brescia-Padova in direzione di Venezia. Sulla Firenze-Pisa-Livorno code per l'ennesimo incidente tra Firenze-Scandicci e Lastra-Signa. Infine sulla tangenziale di Napoli ci sono code tra Napoli Est e Corso Malta. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
7: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
8: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
9: Il premier mette a punto in queste ore.
10: The president did what he always went.
11: The Afghan government says they're not surprised. Zapping.
12: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Zapping da Antonio Scoppettuolo. Allora, oggi parleremo di diverse cose. Innanzitutto apriremo con la cronaca, con dei gravissimi fatti di cronaca accaduti in queste ore. Poi daremo spazio all'economia col forum Ambrosetti a Cernobbio che si è aperto, e quindi vedremo come sta andando l'economia e il mercato italiano, e poi chiaramente spazio agli esteri con la guerra in Ucraina, i negoziati di pace che rallentano molto e gli ultimi attacchi. Poi la mostra del cinema di Venezia e il record di longevità del governo con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Bari, che sta intervenendo proprio in questo momento. Anche qui cercheremo di fare il punto della situazione con diversi ospiti, ma prima di iniziare ascoltiamo insieme i titoli del TG3.
7: Meloni a Bari celebra il governo più longevo, la premier al TG3 sento la responsabilità. Salvini e Tajani collegati, ma tra gli alleati restano le distanze. Le opposizioni nulla da festeggiare, l'esecutivo delle tasse. Ex Ilva, lettere di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto e degli appalti. I sindacati, bomba sociale, intervenga Palazzo Chigi, martedì il tavolo sul futuro dell'acciaieria. Ucraina, drone russo colpisce il quartier generale dell'intelligence, 9 feriti. Zelensky, risponderemo. La missione degli inviati statunitensi a Mosca, in forse la tappa a Kiev. Lorena rapita e uccisa dall'ex compagno Barberino del Mugello. La famiglia aveva paura ma non voleva danneggiarlo. Oltre 60.000 chiamate al numero antiviolenza, ma solo una donna su 10 denuncia. Sull'Italia la sesta ondata di caldo estremo alla vigilia del nuovo anno scolastico, la

0: Paesi di insegnanti, strutture inadeguate, risorse insufficienti, posticipare il rientro in classe. Al Lido l'attesa per i fratelli Gallagher a Venezia per il documentario sugli Oasis, nella sezione Orizzonti l'omicidio di Luca Varani nel film di Edoardo Gabriellini La città dei vivi, tratto dal libro di Nicola La Gioia, nel cast Valerio Mastandrea.
1: Allora, abbiamo sentito dai titoli due gravi fatti di cronaca, gravi fatti che sono maturati all'interno di ambienti familiari. A Barberino del Mugello, l'avete sentito, rapita e uccisa, e poi a Finale Ligure un omicidio-suicidio, un uomo ha sparato alla moglie, al figlio nel sonno e poi si è suicidato. Insomma, due gravi fatti che ci interrogano e per capirne di più, innanzitutto, e per cercare di ricostruire le vicende, diamo il benvenuto a Elena Pabba, che è l'inviata della redazione cronaca del giornale Radio, che è anche la coordinatrice della campagna Come un'onda, la campagna del GR1 di Radio 1, che la nostra testata sta portando avanti ormai da tempo, e al dottor Corrado De Rosa, psichiatra e scrittore. Buonasera ad entrambi.
2: Buonasera.
3: Buonasera a voi.
1: Allora, Elena, ricostruiamo quanto avvenuto in questi due accaduti.
2: Drammatici, sì, esatto. Drammatici eventi che purtroppo non sono gli ultimi, sono solo gli ultimi due, ma in realtà, insomma, il mese di agosto ne ha visti diversi, anche luglio, insomma, in questa fase estiva è stato veramente drammatico. Tra l'altro, in questo ultimo di cui hai parlato, di Firenze, ne abbiamo anche sentito nel giornale radio con la collega Fioretti, sempre della redazione cronaca, e appunto, come dicevamo, è l'ultimo caso drammatico. Un uomo, secondo quanto ricostruito fino ad oggi, fino ad ora, avrebbe sequestrato prima l'ex compagna, aggredendola nel garage del quartiere fiorentino di Rifredi. Non è ancora chiaro se abbia usato delle fascette per legarla e chiuderla nel bagagliaio. Lei è Lorena Sceri, 45 anni, sarebbe riuscita comunque all'interno del bagagliaio a chiamare il 112 per chiedere aiuto. Ha provato questa donna disperatamente a salvarsi. Purtroppo le forze dell'ordine sono arrivate in ritardo, hanno individuato l'auto troppo tardi e l'uomo aveva già gettato da un cavalcavia la donna, un volo di 40 metri che ovviamente non gli ha lasciato scampo. Poi si è gettato anche lui e anche lui è morto. Lunedì 7 settembre ci sarà, insomma, l'autopsia per chiarire se Lorena sia morta prima o dopo la caduta. E ci sarà anche poi l'autopsia ovviamente su Federico Vella, che invece è l'uomo, l'ex compagno che appunto l'ha uccisa. E i parenti di Lorena hanno raccontato agli inquirenti che nell'ultimo anno i rapporti tra i due erano diventati conflittuali, l'uomo era ossessivo. E qua, diciamo, adesso nel questo racconto che vi faccio, in questa carrellata di cronaca terribile, un po' tornerà sempre questo elemento, no? Della volontà di avere questa donna, di tenerla, un oggetto, di farci un po' quello che si vuole, di non accettare la libertà della donna. Poi, come hai anche detto tu, a Finale Ligure un omicidio-suicidio, un uomo spara la moglie e il figlio nel sonno e poi si uccide. Tre quindi sono i corpi senza vita, quello di Daniele Baruzzo, 59 anni, e della moglie Paola Siri, 60 anni, e del piccolo Mattia, di soli 14 anni, sorpresi tutti nel sonno. Ecco, in questa storia noi non sappiamo ancora se si tratta di femminicidio, però sappiamo, almeno fino ad ora, dalle notizie che stanno emergendo, che in realtà in questa famiglia non c'era nessun problema sociale. La moglie era un'architetta, l'uomo lavorava, il figlio andava a scuola ed era patito di calcio, insomma una famiglia che tutti raccontano normale. E quindi bisognerà un po' capire cosa c'è dietro, se c'è anche qui il discorso di cui abbiamo appena parlato. Io poi tornerei anche un secondo sulla bimba di 13 anni, sulla bambina di 13 anni che tutti abbiamo seguito in questi giorni di Torino, che ha subito violenza sessuale. Questa bambina, questa ragazzina è stata palpeggiata diverse volte da quest'uomo, che poi aveva già palpeggiato, comunque aveva cercato di fare violenza su un'altra donna, ma adulta, che aveva gli strumenti per poterlo allontanare. Una bambina di 13 anni non ha gli strumenti per poter capire e poter, come dire, cacciare certi personaggi, a volte neanche donne mature ce l'hanno, ma insomma a 13 anni sicuramente molto meno. Quest'uomo, come sappiamo, è andato in carcere due giorni, dopodiché è stato lasciato. Allora, senza entrare nel merito, diciamo, della
1: e questo ha prodotto anche delle polemiche beh, politiche,
2: molte polemiche
1: rispetto, certo.
2: Però la base non è il discorso se poteva o meno farlo, sicuramente lo poteva fare, se non l'avrebbe fatto, ma il problema è la formazione. È capire a cosa abbiamo di fronte, cioè la formazione di chi come dire, incontra queste situazioni così drammatiche, deve che percepire se c'è una problematica di un certo tipo e non può lasciare, almeno insomma, dovrebbe insomma riflettere sul lasciare libero un uomo che ha appena fatto violenza su una bambina di 13 anni.
1: Certo, questa poi, questa chiaramente è una vicenda diversa che chiaramente insomma sulla
2: parliamo
1: quale,
2: sempre di violenza
1: sulla
2: sulle
1: quale,
2: donne
1: sì, sulla quale sì, la magistratura sì. indaga, che ha suscitato, come dire, anche varie polemiche di carattere politico e non solo, ma grazie Elena. Allora, dottor De Rosa, quando ci sono dei fatti che ci sconvolgono, come dire, la reazione più semplice, quasi istintiva, è quella di pensare alla follia, all'infermità mentale, a qualche cosa che non va, no, che spinge a fare degli atti così terribili, illogici, assurdi. Ci aiuti un poco a contestualizzare?
3: Sì, allora, in realtà è esattamente l'errore che tendiamo a fare. Tutte queste vicende, nella maggior parte dei casi, non sono connesse a una malattia psichiatrica. Il punto è che la follia è uno strumento che sembra mettere un po' a posto le cose dal punto di vista della nostra percezione di sicurezza. Lo ha fatto un matto, a me questo non potrà mai succedere, e soprattutto ho una spiegazione razionale, no? Si tratta in realtà non di una reazione sbagliata, si tratta di una reazione umana, perché quando ci troviamo davanti a fatti come quelli del Mugello, di Finale Ligure, ci sembra impossibile collocare un comportamento così estremo dentro la normalità dell'esperienza umana. Però il tema importante è distinguere l'incomprensibilità morale da un gesto connesso ad una malattia mentale. Un atto può apparirci folle senza essere necessariamente connesso a una psicosi, rabbia, violenza, frustrazione, manipolatività, bisogno di controllo, che è un tema di cui prima parlavate molto rispetto al tema dell'ossessività del controllo. Non sono necessariamente sintomi di una malattia psichiatrica o sufficienti per definire una condizione patologica, ma sono, ahimè, purtroppo condizioni profondamente umane. Questo è un aspetto che ci turba molto, perché la vicinanza di qualcosa che ci sembra familiare, che può diventare così, è probabilmente più angosciosa rispetto all'idea di catalogare, di etichettare.
1: Quindi sono comportamenti, come dire, che si formano all'interno anche di contesti culturali, all'interno certo. di... no? Una cosa che sconvolge sempre, poi ne parliamo sempre, insomma, spesso capita di ripetere le stesse cose, ma insomma l'ambiente familiare è l'ambiente nel quale poi nascono determinati delitti e determinate dinamiche di violenza.
3: Sì, è proprio esattamente quello di cui dicevamo prima. Perché ci angoscia sempre di più nella letteratura un personaggio come il pagliaccio di It? Perché il pagliaccio è una figura che in qualche modo fa parte della nostra quotidianità, e quando ne perdiamo i confini, i riferimenti, naturalmente questo ci agita ancora di più. Lei parlava di contesto culturale. È chiaro che questo tipo di violenza nasce quasi sempre dall'interazione di più livelli, no? Una caratteristica individuale, la storia personale, la dinamica relazionale, anche il contesto culturale. Però diciamo, la cultura che produce automaticamente un omicida, anzi, il problema è che può rendere più tollerabili certe idee, per esempio che l'altra persona ci appartenga, che la gelosia morbosa sia una prova d'amore, che perdere una compagna significa perdere il controllo su di lei. Esatto. E quindi qua arriviamo al paradosso che lei pone rispetto alla famiglia, cioè il posto che dovrebbe essere il luogo della massima protezione, invece, come dire, una parte importante della violenza più grave nasce proprio lì. Dal punto di vista psicologico non è proprio sorprendente, perché l'intimità è anche proprio il luogo
1: dei conflitti, nel quale siamo, in qualche modo
3: è il posto in cui siamo più esposti all'altro, no? È il posto in cui dipendiamo affettivamente dall'altro, costruiamo l'identità, le aspettative, il ruolo, e quindi può accadere quello di cui parlava lei, ecco.
1: Ma è difficile, sicuramente poco agevole, ma dovremmo farlo sempre di più, cioè distinguere poi da comportamenti genuinamente d'amore, di affezione, da altri comportamenti che invece sono controllanti, no? Di gestione, come diceva lei.
3: Certo, il punto è proprio trovare un modo per comprendere questa dinamica, cercando di capire che come dire, è molto difficile quando si è dentro la relazione, perché molti comportamenti problematici all'inizio possono, no, utilizzare proprio il linguaggio dell'amore, no? Dove sei? Voglio saperlo perché mi preoccupo, sono geloso perché ti amo, no? Presi singolarmente possono sembrare perfino dei gesti di attenzione. Quello a cui bisogna stare attenti è la traiettoria che ci aiuta in qualche modo a definire e a distinguere il processo. Quello di cui parlavate prima, il controllo, l'ossessività, è un punto di questa traiettoria, no? Cioè, è un criterio molto semplice, è capire, guardare che cosa succede all'autonomia dell'altra persona. Cioè, un legame affettivo sano, parliamoci, può essere intenso, può contenere gelosia, conflitti, però riconosce sempre che l'altra persona resta una persona separata, che può avere i suoi amici, i
1: C'è
3: suoi
1: un
3: spazi,
1: limite
3: ma
1: ben presente, ben
3: esattamente.
1: certo.
3: Nel controllo coercitivo accade proprio progressivamente il contrario. La premura diventa sorveglianza, la gelosia diventa interrogatorio, la richiesta di vicinanza diventa isolamento, no? Cioè, il singolo gesto può essere ambiguo, la progressiva riduzione della libertà, che è quello su cui noi dobbiamo cercare di
1: Quello è un
3: attirare il
1: campanello
3: nostro occhio.
1: d'allarme molto serio,
3: Esatto,
1: certo. Aspetti un
3: certamente,
1: attimo perché volevo tornare da
3: certamente.
1: Elena
3: Sono qua.
1: Pabba. Elena,
2: Sì.
1: volevo chiederti, nei casi che tu hai raccontato, c'erano dei campanelli di allarme che facevano presagire?
2: Ma ce
1: Chiaramente
2: n'erano
1: non una cosa
2: tanti.
1: del genere, ma insomma, degli elementi abbastanza seri.
2: Allora, nessuna donna pensa che il proprio compagno la ucciderà, se no ovviamente
1: Certo.
2: sarebbero tutti pazzi, perché ecco, quindi sicuramente loro pensavano che non sarebbe mai arrivato a tanto, e questo è uno dei problemi che non ci rendiamo conto, perché non capiamo proprio come dire, l'origine di questo problema. Dobbiamo capire l'origine per poi poterlo affrontare e soprattutto riconoscerlo. Per esempio, Tania Terrin, 39 anni, uccisa ad agosto, è morta questa donna, aveva denunciato tante volte e il questore aveva fatto un ammonimento. Ecco, il questore in questo caso non aveva evidentemente gli strumenti per capire che quest'uomo, che già aveva fatto violenza ad altre donne, non poteva essere solo ammonito, aveva già provato ad ucciderla. Noi non ci spieghi, e questo, il discorso è questo, cioè bisogna avere formazione e una cultura, cioè capire velocemente cosa abbiamo di fronte, riconoscere il problema. Io vi voglio parlare di una cosa molto carina che stavo guardando oggi, Edoardo Leo, che tutti conosciamo, è un attore molto bravo. Edoardo Leo oggi ha fatto un TikTok, potete anche andarlo a vedere se vi incuriosisce la cosa, in cui lui si è fatto una domanda. Lui lavora molto sul rapporto con le donne, sulla violenza, eccetera. Lui si è chiesto: ma io sono maschilista? Ecco, la risposta che si è dato è sì, lo sono, perché tutti quanti cresciamo in quest'humus che chiamiamo quella cultura patriarcale. È ovvio che nessuno, non è che tutti diventano assassini, ovviamente no, però diciamo la persona che poi arriva a quel gesto si basa su un humus che vede, che riconosce la donna come oggetto, partendo dalla stupida barzelletta. Non è che non dobbiamo dire più barzelletta, assolutamente no, ma dobbiamo percepire dov'è il problema. C'è chi ci arriva e non è violento, c'è chi si appoggia a questa cultura, quindi che bisogna riconoscere e combattere. Un po'
1: Grazie.
2: questo
1: No,
2: penso
1: no, no.
2: in sintesi.
1: Chiaro, chiaro. Dottor De Rosa, rispetto al problema della percezione, la percezione sociale negli ultimi anni, insomma, grazie a Dio, è molto più vasta del problema. Esiste una legge votata in Parlamento importante sul femminicidio, ma rispetto però al problema. Spesso alcune denunce, alcuni campanelli d'allarme non vengono colti, probabilmente è accaduto che non siano stati colti magari dalle istituzioni o non siano stati colti da chi doveva controllare o perché è arrivato più tardi quando poi, come dire, le situazioni erano irrimediabili. C'è un problema di questo tipo ancora oppure no?
3: Sì, c'è un problema di questo tipo, perché voi state sollevando questioni che hanno a che fare con la prevedibilità dell'evento. Il problema è che una denuncia non è una previsione di femminicidio ed è una informazione che deve entrare in valutazione di rischio. Sono molto d'accordo sul tema della formazione, della conoscenza, e la valutazione del rischio è esattamente quello a cui dobbiamo in qualche modo pensare, soprattutto quando ragioniamo in termini di figure che sono prossime a questi argomenti. Nessun singolo segnale ci permette di dire che una persona arriverà a uccidere, no? E fortunatamente il femminicidio rimane un evento raro, Però sappiamo che ci sono degli aspetti, le minacce di morte, lo stalking, l'escalation della violenza, i precedenti tentativi violenti, la disponibilità di armi, le minacce suicidarie dell'uomo, la separazione della gente annunciata, che in qualche modo ci dicono che un problema nasce quando tutti questi elementi variamente si mettono insieme. Poi c'è una difficoltà psicologica e sociale, cioè, come dire, noi tendiamo sempre a considerare che ciò che accade nella coppia sia una sorta di conflitto privato, ma bisogna distinguere il conflitto dal controllo coercitivo. Questo è un altro aspetto problematico. E poi, ovviamente, dobbiamo evitare di pensare che, come dire, il nostro ragionamento possa funzionare in modo retrospettivo, in modo efficace. Cioè, dopo una tragedia, tutti i segnali sembrano evidenti, il problema è che col criterio dell'ex ante, cioè della prospettiva che abbiamo davanti, non lo sono necessariamente. Quindi sì, il problema esiste, non dobbiamo naturalmente chiedere alle istituzioni di prevedere, come dire, quello che non si può prevedere, dobbiamo chiedere di riconoscere una traiettoria quando tutti questi 20 campanelli d'allarme di cui stiamo parlando suonano in qualche modo più o meno insieme tra di loro. Spero che sia stato chiaro.
1: Molto chiaro. Allora, grazie a Corrado De Rosa, psichiatra e scrittore, grazie ad Elena Paba, inviata dalla redazione cronaca del giornale Radio Rai. Grazie per essere
2: Grazie a
1: stati
2: voi.
1: con noi. Allora,
3: Grazie a voi.
1: io cambio argomento perché si è aperta la 52esima edizione del Forum Ambrosetti, un appuntamento importante, un appuntamento che si ripete ogni anno e che serve a fare il punto della situazione sugli investimenti, sullo stato di salute dell'economia italiana, sullo stato di salute soprattutto delle imprese. Allora, colleghiamoci con Paola Nania, che è l'inviata della redazione economica del GR, che si trova proprio lì a Cernobbio. Paola, buonasera.
4: Buonasera, buonasera a voi. Noi
1: Allora,
4: siamo proprio
1: come
4: nella.
1: sta andando? Sì, allora si è aperto, no? Come sta andando?
4: La prima giornata si è conclusa sostanzialmente un paio di ore fa, anche se ancora gli ospiti sono qui a Villa d'Este. Il forum di Cernobbio si svolge ogni anno in questa Villa d'Este che sta sul lago di Como, ormai è un appuntamento tradizionale. Ci sono una serie di incontri a porte chiuse, quindi con il gotha, chiamiamolo così, della finanza, della politica, dell'economia, poi ci sono degli incontri aperti e soprattutto come dire, delle analisi che riguardano l'economia italiana che vengono poi diffuse anche alla stampa. Però, essendo oggi la giornata di apertura, ci sono stati proprio gli interventi di apertura con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella molto forte sul ruolo dell'Europa, sulla necessità di contrastare l'aggressività nelle questioni geopolitiche e l'uso della guerra. E poi c'è stato l'intervento dell'anima del forum, che è Valerio De Molli, proprio l'amministratore delegato di Tea Group. Ha fatto questo intervento puntando anche lui sull'Europa e sulla necessità di difendere quello che l'Europa negli ultimi decenni è riuscita a costruire. Ve lo facciamo intanto sentire.
5: Siamo stanchi di narrazioni solo pessimistiche, negative e di previsioni catastrofiste che criticano e distruggono il disegno europeo. Voglio invece, nella mia prolusione 2026, portare alla vostra attenzione una serie di elementi che ci rendono orgogliosamente europei e sottolineano la rilevanza della superpotenza gentile. Non una potenza debole o ingenua, ma un modello capace di combinare forze economiche e tecnologia, sicurezza, apertura, welfare, sostenibilità e rispetto della persona.
4: Avete sentito questo termine molto forte che ha usato Valerio De Molli, superpotenza gentile, contraltare della politica di guerra e di aggressione che ormai stiamo raccontando da mesi. E oggi c'è stato uno degli ospiti in apertura, è stato il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso, che ha parlato di competitività, perché se da un lato si è discusso molto del ruolo geopolitico e anche economico dell'Europa, la competitività è sicuramente il grande tema di cui si è discusso in questa prima giornata. E secondo Urso, che ha parlato anche di aspetti politici, anche di ex Ilva e della situazione complessa di Taranto, però parlando
1: Sì.
4: di competitività, ha comunque detto che la situazione va meglio del previsto.
1: Sì, proprio rispetto all'ex Ilva c'è l'allarme lanciato dai sindacati di 2.500 licenziamenti a Taranto, quindi licenziamenti nell'indotto, insomma, quindi questa è una cosa che.
4: Sì, Urso non ha commentato direttamente questa notizia, anche perché è intervenuto prima che venisse diffusa, però ha parlato di ex Silva, si è augurato che la cordata italiana di cui stiamo parlando, che potrebbe essere interessata a rilevare le acciaierie di Taranto, effettivamente presenti non solo una manifestazione di interesse, ma effettivamente una proposta di rilevazione degli impianti. Quindi l'ex Silva è tornata anche nel discorso di Urso a margine.
1: Grazie, allora grazie a Paola Nania. Rimani pure con noi, magari certo, intervieni più avanti. Buonasera a Roberto Napoletano, direttore del quotidiano Il Messaggero.
6: Buonasera, buonasera ai radioascoltatori.
1: Allora, direttore, diverse tessere del puzzle. Abbiamo i segnali di ottimismo che arrivano da Cernobbio, perché secondo i manager e gli imprenditori, per oltre il 72% dei partecipanti al forum l'anno si chiuderà con un fatturato in crescita, quasi il 60% prevede comunque dei miglioramenti nelle performance imprenditoriali. Poi dall'altra parte abbiamo il problema, l'abbiamo sentito, dell'ex Silva con, come dire, l'allarme dei 2500 licenziati in atto nell'indotto. Come sta l'economia italiana, l'economia concreta, reale, quella che ha a che fare con le imprese e con i lavoratori?
6: Ma diciamo che le previsioni, lì sono un sondaggio, sono indici di fiducia, che chiaramente è un sondaggio positivo, però più importante del sondaggio sono i risultati che l'economia italiana ha conseguito in questi anni, perché è francamente veramente difficile dover prendere atto che quello che è accaduto. Pensiamo al Giappone. Il Giappone sono 122 milioni di abitanti. Quindi è un paese con una popolazione più che doppia della nostra. Per la prima volta nella storia queste imprese che esprimono positività ormai stabilmente hanno superato con le loro merci le esportazioni giapponesi nel mondo. Non era mai successo. Cioè siamo, chiedo scusa, nel pieno di una grandissima crisi che ormai non è più semplicemente una crisi globale, non è solo una crisi militare, è una crisi anche di democrazia, certo, con regimi autocratici che si affermano sempre più, con assi strategici che cambiano, quindi quello est-ovest sostituito all'asse sud-nord, con una situazione di complessità energetica, cioè di approvvigionamenti senza precedenti, determinata dalle guerre che sono sempre più guerre energetiche, oltre che a produrre questo tragico capitale, tragico bilancio di vittime, di persone, di donne, di bambini. Allora, in questo scenario l'economia italiana ha retto meglio delle altre economie europee, quindi diciamo che non mi stupisce questo sondaggio, che vale però per quello che vale, perché è un sentiment espresso da una rappresentanza di imprenditori e di manager che è riunita a Cernobbio e che non può rappresentare ovviamente l'intera imprenditoria italiana. Questo significa, quando uno fa riferimento all'IVA, fa riferimento alla grande questione industriale italiana, acciaiera, che si trascina da decenni e che a questo punto non è più rinviabile, nel senso che un paese trasformatore come il nostro, come non può continuare a pensare di poter avere un futuro industriale convivendo con una dipendenza energetica totale da paesi che ovviamente cambiano di volta in volta. Quindi noi siamo stati più bravi ad arrivare per primi in Algeria, ad arrivare per primi nei paesi del Golfo, ad arrivare per primi dove dovevamo arrivare, ma abbiamo aumentato ovviamente la quota di produzione degli Stati Uniti, cioè abbiamo fatto quello che dovevamo fare, però chiaramente è molto importante investire sulle energie del futuro, è molto importante estrarre il petrolio, per raffinarlo, è molto importante fare energia vecchia e energia nuova.
1: Due cose.
6: Non possiamo rinunciare all'acciaio.
1: Due cose. La prima è, per quanto riguarda poi, come dire, quella che riguarda il potere d'acquisto. Un'agenzia di qualche minuto fa ci dice che la Premier Meloni, intervenendo a Bari, sta intervenendo in questo momento, ha detto molto è stato fatto, c'è da fare, gli stipendi italiani rimangono ancora bassi, insomma, quindi c'è bisogno di intervenire sugli stipendi italiani, evidentemente per il potere d'acquisto. Questa è la prima domanda, la prima sollecitazione.
6: No, ma assolutamente bisogna fare ancora molto di più, però diciamo è anche doveroso sottolineare che si è fatto quello che non si è fatto da tantissimo tempo, nel senso che i contratti del pubblico impiego non venivano rinnovati
1: alla scuola, pensiamo, certo.
6: Sì, alla scuola, ma in tutte, anche i comunali, anche la sanità, erano contratti bloccati da troppo tempo e sono stati tutti rinnovati più volte, e non a caso c'è stato un aumento del potere d'acquisto dopo anche qui un lungo periodo che c'era l'accademia. Ovviamente, siccome il ritardo è trentennale, noi veniamo da una storia di 30 anni di fanalino di coda della crescita europea e di mezzogiorno fanalino del fanalino. Negli ultimi anni, non solo del governo Meloni, ma dal post-Covid ad oggi, con un'accentuazione, per la verità, dal punto di vista dell'occupazione, delle esportazioni nell'ultima fase, e, come dire, l'Italia non è più il fanalino di coda, ma addirittura al confronto con le altre grandi economie, penso alla Francia, alla Germania e anche se adesso è fuori dall'Europa al Regno Unito, le performance economiche italiane sono e anche di riflesso di mitigazioni sociali che non significano aver risolto assolutamente il problema sociale, sono nettamente migliorate.
1: Poi l'altro tema, sono in chiusura, però volevo sollecitarla su questo, direttore. L'altro tema è quello della pressione fiscale, perché è chiaro che la pressione fiscale è sui dipendenti e sulle imprese, va a discapito poi degli stipendi, cioè va a discapito della busta paga a fine mese, per cui abbiamo sì molte possibilità evidentemente di lavoro, però c'è anche un lavoro molto povero, cioè c'è un lavoro che in qualche modo consente di stare, di sopravvivere e di stare in superficie, in malo modo.
6: Questo più che una pressione fiscale attiene alla questione salariale, cioè
1: esatto,
6: alla competitività dei salari,
1: esatto,
6: per i giovani, perché la pressione fiscale, noi dobbiamo considerare che se tu crei 1.200.000 occupati, questi ognuno, datore di lavoro, paga i contributi previdenziali, e quindi le entrate aumentano, quindi da questo punto di vista bisogna stare molto attenti.
1: La questione salariale, certo.
6: Esiste una questione salariale di reddito medio che però, come dire, anche da questo punto di vista oggettivamente il recupero c'è stato, ma oggettivamente il recupero è insufficiente. Poi però si hanno dei segnali anche in termini di attrattività di capitale umano giovanile, che sono dei piccoli importanti segnali di inversione di tendenza, vuol dire che qualcosa sta cambiando, anche perché il salario è una cosa, il potere d'acquisto è un altro, e quindi le condizioni complessive vanno viste in modo unitario. Noi possiamo spendere con la stessa quantità di soldi a seconda dei territori in cui viviamo, a seconda delle condizioni da cui partiamo, si può vivere meglio o peggio, ma soprattutto si può lavorare con maggiore o minore soddisfazione, perché questa è effettivamente la sfida delle sfide, cioè trattenere il capitale umano che noi formiamo, che noi paghiamo, che noi costruiamo, retribuirlo in maniera adeguata e soprattutto fornire loro un itinerario di soddisfazione professionale che li spinga a non abbandonare più questo paese.
1: Allora, grazie a Paola Anania per essere stata con noi e al direttore del quotidiano Il Messaggero, Roberto Napoletano.
6: Grazie
1: e buon lavoro. Grazie.
6: Grazie.
1: Allora, cambiamo argomento perché incombe la questione internazionale, cioè quello che sta avvenendo in queste ore, soprattutto a Kiev, con la guerra in atto e soprattutto con i negoziati di pace che sarebbero dovuti andare avanti, che invece pare abbiano avuto una battuta d'arresto molto seria. Parliamone con Nona Michelizze, che è la responsabile di ricerca dell'Istituto Affari Internazionali. Buonasera, grazie per essere con noi.
7: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, cosa sta succedendo?
7: Ma in realtà il negoziato non ho avuto nessun arresto perché non è mai partito il negoziato, quindi sinceramente è sorprendente tutti i titoli che danno oggi ai giornali italiani.
1: Tutti i giornali oggi dicono che invece il negoziato, insomma, sembrava essersi avviato.
7: No, appunto fanno riferimento all'intervento di Putin di ieri su una risposta che dà alla domanda al giornalista Putin, dove appunto fra l'altro si parlava dei rapporti fra gli Stati Uniti e la Russia, e hanno chiesto a Putin di commentare le dichiarazioni di Besant, dove appunto gli Stati Uniti dicono che i rapporti commerciali con la Russia saranno solo possibili solo della risoluzione del conflitto, al quale Putin risponde: sì, è naturale che dicano così, ma il conflitto deve essere risolto fra le parti e non dalle parti terze, cioè gli Stati Uniti, l'Europa o Cina. Menziona il fatto che anche il presidente cinese Li ha chiesto varie volte, insomma, di pensare alla risoluzione del conflitto. Lui dice: apprezzo coinvolgimento di tutti, ma alla fine la questione debba essere risolta fra le due parti. Ma ovviamente non si può parlare negoziato perché è accusa lì nell'atto di terrorismo, dice così, gli ucraini, perché gli ucraini, ricordiamo agli ascoltatori, in risposta dei continui attacchi russi bombardano le navi nel mare di Mar Nero,
1: intanto,
7: mare di
1: e raffinerie. Intanto è notizia di oggi che un drone russo è finito sul quartier generale dell'intelligence ucraina a Kiev, ci sono almeno 9 feriti.
7: Esattamente, quindi in generale, insomma, questo è il 7° o 8° giorno degli attacchi consecutivi sul Kiev. Questo succede in vista poi dell'eventuale viaggio di Kushner e Witkoff, inviati americani. Prima devono partire per Mosca, adesso nel suo intervento serale Zelensky ha detto che garantisce i cieli sereni, tra virgolette, su Mosca in vista di questo viaggio. Poi tutti e due sono attesi a Kiev, se non cambiano di nuovo i piani, perché si è vociferato che Witkoff si è spaventato poi dopo questo attacco di oggi dei russi su Kiev. Vedremo se arriveranno, ma bisogna anche notare che arrivano o meno, poco cambia. Insomma, per Zelensky è comunque importante di essere quella parte che si mostra aperto al negoziato e dimostra agli americani che sono i russi che bloccano il processo, ed è occasione anche per Zelensky per la prima volta a mostrare, insomma, a Kushner e Witkoff cosa vuol dire vivere nello stato di guerra.
1: Esatto, uno stato di guerra che ormai è arrivato, ha superato i 4 anni.
7: Esattamente, ha superato 4 anni e non si vede neanche la fine, anzi noi stiamo assistendo a un allargamento della guerra sul continente europeo, perché negli ultimi giorni quello che stiamo osservando è aumento dei numeri, quello che inizialmente è stato definito come attacchi ibridi, che sono sempre di più o meno ibridi, perché se consideriamo che disinformazione è un attacco ibrido, un drone esplosivo non può essere un attacco ibrido a fianco della disinformazione, hanno un altro peso, perché appunto un drone con esplosivo porta con sé eventualità delle vittime, mentre la disinformazione almeno inquina il cervello, ma fisicamente sei salvo. Quindi appunto, insomma, anche sui nostri termini e come percepiamo certe cose bisogna forse ripensare, anche perché se sottovalutiamo questi attacchi poi passa il messaggio che non lo prendiamo sul serio, e quindi l'invito è poi di aumentare l'aggressione.
1: No, ma su questo io sono in chiusura, però su questo volevo chiederle un'altra cosa, cioè spesso, come dire, noi facciamo analisi, giustamente, no? Parliamo di quello che sta accadendo, delle relazioni diplomatiche, dei tentativi, eccetera, eccetera. Ma brevemente, dal suo osservatorio, come vive quotidianamente? Perché è importante che ce lo ricordiamo, come si vive quotidianamente in uno stato di guerra.
7: Allora, per esempio, l'ultima settimana e ultimi tre giorni in Kiev 40 ore di seguito non ha cessato allarme aereo. Questo vuol dire che parte allarme aereo, la popolazione fuge nei bunker antiaerei, poi smette, poi riparte dopo mezz'ora, e quindi insomma, solo a pensare che in 4 anni e mezzo la popolazione ucraina non solo ha subito bombardamenti, ma ha avuto per 4 anni e mezzo la privazione del sonno. Ecco, che effetti può avere questo sulla popolazione, possiamo immaginare. Io ogni volta che ritorno in Ucraina in tempi di guerra trovo i miei coetanei invecchiati di un anno, ogni anno, di 10 anni ogni anno. Che trovo, cioè dei giovani a 30 anni tu ritrovi con i capelli grigi ormai. C'è un tale stress, noi ci siamo fatti venire un stress enorme per Covid, che siamo stati rinchiusi per 2 mesi. Ora immaginate un paese
1: certo,
7: per 4 anni
1: e mezzo,
7: che
1: non era proprio la stessa cosa, certo.
7: Esatto, vive nel bunker aereo e vede cascare le bombe sulle teste. Questa è la vita.
1: Grazie a Nona Michelizze per essere stata con noi, responsabile della ricerca dell'Istituto Affari Internazionali. Buonasera, grazie.
7: Buonasera.
1: Adesso diamo uno sguardo al meteo.
8: Radio 1. Un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
9: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
8: Radio.
10: Benvenuti al nostro spazio dedicato al meteo in montagna. Diamo il benvenuto in studio al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare, che ci illustra la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne.
11: Un tempo stabile, prevalentemente soleggiato e anche piuttosto caldo sul paese e anche sulle nostre montagne, con lo zero termico che si mantiene su valori molto elevati e quindi temperature che sono consistentemente sopra la norma del periodo anche sulle montagne.
10: Colonnello, che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
11: Inizio della settimana come la fine, cioè con tempo stabile, prevalentemente soleggiato e caldo anche sulle nostre montagne. Tendenza però a un cambiamento: arriva aria più fresca, arriva aria più dinamica, cambia il tempo a partire da metà settimana, cioè tra le giornate di mercoledì e giovedì, che sarà questo cambiamento accompagnato anche dall'arrivo di precipitazioni che sulle montagne, Alpi e Appennino centro-settentrionale potranno essere anche intense.
10: Grazie al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti buon proseguimento di ascolto e l'augurio di un buon fine settimana.
9: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
8: Zapping.
1: Eccoci qui, ritornati dagli studi di Saxa Rubra, Roma, ma vediamo, intanto mi dicono che sono pronti i titoli del TG1, vediamo.
12: Meloni a Bari alla festa per il record di longevità del governo. La Premier, la nostra prima riforma è stata la stabilità, con noi Italia più credibile. Centrodestra coalizione unita destinata a governare altri 1000 giorni, opposizioni nulla da festeggiare, dopo 4 anni gli italiani stanno peggio. Drone russo sulla sede degli 007 a Kiev, l'ira di Zelensky, ci vendicheremo, sappiamo già dove, a rischio la visita di Witkoff e Kushner. In un video la trattativa sul viadotto tra le forze dell'ordine e l'ex compagno di Lorena, la madre, lei aveva paura ma non voleva denunciarlo. Finale ligure, il giallo deposit lasciati dall'autore della strage familiare, trovate le valigie già pronte per una crociera. In Nepal, 2 operai tratti in salvo da un tunnel a 9 giorni dall'alluvione, il sorvolo dell'inviato del TG1 sulla valle devastata. Nuova ondata di calore, al centro-sud si sfiorano i 40 gradi, ma da mercoledì piogge intense e un brusco calo delle temperature. A Venezia è il giorno della città dei vivi, il film di Edoardo Gabriellini dedicato alla vicenda umana di Luca Barani, seviziato e ucciso nel 2016. Intanto in città arrivano gli Oasis, i fratelli Gallagher, protagonisti domani al Lido con il docufilm sulla loro reunion.
1: Allora, l'abbiamo sentito dai titoli, occupiamoci adesso della mostra del cinema di Venezia, perché sono tantissimi i film in concorso. Colleghiamoci subito con Mattia Carzaniga, critico cinematografico inviato Rai proprio lì sul red carpet a Venezia. Buonasera.
13: Buonasera a voi, ben ritrovati.
1: Oh, allora, cosa si annuncia e come stanno andando queste prime giornate?
13: Sentivo dai titoli che annunciavano domani gli Oasis e sarà un bacio, esatto, folla e un sabato caldo. C'è anche Robert Pattinson per un film atteso in concorso prime time. È una giornata, insomma, un sabato ricco, però a 3 giorni dalla mostra, poi qui il tempo è sempre esponenzialmente, si sembra molto di più, se è passato molto più tempo di 3 giorni, abbiamo forse già un Leone d'Oro, un film che mette tutti d'accordo, che è molto raro a inizio mostra, di solito ci vuole qualche giorno in più.
1: E già possiamo dire quale sarà?
13: Possiamo dire quale sarà, ed è Wild Horse 9, di un autore che è Martin McDonagh, che è stato spesso a Venezia. I 2 film precedenti hanno vinto poi anche tanti premi, Oscar, 3 manifesti a Ebbing, Missouri, Gli spiriti dell'isola, e questo è un altro film scritto come lui sa fare, interpretato come sanno fare John Malkovich e Sam Rockwell, che vinse un Oscar con lui proprio per 3 manifesti, diretto, che fa ridere, che fa piangere, un grande film d'autore ma anche da pubblico, uscirà nelle sale a novembre, che sta mettendo veramente d'accordo. È unanime il consenso su questo film, quando in queste ultime ore si cammina per il Lido, si incontrano amici, colleghi, viene subito fuori Wild Horse 9. È un po' adesso sembra il cavallo vincente, però mancano ancora tanti giorni di mostra, quindi siamo veramente all'inizio.
1: E invece che si annuncia per il nostro cinema, il cinema italiano?
13: Il cinema italiano domani ha un altro grande, grandissimo ritorno a Venezia. Da 37 anni mancava Nanni Moretti, e domani presenterà in concorso il suo nuovo film, che si intitola Succederà questa notte. È tratto in realtà da più racconti di Eshkol Nevo in una raccolta che si chiama Legami, uno di questi ha il titolo del film, ma in realtà sono varie storie, o così pare, uniti, perché si sa che Nanni Moretti mantiene sempre molto riserbo sulle trame dei suoi film. Pare che si confronterà con l'amore, con il desiderio, con i sentimenti, protagonisti Jasmine Trinca, Louis Garrel. Direi che è l'italiano sicuramente più atteso, ma ce ne sono poi molti altri, è una compagine nutrita e ripeto, abbiamo ancora molto da vedere, molti giorni davanti, e anche l'Italia potrà andare, credo, a premio per tanti film, per tante interpretazioni, e abbiamo, insomma, i prossimi giorni per scoprirlo.
1: Adesso questa sera, prossimi appuntamenti?
13: Questa sera, oggi è stata una giornata, ha detto una cosa interessante Alberto Barbera, il direttore, all'apertura anche a noi ai microfoni Rai. Quest'anno qualcuno lamentava la mancanza delle grandi major hollywoodiane. In realtà è una scelta strategica di comunicazione, anche di mercato, che riguarda tanti festival, anche Cannes, film, penso a Digger con Tom Cruise, che erano attesi a Venezia, Leandro Iñárritu, un autore molto veneziano, non sono stati mandati ai festival, non mancano le star, ne citavamo alcune prima. In realtà, diceva Barbera, forse è l'occasione per scoprire qualche autore più laterale, e anche a questo servono i festival. Oggi è passato in concorso un film molto bello francese di un regista, Cédric Kahn, che ha grande filmografia anche da attore oltre che da regista e che per la prima volta in concorso si intitola 15-18 e racconta di adolescenti in un reparto psichiatrico francese, ma con anche grande vitalità e speranza. E Tsukamoto, che è un autore giapponese che ha vinto anche premi a Venezia, con una storia che si interroga sempre sulla guerra, torna al Vietnam. Due autori noti, ma forse al grande pubblico un po' meno, e che i festival possono anche permettere di far scoprire o riscoprire.
1: Certo, certamente ci hai fatto venire una gran voglia di cinema e di guardare i film che prossimamente usciranno. Grazie a Mattia Garzaniga per essere stato con noi.
13: Grazie
1: e buon lavoro.
13: Grazie
1: ora,
13: a voi.
1: Ora colleghiamoci con Federica Ionta, la nostra inviata della redazione politico-parlamentare, che si trova a Bari, dove è intervenuta da poco la premier Meloni. Federica, allora facci il quadro della situazione. Noi abbiamo seguito l'intervento attraverso le agenzie, un intervento lungo, ricco, dall'economia alla politica internazionale. A te.
14: Sì, eccoci, sentite la musica in sottofondo. L'intervento di Giorgia Meloni si è concluso pochissimi secondi fa. Il pubblico che era qui sulla banchina del porto di Bari si sta avviando verso l'uscita, lo dicevo, un intervento durato un'ora, decisamente dal sapore di campagna elettorale, aperto chiaramente dalla sottolineatura di questo record di longevità, che però Giorgio Meloni ha voluto sottolineare. Non sono qui con l'euforia di festeggiare una data, ma con il peso della responsabilità di quello che c'è ancora da fare. Devo dire, nell'intervento insomma un po' ha alternato le parti in cui ha rivendicato le politiche del governo, in particolare sul fronte dell'occupazione, della sicurezza, ma senza nascondere che resta ancora del lavoro da fare. E anche in questo si vede secondo me un po' un gancio appunto verso quella che sarà da oggi in poi la campagna per le prossime elezioni politiche, tant'è che ci sono stati anche molti passaggi diciamo dedicati alle opposizioni che in maniera un po' ironica Giorgia Meloni, parlando del suo record di longevità del governo, ha detto: oggi festeggiano anche loro, sentiamola, ve lo faccio sentire dalla sua voce.
15: Se noi siamo il governo più duraturo della storia della Repubblica, loro sono l'opposizione più duratura della Repubblica, e quindi facciamo gli auguri anche ai nostri colleghi della sinistra, 10.000 di questi giorni.
14: Grazie al contributo che ha mandato qui da Bari Massimiliano Savino. Un altro passaggio che vorrei evidenziare: Giorgio Meloni ha citato alcuni dei recenti fatti di cronaca e un messaggio secondo me rivolto a quelle che sono state alcuni giorni fa parole dell'ex generale Roberto Vannacci sul femminicidio. Il femminicidio esiste e come, ha detto la Presidente del Consiglio.
15: L'orrore che ha strappato la vita a Lorena ci stringe il cuore e ci ricorda che il femminicidio esiste, e come, se esiste.
14: Prima di Giorgia Meloni hanno parlato qui da Bari sul palco il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi. La famiglia del centrodestra diciamo è riunita virtualmente perché Matteo Salvini si è collegato non senza diciamo difficoltà di linea da un autogrill in Toscana. Anche Antonio Tajani era in videocollegamento. Tutti comunque hanno ribadito la compattezza della maggioranza, l'unità di visione. Molti temi, lo dicevi anche tu, affrontati qui, forse uno su tutti, quello dell'energia, del caro carburanti. La Presidente del Consiglio ha annunciato nuove misure in arrivo, specificando per chi ha veramente bisogno, non per i transfrontalieri che vengono a fare benzina in Italia. Non so se hai delle domande.
1: Volevo chiederti, oltre ad apprezzare Rino Gaetano che ascoltiamo in sottofondo,
14: questo è un grande classico, esatto, dei comizi proprio, quindi
1: esatto,
14: conferma la mia teoria, ecco.
1: E, No, quello, appunto, quella di una festa, no? Di una festa per la stabilità di un governo che ha raggiunto, come dire. No, ma più di questo, volevo chiederti, chiaramente non possiamo fare ipotesi su quando si andrà al voto, perché prima c'è da varare la legge elettorale, è chiaro.
14: Sì, la legge elettorale che è stata citata, diciamo, anche se non direttamente nell'intervento da Giorgia Meloni, che insomma, parlando della stabilità, ha detto vogliamo lasciare agli italiani un governo stabile con un mandato popolare, chiaramente insomma, il riferimento è alla legge elettorale su cui il centrodestra insiste, una legge di stabilità, di rappresentanza. Si è parlato forse un po' meno delle riforme, il premierato, la giustizia. Giorgio Meloni ha fatto un passaggio veloce ricordando diciamo tra non dico i successi del governo, comunque tra le cose fatte lei ha detto noi la riforma della giustizia l'abbiamo fatta, gli italiani poi con il referendum hanno deciso di bocciarla. Rimangono appunto le grandi riforme, il premierato, la giustizia e l'autonomia tra le cose da portare a termine in quello che insomma un po' tutti, ecco, lo dicevo, Lupi, Salvini e Tajani hanno citato nei loro interventi, c'è uno sguardo se vogliamo ai prossimi 5 anni che chiaramente si augurano di ripetere al governo.
1: E poi ho visto dalle agenzie che c'era il tema dei salari, no? Ha detto che gli stipendi in Italia sono ancora bassi, insomma su questo c'è da fare.
14: Questo sì è sicuramente uno degli ambiti su cui ha annunciato che il governo continuerà a lavorare, ha rivendicato però soprattutto i dati positivi sull'occupazione e sull'occupazione femminile, che poi è un tema che lei insomma cita spesso, anche il bonus mam, e poi da qui si è agganciata al discorso più ampio sul piano casa, sulle misure varate dal governo contro l'inverno demografico, in un'alternanza diciamo tra quello fatto e quello che ha riconosciuto rimane ancora da fare. Ha detto mi rendo conto che gli italiani su alcune cose si aspettavano una discontinuità che di fatto non hanno visto, però non voglio mollare, ha usato una metafora alcuni giorni, mi è sembrato di nuotare nella colla, ha detto, però appunto non voglio mollare, quindi si guarda insomma sicuramente a un prossimo capitolo, quanto vicino forse ancora presto per dirlo.
1: No, avevamo un problema di linea, eccoci di nuovo. No.
14: Eccoci,
1: no,
14: no, scusa, non so fino a che punto.
1: No, abbiamo ascoltato tutto e abbiamo sentito tutto. No, grazie. Allora, per il momento io direi che possiamo anche allontanarci un attimo, però magari ci risentiamo da qua qualche minuto, se sei d'accordo.
14: Certo.
1: Va bene, allora grazie a Federica Ionta, in diretta l'abbiamo sentita da Bari, ci risentiremo tra poco. Diamo il benvenuto a Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati. Buonasera. Pronto?
16: Buonasera, io vi sento.
1: Benissimo, allora grazie. Allora, noi abbiamo sentito il suo intervento dal palco di Bari. Questa giornata perché è importante per la coalizione di centrodestra? E poi insomma vediamo le cose ancora da fare, le prossime sfide.
16: Beh, intanto abbiamo voluto tutti nel nostro intervento, il mio, quello di Giorgia e degli altri, dire che qui non si tratta di autocelebrarsi, ma si tratta, come giusto che sia, di dare un giudizio su come questi 4 anni di stabilità di governo che hanno creato le condizioni per poter dare risposta, cosa hanno fatto, che cosa c'è ancora da fare e quali sono l'assunzione di responsabilità e le sfide che abbiamo davanti. È importante sottolineare un elemento fondamentale, che è quello della ragione per cui 3 anni, i 3 più lunghi governi della storia della Repubblica sono 3 governi di centrodestra, e cioè che la proposta politica del centrodestra ha una sua identità precisa, ha 4 partiti da Noi Moderati a Fratelli d'Italia della coalizione, ma si è uniti in un'unica visione, e questo ovviamente è l'elemento che ha determinato sia la stabilità di governo sia risposte politiche concrete che abbiamo dato. E poi adesso ovviamente abbiamo giustamente elencato, per noi moderati nel mio intervento ho sottolineato l'aspetto della famiglia, della scuola, dell'educazione, dell'alleanza scuola-lavoro e dell'alleanza lavoro-imprese, il terzo settore, gli oratori, cioè tutti i temi di una società civile viva che dobbiamo valorizzare. Però adesso si tratta che in questo anno di completare l'azione e poi di preparare gli altri 5 anni.
1: Perché è un valore la stabilità?
16: Ma io faccio solo questo esempio, l'ho fatto nel mio intervento anche oggi in intervista al Corriere della
1: Perché
16: Sera.
1: Sa, c'è chi sapere dice che... sì, la stabilità è importante, ma chiaramente è importante quello che viene fatto, che viene realizzato.
16: Beh, ovvio,
1: no?
16: Allora, la stabilità è una condizione necessaria, ma non sufficiente, nel senso è necessaria perché se tu hai davanti 5 anni di governo è diverso che se ne hai davanti uno, cioè puoi programmare gli interventi. Per esempio, noi avevamo a cuore che alcune figure fondamentali nel nostro paese, penso agli insegnanti così come agli infermieri, non solo fosse ridata dignità professionale ma anche gli si fosse data una dignità da un punto di vista degli stipendi. Nei 4 anni di governo c'erano 12 anni che non si rinnovavano i contratti, abbiamo rinnovato per tre volte i contratti e oggi gli insegnanti guadagnano 412 euro in più. L'hai potuto fare perché avevi questa possibilità di governo, così come investire 21 miliardi di euro per abbassare le tasse, lo puoi fare non se li metti tutti insieme ma se li programmi. Poi paghiamo meno tasse sugli interessi del debito pubblico. Insomma, è una condizione necessaria. Però

0: in questi anni. Chiaramente quando si mettono insieme delle coalizioni, si mettono insieme dei partiti che hanno molti, molti, come dire, elementi in comune, ma come dire, hanno anche delle normalissime, legittime diversità. È stato difficile trovare la quadra su alcune questioni? Tra voi e la Lega,
1: sempre quando si è
0: Lega
1: in quattro,
0: Forza Italia, no?
1: Sì, sì, quando si è in quattro non si è da solo, ma si è dimostrato che se hai uno scopo comune, una visione comune, le differenze diventano una ricchezza e diventano un patrimonio di tutti. Le battaglie di noi moderati sul tema, lo avete sentito poi della Meloni, della famiglia, dell'educazione, della scuola, della libertà di educazione, degli oratori come un elemento fondamentale, del terzo settore, battaglie così dei giovani che devono diventare il pilastro del futuro, sono diventati poi patrimonio di tutti. Oggi io nel mio intervento ho detto attenzione, qui ci sarà da non dimenticare chi è solo, chi per esempio in famiglia vive con persone malate, ragazzi con disabilità, che non può più succedere quello che abbiamo visto purtroppo drammaticamente è accaduto a Roma con la famiglia che si è uccisa lasciando il messaggio ci siamo sentiti soli e abbandonati. Allora il tema dei caregiver, il tema della natalità, cioè sono tutte cose che noi portiamo come noi moderati come un contributo, ma che diventano poi patrimonio di tutti. La Lega porta il suo contributo e se si ha lo scopo comune si trova una sintesi. In questi quattro anni non c'è stata una volta in cui il voto in Parlamento, le azioni di governo non sono state condivise da tutti. Poi il dibattito e le discussioni sono assolutamente una ricchezza, non possono essere, non siamo tutti uguali.
0: A proposito di questo, rispetto alle prossime alleanze, perché come dire, ormai il tema delle alleanze è all'ordine del giorno, cosa succederà con Vannacci? Con Futuro Nazionale.
1: Vannacci farà quello che vorrà fare lui, si è automesso.
0: Anche quello che vorrete fare voi, però.
1: No, noi non abbiamo il problema. Cioè, no, se lo scopo del centrodestra, l'abbiamo ripetuto, la forza è uniti con una visione comune nelle differenze, con uno scopo, governare, non contro ma per. Per noi è il governo, non è che bisogna fare le alleanze mettendo insieme tutto il contrario di tutto pur di vincere. Le mie posizioni politiche, culturali, sono distanti anni luce da quelli di Vannacci. Vannacci faccia la sua strada, se poi pensa di risolvere e di dare risposte concrete ai problemi del paese facendo le gare di biathlon o scrivendo stupidate come quello che ha scritto nel suo programma, ben venga. Se gli italiani lo vorranno votare lo voteranno, ma non c'entra assolutamente con noi.
0: Molto chiaro, grazie. Allora grazie a Maurizio, grazie. Lupi, leader di Noi Moderati, per
1: grazie
0: essere stato con
1: grazie,
0: noi.
1: Grazie.
0: Federica Ionta, ci sei? No, forse c'è qualche problema. Andiamo da Stefano Graziano del Partito Democratico. Buonasera, onorevole Graziano.
2: Buonasera.
0: Allora, lei ha sentito l'intervento di Lupi?
2: Sì, in parte.
0: Ecco, allora, il governo, come dire, festeggia il record di durata. La Meloni, la Presidente, ha fatto un discorso lungo, articolato, nel quale, come dire, ha parlato dei risultati del governo, delle cose ancora da fare, e mentre l'opposizione, il giudizio dell'opposizione qual è? Ora, chiaramente, lei mi dirà, l'opposizione fa l'opposizione, però, insomma, entriamo nel merito delle cose.
2: No, innanzitutto vorrei dire che loro hanno un record sicuramente di aver fatto il governo più lungo della storia repubblicana, ma allo stesso tempo mi pare che sia stato il governo più immobile della storia repubblicana. Nessuno dei cittadini ricorda una sola riforma che sia una a favore dei cittadini. Loro non si occupano e non si sono occupati, mi fa piacere che il collega Lupi ancora oggi dica ciò che vuole fare, ma dopo quattro anni di governo la cosa più naturale da dire è cosa, perché anzi non lo avete fatto. E direi di più, loro non si occupano di quello che è il tema del caro vita, non si occupano delle bollette, non si occupano del gas, non si occupano dei trasporti, non si occupano di tutto quello che interessa ai cittadini, e invece si occupano semplicemente della legge elettorale e della possibilità di come mantenere le poltrone, perché questo è il tema vero che in realtà c'è. Quindi loro non si stanno occupando della condizione reale della vita dei cittadini e come migliorarla. Non c'è nessuna misura. Io sfido chiunque a dirmi una sola misura che sia per lo sviluppo, per l'occupazione, per le fasce più deboli, per il mezzogiorno. Non ce n'è una che questo governo abbia fatto. E soprattutto io semplicemente direi

0: probabilmente il segno più evidente di questa cosa è che lei festeggia, la Meloni festeggia il governo più lungo della storia repubblicana a Bari, però chiuso nel porto, cioè recintato, chiusi senza che non in una piazza, e questo dà il segno più evidente della loro, del loro essere come dire rinchiusi nella torre di Babele.
1: Rispetto al, rispetto alla, come dire, al valore della stabilità di cui parlava anche Lupi, la stabilità è un valore anche, come dire, per i rating internazionali, per i mercati, no? Cioè, un paese stabile con una stabilità politica è un paese più affidabile anche per gli investimenti.
0: Sì, il tema di fondo è che non è un valore in sé. Cioè, la stabilità è un valore se produce risultati. E a me sembra, io farei una domanda a qualsiasi italiano, ma sei più povero o più ricco con lo stesso stipendio che hai da 4 anni ad oggi? E tutti probabilmente rispondono che sono più poveri, che il caro vita è molto più alto. Quindi tutto quello che in realtà avrebbe dovuto dare la cosiddetta stabilità ha dato una sola stabilità, cioè lei a Palazzo Chigi con la poltrona di Presidente del Consiglio. Ma perché la credibilità non è solo dettata dal fatto che c'è una durata, attenzione, perché questo è un errore, la durata deve essere legata alla produzione di riforme, di risultati, di proposte politiche, di visione di un paese, e in realtà questa visione a mio avviso non c'è né sul piano industriale, né sul piano economico-sociale, né sul piano delle riforme istituzionali. Oggi loro continuano a parlare della riforma elettorale e non di occuparsi di quelli che sono come dire, le esigenze dei cittadini, perché l'obiettivo è quello di provare a tenere la poltrona che
1: è chiaro, quale è chiaro, è chiaro. Io ho una domanda, gliela devo fare per forza, rispetto chiaramente alle elezioni che, come dire, no, perché giustamente parliamo di problemi dei cittadini, sembra che poi uno voglia discutere di alambicchi e di questioni di palazzo, però insomma anche questo fa parte della vita democratica. Rispetto a, come dire, alle prossime elezioni che non sappiamo ancora, insomma, quando ci saranno, probabilmente a scadenza naturale, il centrosinistra come sta messo? Farete le primarie? Non le farete? C'è un problema di leadership? Non c'è? Insomma, cosa sta succedendo nella coalizione?
0: Ma io direi c'è una normale dialettica, cioè non c'è nessuna condizione particolare, c'è una normale dialettica. Prima viene, a mio avviso, il programma, poi la coalizione che lo condivide quel programma, e poi eventualmente o c'è una sintesi tra le forze politiche o si fanno le primarie. È un normale processo politico.
1: Il Movimento 5 Stelle preme per le primarie, insomma, questo è chiaro.
0: No? È giusto, noi ce l'abbiamo nel nostro statuto, quindi figuriamoci, il problema non è... Non è come ci si arriva al leader del campo largo, e se si condividono gli stessi obiettivi, perché prima di tutto dobbiamo stabilire se condividiamo tutti gli obiettivi, e poi ovviamente quindi il programma, la coalizione che lo condivide, e poi successivamente quello. Ma io penso che da questo punto di vista non ci sia il problema, perché risponderei alla Meloni, come lei ha detto, come dire, alla sinistra stia seduta, io gli rispondo stia seduta lei, perché la prossima volta le elezioni le vincerà il centrosinistra, perché sarà unito, perché il campo largo sarà unito, e la lezione di quello che è accaduto nel 2022 c'è bastata, quindi non ci possono essere più divisioni.
1: Tutto chiaro.
0: E quello che ha fatto Elie Schlein da questo punto di vista è un lavoro politico importante, perché ha costruito l'unità del PD e l'unità della coalizione di centrosinistra per arrivare a battere una destra che è stata nefasta e che
1: tutto
0: ha portato
1: chiaro,
0: il paese indietro.
1: Chiaro. Sono in chiusura, ho pochissimi secondi. Allora grazie all'onorevole Stefano Graziano del Partito Democratico per essere stato con noi. Noi ci fermiamo qui, appuntamento alla prossima settimana, grazie per averci seguito, una buona serata a tutti.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui.
3: Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
5: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
6: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
7: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ascolta, si fa sera.
9: Al microfono padre Vittorino Grossi, professore emerito di patristica presso la Pontificia Università Lateranense.
10: Gentili uditrici e amici, con Sant'Agostino vi auguriamo la buona serata, lasciandoci trascinare con uno spirito nuovo dalle melodie musicali che di estate allietano le nostre piazze. Quest'anno è segnato anche dall'85esimo compleanno del maestro Riccardo Muti, dal quale ci facciamo guidare. Il rinomato maestro sta promuovendo per la gioventù l'arte musicale a livello di educazione come lo era al tempo di Sant'Agostino. Dato che per lui tale attenzione oggi è divenuta molto latente, per aiutare a superare questa situazione si sta adoperando ad allestire 3 concerti con l'orchestra giovanile Cherubini da lui fondata. Vi parteciperanno anche 600 allievi dei conservatori italiani. Voglio offrire a questi giovani, si è convitati in un'intervista, l'esperienza unica di provare un repertorio vasto, dall'Ottocento di Bellini

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

pieces.

mixtures, bridge, colors.

Jeez.

stessa donna, una sola, la mia. Ma che delitto di gelosia, io c'ho l'alibi a quell'ora, sono quasi sempre via.

sono dietro, stavo andando. Che si è aperta la portiera. Ho buttato giù, pardon,

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi, perché

0: resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di me no, non accetterei. Non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.

I'll never give up looking for my baby.

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

0: è complesso. Stiamo comunque recuperando con questo secondo step Aduo e stiamo andando nella giusta direzione. Sarà Ferrari contro Mercedes qui a Monza? Difficile dirlo. Verstappen sembra un po' in difficoltà, è vero, ma in qualifica avrà la scia di Lawson e questo lo aiuterà. E anche McLaren in fondo non è poi così lontana. Io credo che saremo tutti molto vicini, secondo me.
1: You talked about Zhou, no? Max will have the Zhou by his teammate.
0: Ecco, hai parlato di scie. Antonelli la darà a Russell, Lawson a Verstappen. È il caso di pensarci anche voi?
1: For the Q3 tomorrow between you two drivers?
2: No, because we don't want to penalize. I think it's an advantage to have two cars.
0: No, non vogliamo penalizzare nessuno. Pensiamo che avere due vetture sia un vantaggio. Mercedes e Red Bull lo faranno perché uno dei loro piloti sarà penalizzato. Ma se non hai da scontare nulla, per noi non ha senso. E se invece uno desse la scia all'altro e nel secondo tentativo viceversa? Se lo fai, il secondo tentativo sarà tendenzialmente quello più veloce, ma se poi esce una bandiera gialla, di fatto uccidi una delle tue vetture. No, troppo rischioso.
3: E questo era Vasseur, team principal Ferrari, che diceva Manuel una cosa che, uscendo dal tecnicismo, magari possiamo spiegare anche in parole più semplici ai profani, cioè sarà più facile quest'anno a Monza sorpassare con i sorpassi per la gestione dell'energia. Che significa?
4: Allora, significa che di solito i sorpassi in Formula 1, quantomeno fino all'anno scorso, si potevano effettuare in rettilineo sfruttando il DRS, l'ala mobile e prendendo la scia. Quest'anno invece c'è la possibilità di utilizzare il boost di energia in qualsiasi punto della pista si scelga, non solamente nei rettilinei designati, e questo fa sì che magari utilizzando questo tipo di boost in una posizione peculiare dia la possibilità di avere una spinta maggiore in rettilineo e dunque superare con più facilità rispetto a dove succedeva l'anno scorso, quando invece avveniva nei punti, per così dire, canonici, no Massimiliano? Quindi più fantasia al potere, potremmo dire.
3: Si parlava anche di un motore nuovo che è permesso dal regolamento in determinate circostanze. Ci vuoi spiegare anche questo del nuovo motore della Ferrari?
4: Allora, la federazione da regolamento effettua dei monitoraggi, diciamo, periodici per capire quali sono i motori più potenti, quali sono i motori meno potenti e dare dei gettoni di sviluppo alle varie squadre. La Ferrari, che non aveva un motore particolarmente potente, ha avuto nel corso di questa stagione due gettoni di sviluppo. Uno era stato portato qualche gran premio fa, questo è stato il secondo gettone di sviluppo che è stato portato in questa gara. La definizione molto tecnica che ci sarà data è una manciata di cavalli in più. Non sappiamo quantificare quanto sia questa manciata, però di certo è un aiuto che può dare e può arrivare su una pista dove il motore, Massimiliano, insomma, è fondamentale, perché Monza è il tempio della velocità. Si sta a gas pieno per il 70% del giro e si lambiscono i 350 all'ora.
3: Ma insomma, ci dobbiamo aspettare un gran premio molto divertente, mi pare di capire, quest'anno. O no?
4: Sì, perché ci saranno assolutamente tanti sorpassi. Anche Kimi Antonelli, che partirà dal fondo della griglia, non sarà assolutamente battuto in principio, anzi, proprio perché ci sarà questa possibilità di superare. Va da sé che la pole position è importante, ma non decisiva, proprio per questo, per quello di cui parlavamo. George Russell con la Mercedes resta probabilmente il favorito, proprio perché potrà contare sulla scia, che il rettilineo conta tantissimo, che gli potrà dare il compagno di squadra che non sarà della lotta alla polla. In Ferrari, lo avete sentito, l'ha detto Fred Vasseur, non si farà questo tipo di tattica, contando sul passo gara che risultava essere molto promettente. E c'è poi da non sottovalutare, anche se non è un aspetto tecnico, quello che è l'affetto dei tifosi, perché si parlava di un pubblico da tutto esaurito, gli italiani dal cuore diviso, ma noi abbiamo visto tantissime magliette rosso Ferrari girando, diciamo, per il circuito, e proprio di questo ha parlato anche Fred Vasseur nella seconda parte dell'intervista che vi proponiamo.
0: L'aspetto principale è la passione, quella dei tifosi. La sentiamo, cerchiamo di restare nella nostra bolla, concentrati, ma è impossibile non rendersene conto. Questo ci dà un'energia positiva incredibile, è bellissimo, e voglio ringraziarli tutti, a uno, per il loro supporto. Si può sempre vincere ogni gara, del resto lo abbiamo fatto a Silverstone e sembrava impossibile. Certo, questa non è la gara ideale per le nostre caratteristiche, ma daremo tutto fino all'ultima curva.
3: Manuel, è impensabile credere che quando uno sta in una monoposto e viaggia a quella velocità riesca a sentire il pubblico, però a quanto pare, lo dicono tutti i piloti, a quanto pare è proprio così.
4: No, in realtà si può sentire lo stesso. Mi ricordo benissimo che Leclerc nel 2024, quando vinse la corsa, lui disse: negli ultimi giri ho rischiato di deconcentrarmi perché vedevo il pubblico agitarsi e li sentivo addirittura urlare. Questo dà un po' l'idea. Certe cose possono succedere veramente solamente in Italia, solamente a Monza, considerato, no, il grande caos. La spinta è un qualcosa che può significare pressione, ma può significare anche adrenalina, e io credo che soprattutto uno come Leclerc, che qui ci ha già vinto due volte in rosso, possa sfruttare questa energia e tramutarla appunto in pressione positiva, considerato che insomma è il veterano di casa. Fa un po' specie dirlo, considerato che Lewis Hamilton corre in Formula 1 da molto tempo prima di lui, ma per Hamilton il rosso è solamente la seconda volta. Qui con la Ferrari l'anno scorso non è andata benissimo la gara, quest'anno vuole anche lui cercare di lasciare il segno, ma nelle libere è apparso un po' più in difficoltà rispetto a Leclerc, per cui io il mio Copeco in casa Ferrari lo punterei su Leclerc.
3: Approfitto della tua competenza e della tua passione per cercare di capire un'altra cosa e di spiegarla anche ai nostri ascoltatori. A Monza non c'è la sprint, giusto? In questo Gran Premio. Come cambia l'approccio alla gara, la marcia di avvicinamento alla gara in prova quando non c'è la sprint di mezzo?
4: Allora, è un approccio molto più canonico rispetto a quanto succede di solito, perché vuol dire che ci sono tre sessioni di prove libere e non solamente una, e dunque la seconda sessione di prove libere, quella di quest'oggi pomeriggio, è stata molto dedicata ai cosiddetti long run, ovvero sia alle lunghe serie di giri con il motore in configurazione da gara e con il pieno di benzina, per poter valutare appieno l'usura degli pneumatici e poter affinare l'assetto, il che vuol dire che tecnicamente si va in gara con molte meno incognite rispetto a un weekend sprint, e che dunque l'assetto potrebbe diciamo essere più affinato e riservare meno sorprese. Però le sorprese sono sempre dietro l'angolo, perché poi non si è ancora in regime di parco chiuso e ci sarà una terza sessione, quella di domani mattina, dove si cercherà invece il time attack, ovvero sia l'attacco al giro singolo, dove potrebbe ancora essere modificato l'assetto. Però, volendo essere sintetici, diciamo che un weekend senza la sprint race significa meno punti in palio e un'assegnazione di assetto più canonica rispetto a quella con la sprint race.
3: Le qualifiche per la pole position domani dalle 16, e domani ci risentiamo con Manuel Codignoni dal circuito di Monza. Ciao Manuel, buonanotte.
4: Ciao Massimiliano, buonanotte a te e a tutti quelli che ci ascoltano, grazie.

Siamo in chiusura, ricordiamo che il Como ha battuto il Genoa per 4-1 nell'anticipo della terza giornata di Serie A. Il calcio torna domani alle 15 con tutto il calcio minuto per minuto, ma iniziamo prima alle 14 con Sabato Sport. Grazie a Tony Tisi in redazione, a Ombretta Conti in regia, Andrea Di Marco e Gianni Tolla alla realizzazione tecnica. Grazie a tutti voi, buonanotte, buon proseguimento di ascolto su Radio 1.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini. La premier Giorgia Meloni ha celebrato a Bari, alla festa di Fratelli d'Italia, il record di longevità del suo governo, 1413 giorni, il più lungo della storia repubblicana. Il racconto dell'inviata.
3: C'è chi sta insieme contro qualcuno e chi sta insieme per fare. Giorgia Meloni dal palco di Bari marca la distanza con le opposizioni e si stringe a tutta la maggioranza, anche ai vice che celebrano ma in videocollegamento. Quando c'erano loro i banchi a rotelle arrivavano in orario, ironizza parlando a Giuseppe Conte. Avverte Elly Schlein: con la nuova legge elettorale niente ribaltoni.
4: Se noi siamo il governo più duraturo della storia della Repubblica, loro sono l'opposizione più duratura della Repubblica, e quindi facciamo gli auguri anche ai nostri colleghi della sinistra. 10.000 di questi giorni.
3: In piazza le bandiere sono quasi tutte di Fratelli d'Italia. I più anziani cercano una sedia all'ombra. La premier rivendica i risultati degli ultimi 4 anni. Ammette che c'è ancora da fare. Indugia in romanesco: mi è sembrato di nuotare nella colla ma non mollo, alza la voce. L'economia con il caro carburanti. Giorgia Meloni annuncia misure mirate. La cronaca recente: il femminicidio esiste e come, replica alle parole di Roberto Vannacci. Vuoi fare il comizio al posto mio? Ironia con il pubblico. Il sapore è quello di inizio di campagna elettorale. Bari con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Agli affondi della premier rispondono le opposizioni: non c'è nulla da festeggiare. Le parole di Francesco Boccia del PD.
5: Ci chiediamo cosa ci sia da festeggiare. La benzina ha raggiunto il prezzo più alto dal 2022. Il gas aumenta sempre di più. 6 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per i costi della sanità. Giorgia Meloni festeggia, l'Italia no.
2: Le ultime ore di cronaca a Udine: continuano le ricerche dell'uomo che ha ucciso un 61enne stasera in una strada della città. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'aggressore abbia colpito la vittima più volte con un cacciavite. I due si conoscevano, l'aggressore era l'ex compagno della sorella della vittima e nei giorni scorsi aveva danneggiato l'auto di un altro parente della donna. Quest'ultima ha raccontato agli investigatori che era anche stata minacciata di morte. Fermato alla Dispoli, vicino a Roma, un 30enne di origini siriane ha accoltellato la madre, il padre e la sorella. I tre non sono in gravi condizioni e sono stati trasportati in ospedale. Si indaga per capire il movente del gesto. Gli esteri: nel fine settimana la visita di Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano per porre fine alla guerra. Ma a 2 giorni dall'arrivo dei 2 inviati americani nella capitale ucraina, un drone russo colpisce il quartier generale dei servizi segreti.
6: È ancora pieno giorno quando un drone russo colpisce l'ufficio del capo dell'SBU, i servizi segreti interni ucraini, nel centro di Kiev. Di fronte alla cattedrale di Santa Sofia, uno dei simboli della capitale, 12 le persone ferite nell'attacco, 2 in gravi condizioni. Zelensky avverte: il capo dell'SBU, Pokland, ha già pronta la risposta agli attacchi russi. I luoghi da colpire sono già stabiliti, il momento verrà scelto in modo da garantire i risultati. La tempistica dell'attacco russo fa pensare ad un colpo messo a segno nell'ottica di far saltare la prima visita ufficiale degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner a Kiev, prevista il giorno dopo la tappa a Mosca. Questa almeno la tesi ucraina. Zelensky assicura che la visita avverrà comunque, che l'Ucraina garantirà la sicurezza dei 2 inviati. E chiede a Mosca di fermare gli attacchi quando i negoziatori saranno a Kiev. Trump dichiara: abbiamo mandato Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con una proposta per porre fine alla guerra. Di Putin dice: gli parlo, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare nessun paese della NATO. Poi torna a minacciare l'Iran: potremmo bombardare il sito nucleare di PKX Mountain molto presto. E ancora: lo stretto di Hormuz potrebbe non servire più, stiamo creando nuovi oleodotti per aggirarlo. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Caro carburanti, prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio in scadenza domani. Le risorse arriveranno dall'extra gettito IVA di agosto. Il ministro delle imprese Urso assicura: il governo valuterà nuovi interventi a seconda dell'andamento dei prezzi dell'energia. L'autorità dei trasporti ha sanzionato Rete Ferroviaria Italiana, gruppo Ferrovie dello Stato, per 1,75 milioni di euro per lo stop dei treni del 2 ottobre 2024. Secondo alcune ricostruzioni, il blocco fu dovuto a un filo tranciato da un chiodo nel nodo di Roma Termini. RFI prende atto della multa e ribadisce di aver messo in campo tempestivamente tutte le misure necessarie a garantire la ripresa della circolazione. Musica in occasione del 30° anniversario di Live a Paris. L'amato album dal vivo di Céline Dion è disponibile per la prima volta in vinile in una nuova edizione in doppio LP. Registrata nell'ottobre del 95, questa raccolta live viene riproposta con una nuova sequenza dei brani a pochi giorni dall'attesissimo ritorno di Céline Dion sul palco del Palasport della capitale francese. Il 12 settembre sarà quella la prima di 16 date. E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
0: Meteoradio.
2: Benvenuti al nostro spazio dedicato al meteo in montagna. Diamo il benvenuto in studio al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare, che ci illustra la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne.
3: Un tempo stabile, prevalentemente soleggiato e anche piuttosto caldo sul paese e anche sulle nostre montagne, con lo zero termico che si mantiene su valori molto elevati e quindi temperature che sono consistentemente sopra la norma del periodo anche sulle montagne.
2: Colonnello, che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
3: Inizio della settimana come la fine, cioè con tempo stabile, prevalentemente soleggiato e caldo anche sulle nostre montagne. Tendenza però a un cambiamento, arriva aria più fresca, arriva aria più dinamica, cambia il tempo a partire da metà settimana, cioè tra le giornate di mercoledì e giovedì, che sarà questo cambiamento accompagnato anche dall'arrivo di precipitazioni che sulle montagne, Alpi e Appennino centro-settentrionale potranno essere anche intense.
2: Grazie al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti buon proseguimento di ascolto e l'augurio di un buon fine settimana.
1: Sono Orogel, non solo pronto,

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Non ho mollato e non mollerò mai, è la sfida di Giorgia Meloni, che celebra a Bari il record di longevità del suo governo e rivendica il meglio deve ancora venire. Opposizioni, le riforme stanno a zero, 4 anni di nulla. Il drone russo sul quartiere generale degli 007 a Kiev, Zelensky annuncia vendetta. Gli inviati USA oggi a Mosca, in forse la visita in Ucraina. Trump, da noi una proposta per la fine della guerra, conosco Putin, non attaccherà la NATO. Ti prego, non farlo. Nel GR gli audio della drammatica trattativa tra la polizia e Vella per convincerlo a non togliersi la vita dopo aver gettato Lorena Sherry gettandola nel vuoto. Chorizo spagnolo al posto del guanciale, la matriciana del New York Times fa arrabbiare gli chef italiani, secondo il quotidiano così sarebbe più economica e altrettanto saporita. La mostra del cinema di Venezia, applausi alla città dei vivi e l'America dietro una maschera, grande attesa per gli Oasis già sbarcati al Lido. Calcio, Como, poker vincente, travolto fuori casa al Genoa per 4-1, Lariani per una notte da sole al comando, oggi Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Mondiale di basket femminile, azzurra esordio con sorriso, battuta alla Repubblica Ceca a Berlino. Buonasera da Vanessa Giovagnoli a Bari per la festa con Giorgia Meloni per celebrare il record di longevità del governo, 1413 giorni, il più lungo della storia della Repubblica. Il racconto della nostra inviata.
3: Pochi minuti dopo aver lasciato il palco è già sui social a ringraziare per l'accoglienza. La stabilità è la prima riforma che abbiamo fatto, dice Giorgia Meloni alla piazza, non tutta piena per la verità del porto di Bari. La maggioranza è compatta, Lupi presente, Salvini e Tajani in collegamento, mentre gli avversari, ironizza la Premier, festeggiano il record dell'opposizione più longeva della Repubblica.
4: Noi non stiamo insieme per battere lo stesso avversario, noi siamo insieme per costruire le stesse idee.
3: Line, niente ribaltoni con la legge elettorale. A Conte i banchi a rotelle arrivavano in orario. Non credete a chi offre soluzioni semplici, una delle frasi che sembrano rivolte a Roberto Vannacci.
4: L'orrore che ha strappato la vita a Lorena ci ricorda che il femminicidio esiste.
3: Nessun passaggio sulla politica estera, che pure ha segnato il lavoro del governo con oltre 140 missioni all'estero in 4 anni. Mi è sembrato di nuotare nella colla per le difficoltà, ma non mollo, e allora pedalare con continua Giorgia Meloni accanto ai risultati rivendicati sul fronte dell'occupazione, il piano casa, il taglio del cuneo fiscale, in arrivo misure sui carburanti. C'è ancora da fare, ammette la Premier, è iniziata la campagna elettorale. Bari con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Le rivendicazioni di Giorgia Meloni sono oggetto di confronto tra i partiti.
5: La festa per il primato di longevità del governo sembra il preambolo della prossima campagna elettorale, così in un videocollegamento è il vice premier Antonio Tajani a scandire: abbiamo ridato fierezza agli italiani. E devo dire, aggiunge, che Giorgia Meloni è riuscita a trasformarsi in una presidente del Consiglio credibile.
6: Oggi l'Italia è più credibile di quando abbiamo cominciato il nostro lavoro, comunque sempre al centro dell'attenzione.
5: Quindi l'altro vice premier Matteo Salvini sferza le opposizioni: fino a quando ci saranno Schlein e Conte governeremo 1000 e 1000 giorni, e sul voto dice si arrivi alla fine della legislatura, ribadendo poi dalla festa della Lega il no al doppio turno per la nuova legge elettorale. La premier festeggia e gli italiani pagano, il mantra delle opposizioni a partire da Verdi Sinistra. Dopo 4 anni di Meloni gli italiani stanno peggio, dal costo dell'energia più alto d'Europa ai salari più bassi e l'aumento del 30% del carrello della spesa. Dati citati dalla segretaria del PD Elly Schlein. 4 anni di nulla, dice dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.
7: Le buste paga sono sempre più leggere, la pressione fiscale è aumentata, questo è il governo delle tasse.
5: Meloni può rivendicare solo la permanenza a Palazzo Chigi, le riforme stanno a zero, taglia corto Matteo Renzi. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, un drone di Mosca ha colpito la sede degli 007 a Kiev e Zelensky promette vendetta.
8: Un attacco in pieno giorno nel cuore di Kiev. Un drone russo centra l'ufficio del capo dell'SBU, i servizi segreti interni ucraini. Di fronte, per lo spostamento d'aria dell'esplosione, vanno in frantumi alcune vetrate della cattedrale di Santa Sofia, uno dei simboli della capitale, che conserva al suo interno mosaici dell'XI secolo. Il sindaco Klitschko fa sapere che 12 persone sono rimaste ferite nell'attacco, 2 sono in gravi condizioni. Zelensky avverte, il capo dell'SBU, Pokland, ha già pronta la risposta. I luoghi da colpire dire, sono stabiliti, il momento verrà scelto in modo da garantire i risultati. La tempistica con la quale è stato sferrato un attacco russo di questo tipo, che mostra tutta la vulnerabilità di Kiev, fa pensare ad un colpo messo a segno per far saltare la prima visita ufficiale degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, nella capitale ucraina, prevista subito dopo la tappa a Mosca, in programma tra qualche ora. Questa perlomeno è la tesi ucraina. Witkoff in particolare è sempre stato restio ad andare a Kiev, anche e soprattutto per motivi di sicurezza. Zelensky assicura che la visita avverrà comunque, che l'Ucraina saprà garantire la sicurezza dei due inviati e chiede a Mosca di non attaccare la città quando saranno presenti i negoziatori. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E da Washington Trump annuncia che Witkoff e Kushner presenteranno un piano di pace. Il presidente americano interviene anche sul timore di attacchi di Mosca ai paesi NATO, come ci racconta l'inviata.
0: Putin sta looking to attack NATO territory.
9: Putin, io gli parlo, lo conosco molto bene, non ha intenzione di colpire la NATO. Dallo studio Vale, Trump irrompe nel dibattito europeo sul timore di tentativi di attacchi russi. Il presidente americano conferma la missione dei suoi inviati di fiducia, Witkoff e Kushner, a Mosca e poi a Kiev nel giro delle prossime 24 ore. Porteranno, afferma, una proposta per mettere fine alla guerra in Ucraina e sono fiducioso che andrà bene. Ostenta ottimismo anche sull'altra guerra il capo della Casa Bianca. Innanzitutto dice, non bisogna bisognerebbe definirla una guerra, piuttosto un conflitto militare, minimizza, niente di che. E lancia un avvertimento a Teheran: se non sarete intelligenti vi ritroverete con uno stretto di Hormuz non più indispensabile, nuovi oleodotti potrebbero aggirarlo. E ribadisce: l'Iran non avrà un'arma nucleare, glielo abbiamo impedito e presto potremmo colpire Pickaxe Mountain, la montagna a sud di Teheran, sito atomico protetto da 100 metri di roccia, dove gli iraniani avrebbero trasferito centrifughe e scorte di uranio arricchito. Sappiamo ogni cosa di voi, dove vi state muovendo in tutto l'Iran. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
2: In Gran Bretagna si sono dimessi due funzionari del partito di Farage, accusato da un'inchiesta giornalistica di finanziamenti illeciti. Lui respinge ogni addebito. La corrispondente da Londra.
10: Farage, leader ultranazionalista di estrema destra, di nuovo nei guai per finanziamenti illeciti al suo partito Reform UK, che ha aperto il congresso annuale a Birmingham. In un'inchiesta sotto copertura di Channel 4 è documentato il leader del movimento con un giornalista che si presenta come figlio di un finanziatore americano che vuole versare 500.000 sterline. Farage suggerisce di aggirare la legge che vieta le donazioni provenienti da soggetti stranieri. Non abbiamo preso soldi illeciti, ribatte Farage, ma la polizia è pronta ad indagare e i due grandi finanziatori si sono tirati indietro. Già indagato per una donazione da 5 milioni di sterline dall'imprenditore americano delle criptovalute, Farage ha stretto un asse anti-immigrati con l'estrema destra francese di Bardellat.
11: Stop the boats forever.
10: Fermeremo i passaggi nel canale della Manica in 24 ore, promettono i due leader, xenofobi e anti-stranieri. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Competitività e ruolo dell'Unione Europea nello scacchiere economico internazionale, tra i temi di cui si parla al Forum di Cernobbio. L'inviata.
12: Le prime parole del padrone di casa qui al Forum di Cernobbio sono per l'Europa, una rivendicazione accorata per quella che Valerio De Molli definisce superpotenza gentile.
13: Siamo stanchi di narrazioni solo pessimistiche, negative e di previsioni catastrofiste che criticano e distruggono il disegno europeo.
12: Poi c'è la domanda che si ripete nelle stanze di Villa d'Este per tutta la prima giornata: come sta l'economia italiana? E sul fronte della competitività siamo migliorati? Per il ministro delle imprese del Made in Italy Urso i segnali sono positivi nonostante le complicate crisi industriali che stiamo affrontando.
14: L'Italia ha recuperato posizione a livello globale, 5 posizioni dal 2022 ad oggi.
12: Le strade per migliorare sono indicate dai vari studi elaborati da Thea Group, per esempio quello firmato con A2A sul ruolo delle utility che gestiscono acqua, elettricità, rifiuti. L'amministratore delegato Mazzoncini.
15: Il comparto delle utility può investire fino a 33 miliardi all'anno, vuol dire che da qui al 2035 sono 315 miliardi.
12: Da Cernobbio con Alberto Gaidano, Paola Nania, GR1.
2: Siamo al caro carburanti, nuova proroga per il taglio delle accise per il gasolio, il governo lavora nuovi aiuti per imprese e ceti meno abbienti.
16: Lo sconto di 17 centesimi sulle tasse sul gasolio è stato prolungato di altri 5 giorni, dal 6 fino al 10 settembre compreso. La proroga sarà finanziata con il meccanismo delle accise mobili, cioè attraverso l'aumento dell'IVA di agosto sui carburanti legata all'aumento dei prezzi di luglio. Il costo della misura è di circa 60 milioni di euro. Da venerdì prossimo però il governo intende cambiare politica, abbandonando gli sconti fiscali generalizzati sui carburanti, sconti poco sostenibili e che finora sono costati oltre 2 miliardi, finendo con il favorire i benestanti che consumano di più. L'esecutivo intende procedere con aiuti mirati destinati ai soggetti più colpiti dal caro carburanti, i ceti meno abbienti, che potrebbero ricevere delle tessere, e gli autotrasportatori. Per i finanziamenti si valuta la tassazione sugli extra profitti delle società di raffinazione. Intanto si sono registrati ancora dei lievi aumenti dei prezzi di benzina e gasolio, che si mantengono al di sopra dei 2 euro al litro, sia in autostrada che sulla rete stradale nazionale. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: A mezzanotte 11 minuti su Radio 1 la cronaca. Per la Procura di Firenze il femminicidio sulla A1 è stato premeditato. Lorena Isceri voleva denunciare l'ex compagno Federico Vella, ma non rovinargli la vita, dicono i familiari. Sentiamo.
17: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura.
18: La disperazione della mamma di Lorena, che non aveva avuto la forza di denunciare l'ex fidanzato Federico Vella, anche la zia della vittima, tornata dalla Puglia, non si dà pace.
19: Perché non lo voleva denunciare? Perché non poteva immaginare fino a quel punto uno possa arrivare.
20: Sono rovinato la vita, mamma. Un dolore atroce.
18: Lorena, 45 anni, aveva lasciato Vella un mese fa dopo 2 anni di relazione, burrascosa, come raccontano i familiari. Secondo chi indaga, il 36enne aveva premeditato il femminicidio. Ha aspettato l'ex fidanzata nel garage a Rifredi, zona popolare di Firenze, l'ha stordita e chiusa nel bagagliaio della sua auto. Poi la corsa sull'autostrada A1. Lei riesce a chiamare il 112. Mi vuole uccidere, grida. Minuti che permettono alla polizia di localizzare l'auto. Quando Vella si accorge che Federica è al telefono, si ferma, la prende e la getta dal cavalcavia di Barberino del Mugello. La polizia arriva.
21: Federico, con calma. Ragioniamo, Federico.
18: 40 minuti dura la trattativa con gli agenti, poi l'uomo si getta nel vuoto. Eleonora Fioretti, GR1.
2: A Udine continuano le ricerche dell'uomo che ha ucciso un 61enne in strada. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'abbia colpito più volte con un cacciavite. I due si conoscevano, l'aggressore era l'ex compagno della sorella della vittima e nei giorni scorsi aveva danneggiato l'auto di un altro parente. La donna ha raccontato agli investigatori che l'aveva minacciata di morte. Ultimo weekend di rientri dalle vacanze con temperature ancora agostane.
22: Un fine settimana che segna un importante giro di boa stagionale. Vacanze finite, riapertura delle scuole e soprattutto temperature più umane. Ma non subito. Bisognerà aspettare mercoledì, quando è previsto un lieve calo termico che dovrebbe metter fine all'infinita sequenza di ondate di calore. Intanto però questo weekend esplode la sesta ed interesserà indifferentemente l'Italia da nord a sud. Le previsioni con il tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
23: Fine settimana che vedrà bel tempo su tutto il paese, tranne locali e brevi rovesci. Persisteranno ancora temperature elevate, con picchi fino a 37-38 gradi sulla Puglia settentrionale e fino a 36-37 gradi su aree interne della Sardegna, regioni tirreniche e pianure del nord. Tuttavia, dalla giornata di mercoledì, attese temperature in lieve diminuzione a partire dalle regioni del nord.
22: Ma sarà anche un weekend da bollino rosso per il traffico da rientro, con oltre 27 milioni di veicoli in transito sulle principali direttrici di collegamento tra le località turistiche e i grandi centri urbani. Mauro Zanda, GR1.
2: Nuove polemiche per le rivisitazioni, quantomeno bizzarre, dei piatti italiani.
24: Ne abbiamo viste di tutti i colori, dal ketchup al posto del sugo di pomodoro alla senape nella panzanella. E ora un'altra acrobazia culinaria che arriva direttamente dal New York Times prova a stravolgere uno dei piatti tradizionali della cucina italiana, la matriciana preparata con chorizo al posto del guanciale. L'idea è stata lanciata da un food writer americano di ritorno da un viaggio a Roma. Il chorizo, un insaccato di carne suina tipico della tradizione iberica, si ritrova adesso, suo malgrado, al centro di una disputa culturale, tanto che il post è stato subito inondato di polemiche. Lo chef stellato Francesca Preda.
1: La matriciana è sacra, i piatti della tradizione, se si vogliono fare delle rivisitazioni va anche bene, ma non chiamiamola pasta alla matriciana. Vuoi mettere il chorizo? Mi sembra un po' eccessivo.
24: E allora chef, qual è la ricetta della matriciana? Quella vera però.
1: Si fa con la pasta di pomodoro, il guanciale, il pecorino, la pasta, il bucatino che è il grande classico. La parola d'ordine è la cucina italiana, patrimonio dell'UNESCO, rispettiamola.
24: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Chiamami col tuo nome, libro diventato film e ora anche graphic novel.
3: Chiamami col tuo nome, io ti chiamerò col mio.
4: Storia d'amore di formazione, Chiamami col tuo nome di Andrea Asiman fu un successo sul grande schermo per Luca Guadagnino.
6: Sapessi quanto poco so delle cose importanti.
4: La nuova interpretazione visiva dell'incontro tra Elio e Oliver in un'estate italiana degli anni Ottanta è un fumetto firmato da Sarah Maxwell con uno stile definito franco ma delicato dallo stesso Asiman.
7: Il romanzo è molto molto chiaro, ma il disegnare e far vedere ciò che i due fanno insieme deve mantenere un certo distacco, ma mai esagerato.
4: Apprezzata dallo scrittore anche la scelta di non riprendere i volti degli attori del film a partire da Timothée Chalamet.
7: Non sappiamo come appare Elio e Sara l'ha reso con grandissima simpatia.
4: A loro modo i colori brillanti e le linee chiare del disegno quasi completano la scrittura.
7: I fumetti devono chiarire il non detto del romanzo, come la pelle di Elio e di Oliver.
4: Francesco Riccardi, GR1.
2: Mostra del cinema, applausi per il film di Gabriellini, La città dei vivi, mentre si attendono gli Oasis già arrivati a Venezia. La nostra inviata.
25: Gli applausi per La città dei vivi, perché il film di Edoardo Gabriellini ha conquistato il Lido di Venezia e la stampa internazionale, che parla di superbe interpretazioni dei due giovanissimi protagonisti, Emanuele Maria Di Stefano e Gaia Merlonghi, e di Valerio Mastandrea. In sala c'era anche Nicola Lagioia, al cui romanzo sull'omicidio di Luca Varani si ispira il film. E questo è per Paul Schrader, che a 80 anni torna alla sua ossessione, da Taxi Driver in poi, l'uomo e la sua coscienza, in Basics of Philosophy, i segreti di un professore di filosofia e, come sempre dice, il ruolo sociale è una maschera. Mentre accadeva tutto ciò, a Venezia sbarcavano gli Oasis. Alle 21.30 il film sulla loro reunion, mentre sul web impazzano gli indizi sul prossimo tour. Alle 14.10 una certezza c'è. Nanni Moretti presenta in concorso Succederà questa notte. Mancava dal 1989 e se non è una reunion questa. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Eventi, mostre e omaggi per Freddie Mercury, scomparso prematuramente nel 1991, avrebbe compiuto 80 anni. Oh yes, I'm
26: the great pretender. Ci sono voci che è impossibile dimenticare. Sicuramente Freddie Mercury è una di quelle. Il suo mito sfida l'oblio, la sua leggenda non conosce il passare del tempo. Il leader dei Queen oggi avrebbe compiuto 80 anni. E se lo spettacolo deve continuare, sono molteplici le iniziative per rendergli omaggio. Al Victoria and Albert Museum di Londra se ne racconta l'immagine dal 24 ottobre al 17 gennaio. I want to break free. Arriveranno nel museo 8 look iconici che attraversano la carriera del cantante dagli anni 70 agli 80. A Montreux, luogo significativo per la storia del gruppo, dove i Queen acquisirono degli studi di registrazione, verrà celebrato anche il trentennale della famosa statua di bronzo affacciata sul lago, una meta di pellegrinaggio per moltissimi fan. E in Italia, il Museo Internazionale e la Biblioteca della Musica di Bologna ospita la mostra fotografica Queen The Last Tour, 37 scatti inediti realizzati durante il Magic Tour del 1986, perché Freddie Mercury continui a brillare sul palco emotivo di chi non l'ha mai dimenticato. Marcella Sullo, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Marco Mascia e Daniele Di Noia. Ora Giovanni Scaramuzzino per lo sport, da tutti noi grazie e buonanotte.
0: GR1 Sport.
5: E 19 minuti dopo la mezzanotte, un saluto anche dalla redazione sportiva. Calcio, una notte da leader, il Como di Fabregas non fa sconti, travolto il Genoa, 7 punti dopo 3 gare, tra l'altro giocate tutte in trasferta, e così la vetta è cosa fatta.
8: Ha vinto la squadra più forte, ha vinto il Como di Fabregas. Il 4-1 del Ferraris spiega in maniera plastica una superiorità, ma è stata in discussione anche quando, dopo 19 minuti, Osmaic aveva portato in vantaggio il Genoa. Sotto di un gol, i lariani non hanno battuto ciglio, hanno continuato a giocare come sanno. Dopo 6 minuti, Baturina, con un destro da fuori, ha firmato l'1-1, quindi ci ha pensato Diao, ben servito da Vaie, a realizzare la rete del sorpasso. Al 40esimo, la mazzata definitiva per i padroni di casa è arrivata con il primo gol in campionato di Nico Pass. All'intervallo De Rossi prova la carta Vitigna, ma il Como in campo fa quello che vuole. Nico Pass colpisce un palo e al minuto 78 è ancora Diao a calare il poker, grazie a un generoso assist di Ken al debutto con la sua nuova maglia. 3 trasferte, 7 punti e il Como vola. Cesc Fabregas.
9: E sono contento perché tutti lottano, tutti credono, tutti provano di fare la cosa giusta che lavoriamo durante settimana, durante mesi. E di qua adesso si marca una linea e dobbiamo solo alzare il livello.
8: Per il Genoa ancora una battuta d'arresto, i punti in classifica restano 0. Daniele De Rossi.
10: Oggi loro l'ho visti veramente forti, veramente la squadra più forte che ho visto giocare qui a Genova da quando sono l'allenatore del Genoa.
8: Genova, collaborazione tecnica Riccardo Bertone, Francesco Albanese, GR.
5: E nella giornata di oggi 3 gare, Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Domani domenica invece attenzione incentrata su Juventus-Milan. Intanto in Spagna prima sconfitta stagionale per il Real Madrid di Mourinho, superato per 1-0 a Siviglia dal Betis. In Francia PSG KO in casa, vince il Monaco per 2-1. Siamo al tennis, a New York, Jasmine Paolini lascia gli US Open, superata in 2-7, doppio 6-3 dalla rumena Sirstea. Tra gli uomini fuori l'australiano De Minaur e Bublik, quest'ultimo per mano di Paul. Agli ottavi anche Alcaraz, Zverev e Medvedev. I mondiali di basket femminili a Berlino, esordio vittorioso per l'Italia 63-54 alla Repubblica Ceca. Nello stesso girone delle azzurre, Stati Uniti travolgenti, vittoria per 94-61 sulla Cina. Formula 1, a Monza la giornata dedicata alle prove libere all'insegna del duello annunciato.
11: Ferrari contro Mercedes sembra il titolo di un film, di quelli storici che vanno tanto di moda. Invece non è la storia, ma l'attualità più stretta di un Gran Premio d'Italia che già dal venerdì tratteggia quella che sarà la sfida per Paul e vittoria. Leclerc al mattino, Russell al pomeriggio. Nella fornace di Monza, Ferrari e Mercedes si spartiscono la posta, ma la Mercedes potrà giocare con una sola punta, l'inglese, visto che il leader del mondiale Antonelli partirà dietro per la sostituzione della Power Unit. E questo paradossalmente è un vantaggio, perché Kimi quasi certamente in qualifica lavorerà per il compagno, Leggi gli darà la scia, e questo potrebbe essere il fattore decisivo. Ragion per cui il naturale favorito per la pole diventa proprio Russell. È stato un venerdì intenso. La Ferrari con l'evoluzione di motore è apparsa equilibrata ma ancora un po' deficitaria in rettifilo. Mercedes al contrario sul dritto sembra invece ancora la più forte. Più in difficoltà McLaren e Red Bull. A fine giornata il migliore è stato Russell. Leclerc a un decimo, poi Antonelli, Norris e Hamilton a quasi mezzo secondo. Il team principal Ferrari, Vasseur.
13: Friday went pretty well, FP1, FP2.
11: È stato un buon venerdì, entrambe le sessioni sono filate lisce. Ora ci sarà da mettere a punto i dettagli perché sarà tutto una questione di centesimi, forse un po' di più se consideriamo le scie, ma dobbiamo pensare non solo alla qualifica ma anche alla gara. Quest'anno a Monza sarà più semplice superare rispetto all'anno passato e questo potrà essere un'opportunità in gara, ma ora c'è da pensare alla qualifica. Monza, Manuel Codignoni, GR1.
5: Ciclismo, al belga Wout van Aert la 13ª tappa della Vuelta di Spagna e l'iberico Enric Mas si conferma leader in maglia rossa. Grazie per l'attenzione a tutti voi, buon proseguimento con i nostri programmi.
27: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
28: E una buona notte da Lucio Giordano. Sulla diramazione Roma Sud ci sono rallentamenti per un incidente avvenuto tra Monte Porzio e la barriera di Roma Sud. Traffico regolare sulle strade del nostro paese, diversi però anche a quest'ora della notte. I rallentamenti per incidente ancora sulla 4, rallentamenti proprio per un incidente avvenuto tra San Giorgio e la Tisana. Sulla 10, rallentamenti per incidente tra la A26 e Arenzano in direzione della Francia. E poi attenzione a un veicolo in fiamme allo svincolo per Boara sulla 13, la Bologna-Padova. C'è da segnalare una perdita di carico tra Modena Nord e Modena Sud sulla 1. Infine sulla 30, la Caserta-Salerno, rallentamenti per incidente tra la barriera di Salerno e Castel San Giorgio. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
12: In collaborazione con il CIS.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Non mollerò mai, così Giorgia Meloni alla manifestazione di Bari per celebrare il governo italiano più longevo. Nel suo intervento la premier difende la nuova legge elettorale che serve a evitare ribaltoni e rilancia la prima grande riforma regalata all'Italia, la stabilità. Per le opposizioni l'esecutivo Meloni rappresenta 4 anni buttati. Passiamo al conflitto russo-ucraino. In serata attacchi russi lanciati nella regione di Kiev. Le autorità fanno sapere che non si registrano vittime e feriti, solo danni ad alcuni magazzini. Nell'area occupata dalla Russia di Kherson, raid di droni ucraini che hanno interrotto la fornitura di energia elettrica. Della guerra tra i due paesi ha parlato Trump. Conosco molto bene Putin e non intende attaccare i territori della NATO, ha detto il presidente americano. I suoi inviati speciali, Witkoff e Kushner, sono attesi oggi a Mosca, il giorno dopo a Kiev, dove presenteranno una proposta per far terminare il conflitto. Ieri un drone ha colpito la sede dei servizi segreti ucraini a Kiev, già pronta la rappresaglia, dice Zelensky. Caro carburanti, prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio in scadenza oggi. Le risorse arriveranno dall'extra gettito IVA di agosto. Il governo valuterà nuovi interventi in base all'andamento dei prezzi dell'energia, spiega il ministro delle imprese Urso. Il femminicidio di Barberino nel Mugello. Per gli investigatori l'omicidio di Lorena Esceri, la donna aggredita e poi gettata dal ponte dall'ex compagno Federico Vella, era stato pianificato. L'ha aspettata in garage e poi sequestrata. Conoscendone le abitudini, avevano avuto una relazione di 2 anni, poi chiusa per gli atteggiamenti ossessivi di lui, che però non era mai stato denunciato. Al TG1 le immagini prima del suo suicidio, in cui i poliziotti cercano di dissuaderlo da lanciarsi dal cavalcavia. Sport, calcio, Serie A. Nell'anticipo della terza giornata al Marassi, il Como batte il Genoa 4-1. Oggi Fiorentina Torino, Inter Napoli, Roma Atalanta. Tennis US Open, esce Jasmine Paolini. Oggi si giocano l'accesso agli ottavi Darderi e Cobolli, mentre è in corso il doppio maschile con Vavasori e Bolelli contro i francesi Herbert e Ellis. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
8: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
9: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
8: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ma vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 2.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Giorgia Meloni celebra a Bari il record di longevità del suo governo, 1413 giorni, il più lungo della storia repubblicana, e rivendica: il meglio deve ancora venire. Opposizioni invece dicono: le riforme, beh, stanno a zero, 4 anni di nulla. L'inviata.
4: Pochi minuti dopo aver lasciato il palco è già sui social a ringraziare per l'accoglienza. La stabilità è la prima riforma che abbiamo fatto, dice Giorgia Meloni alla piazza, non tutta piena per la verità del porto di Bari. La maggioranza è compatta, Lupi presente, Salvini e Tajani in collegamento, mentre gli avversari, ironizza la Premier, festeggiano il record dell'opposizione più longeva della Repubblica.
5: Noi non stiamo insieme per battere lo stesso avversario, noi stiamo insieme per costruire le stesse idee.
4: Ashline, niente ribaltoni con la legge elettorale. A Conte i banchi a rotelle arrivavano in orario. Non credete a chi offre soluzioni semplici, una delle frasi che sembrano rivolte a Roberto Vannacci.
5: L'orrore che ha strappato la vita a Lorena ci ricorda che il femminismo